0: paese è nelle tue mani.
1: Inviami il punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è Massa?
2: No, no, no.
1: È quella puttana di sorte. Inviami.
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
1: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che è coordinato?
1: È il cordone.
2: Ma che cazzo è coordinato?
1: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
1: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica.
1: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tab.
1: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
1: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
5: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos.
3: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Da vedere come ho vinto. Gli ho fregato la cintura. Adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Da vedere sta zoccola.
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
0: Io mi do il mio filiputai! Testi cani, vuoi di me il filiputai!
8: Calmati che
0: ti...
8: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
0: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di...
0: Leon San!
8: Sì!
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh,
9: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
8: No, no.
9: Vieni qua.
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi
9: qua,
8: fare.
9: Leon San.
8: Non puoi fare cinese.
9: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
0: No, più puttana.
9: Metto la cela. Tolgo la cela.
8: Oh, è buono, Schneis, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop
8: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
13: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
8: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.
14: Lo Zodi 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
16: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
15: Certo, caro amico Lenin.
16: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
15: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la direzione.
16: No, vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
15: Se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuala sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
17: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
15: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
17: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
15: Non si scopa più?
17: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
15: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
17: Tutti quanti.
15: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
17: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
15: Sì,
17: ciao.
15: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
18: Mannaggia, ogni volta che sento la voce tua e la barbetta, mannaggia.
15: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo, ecco, nei confronti del creato.
18: Io un piede sono ficcherei nel buco del culo.
15: Va bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema?
18: Senti, Lucio, io voglio sapere, Carlo, che fa un lavoro che sembra un'età, la guarda, veramente vediamo a male,
15: ma sei allora, un collerico,
18: sono pure sotto la radio,
15: ma anche tu
18: non era quella la radio,
15: un altro cacasotto da sfamare,
18: non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare, non te vorrei,
15: perché tanto presti comunque niente da dire, bestia verme,
18: io te vorrei entrare nel bucio del culo,
15: un altro pervertito, io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
19: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
15: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
19: Che sentivo dire? Esistono i preservativi, ti metti uno e c'è a posto, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
15: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
19: È allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che certo. Chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo il discorso è? Dai.
15: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
20: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo, perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
15: sì?
20: E poi è uscito l'obiettore di coscienza.
15: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
20: Non mi piace la canna del porco a me.
15: Ah, sei cascher tu, sei cascher.
20: Bravo, a me quei travestiti non piace. A me piace la vita. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
15: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
20: Un abbraccio.
15: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro, amico mio.
20: Pronto?
15: Amico mio, buongiorno e buona
20: sera. Vai figa brutta merda, vai figa brutta merda.
15: Ti sento pieno di voglia, Cruciani, di esistere oggi.
20: Devi dirmi chi ti ha dato, allora Cruciani, ascolta, una volta per tutte dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
15: Allora,
20: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
15: Secondo te tu sei il centro della mia giornata, cioè io secondo te mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
20: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia, tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
15: Ma tu hai...
20: Basta.
15: Ma tu...
20: Un nome devi farmi, ma nome tu... e cognome.
15: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
20: Basta rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè... e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
15: Belle fiche,
20: tu
15: belle fiche.
20: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi
15: ma quale informatore?
20: Non raccontare.
15: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
20: Ascoltami, merda.
15: Non sei una spia.
20: Ascoltami.
15: No,
20: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti, dai, che ne hai a migliaia.
15: Conti
20: mi devi
15: un cazzo.
20: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
15: conti
20: merda.
15: Un cazzo.
20: Hai le palle, brutta merda. Sei un infame maledetto. No.
15: Ma
20: va al culo, coccodè, che cazzo ti voglio fare?
15: Dai, Pulcino Pio!
20: Non imparo a stare sto mondo! Infame maledetto!
15: Ma dai, su.
20: Infame maledetto!
15: Sempre la tiritera! Leone da telefono!
20: Fai silenzio!
15: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente! Niente!
20: È un stramaledetto onto che non ci sia altro!
15: Ma cosa?
20: Brutto bastardo! Bastardo!
15: Aspetta, ti dico io, brutto bastardo! Cosa? Deve dire onto, bastardo!
20: Bastardo! Arriva la zona! E taglio le gambe dalla gola! Mi avvero nel tuo
15: sangue!
20: Ti cavo la pelle! Sì. E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che faceva fare Vladimir! Maledetto bastardo!
15: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo! Alla prossima, ciao, vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Le donne fingono l'orgasmo. Gli uomini fingono di amarle. Dunque, sii uomo. Se tua moglie vuole fare colazione a letto, falla dormire in cucina. Sii uomo. Tutti capaci con le fighe. Fatti una chiattona. Sii uomo. Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa, tu rispondi: era ora. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Moglie fica, amante porca. Sempre. Sii uomo. Non aspettare mai tua moglie sulla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante, rispondi con l'emoji del pollice mulatto. Sii uomo. Fai sexting con una tipa su Snapchat e quando hai schizzato, bloccala su tutti i social. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Ricordaglielo quando ne incontri una. Sii uomo. Lascia la tua ragazza 2 giorni prima del suo compleanno e poi rimettiti con lei la settimana dopo. Così non devi farle il regalo. Sii uomo. Se ti dice che è al ciclo, chiedile il culo in automatico. Sii uomo. Se tua moglie sta piangendo, non stare lì senza fare niente. Alzati e vai in un'altra stanza sbuffando. Sii uomo. Accetta di fare terapia di coppia e mandacela da sola. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
5: Ma papino, ma stai piangendo?
6: No, ma che dici? Sono felicissimo.
5: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
6: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
5: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
6: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
5: Tipo il parco.
6: No, il parco.
5: Ciao, ciao. Ciao Crusca!
7: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio! Com'è? L'hai progettata la macchina?
5: Ancora no!
7: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te!
5: Un'idea di come fare la macchina?
7: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato! Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
8: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi,
6: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
8: Ma è semplicissimo. tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
6: E sarebbe?
8: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
6: Non l'hanno ancora assunta lo zoo di 105?
8: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
6: Non so, mi sembra veramente degradante.
8: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
6: Accetto, accetto!
9: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora? Puttana di merda, spero che muori!
10: Ma come si permette?
6: Aio!
9: Bravo, Mariottide, in classico stile, brutto stronzo schifoso!
6: Aio! Ma per caso c'è un extra per gli insulti?
9: Ma vaffanculo!
6: Lo prendo per un no! Ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
5: metri. Papino, che ci fai qua?
6: Io? No, niente, io...
9: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda!
6: Aio!
5: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
6: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
9: Terrone rachitico scemo di merda!
5: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
6: Ah no, è il classico fisico bestiale!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto della moglie, e il contadino aveva bisogno d'amore. «Ho bisogno d'amore», disse il contadino avvicinandosi alla gallina Gadot. Ma la gallina Gadot, che non voleva farsi spanare dal pazzo di un mammifero, gli rivelò un segreto. «Contadino, vedo che hai bisogno d'amore, devi sapere però che io sono una gallina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro». Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, a moghettina tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorso.

0: Ciao a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantasia.
2: È una cosa divertentissima questa, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh?
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali, hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci, sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Ah, sentite la sua voce, c'è qualcosa di strano, secondo me è un robot venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, sì, a me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche,
2: Non ha l'H.
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai, come sempre, di ridicolo questa sera?
0: Eseguirò una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non so neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo! È andato in cortocircuito il robot! Ah, deve essere... Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi!
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta No Speak dei Don't Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
2: Cazzo sei, mia madre?

0: ragazzi, una vergogna! Buate tutti, buate tutti!
1: Che merda!
0: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere?
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
2: Perché mi andava.
3: Ah, è anche indisponente il robot.
0: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che, se viene premuto, scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei tanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
2: Meno male.
3: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda.
1: Pensa, Monica, che non abbiamo il bottone, ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone e giacca, no? È fortissima questa.
0: 5.000 euro ancora una volta, Mattano. Bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie.
2: Imbecilli.
4: Ciao a tutti, ciao.
3: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
4: Sei una persona maleducata.
3: Adesso
4: però,
3: che me l'hai detto tu, è vero.
1: Io sono guarito dalla spina bifida, adesso ne ho una sola.
4: Mi servono dei calzini.
0: Ciao bellissimo ragazzo, sembri il figlio bello di Dio. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei, che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
0: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
4: sì,
0: lui...
4: Sì, di cosa?
0: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
4: Un cazzo!
3: Bravo!
4: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
3: sei
4: che
3: un
4: io,
3: eroe,
4: capito?
1: È una storia molto triste, solo però... quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
0: Gian Gianni, io non so, io sai che piango raramente, tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
4: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno al ritorno a scuola: piccoli problemi di cuore.
1: Infartini! Problemi di cuore, piccoli infartini.
4: Ho capito.
1: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le battute.
4: Ti puoi scrivere? Ho capito.
1: Ah.
0: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: bravo.
1: Mamma mia,
2: bravissimo.
0: Quanto sei bravo.
2: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita di diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
0: della rabbia lui.
1: Ho vinto, ho vinto.
2: Hai vinto tutto.
0: Non ho capito perché non ho letto il regolamento.
2: La puttana è andata via invece.
3: Piano con le parole, sono ancora qui,
0: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
2: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai alla tua pidocchiosa e merdosissima vita sulla luna, dove cazzo abiti, eh?
3: Fieramente, peraltro.
2: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo, eh?
0: È un robot venuto dal futuro. Da adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
4: Ma effettivamente si è rotta!
0: Avevo ragione, ho salvato il futuro!
4: Anch'io! L'altra è diventata. Che cosa c'è dentro quell'acqua?
0: Credo di aver cambiato qualcosa. È l'andare dello spazio-tempo.
5: Buonasera, allora, cosa ho fatto? Vinto?
0: No, lui è diventato intelligente.
5: Allora, vinto?
4: Ma è anche diventato bolognese, io odio i bolognesi. È un futuro orribile, voglio tornare indietro. This is me.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpripetepampim.
10: Ma chi? No, Tompin.
8: Allora, oh. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
10: Pimpiripetepam.
8: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. sì, molto meglio, sono sì. d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
18: Però.
8: Però.
18: Però.
8: Però.
18: Però.
8: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Nuovo video direttamente in live da questa località molto misteriosa, dove alcuni dei nostri fan ci hanno indicato che potrebbero esserci presenze sovrannaturali. Ho la pelle d'oca. Come sempre, sono qui con la mia operatrice Priscilla e il fidato cane Gaetano. Saluta Gaetano! Cazzo ringhi Gaetano, che poi c'hanno ragione le persone a dire che incuti timore e perdo le visual dei bambini, cazzo, che i genitori si ansiano. Dai, buono Gaetano! Basta, basta, coccole Gaetano, basta, mi dissanguo! Cristo, come sei fisico nelle manifestazioni d'affetto!
5: Beh, veramente stava cercando di morderti la giugulare.
4: Priscilla, ci conosciamo da un po', ma ancora non hai capito bene come funziona il meccanismo. Porcaccia Eva. Taci! Cristo, non puoi contraddirmi ogni cazzo di cosa che dico. Non ci fai la bella figura. Io sono la star e tu sembri invidiosissima.
5: Vabbè, se lo dici tu.
4: Ma... cos'è sta puzza di fiori marci?
5: Forse dici il mio profumo?
4: Vacca troia, cos'è? Merda di ape!
5: È un pelo fortino, ma è un'essenza naturale che non contiene cose chimiche, che sai come la penso sullo sfruttamento ambientale e l'inquinamento?
4: Sì, ma dico io, ti sembra il caso di presentarti con sta puzza di propoli scorreggiato da api dissenteriche, proprio quando devo girare il video della settimana? E poi, cosa sono quelle?
5: Cosa?
4: Quelle sotto il busto.
5: Dici le gambe?
4: Ma sono da donna, non le avevo mai viste. Di solito sei vestita come un venditore di cipolle di Tropea agli angoli della statale. Cazzo c'hai la gonna?
5: Sì.
4: Ma... hai qualcosa di diverso. Come mai non mi sembra di fissare... un casellante oggi.
5: Dici per il trucco?
4: Ecco cos'hai di diverso. Hai del colore diverso dal pallore zombesco. E le tue labbra sono incredibilmente visibili senza che sia un effetto distopico dovuto al giallore dei denti da tabagista.
5: Già, è rosso pompeiano, anche questo di origine naturale, senza sperimentazione animale.
4: Ma non me ne frega un cazzo! Io sono qui a cercare di creare un ambiente di mistero e tu ti presenti come una del teatro Kabuki che è fetta di Alveare. Ma ti sembra il contesto? Ma per chi ti sei agghindata come un pagliaccio del circo Togni?
5: Per una persona. Volevo farmi notare per una volta.
4: Chi è lo sfortunato?
5: Già, chi è?
4: Senti, adesso finiamola di parlare del tuo abbigliamento da deficiente e proseguiamo con questo video. Dai, che alle 18 c'ho judo.
5: Ma tu non pratichi arti marziali, hai la scogliosi e le ossa di cristallo.
4: Taci! È per fare il figo in video. Così la gente mi pensa una cazzo di macchina da guerra. È finzione scenica, cazzo, dai Priscilla.
5: Che caldo. Ti scoccia se mi levo la felpa?
4: No che non mi scoccia. Ma tu hai solo stampe con il Che Guevara, Cristo.
5: Condivido gli ideali anticapitalisti.
4: Beh, cara mia bolscevica, qui si lavora per YouTube e più pubblicità di Panini mi caricano, più incasso. Quindi inculati tu e le cagate da marxista e continuiamo. Ma... sei caduta dalla bici?
5: No, perché?
4: Hai la maglia gonfia? C'è un marsupio?
5: No, sono le...
4: spalle, ti sono cadute le spalle.
5: No, è il sebo.
4: Il sebo, c'è il acne gigante sul petto.
5: Seno, sono le mie tette.
4: E la Madonna Priscilla, cosa monti, una quarta?
5: Quinta, coppa C.
4: Porca troia, che latteria.
5: Eh già, sono belle grandi, vero?
4: Figa, non ti avevo mai visto senza scafandro. Ma... comincio un pelo a fare due ragionamenti. Ma stai cercando di renderti carina per qualcuno o è una mia sensazione?
5: Io, beh, veramente è un po' strano, lo capisco, ma devo parlarti seriamente perché...
4: Perché per istinto di solidarietà sarebbe stato gentile da parte mia da avvisarlo del pericolo.
5: Che stronzo.
4: Dai, che scherzo. Non sei malaccio alla fine, sotto forma di essere umano fica dotato. Certo che se ti vesti sempre con le tute da meccanico e puzzi di Diana Blu da un quartiere di distanza, non penso che il povero sfortunato possa provare attrazione.
5: Ho anche smesso di fumare per lui.
4: Brava Priscilla, brava!
5: So che a te non piace.
4: Brava, mi fa cagare il puzzo di fumo. Ma tanto mica devi piacere a me, cazzo mene.
5: Già, cazzo tene.
4: Ma no, zio Billy, hanno chiuso la porta, non possiamo più entrare. Fanculo, video saltato per colpa tua. Questa non te la pago.
5: Ma non mi hai mai pagato.
4: Ah già, dimenticavo. Ma cazzo vieni a fare se non ti pago? Non l'ho mai capito.
5: Perché mi sono in...
4: incazzata con il mondo, capisco. Vuoi svelare i segreti nascosti e prendere delle rivincite. Molto onorevole.
5: No, è che volevo parlarti di una cosa che sento, che neanche io pensavo che...
4: Dai, dai, non mi rompere i coglioni con ste cagate della sensitiva. Non lo faccio un video in cui fingi di essere una chiaroveggente. È roba da sfigati. Io voglio solo video verità.
5: Ma io ti...
4: stimo, brava, anche io un po' Priscilla. Dai, andiamo che perdiamo la corriera delle 19. E poi son cazzi che quello dopo è pieno di mao mao delle fabbriche e mi fanno il portafoglio dal marsupio Eastpak.
5: Vabbè.
4: Eccoci, cose verissime. Purtroppo niente video questa settimana, ma un semplice vlog dove leggo i vostri messaggi. Ma perché ho la sensazione come se ci fosse qualcosa che mi sfugge? È come se mi fosse sfuggito qualcosa.
5: Sono le mie tette. Sono belle grandi.
6: Ho anche smesso di fumare per lui.
5: Devo parlarti seriamente. Ma io ti...
4: Chi è lo sfortunato?
5: Già, chi è?
4: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
1: La la la. Le cose verissime.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Acquista un tenero coniglietto. Nutrilo, crescilo, affezionati. E poi mangialo. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. Fai incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
1: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
2: alle vostre spalle.
1: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale.
0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale.

Colombo. Adesso. Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sei uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Aiutami, aiutami, tanto scala!
6: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, discutate la cosa con la crisi!
7: Ma porca!
8: Skywalker! Skywalker!
6: Skywalker!
5: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madò, questa ha la soldo! Devo andarla a salvare!
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.

0: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
1: a prenderlo in culo.
2: Lo sforzo è potente, intertato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
3: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
2: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
2: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
0: No!
2: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
2: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni, vieni con me!
0: No!
2: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare qua, penso di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, quello figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera! Togliami la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
2: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
3: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
4: E sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
5: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
3: A me è troppo bello Long Broad Television.
6: No, devi leggere questo.
3: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
6: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
3: Andiamo io.
1: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Se c'hai Long Broad, c'hai tutto bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
0: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto.
3: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
4: Eh no.
3: Allora sei stato tu.
4: Sì.
3: Un altro caso risolto.
4: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione.
0: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good Morning Vietnam.
5: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
0: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
6: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta, che cosa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
7: Sì. Fermo. Prendo io.
0: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia. Autosabotati. E sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici. Lascia un segno. Sii Zorro. Sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie. Sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai, perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico "per te ci sono sempre" e poi "non esserci mai". Sii uomo. Sussurra "se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita" nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del Novecento. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
6: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
5: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso Tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Ehi, fermi tutti, arrivano nuovi amici!
3: Il pinguino!
4: E la pochina!
5: Lo scoiattolo!
6: E la città col koala!
1: Mr. Day!
0: Eh già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate, il regno sterminato delle sorprese da collezionare, dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla valle felice, laggiù nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltando.

Altro che pallone Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.

0: il bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack, l'Urrà.
1: Io non ho mai provato Urrà.
2: Provalo, Urrà Saiba è tutto nuovo.
0: E se anche voi non avete mai provato Urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.

0: Ciao bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diete i pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Puffy con una nuova bellissima avventura!

0: maledetti paffacci merdosi, che sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un cazzo da ridere, perché grazie alla mia trappola irresistibile catturerò Grande Paffo e dopo averlo torturato mi farò rivelare l'ubicazione del loro villaggio del cazzo fatto di funghi giganti. E poi sarò io a ridere mentre mi sbrano quelle piccole facce di cazzo. Ecco la mia invenzione magica! Una bella ficca paffa simile a Paffetta, ma molto più troia! La posizionerò nella foresta pecorina e quando Grande Paffo proverà a scoparsela cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa, sono 100 e hanno solo una femmina, sono arrapati come piccole scimmie sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo? Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini!
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto! Su, su, su! Ah, ah!
1: Ai, ai, ai!
2: Ah.
1: Basta, dai. Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore. Sta arrivando qualcuno.
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu! Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo.

0: Oh, che meraviglia di cartone animato! Ma che cazzo, mi viene da grattare la testa? Mariannina, ma che te sei appoggiata alla mia postazione?
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca.
0: No! Ma che t'avevo detto, mannaggia? Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me! Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti al
1: Cessagno!
0: A farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per farne via i pidocchini in paradiso!
1: Ah, oh, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Long Broad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora, vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi. Prendila con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: Scegliti il film mix di questa settimana.
1: Taken, io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Long Broad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò e vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: È arrivato luglio. Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV! Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te! Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali! Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Longbroad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi complessi
4: nella luce. Sapevo tutto quello che so ora.
5: Fonte di cancellato. Necessario al chiarito stai.
6: Quanti dobbiamo andare nel fare delle prove?
7: Sembra lo stile operativo della Starship.
8: È un carburante liquido che è
9: caricato di prendere una visita.
10: Speriamo che un chiudo di aprire i negoziati per acquisire questa sostanza.
11: Mi levo la presenza di un piccolo oggetto.
12: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come
2: The Boys VR Mode.
13: Serve una denominazione top secret, Yankee White, per il composto.
14: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
15: Puoi essere sinistra, parte qua.
14: Fare un giro nello studio ovale e cominciare a
16: dare. Sì, ma non dirlo, se non venivo al cinema.
17: Passami una caramella.
13: La metà dei nostri eroi non sa di avere il composto funnel.
18: E dai, il cellulare per piacere!
14: Questo qui. Il possibile per limitare i danni collaterali.
19: Tieni, caramella.
14: Vorremmo un linguaggio più incisivo.
19: Tieni,
13: è il linguaggio del nostro contratto con New York.
19: Dai, zitta!
14: Qual è esattamente
18: ma basta allora laggiù!
16: Ma la bambina si è spaventata per la scena.
18: La porta fuori!
1: Cinema e documentari.
2: Back to the Future Untold.
0: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
20: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
16: Molto, molto bene, grazie.
20: Prego, avvicinati un po' al microfono.
16: Ok.
20: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
16: sì.
20: Che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato?
16: Praticamente non pensavo di...
18: Da, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
16: Ok.
18: Da capo, azione!
20: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd. Com'è stato?
16: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi, dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
18: No, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tieni il microfono.
16: Così?
18: Pausa, 5 minuti per tutti!
16: E questa è la porta per il bagno?
18: Sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
0: Longbroad TV. Abbonati subito. È facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.

0: e siate felici che inizia un nuovo pomeriggio con Bim Bim Bim! Allora, alzi la mano chi si offre volontario per il gioco di oggi. Beh, non alza la mano nessuno.
1: Giuseppone, io non voglio fare i giochi perché il bambino di ieri adesso c'ha tutti i cerottini sulle ditine.
0: Cara Mariannina, bella Mariannina, devi sapere che non tutti i bambini hanno le stesse capacità manuali e usare una saldatrice industriale per incernierare dei cancelli non è un gioco facile facile.
1: A me non mi piacciono i tuoi giochi.
0: E a me non me ne frega un cazzo. Forza, visto che sei la più linguacciuta, ora il gioco lo fai te.
1: No, non voglio!
0: Sì che vuoi, altrimenti lo dico a Gesù e lui viene su dalla Locride con gli apostoli per fare due chiacchiere con il tuo papà.
1: Mio papà sarebbe contento di parlare con Gesù.
0: Non se Gesù viene su col volto coperto.
1: Non capisco, Giuseppone.
0: Non c'è niente da capì, muovi ste cazzo de mani e aiuta la tua amichetta a mettere le federe a sti cuscini. Infatti il gioco di oggi si chiama Allegro negozio di arredamenti a basso costo che aspetta di riempire il magazzino.
1: Ma com'è lungo il nome di questo gioco?
0: Ma tu non taci mai, Marianni? Forza, intanto che prepari i primi 12 scatoloni, ci vediamo un bel cartone!
1: Sì!
0: Oggi ci sono le tartarughe minchia! Delle tartarughe mutanti che sono diventate adolescenti semiumane coi problemi di sviluppo capitanate da un mega topo demmerario! Un topo demmerario, forza, dai! Vediamocelo!

0: Ma che minchia state facendo coi cazzi fra le mani?
1: Ah, ciao topo bastardo!
2: Aspetta Splinter, io e Leonardo stiamo facendo una gara di seghe!
3: Dai, non ci interrompere che sto per sbruffare!
4: Col cazzo, Donatello! Io ho già il nervo del cazzo che spinge, sto giro vinco io!
0: Ma brutti aborti, deformi della natura! Ma possibile che passiate il vostro tempo a mangiare pizza e farvi seghe?
2: Senti, Splinter, non so se te ne sei accorto, ma siamo cinque esseri ripugnanti, insomma, siamo degli incroci toporatto umanoidi, siamo dei mutanti, non so se ti sia chiaro che non troveremo mai da scopare.
4: Ieri mi ha rifiutato anche una prostituta che fa sesso compassionevole.
2: Davvero? E perché?
4: Quando gli ho cacciato il missile mi ha sfanculato. Ha detto che i cazzi con le squame li deve succhiare mia madre e non lei. Insomma, che cazzo di colpa ne ho se son nato tartaruga? E poi son diventato mostro di merda?
0: Allora, stronzi, partiamo dal presupposto che dei vostri problemi non me ne frega un cazzo. E poi se avete così tanta voglia di svuotare i coglioni, fatevi altre tartarughe. Magari quelle giganti del Madagascar hanno la fica capiente.
2: Ma sei serio, topo del cazzo? Ma sai quanto puzza la fica di una tartaruga?
3: Io a questo punto opterei per farci i cule.
4: Ehi, Raffaello, ma sei diventato scemo?
3: Alla fine non deve essere così male, se milioni di uomini scelgono di farsi gli ani.
5: Ci sto, bell'idea, Michelangelo. Alla fine in guerra e in amore ogni buco è trincea, ma niente baci con la lingua.
0: Vabbè, io ero sceso in questa fogna di merda per insegnarvi ad essere dei ninja, ma alla fine mi siete diventati ricchioni.
1: Posso succhiartelo?
0: Ma certo che no, cazzo! E poi, smettetela di alimentarvi solo con la pizza. Di***ne vi verrà lo scorbuto per la mancanza di vita.

0: Giuseppone, ma anche le tartarughe hanno il pistolino?
1: E che te devo rispondere, Marianni? Sto giro mi sono sconcertato pure io. Non sarà troppo. Quattro tartarughe che se menano il cazzo col topo guardone. Manna la sigla, va, che mi coordino con i legali di Gesù. Non si sa mai. Alla prossima puntata! Ciao, bambini!

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
4: Pronto, prego?
3: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
4: Sì, sì, infatti.
3: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
4: Esatto.
3: Come mai? Una perversione, una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
4: Ma tu...
3: Sì, lei è sicuro di non essere lieti? Sasquatch, dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
4: Sono un fantasma.
3: Sì, di uno stronzo però.
4: Dell'anima di tua sorella.
3: Sì. Sa che lei è veramente inquietante, sembra un tipo un sacerdote fenicio.
4: Più o meno.
3: Lei cosa fa? Strappacuori? Sgozzacapre? Cosa fa?
4: Sgozzacapre.
3: Sì, sgozzacapre. Rito satanico?
4: No, satanico no, no, no, no.
3: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
4: Esattamente.
3: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché sta... perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
4: Perché sto lavorando.
3: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont, che è andata a Bruxelles. Dica.
4: Speriamo che lo trattengano lì.
3: Sì, perché?
4: No, perché sta combinando un casino.
3: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
4: No.
3: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo, andiamo a Cuneo.
5: Ah, la Catalogna.
3: Sì, che cosa ne pensa lei?
5: Sì, è l'insalata.
3: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
5: Buona.
3: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
5: No, no, no, no. Vegano sarai te.
3: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
5: Sì.
3: Sì, quale? Dica.
5: Con i pomodori, la cipolla per me.
3: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
5: Sì, sì, sì.
3: Sì,
5: Come la Lombardia, il Veneto.
3: Esatto.
5: Fanno bene.
3: Esatto,
5: sì, sì, sì.
3: Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
5: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
3: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna, che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia, che hanno fatto un referendum?
5: Che fanno bene essere indipendenti.
3: Tutti vogliono essere indipendenti.
5: È troppo giusto.
3: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
5: Sì, da Cuneo.
3: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
5: Sì, certamente.
3: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
5: Piemonte, sicuramente, specialità di tutto il mondo,
3: di mare.
5: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
3: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
5: Sì, vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
3: Razze
5: non è che parliamo
3: carne.
5: Qua del vegano e dell'insalata.
3: Sì, dica le razze di carne, dica.
5: C'è la chianina che è piemontese.
3: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
5: In Lombardia.
3: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chiede a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
6: Buongiorno,
3: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
6: No.
3: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
6: No, perché? Che cosa volevi?
3: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
6: Ah.
3: No.
6: No.
3: Lei non legge i giornali?
6: No. Sì, leggo.
3: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
6: Sì, le figure guardo.
3: Sì. Lei guarda...
6: E poi guardo dove
3: mette i piedi, no?
6: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
3: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
6: Sì, dove si balla.
3: Certo.
6: Dove si mangia, e quello mi interessa.
3: Sì, questa è informazione chiaramente su contenuti. Lei quindi...
6: questo.
3: Sì.
6: E niente, e poi partite di calcio.
3: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
6: Sì.
3: Esatto.
6: Ha indovinato.
3: Dello Sporco?
6: Niente, quello lì.
3: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
6: Sì, l'ho letto.
3: L'ha letto, e che ne pensa?
6: Che fanno bene.
3: Fanno bene a cosa?
6: Che rimangono nella nazionale.
3: Lei nel frattempo però va in un disco?
6: Vado a disco pub.
3: Sperando disco?
4: Come?
3: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
4: Che ballo.
3: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. va in un disco pub sperando disco?
4: Disco ballo.
3: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
4: Sì.
3: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
4: Disco ballo.
3: Ballo.
4: Non ho capito.
3: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
4: Di ballare.
3: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Le sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. pub sperando disco?
4: Abbo.
3: Disco abbo, ah, disco abbo, cos'è disco abbo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco? No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon? Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di coglione.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone. Ah,
3: Marco,
2: apri, ma hai sentito?
3: E lo si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai,
3: vai.
2: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Ma no.
3: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo. Nina. This is a zoo. Peter Lizia.
5: Vai, dai!
6: No,

0: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani. Non so cosa potrei avere.
1: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria?
0: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
1: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo, a interesse puramente geografico, in che provincia si trovi. Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
0: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
1: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
0: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
1: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
0: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
1: Sa, la voce gira, Sentaci, colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla,
0: Certo, grazie.
1: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
0: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
1: Certo, non si preoccupi.

0: Occupi, virgola. Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... metto solo nuova tecnologia, cancella. Nuova tecnologia.
1: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
0: Siamo dottori, virgola. Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
1: H. Certo, certo. Punto.
0: Su, clicchi e si abbona. Cancella. Clicchi e entri.
1: Ecco fatto. Salve, dottore.
0: Salve, beh, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, vabbè, c'è l'aspetto fisico, qui sono gusti.
1: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
0: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
1: In che senso, dottore?
0: Lei si incula scimmie?
1: Ma scusi, che linguaggio è?
0: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico. Sa, si parla smart.
1: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
0: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
1: Mi scusi, non ho capito.
0: Mi parla di primati. Cazzo, siamo a Wimbledon?
1: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
0: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
1: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
0: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
1: In realtà no. Mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
0: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa. Estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
1: Ok, ma mi scusi se insisto.
0: Ma mollami che due coglioni! Che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.

0: Ciao bambini! Sono il pagliaccio Paolone!
1: Oh, ma non c'è Giuseppone?
0: No!
1: E dov'è Giuseppone?
0: Fatti i cazzi tuoi! Oh, basta sputare dagli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo!
1: Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo!
0: Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico!
1: Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino?
0: Certo che sono pagliaccino, so fare le cose con... Ecco, aspetta, ecco qua!
1: Ma questa non è una giraffa! Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un...
0: Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male alla testa per l'ingo...

0: Professor Oak! Professor Oak, dove diavolo è finito? Dove si è cacciato? Professore!
1: Figa, ma va che sei un rompicoglioni!
2: Stavo cagando, sacra! Ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi?
0: Mi scusi, professore, non volevo essere invadente, solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcaciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire e quando esce dalla sfera si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni.
1: Ash, guardala in alto.
0: Dove, professore?
1: Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega.
0: Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere.
1: Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Beh, guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così?
3: Sarà bello lui. Ma vaffanculo, va!
0: Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre, sto porco del cazzo giallo ittero.
3: Pica pica pica, sparo.
1: Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon Porcaciù sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo com'è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane.
3: Pica pica pica,
0: Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione.
1: Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere?
3: Pica, pica, pica.
0: Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone?
1: Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster.
0: Cazzo, che figata! E come funziona?
1: Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcaciù il suo compare Bambasaur.
0: E chi cazzo è Bambasaur?
1: Lui.
3: Sbalai, Porcaciù! Oh, scemo! Ma su che cazzo mi offri un destro? Sbalaciù! Offri un destro?
1: Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata.
0: Professore, lei si ricorda che io sono un bambino vero?
1: E allora?
0: Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei.
1: Ma sei scemo?
3: Sei un bipotto?

0: ma che pisolini! Dei bei cazzi imbarazzanti!
1: Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino?
0: Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta!
1: Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani!
0: In che senso?
1: Con le presse, i saldatori...
0: Ah, figa, mi è venuta l'ansia! Sempre precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no?
1: Che vuoi dire?
0: Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non le voglio più fare, sta merda!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, eglia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Porcaccia miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono
6: ecco.
10: Quello della cacca,
6: sì.
10: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Scorrettezze.
4: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
5: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
11: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
5: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
1: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
11: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa? Ma niente, ha preso un acido e...
5: Dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
11: Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
12: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
1: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
5: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
11: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
5: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
11: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
5: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
1: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
13: Allora, come va?
5: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
13: Col tapirulan?
5: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
1: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
5: E tu che cazzo fai qua?
11: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
5: Ma io non ci vedo a fare sport.
11: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
5: Ma non è giusto, puttana!
11: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
5: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
1: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
5: Cara, dove c'è il frullatore?
12: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
5: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.
4: Lo Zoo di 105.

0: Che bello essere ancora qui per una nuova puntata di Bim Bim Bim!
1: Come sei felice, Giuseppone?
0: Certo che sono felice! Ma hanno rinnovato il contrattone magico che fa apparire le rate del mutuo!
1: Ah, che bello! Sono felice che sei felice!
0: Brava Mariannina! E visto che sono tanto felice, ecco, ti allento un pelo la corda magica che non ti fa precipitare nei buchi invisibili!
1: Ah! Che bello! E grazie per salvarci tutti dai buchi invisibili!
0: Ci mancherebbe, Mariannina! Ci mancherebbe! Adesso però levate dal cazzo...
1: Cazzanti!
0: Che bisogna vedere un nuovo cartone animato! Master e i dominatori dell'universa!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel brutto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Imamma!
2: Maledetto Imamma! Finalmente è giunto il giorno di rivelare a tutta Eternia la tua vera identità sotto quei capelli incredibilmente ben curati. Grazie alla mia arma, rivelerò alla tua famiglia che sotto le mentite spoglie di un ragazzo dal fisico pazzesco e gli stivaletti da urlo si cela il principe ereditario William.
0: Ciao Skelly, come va? Scusa se sono entrato così senza bussare. Ma il tuo tetro castello non ha porte.
2: Ma che cazzo, Imamma, ma ti sembra il modo di irrompere nel mio castello senza manco avvisare?
0: Ma non ci sono porte. Come ti avvisavo, Skelly?
2: A parte che ti ho detto che non mi devi chiamare Skelly, io non ho porte perché in teoria sono l'essere più malvagio di questo pianeta e nessuno sano di mente verrebbe a rompermi i coglioni.
0: Mamma mia, che brutta raucedine, Skelly! Ma ti senti? Forse vivere in un posto così umido non ti fa bene. Dovresti prendere una casa più giù verso il centro, magari con una coibentazione adeguata.
2: Ma sei serio?
0: Ti do io il numero di un mio amico che ha delle proprietà pazzesche vicino alla zona degli aperitivi. Super top!
2: Ma bastardo di un mangiacazzi, non vedi che non ho il palato? Ho uno scheletro al posto della faccia, porco di... Per questo ho una voce di merda!
0: Che nervosetto. Vuoi un massaggio per rilassarti?
2: Massaggio?
0: Si ti va?
2: Ma non è roba da invertiti!
0: Ma non sciocco.

0: Giuseppone, i due signori perché si spingevano così tanto?
1: Mariannina, perché? Perché stavano facendo ginnastica. Non hai visto quanto sono muscolosi?
0: E perché il signore davanti ha la faccia da scheletro? Non muore senza la faccia?
1: Ah, Mariannina, e quante domande mi fai oggi? Che te sei annusata la polverina magica degli elfi imbustatori e sei tutta schizzata?
0: Forse.
1: Ma che risposta è forse? Mannaggia te! Vabbè, va, andiamo ancora dal mago infermierone e mandiamo la sigla. Ciao bambini!

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
8: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un laboratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
9: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavole, gemo, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
8: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
9: Ah, accidenti, un attore per nani?
8: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
9: Accidenti, trapezista, un domatore... Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nelle emoticons.
8: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione, sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
9: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso. Ecco il link.
10: Eccomi, salve dottore.
9: Mi sta prendendo per il culo?
10: No, perché dovrei?
9: Ma lei è un pagliaccio.
10: Sì, sono un clown professionista, sì.
9: E mi dica, pagliaccino, non le fa male la bua sul nasino?
10: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
9: certo, certo.
10: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
9: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? C'è gli scarponi del pagliaccione.
10: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
9: No, no, una piccola paresi dovuta al Botox.
10: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
9: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
10: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
9: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
10: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
9: fantastico.
10: Professionale.
9: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
10: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto. Ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a dare fastidi cutanei.
9: Ecco, aspetta, aspetta. Dai, fatti visitare, pagliaccino. Dai, fatti visitare.
10: Ecco, se a un minuto mi levo la giacca e le mostro la schiena, dove ho una forte sensibilità cutanea. E non so cosa possa essere dovuto. Vede qua?
9: Oddio, ci sono anche il suono della trombetta,
10: dottore.
9: È una cosa veramente, io c'è una cosa che non riesco,
10: dottore,
9: a sapere proprio.
10: Dottore, smettere di ridere, per favore.
9: È una cosa veramente, mi sta facendo spaccare, cazzo. È una cosa incredibile.
10: Dottore, scusi.
9: Lacrime negli occhi, io non rido così dalla vita, il pagliaccio.
10: Ora è una cosa seria.
9: Pipipipi con la trombetta, figa.
10: Guardi che non è corretto il suo atteggiamento, io soffro sul serio.
9: Cazzo, io soffro il pagliaccio, sto soffrendo il pagliaccio così, con lacrimone. Lacrimone, ti sento, pagliaccio.
10: Ma lo sa che lei è un demente.
9: Che hai detto dei menti? Uè, stronzo, come ti permetti? Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
10: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
9: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione. Mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo, come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
14: Che cazzo?
13: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
14: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
13: Ah, non hai denti marci?
14: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
13: ci
14: pulito.
13: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
14: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
13: Ma i pulcini, i porcini.
14: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
13: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
14: Tu sei svasato.
13: Io
14: non connetti
13: dritto.
14: Più tu ormai.
13: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
14: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolto. Eh?
13: Vedi che non si capisce un cazzo?
14: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
13: Madonna mia.
14: L'alito tuo che è bene.
13: No, l'alito mio è sano.
14: Sì, come il culo tuo è sano.
13: Madonna.
14: Tu sei sconnesso.
13: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
14: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
13: Beh,
14: mi fai
13: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
15: C'ha ragione, Leo.
14: chi ha ragione, ma tu non devi, tu non devi, tu, allora io ti dico una cosa,
13: vai,
14: lui deve risolvere un problema, lui deve risolvere un problema con tutti gli altri, no, ce lo vado a dire a Mazzoli, tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo, non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione, perché dici che c'ha ragione?
13: C'ha ragione Leo, non fai una chiusa a pagarla ora,
14: ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno, adesso che ci sei tu te la lascio a te con la speranza che la fai bene,
13: certo,
14: che
13: certo.
14: Cazzo è che dice, certo. Ma non rompete le palle tutte e due,
13: che schifo che fai,
14: ma stai
13: mica, non capisci un cazzo, l'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato,
14: beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra, che cazzo vuoi ridere. Da me, ma stai scherzando, figo, ne ho servite, e da che fa il cameriere,
13: è proprio sfigato,
14: sì mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo,
13: bravo,
14: una, questo è su di te però, mm-hmm. Dai, ma cosa sai fare, 50 anni che faccio questo,
13: ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene,
14: non so, ma chi non sta bene, meglio di me, io faccio 3000 cose,
13: fanne una però falla bene anziché farne 3000 male,
14: ne faccio,
13: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde,
14: se gli altri cosa fanno secondo te, meglio di me,
13: ma chi se ne frega degli altri, sto parlando di te
14: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso,
13: belli cazzo,
14: quello che viene viene,
13: ah sì, così a caso,
14: a casa,
13: allora già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo,
14: che schifo, addirittura Pippo Landro mi vai, sì, a nominare Pippo Landro,
13: lui ha detto che lui ti ha lanciato, se non c'era lui tu col cazzo che facevi dire,
14: è io che ho lanciato lui, io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico,
13: ma figo,
14: l'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale Twitch anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra protein e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
2: Ciao.
1: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao.
2: Ciao.
1: Vabbè, è parso di aver già sentito questa voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
2: 100, tavolo 11 esterno.
1: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. Ma no, dai, che fa un caldo della Madonna.
2: Ciao.
1: Vabbè, ormai è andato, va, mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai.
2: Scelta contenitore, tra piccolo, 50 grammi, immenso, 2,4 kg.
1: E mo non so una cosa di mezzo, cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
2: 150 grammi, spot.
1: Come spot? Perché spot?
3: Anurex.
1: Questa è la pubblicità.
3: Il tuo rimedio per le emorroidi.
1: Ma la roba delle emorroidi, durante la cosa da mangiare. Rimedio per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare Anurex. Al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
2: Scelta cereale. La. Riso. Riso. Riso.
1: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ma forse ho tre tipi di riso diversi. Non lo so, scegliamo riso.
2: Bravo, hai scelto riso.
1: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cuccia. Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingredient principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
2: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
1: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, fai pesce.
2: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
1: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un orat, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
2: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
1: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
2: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
1: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, a nulla.
2: Spot.
1: Ma no, lo spot
4: quando
1: adesso!
4: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
1: Lo spot la diarrea!
4: Come ti sei?
1: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione! Che schifo anche! Passate l'appetito!
4: Calmando il caos nel tuo intestino.
1: Bene ragazzi! Nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi, andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping! La salsa, vai!
2: Scegli tua salsa, la. Piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
1: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Aspetta, sta il pulsante salta.
2: Salta.
1: Sì, salta.
2: Salta.
1: Salta.
2: Salta, salta.
5: Saltando si impara.
1: Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh? E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai. Mo che delusione, che parità di tempo. Che presto per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai.
2: Sacchetto o vassoio?
1: Vassoio, mangio qua che ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
2: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
1: Come torno domani? E adesso c'ho fame. Oh, dammi mio poke.
2: Ciao.
1: Come ciao? No, ciao, adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
2: Ciao, scegliere tavolo.
1: Come scegliere tavolo? Ma è ripartito da capo. Che delusione. Dai, cazzo, mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
2: Buona, bravo.
1: Bravo, cazzo.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora siete felici?
1: No!
0: Come no, dacci vostra! Dovete dire sì!
1: Ma Giuseppone, io sono triste! Sono tanti giorni che non vedo la mia mamma e non vado a scuola!
0: Mariannina, lo sai che ora siamo noi la tua famiglia? Che ti ha detto la mamma quando gli ho dato la bustona coi soldoni magici?
1: E dovevo fare la brava e non dire mai il mio cognome vero e che tu sei il mio nuovo zio e che ti devo ubbidire.
0: Brava! Quindi adesso torna in mezzo agli altri e continua a gioire della splendida opportunità che hai. Sai quanti bambini vorrebbero avere la tua fortuna di essere amica di Gesù?
1: Sì, ma però Gesù non viene mai a trovarci!
0: Meglio, Marianni, meglio! Che la volta che lo vedi vuol dire che ho esagerato coi sedativi!
1: Seda che?
0: Sedanini, quelli che se mangiamo stasera col brodo.
1: Sì, a me mi piace il brodino.
0: Bene, adesso guardiamo una nuova e stupenda puntata di Master e i Dominatori dell'Universo.

0: Sa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
2: Imamma!
3: Oh, bastarda di una checca di un'Imamma! Oggi finalmente sarà il gran giorno in cui tutta Eternia scoprirà il tuo segreto e per me sarà la grande vittoria. Dopodiché ti ucciderò con la mia potente arma in grado di spedirti in una dimensione parallela fatta di agonia psichedelica.
1: Ciao, Skelly.
3: Oh, cazzo.
1: Mamma mia, ma che diamine di fine hai fatto che non rispondi alle mie chiamate?
3: Senti, mamma.
1: Sì.
3: Ti ho detto che non devi più mandarmi 1000 messaggi e non mi devi chiamare mentre sono nel mio castello a progettare come annientarti, capisci? Che sono il tuo antagonista mortale.
1: Oh sì? Non mi sembrava che fossimo così nemici settimana scorsa quando ti ho fatto il massaggino rilassante, Scaluccio Baby.
3: Non mi chiamare così.
1: Mamma mia, oggi sei super tonico, lo sai? Hai fatto workout stamattina, si vede.
3: Davvero?
1: Quando ti va potremmo andare in una super sauna super top di un mio amico. Ti va?
3: Ma non saprei, non ci sono mai stato in una sauna. E che succede in una sauna?
1: Ci spogliamo.
3: E poi?
1: Poi ci godiamo i vapori e il calduccio, mentre fissiamo i nostri super body troppo top, ascoltando della musica super rilassante troppo top.
3: Beh, non mi sembra così male. Forse ho bisogno di rilassarmi un pochino.
1: Sì, fantastico Scaluccio, prenoto subito, che notizia super top.
3: Maledetto sbucciabanane con i coglioni. Ti ho detto che non mi devi chiamare Scaluccio.
1: Zitto amore, dammi un secondo che sono al comunicatore.
3: Amore? Ma in che senso?
1: Ciao pazza, sono William, come stai?
4: Ciao baby.
1: Tutto rego? Bene, super top. Mi prenoti una sauna privata per me e il mio boy, please.
4: Okay.
1: Che oggi voglio un po' di privacy.
3: Ma che cazzo stai dicendo, checca? Chi sarebbe il tuo boy? Ma sei diventato scemo a furia di farti ossigenare quei capelli setosi del cazzo?
1: Basta, non resisto. Sei troppo macho quando ti arrabbi. Prendimi. Scopami, scopami forte, eh?
3: Che cazzo è successo perché ti sto facendo il culo?
1: Si chiama amore, Skelly. Semplicemente amore.
3: Ma io sono il male e sono...

0: Hey mamma!
1: Che bello sto cartone, mamma mia! Ma chi ha scritto Ricky Martin?
2: Cosa vuol dire etero, Giuseppone?
1: Che sei dalla parte giusta del trenino, Mariannì!
2: In che senso?
1: Una cosa lunga, Mariannina! Famo così, aspetta di avere 18 anni che poi ti spiego meglio la storia del trenino, va bene?
2: Ok!
1: Ciao bambini! Ci vediamo alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Radio 105.
1: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò.
0: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.

0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos!
0: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
2: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
3: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
2: Calmati che
3: ti
2: metto due dita negli occhi, calma!
3: Oi, eiaculatore precoce!
2: Cinese di
3: Leon-san! Leon-san!
2: Sì!
4: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
3: Beh!
4: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
3: No, no!
4: Vieni qua!
3: Tu all'italiano
4: vieni
3: non puoi
4: qua, Leon-san!
3: Non puoi fare cinese!
4: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
3: No, figlio di puttana!
4: Metto la cela! Tolgo la cela!
2: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
5: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop
6: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
8: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
9: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
9: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
9: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso. Non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio. Insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto. Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale.
6: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas.
5: Ma no, piccolo scemo, quello sotto.
6: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina. Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
5: Che cosa? Certo che no, Bob. Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine. Servono due veri americani per fare il controllo qualità.
6: Evviva, Jim. Si lavora e si beve. Esistono davvero i mestieri perfetti.
5: Sì. Quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione.
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
6: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
5: Ma certo che sì, tonto. L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
6: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
5: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
6: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
5: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
6: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
5: Tieni. Spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
6: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
5: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
7: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, uè, ma voi siete grattacacca e fichetti, i Backstreet Boys?
6: No, siamo Bob e Jim, i forgia cose.
5: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
6: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo. Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grande e Walking Dick.
5: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio, viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Papagatto nello spazio. I protagonisti, Mario Arcivescovi e il Cardinale Marioni. Anna Arcimario è Suor Cipolla. Marietto Pollicini è il Capitano Suore. Polluce Capitani è il domatore di cincischioni Gnoc. Maria Malaria è l'ufficiale Bagascia. E con la partecipazione straordinaria del Gatto Ruggero nei panni di Sua Santità, Papa Miao III. Tratto dall'omonimo racconto di Italo Maionese. Adattamento cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. Regia di Pierfrancesco Spingitroi. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Anno 4022. L'astronave San Tommaso sta solcando le profondità dello spazio siderale, diretta esattamente dove dice la scritta sopra il parabrezza. Sulla plancia di comando ci sono il Capitano Suore, il Cardinale Marioni, l'ufficiale Bagascia, la gioviale Suor Cipolla e un truce domatore di cincischioni fulconiano, di nome Gnoc. Solennemente appollaiato sul trespolo papale, Sua Santità Papa Miao III fa le fusa agitando pigramente le sue cinque code. Una traballante carrellata ci mostra in primo piano tutti i membri dell'equipaggio, fino ad ora rimasti in penombra. A parte Gnoc, che è un tipico fulconiano di razza Durut, con una svirella d'onore all'altezza del secondo ombelico, tutti gli altri sono terrestri con orrende mutazioni genetiche. Suor Cipolla ha la testa a forma di coglioni e due piedi supplementari sotto le ascelle. Il capitano è alto 7 cm, con un cazzo di 26. La pelle del cardinale è composta da un miriade di faccette sorridenti di Giorgio Mastrota. L'ufficiale Bagascia ha una vagina di Massimo Boldi al posto del naso. Oltre ad essere un gatto con cinque code, Papa Miao III possiede lo stesso identico collo di Lilli Gruber. Improvvisamente succede qualcosa.
2: Dannazione, ufficiale! Cosa sta succedendo?
3: Qualcosa, capitano! Qualcosa!
2: Ricevuto!
4: A tutto l'equipaggio, prepararsi a qualcosa! Prepararsi a qualcosa!
1: La cosa che è appena successa ne fa accadere un'altra sorprendente e inaspettata. L'astronave perde quota ed è costretta a un atterraggio di emergenza su un piccolo pianeta color rupa fulva.
2: Atterraggio di emergenza riuscito! Ce la siamo davvero vista brutta!
5: Meno male che c'era quella cosa lì che ci ha permesso di fare così e sventare la minaccia che ben sapete!
6: Sì, Sua Santità, come desidera lei, nel Cristo. Avete sentito cosa ha appena chiesto Papa Miao? Presto, obbedì!
7: No, fermi! C'è qualcosa che non va! Guardate bene il pianeta su cui siamo atterrati! È color rupa fulva!
8: Oddio, rupa fulva, no! Oddio mio!
2: Sembrava straziacotto!
8: È terribile! Io pensavo fosse puzzacuzzi!
2: Ma no, rupa fulva così da anni!
9: Le fa la fica!
2: Volevo farmi i capelli rupa fulva!
8: Che bella la fica!
1: I membri dell'equipaggio si rendono conto di essere su Skion, il pianeta di origine dei cincischioni. Improvvisamente l'astronave viene attaccata da una gigantesca orda di cincischioni che hanno la tipica forma dei grattacapi.
10: Cincischione! Cincischione!
7: Dannazione, sono almeno 14!
5: Oddio, moriremo alcuni!
10: Cincischione! Cincischione!
7: No! Nessuno morirà a parte forse me se mi lasciate qui! Cercate di far ripartire l'astronave! Io esco fuori a tenere a bada i cincischioni!
8: Ottima idea, bravo! Molto bravo!
2: Allora, sì,
8: bravo, gnocca!
2: Sfavorevole,
8: mi piacciono i gnocchi al formaggio! Ma che buoni!
2: Spero che crepi male!
7: Lo so che è una missione suicida, ma ormai ho deciso! Non cercate di fermarmi!
9: Ma non mi fa passare.
11: Vai, muoviti anche! Vai veloce che ho fame!
9: Puoi scendere anche le ultime parole famose
11: di lasagna al forno, Cristo!
9: Rotti i coglioni, crepa, merda!
1: Il domatore di cincischioni fulcoriano esce dall'astronave e affronta a viso aperto 14 cincischioni. Nel frattempo, l'ufficiale fa così e così e poi così e riesce a far ripartire l'astronave. L'astronave prende il volo, lasciando Gnoc a terra circondato dai cincischioni.
10: Cincischione!
7: Ah! Soccombo! Ma almeno la mia morte non sarà vana come quella di Gigio Klopper. Andate al battesimo del rinoceronte sfrociato, amici miei, e l'impero faccia cose.
10: Cincischione.
1: In punto di morte, Gnoc alza lo sguardo al cielo verso l'astronave che sta volando via. Affacciato a un oblò c'è il papagatto, che guarda Gnoc con un sorriso enigmatico e carico di rivelazioni. All'improvviso Gnoc capisce per filo e per segno il colpo di scena che è appena stato svelato e si straccia le vesti.
7: Fermi! Tornate indietro! È successa una cosa tra il sovrannaturale e il fantascientifico che porterà a conseguenze disastrose! Dovete accorgervene prima che sia troppo tardi! No! Per essere più precisi
1: Gnoc viene sommerso di cincischioni famelici e muore, mentre l'astronave San Tommaso vola via verso il suo sinistro destino.
10: Cincischione! Buono, astronauta! Ho il dito appoggiato alla guancia e lo sto avvitando. Quando si vedono le cose buone! Cincischione!
1: Tutto è spiegato, tutto è chiaro e più nessun dubbio permane. Scorrono i titoli di coda, che sono in mongolo gotico, perché il film è piratato. Che Dio ci aiuti, torna settimana prossima con nuove imperdibili avventure. Vi ricordo che potete acquistare un cincischione di pezza con svirella ricaricabile solo sul nostro sito ufficiale, ovvero quello che vedete in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Rai Charles. La TV per chi vede poco o niente. Ve lo diceva nonno che a farvi le seghe si perdeva la vista, birichini. Paga il canone, figlio di puttana.
12: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tua madre stampava le damigiane col culo Rotter. Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita.
3: Oh Ron, sono ebro di allegria perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata. Urrà, urrà, urrà.
2: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Figlio di puttana?
3: Sì, ma tu non puoi capire, Ron. Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra.
2: Attenta, sbagliati in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo. Lei lo sa.
4: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
3: È Renata. E non è immaginaria. È Renata, è la creatura più pura di tutto il creato.
4: È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Rarry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
3: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
4: Sfigato, che sfigato che sei, Rarry.
3: Hermione, tutto questo non è divertente...
5: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Rarry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
3: Prof! Io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
2: C'è la ragazza di puttana! Sai che c'è di merda che deve essere? Ma te che sp***i il culo, il fuoco e il drago? Annotatelo!
5: Rarry scroto col riportino Rotter, il giorno che una ragazza vorrà fidanzare con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
6: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Rarry Rotter.
2: Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
3: È Renata!
6: Rarry Rotter!
2: Ho sbagliato!
3: È Renata!
6: Rarry Rotter!
2: Sto per sbagliare ancora!
3: È Renata!
5: Rarry Rotter!
3: È Renata?
2: Sai che ha smesso di sbagliare?
5: Rarry Rotter.
3: È Renata?
2: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
7: Rarry Rotter.
3: Ronelon.
7: Rarry Rotter.
3: Ronelon.
7: Rarry Rotter.
3: Roraria!
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La partita di Struzzone. I protagonisti, Max Maxillo è il professor Rosso Prof, Gianna Pisolini è la contessa Tessalonica, Mario Di Montalcino è il conte Brunello Ritalevi, Valeria Mostrafregna è Madame Frocionfola, Piero Maccheroni è il duca di Diarrea, tratto dall'omonimo racconto di Gianni Belparcheggio. Adattamento cinematografico di Novak Djokovic, regia di Madre Teresa di Cartuccia. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Una villa sul lago di Como. Nel lussuoso salotto di Madame Frocionfola è tutto pronto per l'attesissima partita di struzzone. Attorno a un sarcofago matrimoniale, sul quale sono già disposti tutti gli strumenti del gioco, troviamo sedute 5 persone. Il professor Rosso Prof, la contessa Tessalonica, il conte Ritalevi, il duca di Diarrea e la stessa Madame Frocionfola, che mischia le carte, distribuisce le biglie, bussa 3 volte sul sarcofago e sputa in faccia al conte.
2: Tocca a lei, conte!
3: Lo so, sto riflettendo sul da farsi.
4: Non c'è molto da riflettere, signor conte. Può fare solo 2 cose, rovesciare lo stracchino oppure tirare i dadi. A meno che non voglia dare fuoco alla scimmia già in questa fase della partita.
2: Lei sì che è spiritoso, signor duca. Dare fuoco alla scimmia. E se poi esce 3 volte 5, in quale culo lo infila il torrone? Nel mio? Non lo trova divertente anche lei, professor Rosso Prof?
5: No, contessa. Non lo trovo affatto divertente. Io non sono qui per ridere, ma per vincere. Forza, conte. Si sbrighi o perderà il diritto a leccare il fantasma.
3: D'accordo. Oggi mi sento fortunato. Rovescio lo stracchino.
4: Non ha tagliato il pecorino, ha rovesciato lo stracchino.
2: Che coraggio, che ordine.
1: Tutto baldanzoso, il conte rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Il sarcofago si apre di colpo. Ne esce una nana forzuta che salta addosso al conte, gli spezza il collo con facilità e torna nel sarcofago mandando bacetti a tutti gli altri.
4: Vedevo così tanto schifo dall'ultima volta a Bangkok.
2: Orrore, raccapriccio.
6: Io l'ultima volta che ho avuto così tanto schifo è quando ho visto la fica a mia moglie.
4: Anch'io.
7: La tua.
4: Ah sì. Ok, il conte è morto. Tocca a me. Qualcuno mi sputi in faccia. Merci. Bene, tiro i dadi. Triplo 6. È uscito triplo 6. Che significa?
2: Triplo 6 significa che deve riconsegnare tutte le carte, a meno che non voglia tentare la sorte e rovesciare lo stracchino.
4: Eh no, se riconsegno le carte cosa continuo a giocare a fare? Non ho altra scelta, devo rovesciare lo stracchino.
2: Non me l'aspettavo
4: questa cosa. Va contro la morale. Neanche 2 ragazzini che si incurano.
1: Il duca rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. La nana forzuta questa volta gli arriva alle spalle. Taglia la gola a lui e alla contessa Tessalonica, che per sua sfortuna ha in mano 3-6. La nana rientra nel sarcofago mandando bacetti agli ultimi 2 concorrenti in gara, Madame Frocionfola e il professor Rosso Prof.
2: Bene, professore. Siamo rimasti in gioco solo noi 2. Tocca a lei. Puh! Anche se gioca tutte le carte, fa triplo 1 ai dadi, non mi può più raggiungere. A meno che non sia così pazzo da...
5: Sì! Mi gioco tutto per tutto! Rovescio lo stracchino!
2: Lei è un pazzo, professore!
5: Può dirlo forte! Vediamo cosa succede!
1: Il professore rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Improvvisamente Madame Froscionfola comincia ad avvertire strani dolori al petto.
2: Avverto strani dolori al petto, come se avessi una nana nei polmoni.
1: La nana esce dal petto di Madame Froscionfola, che muore per lo snanamento. La nana forzuta comincia a sbaciucchiare il professore, che esulta.
5: Ho vinto!
1: Il professore è il campione di struzzone e sappiamo tutti benissimo cosa significa. La nana comunque lo uccide lo stesso, perché nell'esultanza ha rovesciato un'altra volta lo stracchino, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Un po' triste, la nana ritorna nel sarcofago, a cui spuntano quattro gambe, e solo ora capiamo che è un cincischione in attesa di schiudersi.
7: Cincischione.
1: Tutto è chiaro, tutto è risolto. Non solo abbiamo assistito a una bella storia, ma ora conosciamo per filo e per segno tutte le regole dello struzzone e possiamo giocarci con gli amici. Scorrono i titoli di coda, che sono scritti con lo stracchino perché qualcuno ha fatto il furbo e non ha pagato il canone. La Rai si vanta di essere stata la prima azienda in Italia a farsi pagare per trasmettere qualsiasi cosa venga proposta da parenti, amanti o amici di personaggi influenti della politica. Sì, sì, assolutamente sì. Se te lo stai ancora chiedendo, sì, lo stronzo sei tu perché accetti tutto, senza mai ribellarti. Quindi... paga il canone, figlio di puttana.
7: Cincischione...
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Oh no, is alle motorette dei bambini scemi?
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei, pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador?
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna a chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salami.
2: Quanto è etero.
1: No, signori miei, essere un Top Gun vuol dire certo rotolarsi nella cabina di pilotaggio insieme ad un sottotenente baffuto con diverse cicatrici di guerra sui coglioni.
0: Buca per cazzi, invertito, ciambella per cappelle, contro natura.
3: Mi scusi signore, perdoni l'ardire, ma che cosa sta cercando di dirci?
1: Un attimo Rooster, ci sto arrivando. Uno di questi giorni qualcuno di voi potrebbe essere abbattuto in combattimento e cadere prigioniero del nemico.
2: E allora tu verrai a salvarci, bel maschione super virile.
4: Guarda, secondo me non hai capito un cazzo,
1: Col cazzo che vi verrò a salvare! Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
3: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
4: No, uno stronzo!
1: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
1: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
3: Astraporca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
4: Secondo me sei simpatico.
3: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
4: È una metafora.
3: No, è tutto dentro, altro che metà!
1: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
3: Ma mi scusi signore, non potremo... Ah, lasciatemi! Lasciatemi! No, le buttate no! Ai, i polsi!
4: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon. Bene.
3: Ma non si poteva fare una simulazione?
1: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
3: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole l'aia! Aia!
1: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
3: Aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono etero!
1: Risposta sbagliata!
3: Aia! Basta! Sono gay! Sono andato anche al Pride! Guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
1: Benissimo! Ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare!
3: Ma col cazzo, signore! Aia, sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci per Perugina!
1: Avete sentito tutti?
5: Sì, abbiamo sentito.
6: Sì, guardone,
5: hai trovato la tua troia buca del culo.
1: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
3: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
7: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
1: Sì, lo voglio.
3: Ma che cazzo sta succedendo?
7: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlo? Tutto quello che sapete già, insomma.
3: Ma certo che non lo voglio!
1: Come, scusa?
3: Va bene, lo voglio! Lo voglio, sì! Lo voglio!
7: Bene, con i poteri conferitemi vi dichiaro marito, puoi inculare lo sposo.
3: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
4: Ma i confetti non ce li date?
3: Sì, prendili, me li hai infilati nel c***o! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
1: Signor signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli. Sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
6: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
3: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armata. Vengo a tagliarti gli alluci.
6: Beh, io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
1: Allora signori, come vedete abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
3: Mi scusi comandante. Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine.
6: A proposito, volevo dire che le lattine si stanno staccando.
3: Te l'avevo detto io. Ti ho detto mettiamo il cazzo di fiocco. No, tu hai insistito per le lattine. Devo già sposare un giorno, mi hai già rotto i caglioni.
1: Non vorrei mica il divorzio, Rooster.
3: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo. Torre di controllo.
8: Needs that nut, center.
3: Abbiamo un problema. Suppongo che qualcuno ci stia attaccando. Continua a mettere manciate di riso.
1: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
6: E si è precipitato. C'è una lattina conficcata in aereo.
3: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi.
6: Sono al Burghi di Piazza del Duomo.
3: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi.
1: Come al Burghi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah. Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai. Brava.
2: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
3: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
2: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
4: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima, i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda.
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, e allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia.
2: Da parte di parrucchiere. A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base.
1: Secondo me è il troione. Quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote?
1: Eh?
2: Mia nipote?
3: Buongiorno!
2: Ciao, tesoro!
1: Ma non è di colore.
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza! Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Cominciando da te, brutto f***o!
0: Ecco, generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco, non voglio che lei pensi male.
2: Sì, non ti preoccupare, brutta checca, la cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito.
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre forze aeree, cazzo.
3: Che eroe!

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta.
0: Ah.
1: Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che sono già turgido. Quello è uguale, è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Ora in generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è un problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone?
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche no, io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: Non ho problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: Banca? Lei è possidente?
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei... Lei possiede del denaro, investe, fa trading.
0: No, non... Eh?
2: Cosa stracazzo stava controllando sul suo conto in banca?
0: Stavo vedendo, adesso chiudo, ho chiuso.
2: C'era una fica.
0: Cosa?
2: C'era una fica.
3: Generale, mi scusi se la interrompo. Credo che il tenente comparsa si stesse masturbando con qualcuno. Sa che io sono esperto in queste cose.
2: Lei come vede un cazzo sembra un rabdomante con una fonte alpina. Lei!
0: Sì.
2: Con chi ci stava segando?
0: Con...
2: Apra.
0: Cosa?
2: Faccia vedere.
0: No.
2: Ha mai visto un bisturi da 5 centimetri? Adesso?
0: Apro.
2: Visto?
0: È una mia amica.
2: Come si chiama la sua amica?
0: Si chiama... Caterina Spy.
2: Ah! Caterina è un bellissimo nome.
0: Mm-hmm.
2: E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: È russo, significa...
2: Cosa?
0: La...
2: Significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salvo schermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
2: Bene, lo lascia aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La cena degli Andrea. I protagonisti: Valeria Mastandrea e Andrea Andreatta, Giulio Cesare Terrazzato e Andrea Andreatto, Jessica Nipote di Deputato e Andrea Andretti, Pier Ferdinando Immanicato è Andrea Andretto, Andrea Fondistatali è la cameriera Andrea. Tratto dall'omonimo dramma teatrale dei fratelli Andrea e Andrea Andrea. Adattamento cinematografico di Karim Abdul Romano. Regia di Romolo Cinecittà, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Roma, Caput Mundi, la città eterna, la grande mela. È una fresca sera estiva di fine novembre e siamo nel lussuoso attico di Andrea. A una tavola imbandita di ghiottonerie borghesi sono seduti la stessa Andrea, Andrea, Andrea e Andrea. Entra la cameriera Andrea, che si infila entrambe le mani nelle mutande e poi le fa annusare alla padrona di casa.
2: Grazie Andrea, domani prenditi pure mezza giornata di riposo per fare un bidet. Signori, non ci crederete mai, ma il pH vaginale della cameriera Andrea mi ha appena ricordato che oggi è Sant'Andrea.
3: Oh, Sant'Andrea! Auguri!
4: È incredibile!
3: Auguri anche a te! Auguri.
1: Andrea, Andrea e Andrea si scambiano le felicitazioni, mentre Andrea invece rimane in silenzio, con le braccia incrociate e un broncio che la dice lunga sulla tormentata stagione della Lazio.
5: Sarà telecinetica. Auguri!
6: Andrea, ma si può sapere cosa ti succede stasera? Non sembri nemmeno un tenebroso psicanalista con gli occhiali che non riesce a trovare l'amore e si chiama Andrea.
7: Infatti, Andrea, si capisce a stento che sei borghese. Non mi dire che hai comprato casa a testaccio.
3: Testaccio!
8: È un nome buffo per un quartiere!
9: Ah, ma c'è una testa grande.
10: Ve lo spiego io cos'ho. Andrea, Andrea e Andrea, guardate un po' qui.
1: Andrea infila una mano nelle mutande della cameriera Andrea, ravana indispettito per un po' e poi tira fuori uno smartphone con la cover della Lazio. Sullo schermo si legge chiaramente un messaggio di Andrea indirizzato ad Andrea, attraverso il quale veniamo a conoscenza di un segreto torbido e pruriginoso che stravolge tutto quello che fino ad ora pensavamo di conoscere sui quattro Andrea.
3: Oddio, mamma mia, che sconcerto!
4: Stavo guardando lì, invece adesso che guardo qui è tutto diverso.
3: Ma è tutto chiaro, molto chiaro.
4: Forse dovrei cambiare taglio di capelli.
7: Dannazione, WhatsApp deve averti inoltrato il messaggio per sbaglio. Era chiaramente destinato ad Andrea, non a te, Andrea. Lo sapevo che quest'Andrea di lasciare tutti i nostri cellulari nelle mutande della cameriera Andrea ci si sarebbe ritorta contro.
6: Già. Noi che siamo sempre stati in un modo, improvvisamente come se fossimo in tutt'altro modo e ci vediamo costretti a fare i conti con tutta una serie di problematiche che ora, per comodità, scrivo su questo tovagliolo.
1: Andrea scrive e mostra il tovagliolo con l'elenco delle problematiche ad Andrea, Andrea e Andrea, che si trovano d'accordo. Intanto, nessuno si accorge che qualcosa nelle mutande della cameriera Andrea comincia a pulsare in maniera sinistra.
11: Ingestione! Ingestione!
2: Uffa! Che serata di merda! Che ne dite se per tirarci sul morale non andiamo in terrazza a insultare i poveri imbottigliati nel traffico?
3: Ottima idea!
4: Molto bella,
3: bella idea! Molto bella!
4: Avevo pensato di aprire del popper, invece questa è un'idea molto migliore.
3: Pronti? Chi parte? Vai tu, Andrea, dai!
8: Tana!
3: Poveri di merda!
4: Miserabile, stronzi!
3: Miserabile! Muori di fame, merda!
4: Persona poco ambiente!
8: Stupido!
3: Guarda sto Rolex, stronzo! L'ho pagato 500.000 euro, merda!
4: I poveri puzzano!
1: Ma mentre i quattro simpatici Andrea si divertono a insultare i poveracci, l'inguine della cameriera Andrea si squarcia all'improvviso in uno spruzzo sanguinolento e compare tutto tronfio un cincischione!
11: Cincischione!
3: Oddio, un cincischione!
8: Oh,
11: cincischione!
8: Non riesco!
11: Cincischione!
8: Oh,
5: cischione.
1: In un turbinio di lacrime, sangue ed effetti speciali che hanno completamente esaurito i fondi alla cultura, il cincischione divora tutti e quattro i borghesi. Prima è il turno di Andrea, poi Andrea e Andrea, e dopo una fuga disperata anche Andrea finisce nelle fauci del cincischione. In un angolo, la cameriera Andrea giace a terra. Andrea finisce nelle fauci del cincischione. In un angolo, la cameriera Andrea giace a terra squartata stile

0: qualche modo se li rubano lo stesso, direte voi. Non avete tutti i torti, ma continuate a pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo. La messa andevo, perché poi lui dice sì.
3: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto?
5: Figlio di merda.
3: Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Forza, avzati, scemo, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
3: Io? Ma si scemo, la centraletta dei gigantanan. Se mi vedono mi finisce a mani, non posso.
2: Ah, sei proprio un merdo. Tu non vici niente per il nostro pianeta. E poi che ci lascia ai nostri figli?
3: Figli? Ma sei un cacchione, tu non li fici i figli.
2: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
3: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
2: Uè, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tanti mauri da donato.
3: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
2: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e se mi carichicchiene mi mazzane. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
3: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
2: Sì, bravo fratello Mongolocco.
3: No, Mongolocco no,
2: Tieni, metti sto cappello, metti.
3: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
2: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
3: Vabbè, va, fangula, faccia senza.
1: Picco Frock.
4: Pianeta, abbasso la centrale.
5: Ecco gli Ipez, lancia sto lava sodo.
3: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
5: Uè, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
3: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, che lo proteggo.
5: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona atomichetta, lanci che sto sodarello.
3: No, non posso, sono potente troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
5: No, tu sei un mangalone, brutto, sei amico dei potenti.
3: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
5: Ah, allora sei proprio un mangalo bastardo e figlio della mignottola traditorello!
3: Fangulo stronzo, dammi stovo!

0: Mamma mia, no missile!
1: Ragnan Croc.
2: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
0: Minghia, Lepet! Che cazzo hai fatto? Meno male che siamo semidei, che siamo vivi! Si proprio deficendo!
3: Io! È colpa sua se mi sei mai insistito!
0: Di chi?
3: Di quello scheletro secco!
0: No! Bnorg era un bravo protestatore!
3: E fregate in culo, ma è una rosticina!
1: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La sedia che costa poco.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene. Nel 47 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero pezzi di mieti trebbia, ma io mi sono detto: e se fosse un'astronave?
1: Questa storia ha fatto il giro del mondo, ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Paul McCartney. Beatles, che nel 47 avevano tra i 4 e i 7 anni, decisero di non rendere pubblica la notizia della morte di Paul, ma di sostituirlo con un sosia. Fu il loro manager, Charles Manson, a suggerire ai Fab Four l'idea, consigliandogli di eliminare tutti coloro che, a conoscenza della morte di Paul, avrebbero potuto svelare il complotto e che furono messi a tacere durante quella che viene ricordata dalla storia come... La notte in cui i Beatles misero a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della morte di Paul e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
4: Quella notte i Beatles vennero da me per uccidermi. E ci riuscirono. Ma fortunatamente sono sopravvissuto.
1: Tuttavia, presi da un profondo rimorso e da una voglia irrefrenabile di prendere per i fondelli quegli inguaribili fresconi dei loro fans, i Beatles cominciarono a disseminare di indizi i loro album, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il dottor Johnson & Johnson, famoso per aver premuto il pulsante REC durante la registrazione di un famoso brano dei Beatles.
5: Tutti conosciamo questa canzone, ma non tutti sanno che se la giriamo al contrario... E poi, successivamente, lo facciamo di nuovo... Si riesce distintamente a sentire la parola... Help, che in inglese significa aiuto.
1: Chi è a chiedere aiuto? Che sia il grido disperato di una persona che è rimasta incastrata sotto ad un UFO e non riesce a liberarsi? Comunque sia, il disco era del 1965 e ad oggi, nel 2024, è molto probabile che l'aiuto non gli serva più. Ma non finisce qui. Se scriviamo il nome del Beatle morto, ossia Paul McCartney, e lo anagrammiamo, otteniamo Merlo Piccante.
3: Il merlo piccante in alcune religioni medio orientali rappresenta proprio la morte per schiacciamento d'astronave.
1: Può essere un caso? Non parliamo poi, ma in verità lo facciamo lo stesso, dei messaggi disseminati nelle loro copertine. Abbiamo con noi lo scienziato giapponese Hirogawa Sushi.
6: Nella copertina di Sgt. Pepper Rory Art Club Bando può essere rintracciato qualsiasi tipo di messaggio subliminare, dall'istigazione al genocidio alla ricetta della carbonara.
1: Ma a noi interessa soffermarci a quelle che Ringo Starr definì persone a caso ritagliate dal giornale.
6: Tra queste, in alto a sinistra si può nitidamente vedere un uomo con lo sguardo incazzato che sicuramente ha a che fare con la morte di Paul, anche se ancora non sappiamo bene cosa.
1: E non è tutto.
6: Sulla divisa McCartney porta la scritta OPD, che è l'acronimo della 1-2 finirti a mina.
1: La 1-2 feniltiammina è un composto chimico mortale. Mortale, esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il musicista di Liverpool. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva. Ma prima di proseguire, abbiamo la testimonianza di Rocchetta Friariello, una donna rapita e inseminata 18 volte da 4 razze di alieno diverso, nota per aver portato avanti una campagna contro il complotto di Paul.
7: Lo capisco, io lo so bene! Conosco quei mostruosi alieni! Hanno dei cazzi enormi e il colore scuro e... ed è pura verità! 18 volte! 18 fottutissime volte! Mica come le cazzate su Paul! Nessuno può crederci davvero!
1: Invece sono in molti a credere a questa storia. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1965, 68, 89 e in ultimo, qualche ora fa, Paul McCartney muore ancora. Ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi sosia di Paul McCartney? La risposta rimarrà per sempre seppellita in un campo di fragole e la verità, noi non la sapremo mai. Strawberry Fields Forever.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
11: Delinquenzio!
10: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
11: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
10: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
11: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
10: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anche io. Ci dica, Ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
11: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
10: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che si è messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
12: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
10: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
12: Esatto.
10: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
12: Evviva, evviva, evviva.
10: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
11: Evviva! Giustizia è fatta!
10: Il fastidio aumenta. Allora, condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: 1 anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
11: Lo scossi, signor giudice, lo scossi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare alla tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un buon andare.
1: Come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
4: Quindi parlo, cioè parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce?
5: No.
3: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come il ritmo!
1: Puntata numero 5, il paziente strongoloide.
4: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprei fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
3: Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, ma che fa rutta? Mentre l'altro sta a fare il monologo.
4: Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba...
3: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro?
4: C'ho proprio un reflusso.
3: Ma lo sento, scusi, pinga, biscon. Non c'ha...
4: Ce l'avete?
6: Ce l'ha, vaglia, tieni, amore.
3: Può portare gentilmente.
4: Quello che si ciuccia, quello che si beve.
3: Può spegnere sto cazzo del microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
7: Ma in realtà di solito il mio...
3: Questo lo conosce lei.
7: Questo te l'hai detto l'ultimo.
4: Le presento mio cugino.
3: No, il cugino pure. Come si chiama?
7: Riccardo.
3: Molto piacere. Signor Riccardo, vedete, non ricalcare le orme del suo cugino.
7: Va bene, quale devo leggere, questo?
4: Poi, come legge? Registra, gli ho insegnato io.
3: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
8: Buongiorno, dottore.
3: Vabbè, ma così è incurabile.
7: Ha detto m***oide.
4: Perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
7: Sai che mi è venuto da pensare quella...
3: Ma non è una scampagnata!
7: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa...
3: Scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morire di un male orribile.
4: Ho detto che era uno stronzo.
3: Ma chi io?
7: Però è simpatico,
3: Le dispiace.
7: Mi faccia fare, si sposti per favore.
3: Come si sposti? Sono regista io.
7: Facciamo le cose serie.
4: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
7: Sì, sì, io...
3: Pure, prego.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con...
3: Se ne va lei, dottore. Se ne va in giro con un maiale.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice! Non è una stireria bulgara, è un...
7: È stronzo, come hai detto proprio.
3: No, lui è Paolo stronzo.
7: No, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
4: No, non ho mai detto una cosa.
3: Scusi, ma suo cugino non c'aveva lavoro?
4: Cosa?
3: Non ha un lavoro, un'attività?
4: Sì, adesso è malattia.
3: È perfetto per far il paziente.
7: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
3: Sene, come bene?
4: È matto,
7: Matto.
3: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
7: Ma ti pagano, sì.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in
3: no,
8: giro...
3: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Questo è il dottor stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
8: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino, lui.
3: Lui... Non indichi, no, è la finzione.
7: Faccia gli auguri, si sposano.
3: Ma chi se ne frega?
7: Vabbè, vado, va.
3: Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno, eh.
4: Non ho chiesto niente.
8: Bah! In realtà...
3: Che cazzo grida? È un paziente moribondo, opera al cervello.
8: Bah! In realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire qui.
3: No, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
8: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
3: Sarà lunghissimo.
7: Mi è venuto a ridere, dai. Perché se l'altra sera si è detto giocare a carte, cioè, ammazzati proprio. L'ho battuto,
3: Ma non me ne frega un cazzo. Vabbè.
8: Bah!
3: No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
6: Ha detto pasta incasciata?
3: No, ho detto un caffè, una tisana.
6: Scaldo?
3: Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus.
4: Sono l'artista del gruppo.
3: Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo del microonde!
1: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori.
5: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
18: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
18: Sì, che devo fare? Stavo
15: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora.
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì.
18: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo.
15: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, Lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo, vedi.
18: Mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
18: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
10: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
18: Porca ma...
10: Che sangue non c'è nella feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
14: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
14: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
14: Va bene.
11: Lo sport.
14: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
11: Uno.
14: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
14: sì,
11: sono quello della cacca,
14: sì,
11: dell'esame delle feci.
14: Sì.
11: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
11: No.
14: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
18: ma
11: fare la
18: cacca.
11: Ma
18: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
17: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
14: bene,
11: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
11: Decisivo?
14: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: La sterenata dello Zoo di 105.
19: È solo una canzone per...

0: Ombreake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Ombreake dello Zoo di 105.
2: Ciao Ombreake, aspetta che ho viva voce un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Ombreake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando, te lo immagini?
2: Sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, beh, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole bene.
2: Bravo.
1: Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito. Salvatore, Salvatore, Salvatore, vien per Cristina il tuo splendore.

0: Leccami la patata, dai, e leccami.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, Salva?
1: Sì, sei un grande, break.
2: Grazie, ma scusa, facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però, cioè, dai, un po' più di sesso orale, non è che... Perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi pizza quei c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito?
1: E quindi, bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi... la facciamo contenta.
2: Bravo, grande. Quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105,

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiling. Una Glide Line Cerchiling. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralf, no.
3: E questi gym della Stone Age?
4: Della Stone Age.
3: Questi gym, cos'è che è? Questi gym della Stone Age.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'ha la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: is a zoo only for you.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriaic, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriaic, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriaic.
1: Ma?
2: Ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: Ah, quando è risata.
1: Mamma mia, bellissima Embriac, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza. Dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. E beh, giustamente, è una donna, è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi gioca d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embriac, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embriac.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.
4: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
4: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frocco con il dottor Fanti.
6: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
4: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
6: Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
7: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
6: No, non avanti. Oh. Oh.
7: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca, scusi.
6: Sarà pattizia.
7: Ho capito.
6: Sì, è venuto anche
7: vuole
6: duro.
7: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
6: Mi è venuto duro.
7: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
6: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
7: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
6: Non so cosa sia, si vede che entro tanto nel personaggio.
7: Troppo entra nel personaggio.
6: Allora...
7: Meno.
6: Esatto. Proprio vicivendendo.
7: No. Vicendevolmente.
6: Esatto, proprio
7: vicendevolmente.
6: Esatto, proprio vimingesimento.
7: Non è chiaro. Vuole farlo a pezzi? Facciamo vicendevolmente?
6: Sì.
7: Prego. Esatto, proprio vice.
6: Esatto, proprio vice.
7: Devo.
6: Devo.
7: L'mente.
6: L'mente.
7: Benissimo. Così abbiamo, le attacchiamo, poi ci penso io in montaggio. Bene.
6: Esatto, proprio vice. Devo. L'mente.
7: Non so che dire, dottor Strunzo. Sono sconvolto, ma se devo essere sincero, non del tutto sorpreso. È un po' di tempo che mi domando come mai la merda mi scenda dal culo con così tanta facilità. Ora è chiaro perché me l'hai spanato per bene.
6: Però così mi fa schifo, mi perdono.
7: Anche a me.
6: Così è un po' troppo.
7: Pensi io che lo devo vedere grosso così nella telecamera.
6: Cioè, non so chi ha scritto sta roba, però è forte.
7: Quello con la voce rauca di prima.
6: Adesso è un po' troppo.
7: Troppo.
6: Però,
7: però anche Brokeback e Mountain l'hanno fatto così, eh.
6: Cosa ha detto, scusi?
7: Dico, anche Brokeback e Mountain l'hanno fatto così.
6: Una media per me.
7: Cosa c'entra? Perché me l'hai spanato per bene.
6: Con tutto il mio amore, Andrea.
7: No, senta, scusi, però non si faccia venire i conati.
6: Scusi, questo è forte.
7: Perché questa è la scena in cui voi capite il vostro retroterra, arcobaleno e limonate come i pazzi.
6: Ma chi?
7: Baciami, stronzo.
6: Ma vai a fanculo.
7: Come vai a fanculo?
6: Scusi, mi è venuto distinto, proprio...
7: Ma un bacetto. Metta le labbra in fuori.
6: E così?
7: Così, sì.
6: Adesso cosa devo fare?
7: Niente, stia così, adesso Fanti la bacia.
6: Uè! Culattone!
7: Manca ancora la scena di dar culo, tra l'altro. Facciamo domani. Retrogrado.
6: Cosa?
7: Il pubblico vuole questo, vuole storie con l'omosessualità. Sono moderne.
8: Omofobo di merda!
7: Senta l'autore.
6: Ma non è che sono omofobo, è che non sono predisposto.
7: Se non voleva dare limonacco un uomo, non doveva accettare la parte.
6: Vabbè, ho capito, però c'ho bisogno di soldi.
8: Il dito unto è pronto, siamo pronti per girare l'ultima scena. Pronti, motore partito, azione.
7: Baciami, stronzo. Sì. Non parlante. Quanto se vuoi.
9: Neanche me l'avete chiesto.
8: Grande dottor Manone, ottima interpretazione.
9: Oh, salve Manone, un po' che non ci vediamo, eh.
10: Vuole stringermi la manona? L'altra però.
4: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
3: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
6: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
15: Sì.
6: Sì.
15: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
15: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
6: Una merda!
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 105.
19: Welcome to the zoo.
20: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
1: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi

0: Mandato un telegramma. Ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
1: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca. Addirittura due colori.
0: Due colori.
2: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno...
1: Scusa! Scusa, ti posso disturbare un secondo, sì?
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai i poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca, eh?
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo, le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino sì.
1: Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi? Sì.
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti, potremmo... scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: Zeppola,
1: sì. È l'ultima,
0: sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppo, le mie poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ok, buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore,
0: no, sì. Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava, brava. E così lì, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina?
0: No, cosa sei? Ma credo di farti una sega col pensiero?
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica. Io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, ti stai concentrando, arrivo tutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera.

0: Ah, strano sogno. Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio?
1: Preparati. È giunta la tua ora. Scorreggione.
0: No, un mostro, ti prego, non uccidere.

0: è già stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una trachite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No. Ah! Ah!

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: eh.
0: Sì, sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi. Proprio cretino. A fanculo.
1: Io non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Nuovi programmi, nuovi speaker, più techno, più collegamenti, più tanto. Oggi ascolterete alle 8 traffico dal Veneto.
1: Su sta città piena di merda.
0: Alle 10 le confessioni di Moana Pozzi. Ore 12 Cristo inchiesta, Satana ha una compagna. Ore 13 preti che mangiano, in diretta dalla chiesa di San Lorenzo. Ore 14 la Cristoteca con il DJ Angelo della Morte. Ore 17 Padre Pollo. Ore 18 dove sono finiti i monchi? Ore 20 TGG Cristo. Ore 22 i filmissimi del Cristo. Questa sera in programmazione il film 2001 Gli Apostoli nello Spazio. Radio Maraia, una radio della Madonna.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Da oggi una grande novità. Chiameremo direttamente noi di Radio Maraia, la gente a casa, e pregheremo insieme con il nome del Signore che ci accompagna in questa vita difficile. Via con le linee. Adesso Suor Cavalla sta per fare i numeri, la vedo da qui, se per favore ti puoi coprire, ci si vedono le tette di fuori, per favore, grazie. Buonasera signora, sono Padre Pollo. Sto chiamando da Radio Maraia. Che il Cristo sia con noi.
4: Hai se esorto, se tu hai la caruccia, hai se mamma, tocchi di esorto. Tocchi di mogliere, tocchi di parenti, tocchi da caruccia.
3: Signore,
4: sì. Cornuto, che non ti faccio, la caruccia è mamma, te la puttana te è merda.
3: Pronto, sono un prete io, pronto.
5: Pronto?
4: Se mi manda il se esorto, sono io pronto, se no no, cornuto.
5: Uè, terone di m***a. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh! Boscimane di me!
3: Pronto?
4: Se non c'è nome ne è merda, lo sai che fai?
3: Eccoli.
4: Ma tu se nome ne è merda o non c'è nome ne è merda, mandami il tuo numero giusto, che ti chiamo io poi.
3: Il Signore.
4: Se non c'è il nome, ma siccome che sei un coglione merduto.
3: Il Signore.
4: Figlio di puttana, cornuto,
3: signor...
4: e tutti i maneri.
3: Ah.
4: Allora non dai il tuo numero, dammi un numero tuo che ti chiamo io, stupido che non sei altro, cosa è tutto?
3: Il Signore.
4: E non venire con giù una gente che dorme, cornuto è merda.
3: Sarai punito, certo, perché lei dorme alle 4 del pomeriggio, ignorante bastardo, figlio di. Cristo ti punirà. Bene. Bene, come avete sentito, anche oggi abbiamo parlato con i fedeli della Chiesa e ci sentiamo al prossimo appuntamento qui su Radio Maraia. Ricordo a tutti quanti che se avete qualche anziana a casa tranquilla che vuole pregare con Padre Pollo, può scrivere gentilmente una mail a pippopalmieri@105.net. Buona giornata.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
6: Radio 105.
5: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
3: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
3: Dai, chi cazzo è?
4: Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
4: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
3: Dai.
4: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini ce l'hai nel cervello. Dai. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
3: Pronto?
4: Senti.
3: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
4: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai questo rumore qua, sentirai.
5: Copi? Arrivi là?
6: Madonna mia, cosa è arrivata?
5: Pronto?
6: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
5: Ascolta, va a cagare, struzzo.
4: È un danneggiato mentale.
5: Va a cagare, sfigato.
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
6: Nervosa mille.
5: Pronto?
4: Con chi cazzo sei? Se dici... Con chi cazzo sei?
5: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
4: Sono Tony Termosifoni.
5: Come quello dei termosifoni?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
4: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Odi lì che lo blocco in una gabbia.
5: Chi sei dei termosifoni?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
5: Quello dei termosifoni?
4: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Rispondi.
5: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
6: Rispondi. Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Rispondi.
7: Pronto?
4: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
7: Ma lei chi è, scusi?
4: Sono Tony Termosifone.
7: Ma lei con chi pensi che parla?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo. Con chi vuole parlare?
4: Ma vero?
7: Ma chi è questo?
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Rispondi. Madonna.
4: Senti il vento!
5: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
5: Come?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ascolta, ma cosa vuole?
6: Dove cazzo siete? Rispondi.
7: Pronto?
4: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
5: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
4: Sai cos'è? Shh.
5: Lo sa che viene a disturbare una persona?
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
5: Perché io vado a chiamarlo? Mi
4: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
5: Non si permetta più di telefonare.
6: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
1: Prossimamente nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh?
5: Zitto!
6: Ripeti.
0: Sono il promotore della paura!
9: Questo è Wonderland. 105 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Merdoni, il 21 luglio io e Giulia ci sposiamo in una villa a Brescia. Ovviamente lei è in panico totale per ogni cosa, ma soprattutto per il pranzo di nozze, perché la mia famiglia è calabrese ed è, come dire, un po' tanto tradizionale nei gusti. Potreste distruggerle la vita con una bella infameria? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, mi chiamo Antonio Fellatio, la chiamo da dimora.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono stato incaricato da Marta di contattarla prima della prova del 24 febbraio.
1: Sì.
2: Per concordare, almeno diciamo in maniera preliminare, quelli che vogliamo essere, diciamo, il menù, almeno un abbozzo, perché sono qua con lo chef Riccardo Tramba che si occuperà, diciamo, del catering del vostro matrimonio.
1: Ok, ok, quindi sì. Concordiamo tutto, diciamo, per telefono adesso.
2: Perché le spiego, lo chef Tramba lavora moltissimo nel lontano oriente, è appena tornato da Taiwan.
1: E ok, potrebbe essere l'ultimo.
2: Sì, sarà
1: quel giorno, ci occuperà.
2: Sarà tra l'altro l'ultimo servizio che farà, perché poi nel prossimo anno sarà nel cast di MasterChef e quindi per almeno un anno, diciamo, sarà occupato con la televisione. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo.
1: Un attimo, sì.
2: Esatto.
1: Perché poi in realtà noi non abbiamo proprio parlato di menù né niente, ecco.
2: Penso che adesso glielo dirà anche lui, però penso che vorrà poi offrire, diciamo, al termine della cerimonia un aperitivo di arrivederci prima di andare a MasterChef, quindi sarà una festa nella festa, ecco.
1: Ok, ok, certo, capito.
2: Quindi niente, io adesso è qua con me, io glielo passo e potete.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, d'accordo, la ringrazio,
1: Niente.
2: Arrivederci e tante congratulazioni. Round 2.
3: Pronto, signorina?
1: Sì, pronto?
3: Piacere di conoscerla. Salve.
1: Piacere mio, buongiorno, allora, mi dica tutto.
3: Prima di tutto le volevo dire che è un onore per me presenziare a questa cerimonia.
1: Esattamente, congratulazioni a lei.
3: Sì. E senta signorina, giusto perché appunto essendo la mia, diciamo, l'ultimo mio servizio, volevo fare qualcosa di grandioso e volevo sentire da lei se alcune delle scelte che volevo andare a fare anche a livello di prodotti potevano essere interessanti. La mia domanda è: se voi come coppia avete, non so, un piatto che nel vostro rapporto d'amore ha significato qualcosa, perché io vorrei reinventarlo dandogli questa importanza, sto parlando signorina, dandogli questa importanza, proiettandolo verso le stelle dei piatti stellati, capisce?
1: Allora, guarda, mi coglie un po' la sprovvista, ecco, non sono preparata, quindi non...
3: Cioè, signorina, non si ricorda un piatto che ha mangiato con il futuro sposo?
1: Allora...
3: Per noi? Un piatto, non so, uno spago con le vongole, mangiato in quel posto lì al mare?
1: Spaghetti, vongole, risotto, non so, funghi, salsiccia...
3: Ah,
1: ecco,
3: roba,
1: piuttosto...
3: sì, la roba, insomma, le solite poverate, insomma.
1: Esatto, sì.
3: Beh, diamoci uno step. Spago, vongola o spago il risottino che mi diceva con la salsiccia e il fungo?
1: Facciamo spaghetto alle vongole.
3: Ok, perfetto. Ma... allora io le spiego, a me interessa capire solo di questo piatto qua, poi per il resto di quello che sarà una surprise che io creerò con questo percorso sensoriale che stavo mettendo giù con la mia brigata. Allora io non sarò presente fisicamente il 24, signorina.
1: Okay.
3: Allora quindi lei quando mi viene il 24 avrà Zing, che poi adesso chiamo, magari glielo presento, che le presenterà questi 37 portate che dovete assaggiare tutte.
1: Perfetto.
3: Quindi le raccomando di tenersi a digiuno almeno nei due giorni precedenti,
1: un paio di giorni prima.
3: Allora, fra queste portate però io a questo punto lo spago con le vongole, se io le inserissi dentro un armadillo, se la vongola io riproducessi con gli organi genitali dell'armadillo, la vongola
1: avrò invitati molto classici secondo me, quindi ad gusti un po' classici, tradizionali.
3: Cioè, è gente, mi faccio capire, giusto? La provenienza è gente del nord, del sud Italia, del centro Italia?
1: Del sud Italia.
3: Ah, perché stavo pensando, alla prima portata, visto che in Oriente l'amore passa attraverso lo sguardo, quindi pensavo a degli antipasti con dei bulbi oculari di alcuni pesci molto particolari che formano, diciamo, queste crocchè con l'occhio del salto di
1: mare. È una cosa nuova anche per me, ecco.
3: Ma sono molto croccanti, cioè alla fine vengono...
1: Una cosa nuova anche per me, no.
3: Poi, cosa ne pensa della farina di falena? volevo confezionare questa sfoglia con la quale chiudere questi li volevo chiamare ravioli arroganti, dove fatti con la farina di insetto, dove all'interno possiamo racchiudere le bellezze del sud Italia, tipo la curcuma, la tanta, che sono delle piante.
1: Senta, ma noi possiamo sentirci anche in un altro momento in cui sono anche con mio compagno, perché adesso sono al lavoro, quindi no, per capire.
3: Adesso vi faccio capire, signorina, secondo lei io ho tutto questo tempo da perdere?
1: No, però è una scelta in cui
3: però io sto proponendo l'alta cucina internazionale, lei mi dice ci sentiamo in un altro momento che non ho tempo, mi scusi, ma che modo di fare è?
1: Cioè, lei mi sta parlando di farina, di tutta roba molto particolare, che io sono pronta a assaggiare tutto.
3: Però se io devo ordinare al dettaglio i filetti di delfino
1: farle
3: provare,
1: deve avere un'idea.
3: Io il delfino lo devo far pescare, capisce?
1: Certo.
3: Quindi
1: certo,
3: se lei mi dice sono allergica al delfino, io il delfino lo lascio lì a nuotare.
1: Non lo fa pescare, ovvio.
3: Capisce, io solo roba fresca. Il delfino me lo mangia?
1: Io non l'ho mai mangiato, però
3: signorina, sì. Mi sta ansiando, le passo di nuovo il signor Antonio Fellatio, così almeno ne discute con lui, poi lui mi darà le delucidazioni necessarie, intanto io porto avanti. Intanto il delfino glielo faccio pescare per la tartare, va bene?
1: Sì, io non l'ho mai assaggiato, quindi io
3: va bene, allora le passo il signor Fellatio. Round
1: 3. Pronto?
2: Ha deciso più o meno il menù con lo chef Tranva?
1: Guardi, no, Mi ha solo mandato in confusione.
2: No, più che altro perché ho visto che è andato via un po' arrabbiato. Adesso di là che chef è di là che sbatte le pentole.
1: Ma non lo so. Ma mi parlava di dei gusti un po' particolari, ecco.
2: Ma guardi, lo chef Tranva comunque, lavorando tanto con l'Oriente, fa questa cucina fusion, se no non sarebbe in testa.
1: Io vorrei solo capire di cosa si tratta, ecco.
2: Allora, io le posso dire che prima di chiamare lei abbiamo chiamato suo marito Giuseppe, e a lui l'idea dell'armadillo piaceva tantissimo. Se vuole glielo faccio dire da lui.
1: Gli piaceva
2: tantissimo l'armadillo e il delfino. Anzi, non solo non vedeva l'ora di mangiare l'armadillo, ma ci ha chiesto di pescare il delfino vivo per poterselo inculare. Glielo faccio dire da lei.
1: Ma
4: intuppata, non è il delfino.
1: Mamma!
2: Giulia, sei nello zoo di 105!
1: Non ci voglio credere! Tronchi! Maledetti!
2: Ma comunque un matrimonio di bresciani e terroni lo vorrei vedere, eh?
1: Sì, vero, rende. Giuseppe, vattene a fanculo. Stronzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Si fermi!
3: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi!

0: Qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Ragazzi! Venite a vedere! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un mucchino! Pac-Man mi sta facendo un mucchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento!
1: A parte Pac-Man che fa i popini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no, Super Mario nel culo no! Super Mario nel culo no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, ho un brutto presentimento.
1: Beh, anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me, che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: dai, no, no! Pure i maccioli adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! Se no, quelle fasciarelle mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Eminflex.
2: Professoressa!
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due!
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo! Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote!
2: Non fare la spiritusa!
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna! Aiuto, bidello, aiuto! Aiuto, bidello!
2: È giunta la tua ora!
3: Ma perché? Che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD! E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastroda è incazzato.
3: Ma va che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
2: Allora, ritratto.
3: Ma sa che se proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
2: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. In realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima. Ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Non so. Aspetta.
3: Lo Zoo di 105.
4: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower, nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba, le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti, ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Sbomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Oh, oh, guardate il botulino d'oca, perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Salva Lander. Benvenuto.
2: Grazie Zoppola. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salva! Prendi anche il 50, 70, l'80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salva Lander vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
1: Io! Bravo Salvalender! E accanto al buonissimo e giustissimo Salvalender abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no Barbara, l'inquinamento globale non esiste, è un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Veloce! Porca troia! Guardate! Guardate la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Eccomi! Eccomi, scusa! Scusa il ritardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
6: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! C'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, sto a parlarne e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene, sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
7: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'800 non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
8: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
6: Amletico, hai detto favorevole. Io!
2: Contrari?
6: Io!
9: Oh no, io ho detto favorevole!
6: Era una domanda troppo favorevole!
9: No, prego, era una domanda troppo...
6: Ha fregato con un gioco di parole!
9: Era una domanda troppo...
2: Ci sono contrari?
10: Guardo che i contrari di fulmino.
2: Favorevoli?
6: Io!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi eroi, non io. e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
8: Sì, Salvalender, ma gli stipendi...
1: La laserata, Salvalender!
2: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
1: Io, bravissimo!
2: È stato microfono, si vedeva! Roba giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
8: Fammi vedere!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Un mio a me.
3: 105. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Con un inganno degno di Nicolò Inganno, nella puntata precedente Don Alonso ha convinto la cameriera Nappa di essere stato lui a uccidere la di lei madre 15 anni prima.
1: Ce l'hai di fronte. Io.
2: Cosa?
1: Sono stato io a uccidere tua madre.
0: Per vendicarsi, quindi, la cameriera prende di mira ciò che sta più a cuore a Don Alonso e pianifica di dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, in questo momento abitata dal malefico Mr. Outfit.
1: È riuscito! Il mio piano è riuscito alla perfezione! Ora la cameriera Nappa ucciderà Mr. Outfit e io riprenderò il controllo della mia amata azienda!
0: L'intento di Don Alonso è chiaro come la senape. Vuole liberarsi dall'acerrimo rivale e tornare in possesso della sua amata azienda. Ma l'attesa è snervante. Così il sempre arguto Don Alonso decide di ammazzare il tempo, finendo in un comodo coma.
1: Perdonami, ma mi faccio qualche mese di coma e poi te lo dico. Vado a trovare tua madre, Carlo Ancelotti.
0: Cosa accadrà al suo risveglio? Il piano di Don Alonso avrà avuto successo? Torneremo tutti a indossare i pregiati ed economici capi d'abbigliamento imballati con cura e amore dagli Umpa Lumpa del nostro Willy Wonka della sartoria industriale? Non ci resta che scoprirlo.
3: La promessa ya será cuestión de suerte.
4: Svegliati!
5: Esci da questo coma, padre.
1: No, dai. Ancora 5 minuti, per favore.
4: Don Alonso, non faccia il morto cerebrale. Non può stare in coma tutta la vita. E poi c'è anche altra gente che ha bisogno di andare in coma.
1: E va bene. Va bene. Ma, cameriera Nappa, cosa ci fai qui al mio capezzolo? Non dovresti essere a dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it per vendicarti dell'omicidio di tua madre, di cui ti ho fatto credere di essere responsabile, per poter tornare in possesso della mia amata azienda e liberarmi di Mr. Outfit in un coma solo.
4: Don Alonso, ma io ho già fatto tutto. Ho dato fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, ho ucciso Mr. Outfit e poi il signor Manuel con la barba mi ha spiegato che era tutta una bugia e lei non aveva davvero ucciso mia madre.
1: Figlio Manuel con la barba, questa straripante cicciona dice il vero? Don Alonso Outfit.it è di nuovo nelle nostre mani?
5: Sì, padre, la trippona non mente. Il tuo piano è riuscito alla perfezione!
6: Sei un genio, papà! Sei come Galileo pieno di Newton! Siamo di nuovo tornati
5: proprietari di Don Alonso Outfit.it!
1: Oh, questa sì che è una bella notizia. Adesso mi sono svegliato del tutto. Presto, dobbiamo festeggiare. Ma aspettate. Fermi tutti. Mi sono appena accorto di avere i peli del cazzo che mi arrivano alle caviglie. Perché mai i peli del cazzo mi arrivano fino alle caviglie?
5: Padre, io volevo raderteli.
6: Ma sei andato in goma, pancia in giù? E no, non ce la faccio io senza svegliare. Ho cercato i lettini, quelli dei porn col buco sotto, però non c'erano.
1: Scusa, figlio Manuel con la barba, ma i peli del cazzo non arrivano alle caviglie in una notte sola. Mi potresti dire, per cortesia, per quanto tempo sono rimasto in coma?
5: Beh, non molto.
6: Direi più o meno super giù 2 anni, bro.
1: Cosa? 2 anni? 2 anni? Mi avete lasciato in coma per 5 settimane?
4: No, Don Alonso, per 100 settimane. Lei è rimasto in coma per 100 settimane. 2 anni sono 100 settimane.
1: Ma voi allora mi volete davvero in coma? Senza la mia presenza, Don Alonso Outfit.it non può sopravvivere. Non avete capito che la gente compra i vestiti da noi non solo per la loro elegante convenienza, ma soprattutto grazie al mio impareggiabile carisma?
6: Sì, papà, sappiamo questa cosa.
5: Per questo, mentre tu eri in coma, abbiamo
6: ingaggiato un sosia, uno che ti assomiglia tantissimo, che prendeva il tuo uomo uguale.
5: Cioè, anche io che sapevo che era un sosia.
6: Mi sono confuso.
1: Un sosia? Un sosia? Non ci credo. Ma è una bugia.
4: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
7: Salve! Il mio nome è Don Falsonso, il vero Don Falsonso, fondatore di donalonsooutfit.it, l'azienda leader nella vendita online di capi d'abbigliamento di alta qualità per tutte le tasche. Se avete bisogno di un abito di qualità e non avete molti soldi da spendere, donalonsooutfit.it è proprio quello che fa per voi. Parola di Don Falsonso.
8: Sono Chiara Ferragni e anch'io mi vesto solo da donalonsooutfit.it. Molti diranno che mi hanno visto indossare altri capi d'abbigliamento, ma si sbagliano. È solo un errore di comunicazione.
1: No! No! Don Falsonso, no! Don Falsonso, no!

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia la settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano, presente?
0: Sì.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce. Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passarglielo un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo.
2: Prego.
1: Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua le diamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gattomobile?
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok,
2: sono
1: perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi dire.
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia.
3: Alla mafia.
1: Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala e andate là.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
2: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però va là, sempre questo
5: è il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
1: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Bender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
1: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
2: La forza è con te, giovane Skywalker.
1: Starphone.
2: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Starphone.
2: Il tuo destino è con me, Skywalker.
1: Starphone.
3: Pronto.
2: La forza è con te, giovane Skywalker.
3: Il professor Disco di Babel.
2: Hai imparato molto, giovanotto.
3: Se tu sei pronto.
2: Il tuo destino è con me, Skywalker.
3: E dietro con il mio calcio di torcevuto. Il pianeta. No, ti faccio vedere un'altra galassia.
1: Risentiamo.
2: Solo il tuo odio può distruggermi.
3: Non si può.
0: Wender lo richiama immediatamente.
2: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
0: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci, e sta selezionando un altro personaggio, per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
5: Sono Batman.
6: Pronto, Letizia?
5: Krakauer.
7: Ma qui c'è un centro commerciale! Io non cerco nessuno!
6: Come ti chiami, faccia di me?
7: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
6: Lo sento!
7: Viva la figa!
8: Sì, ma ha venuto il per un cazzo... Oh yeah!
9: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo!
6: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
1: Bingo!
0: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
10: Casa Murphy?
3: Pronto!
10: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
3: Come avete detto?
10: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
0: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
3: Pronto.
11: Buongiorno, per milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire... che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da morto. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una t***a infogliata di c***o che è una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo c***o piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
1: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, oggi la scaletta imporrebbe di parlare di Iginio Massari. Iginio Massari, che ha deciso che la cassata, dolce tipico siciliano, peraltro buonissimo, è troppo dolce. Prima di occuparci di Iginio Massari, però, dobbiamo scoprire che fine ha fatto l'amico mio, perché la scorsa settimana il suo telefono con il suo numero è finito nelle mani di un bieco personaggio che parla francese, e sono molto preoccupato per lui, che sia stato rapito, sequestrato, forse da un'organizzazione terroristica. Proviamo a chiamare l'amico mio subito, togliamoci questo dubbio. Allora, senti, questo numero di telefono dal quale rispondi tu era di un mio grande amico.
5: Ma io non conosco, me lasciami stare.
4: Ecco, io ho bisogno di trovare questo mio grande amico.
5: No, io non conosco questo tuo amico.
4: Però tu hai comprato
5: il numero, il mio telefono, lasciami.
4: Allora, tu hai comprato il suo telefono con il suo numero.
5: Sì.
4: Quindi lo conosci.
5: Ma tu non sei polizia, lasciami stare.
4: Ma io non sono polizia, no, infatti sto cercando un mio amico.
5: Come? Io non lo conosco.
4: E non conosci, ci hai comprato il telefono, conoscerai.
5: No, mi dispiace, non posso aiutarti, mi dispiace.
4: Ho bisogno di trovarlo assolutissimamente, è una questione di vita o di morte.
5: No.
4: Ti do 50 euro.
5: No, io non voglio i tuoi soldi, lasciami stare.
4: Ti do 100
5: basta.
4: Euro, 100 euro, ti do 100 euro.
5: No, mi lasciami stare, lasciami.
4: 200.
5: No, non mi devi più chiamare qua, basta.
4: Ma io
5: sto lavorando, basta.
4: Sì, anch'io sto lavorando, ho bisogno del mio amico per lavorare.
5: Mi lasci stare.
4: Dammi la mano a trovarlo, dai.
5: No, me lasci stare, sto ronzo, vaffanculo.
4: Ma vaffanculo tu, ma che cazzo vuoi? Pronto? Niente, di qui non si passa. Linea Maginot, l'unica cosa che ci resta da fare è provare a contattarlo al numero precedente e vedere se il suo amico sa dove è finito il grande Grayskull. Chiamiamo.
6: Pronto?
4: Pronto, grandioso, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, buongiorno.
6: Ma vaffanculo, brutta merda, ma... Cavolo, chi cazzo sei che ti voglio dare il mio numero adesso? Bastarda, merda maledetta, va a morire male.
4: Amico mio, hai cambiato numero.
6: Ascolta, infame maledetto, cane, lasciami stare, lo stavo per me i coglioni. Se porti la sfiga tremenda, brutta merda.
4: Perché porto sfiga?
6: Bastarda maledetto, cane.
4: Perché?
6: Ci vediamo
4: perché?
6: A Vicenza, brutta merda.
4: Ma perché?
6: Te lo giuro, fatti vedere, bastardo.
4: Sì. Ma senti,
6: te lo giuro, morirai male,
4: ma senti,
6: te lo giuro, bastardo.
4: Amico mio, cucciolotto del mio cuore, qualcuno, una persona che parla francese, ha il tuo numero di telefono. Pronto? Richiama.
6: Non rompermi più i coglioni!
4: Ma stai calmo. Ma stai calmo.
6: Stai calmo. Vieni a affrontarmi in faccia.
4: Respira.
6: Smettila di chiamarmi, brutta merda.
4: Respira.
6: Di una merda di un orto maledetto, bastardo.
4: Ero preoccupato.
6: Ma smettila,
4: represso, frustrato. No,
6: è finito, no.
4: Non
6: c'è nessun amico mio,
4: sei il mio amico.
6: Cancella immediatamente questo numero.
4: Ti voglio bene.
6: Infame maledetto. Cancella immediatamente questo numero.
4: Ma smettila.
6: Non c'è nessun amico tuo.
4: Sei mio amico. Amicone, sei il mio grande amicone, non puoi farci niente, io ti voglio bene, sei la luce dei miei occhi. Ancora, richiama.
6: Vai, a fare piccolo, non c'è nessuna via, brutta merda, l'unica via è la tua morte, bastardo, e allora per le mie mani,
4: no.
6: Te lo giuro, maledetta merda.
4: Cosa?
6: Non c'è nessuna via!
4: Cosa?
6: Cancella!
4: Cosa?
6: Immediatamente! Questo
4: no.
6: Numero! Assolutamente. Infame!
4: No.
6: Maledetto, bastardo!
4: No.
6: Fai a morire!
4: No, assolutamente no! Calmiamoci!
6: Sei tu che mi fai alterare, infame maledetto!
4: Ecco, ma io ero molto preoccupato per
6: tu
4: te.
6: Tu devi morire male, tu no, ma io, ma che niente! Tu devi morire male,
4: ma calma.
6: Devi affrontarmi e parlarmi quando ci vediamo di partita! No, smettila di rompermi i coglioni
4: ho da
6: con
4: fare.
6: Queste continue telefonate,
4: ho da
6: bastardo!
4: Fare. Ho da fare, io non è che posso incontrare tutti i pazzi squilibrati che mi telefonano.
6: No, voglio, tu non hai un cazzo da fare, brutto onto. L'unica roba che dovresti fare l'hai fatto una goccia. Infame maledetto, dai, non ti c***ane. Presentabile verso la società, brutto onto, c***ane.
4: Ma io faccio
6: che cosa che dovresti fare.
4: Faccio
6: e poi
4: parte.
6: Hai bisogno di ospitare gente.
4: Faccio parte.
6: Gente così, è fastidio. Per morire. Infame maledetto, di un bastardo.
4: Sì. Disco rotto, disco rotto, hai finito? Hai finito?
6: Disco rotto, hai sì, perché sono sempre le solite robe.
4: Ma cosa?
6: Sono sempre le solite, sono tre punti.
4: Ma da chi? Che bestemmie, dici parolacce e minacci? Saresti tu quell'educato?
6: Trasforma la tua pelle in una pilone, maledetta merda. Andalo via con la pilone della tua pelle. Infame, maledetto cane.
4: E niente, è una persona anaffettiva. Non si lascia amare, non si lascia amare, chiuso nel suo guscio. Io che ero così preoccupato non sono neanche riuscito a trasferirgli tutta la, quell'empatia e quella voglia di abbracciarlo e coccolarlo fra le mie braccia pelose. Niente, una persona anaffettiva, un mostro. Ma io lo curerò. Alla prossima, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
9: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: c'è.
1: Will I
0: Samuel
1: again for wise and a pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: Will I Sam for wise can a burst and again for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: Will I Sam when again for wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca. Stai fresca.
1: Will I Sam for wise can a burst and again for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh, idiota! Siamo la polizia!
1: We'll listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma
0: when...
1: cambia musica, che palle.
0: On the
1: right,
0: on the right, on the sea, on the fry, on the skin.
1: Presidente, poi chiamare tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get funny, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: No.
0: Well, I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: E when again, intanto che parliamo mi faccio fare un pompino da che a troia detto mare.
0: Hello, say when again, ti scopo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: I russi, gli americani. Così iniziava una delle più famose e apprezzate canzoni di Lucio Dalla. E dopo più di 40 anni da quella canzone siamo di nuovo qua, a rischio del conflitto atomico nucleare fra queste due superpotenze. Come sapete, nel weekend c'è stato un orribile attentato a Mosca. I servizi segreti americani e britannici dicono che è stata l'ISIS, mentre i servizi segreti russi hanno catturato i terroristi e puntano gli occhi verso l'Ucraina. Come sempre, quando accadono questi incredibili fatti internazionali, bisogna chiedersi qui prodest, cioè a chi fa gioco una cosa di questo genere. Ma io non voglio dietrologie, voglio delle persone ignoranti, becere e scriteriate che intervengono su questo tema di immensa importanza internazionale. Apriamo le linee.
4: Che ne so, non si capisce più niente qua, non si capisce.
3: Ma ha visto che la Russia ha mandato un missile sopra la Polonia, un missile. Sì, un missile che ha sorvolato la Polonia per dimostrare all'Occidente che in meno di 40 secondi, boom, tutti morti, eh?
4: Oh, porca mia, guarda, sono io che mi incazzo adesso. Sono dei super coglioni, sono.
3: Dei super coglioni chi?
4: I russi.
3: I russi sono dei super coglioni, perché? Argomenti, dica.
4: Io se vado io.
3: Se va lei.
4: Li metto a KO.
3: Li mette a KO, chi?
4: KO, esatto.
3: Chi mette a KO? Chi li mette?
4: Cosa gli faccio? Vado lì, lo prendo a calci nel culo.
3: Ma sa che Putin è campione di arti marziali, uno che è meno forte.
4: Ma che arti marziali? Allora io cosa so?
3: Cos'è lei? Me lo dica lei. Lei che discipline conosce?
4: Karate.
3: Lei karate?
4: Karate,
3: è karate
4: esatto.
3: Kid è morto. Ha vinto qualche medaglia lei nella sua vita? Un oro, un bronzo, un argento?
4: Ho vinto 3 medaglie di cartone.
3: Ecco, se le ficchi tutti su per il culo, arrivederci. Andiamo dal mitico Franco da Bari sul camion. Lui che ha una visione lucida della politica internazionale. Fai Franco.
5: No, io non ho paura, solo che noi stiamo pagando tutte le conseguenze di queste guerre alla fine. Ma
3: certo.
5: Io ho paura della terza guerra mondiale, no.
3: Non ce l'hai, secondo te non scoppia?
5: No, secondo me scoppia, solo che non ho paura.
3: Ah, tu te ne frega cazzo, tu dici?
5: Bravo, me ne frega di cosa? Che stiamo pagando le conseguenze di tutte queste cose qua. Loro mandano i soldi, gli aiuti all'Ucraina, là, e noi paghiamo le conseguenze. Loro mandano i soldi a dare come chiama Israele, e noi paghiamo le conseguenze.
3: E noi paghiamo le conseguenze.
5: Non è normale.
3: Quindi scusa, la tua linea quale sarebbe? Franco?
5: Che ognuno ti deve fare i cazzi tu.
3: Ognuno
5: faceva la guerra, facciamo i cazzi tu.
3: Scusa, però Franco, se durante la seconda guerra mondiale gli americani si facevano i cazzi loro, noi adesso eravamo una dittatura nazista.
5: Come si chiama? Alla seconda dall'America, perché l'America ha bisogno dell'Ucraina.
3: Perché?
5: Quando finirà tutto, l'America andrà in Ucraina, dirà. E tu te lo fai mai, tu te ne puoi andare a fare nulla,
3: è l'imperialismo economico, Franco, si chiama imperialismo economico.
5: Bravo, dai, imperialismo economico, vabbè, non mi chiedo che io, non mi sono giuito come a te,
3: sì.
5: Io certamente,
3: no, lo so che tu hai studiato sui graffiti sulle pareti delle grotte, Franco, me ne rendo conto, Senti, quindi qual è la tua soluzione, Franco, vai, alla veloce.
5: Che Zelensky doveva lasciare tutto come si era messo d'accordo con Putin, basta.
3: Come si era messo d'accordo Zelensky con Putin?
5: Che il Donbass e la Crimea doveva essere della Russia e lui doveva vivere tranquillo e non doveva rompere i coglioni. È normale che Putin si è rotto le palle
3: certo.
5: E ha fatto vedere quello che sa fare.
3: È un assassino, quindi?
5: Alla fine sì, dai, non bacia nessuno. È uno delle KGB, ragazzi.
3: È uno del KGB. Va bene, Franco, un abbraccio, ciao!
5: KGB, ciao, un abbraccio!
3: Ciao, lascio Drom, buon viaggio, ciao Franco, ciao! Sentiamo Casimiro dal trattore. Vai Casimiro, qual è la tua posizione?
6: No, non ce l'ho una posizione con la cassa di Russia.
3: Ma lei ha paura della guerra, secondo lei?
6: Io no.
3: No.
6: Perché io le faccio le guerre.
3: Lei le fa le guerre, che guerre fa? Dica.
6: La guerra la faccio a qualunque persona.
3: A qualunque persona, è armato lei, sì.
6: No, le faccio con le mani io la guerra.
3: Con le mani fa la guerra lei. Lei al massimo fa un tuca tuca e su moglie in suca suca. Perché lei fa rumore di clacson?
6: Me ne scopo e ci faccio fare i bocchini.
3: Immagino, sì, che lei sia veramente una persona estremamente sexy, la immagino.
6: Io sono veramente strano, guarda.
3: Sì, questo l'avevo vinto.
6: No, so, io ho i rifugi.
3: Lei c'ha i rifugi?
6: Nella guerra, perciò mi dico andare a rifugio.
3: Dove ce l'hai i rifugi?
6: Quelli della guerra.
3: Quelli della guerra, saranno un po' vecchiotti al momento.
6: No, no, sono buoni, sono buoni. Perché ogni tanto mi fa un giro dentro.
3: Ogni tanto va a farsi un giro nel rifugio. Che fa? Se sega? Che fa dentro il rifugio da solo?
6: Ci porta le donne.
3: Ci porta le donne nei rifugi. Lei è un romanticone. C'è chi le
6: porta le donne nei rifugi.
3: E poi?
6: Due donne, passo due giorni. Tre giorni là dentro, no, sei giorni a queste donne.
3: Ah, le sequestra proprio. Cioè, è un mostro lei.
6: Sì, sì.
3: Va bene,
6: prendo questa sticca di vigra.
3: Sì.
6: E vado come un missile.
3: Va come un missile, benissimo. Speriamo che il primo le finisca dritto nel culo. Arrivederci, salve, salve.
6: No,
3: salve.
6: Le finisca dritto nel culo.
3: No, lei,
6: al...
3: Bifolco, Bifolco, servo della gleba.
6: A me ne sono la bra, perché stasera c'ho tre donne,
3: sì.
6: Tre bionde.
3: Sì, tutte e tre nello stesso bicchiere di Lexotan. Tutte e tre, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria carrellata di teste di cazzo con il mio preferito, un grande opinionista, un uomo dal cuore enorme, Orso Bruno. Ciao Orso Bruno, buongiorno.
7: Buongiorno, mi saluta a Martina, ma la saluta a Martina Cocchi.
3: Sì, chi se la incula questa Martina, scusa?
7: Ma non lo so.
3: Non lo sai. Senti Orso Bruno, hai visto che sta per scoppiare la guerra con la Russia, che cosa ne pensi?
7: Appunto, gli va a tagliare la testa a io, gli va a tagliare.
3: Vai a tagliare la testa tu a chi?
7: A Putin.
3: A Putin, perché gli vuoi tagliare la testa a Putin?
7: Perché fa sempre guerra, io voglio la pace, non la guerra, è bella la pace.
3: Ecco, è bella la pace, perché? Che si fa con la pace?
7: Con la pace si fa l'amore.
3: E con la guerra?
7: Si fa la guerra, si fa la morte.
3: Perché sta succedendo tutto questo?
7: Perché gli americani hanno vendito le armi russe.
3: Gli americani...
7: Quella mondiale, io dico, si gettano la bomba atomica.
3: Così gettano la bomba atomica, chi vuole buttare la bomba atomica?
7: La Russia perde perché tutte le donne contro chi? La NASA.
3: Non ho capito, Orso Bruno, sembri una partenza in salita di uno che fa scuola guida.
7: Deve fare la pace,
3: sì.
7: Non deve mandare le armi.
3: Non deve mandare le armi.
7: L'America ha fatto per uccidere l'America. Basta che vanno le armi, significa lei quello che vuole. La guerra porta fame, morte e pestilenza.
3: E pestilenza pure. Benissimo, quindi.
7: La lebbre, malattie.
3: La lebbre.
7: I cadaveri bisogna sapere 30 metri sottoterra con scavatori. Io porto scavatori e faccio cose cimentali in dei morti. E le posso l'imbalzo amo, le tenno le posso, spendo adesso, la luce perfetta le posso l'imbalzo tutti i morti amo.
3: Sì, ma ti sei ingolfato, cioè c'è qualcosa che non va, è un problema di carburazione.
7: No, io non tengo problema di carburazione, non so posto. Saluto, ma Nadia, con tanto amore l'orsetta mia, Giovanni Bruno. L'orsetta
3: tua, Nadia. Sarà l'ultima cosa che farò prima che un ordigno nucleare mi stermini.
7: Va bene, ciao
3: Orso Bruno, ciao.
7: Orsetta
3: Bruna, sì, va bene, basta. Ciao, vaffanculo. Te, il bar, Nadia, e quella stronza di Orsetta Bruna che si farà inculare dai lupi selvaggi. Addio. Vladimiro, prendimi, Vladimiro, sono sul tetto, prendimi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
3: Pronto?
4: Pronto il ristorante?
3: Sì, buongiorno.
4: Pronto il ristorante?
3: Sì, buongiorno.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
3: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
3: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
4: Molto bene, mandi giù.
3: Non facciamo domicilio, signore.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
3: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
4: Ok,
3: mandi giù. Come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
4: Arrivederci.
5: Pronto?
4: Pronto il ristorante?
5: Pronto.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ordina pure.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
5: Ok.
4: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scan.
5: Va bene.
4: Anzi due.
5: Ok.
4: Ha scritto?
5: Certo.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: È marinato.
4: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
5: Ciao, coglione. Ancora con Johnny il phone.
6: Sì, pronto?
4: Pronto il ristorante?
6: Sì, dica.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
6: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
4: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scan.
6: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
4: Ha scritto?
6: No, sono chiuso e stai serrato.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
6: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
6: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
4: Allora, non vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
6: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
4: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
6: Ma va,
4: la ringrazio
6: molto.
4: Arrivederci. Pronto il ristorante?
7: L'uomo Godzilla.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il... No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scan. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scan. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
8: Che grazie di tenere in guindi assassina. Dalle serie luci mi disputtava. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
4: Ha scritto?
8: Puttani, muse di puttani. A me non mi ha mai muzzicato. Perciò corra io per prima, perché non mi muzzo che per niente.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Puttani, molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scan.
8: Chi è che si è andato? Io vuole vedere. Chi deve vedere un telefono? Ma nessun un numero.
4: Ha scritto?
8: Hai scritto tutti quanti!
4: Ha scritto?
8: Affanculo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... si chiama di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: Il terzo nome,
2: cioè,
3: come
2: è un principe lei?
3: Mio padre Narciso.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
2: si chiama?
5: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
2: Sì.
3: Biberò?
2: Biberò?
3: Bicazzo.
2: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo,
5: certo. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con un bicazzo in
3: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
3: E vai alle scarpe, gli
2: quelli
3: anfibi.
2: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
2: Le bibite!
3: B! Banane!
2: Le banane!
3: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
2: b- bravo! Bravo! Infatti, si
3: io
2: sa, esistono...
3: Io non posso respirare con le b***e!
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te murci, ci te stramurci, è tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
2: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
2: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
2: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
7: Only for you, this is the zoo. Only for you, it's a 105 zoo. Only for you, with the zoo, it's on 105. Only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome. Lo Zoo di 105.
8: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
9: Pronto?
10: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
9: Pronto?
10: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
9: Ando da quel paese.
11: Pronto?
10: La seconda parola di questa lezione è...
11: Pronto?
10: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
11: Io non dico niente invece.
10: Non mi sei piaciuto. Infine...
11: Non dico niente.
10: Ma tutto bene? Si dice ma tutto bene.
11: Non voglio essere selezionato.
10: Vai.
11: Non dico niente.
10: Meriteresti... Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
12: Chi è?
10: La prima parola è tuta grigia.
12: Che cosa va cercando?
10: In corsivo si dice tuta grigia.
12: Fangula la morte da là.
10: No.
13: L'uomo Godzilla.
14: Pronto?
10: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi. Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai, dai. La seconda parola di questa lezione è...
15: Pronto?
10: Tuta grigia.
15: Pronto?
10: In corsivo si dice tuta grigia.
15: E a me che cazzo me ne frega?
10: Ora tocca a te.
15: Ehi, in culo te e tua sorella.
10: No, qua... Per niente, meriteresti...
15: Ancora?
10: Un due.
15: Finito?
10: Bagno. In corsivo...
15: Allora?
10: Si dice... Bagno.
15: Ma vaffanculo deficiente.

0: l'attivista.
1: Su io l'attivista. Pasticceri d'Italia, siete dei sequestratori de sorprese delle uova di Pasqua. Ve meritate voi di starci chiusi dentro, stupidi.
2: Pronto, pasticceria.
1: Voi fate le uova di Pasqua?
2: Sì, però quest'anno non so se arriviamo a farle.
1: Cioè, mi sta dando una buona notizia, perché cioè io ho una preoccupazione, che è quella di, diciamo, delle sorprese, no? Che, che vengono, diciamo, chiuse in questa gattabuia, in questa galera di cioccolata, per poi magari essere non apprezzate nel momento dell'apertura e gettate via.
2: Ma signora, è uno scherzo o le mi devo ordinare un uovo?
1: Io non voglio ordinare niente, voglio che non facciate
2: allora,
1: le uova.
2: Mia, vada, vada.
1: Io dovevo andare. Free uova di Pasqua!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, è la pasticceria?
3: Chi parla?
1: Ho chiesto se è la pasticceria.
3: Siccome il numero è sconosciuto, vorrei sapere con chi parlo.
1: Parla con 333 42 27 12.
3: Cosa vuole?
1: Io volevo sapere se lei è la pasticceria.
3: Mi dica.
1: Sì, quindi sì. Ammazza, che difficoltà, oh. Difficile, eh? Che nervoso mi mette questo! Mo lo richiamo.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la pasticceria.
3: Cosa le serve?
1: Ma sai che lei è veramente maleducato?
3: Va bene, arrivederci.
1: No, arrivederci un corno, scusi, eh. Pronto? Stupido!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
4: No, signora, quello no, le colombe, ma le uova no.
1: Benissimo, perfetto. Sono molto contenta. Una domanda, nelle colombe ci mettete la sorpresa?
4: No, signora, no.
1: Va bene così.
4: Ok, va bene, grazie. Buongiorno, signora.
1: Free sorprese dell'uovo di Pasqua. Brava, stupida.
5: Caravaggio, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per avere un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
5: Sì, signora.
1: Ah, perfetto. Una domanda, ma ci mettete dentro la sorpresa?
5: Noi ce la mettiamo nelle nostre uova, le sorprese, certo.
1: Ma le vostre sorprese o le sorprese di quegli altri?
5: No, se mi viene a portare la sua, però mi deve portare in tempo, perché io poi gli ultimi giorni non posso fare le uova.
1: Ah, ho capito, ho capito. Senta, ma non vi piange il cuore quando le chiudete dentro le uova al buio, le sorprese? Dico, non vi piange il cuore quando le intrappolate dentro questa prigione di cioccolata, le sorprese? È una roba orribile.
5: Sì, sì.
1: È d'accordo con me che è una roba terribile?
5: No.
1: No?
5: No.
1: Quindi lei è un'efferata criminale.
5: Prenderò l'ergastolo.
1: È una sequestratrice, cioè, nel senso, sono persone...
5: Io ho gente davanti.
1: Ma...
6: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
6: Le uova di Pasqua io non le faccio, ho delle uova in vendita.
1: E chi le fa?
6: È una ditta che fa le uova.
1: Ma voi sapete se dentro ci stanno le sorprese?
6: Sì, dentro ci sono delle sorprese. Se ci deve mettere una sorpresa, deve portare qua la sorpresa. C'è il pagamento dell'uovo più 6 euro di apertura dell'uovo.
1: Ah, ma se io invece pago solo l'apertura dell'uovo per liberare la sorpresa?
6: No, assolutamente.
1: Però allora senta, cioè, per cortesia, smettete di perpetrare questo efferato delitto nei confronti delle sorprese. Liberatele! Free sorprese!
6: Vediamo, ho capito, era una battuta.
1: Free,
6: scusi,
1: non è una battuta, è una cosa serissima.
6: Bene, dai,
1: stupido,
6: grazie,
1: stupido,
6: ciao,
1: stupido,
6: ciao,
1: stupido,
6: ciao,
1: ciao. Stupido, stupido. Libera le sorprese!
7: Pasticceria di Amassare, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
7: Sì, ci sono.
1: Ah, ma e ci mettete dentro le sorprese?
7: C'è la sorpresa di Gino Massari, sì.
1: Cioè, ci sta lui dentro?
7: No.
1: Questi ci mettono un vecchio dentro. Polizia!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
8: Radio 105.

0: Zoo di 105. Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
2: Capo, che stai facendo, capo?
1: Ma non lo vedi? Sberla!
2: Aia!
1: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
2: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
1: Ma sberla!
2: Aia!
1: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano al mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
3: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
1: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
4: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
1: Però scusami,
4: siamo dalla stessa parte, no?
1: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
4: No, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
1: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
4: sì,
1: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
4: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che, non so se hai capito.
1: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
4: No, mi devi chiamare nero, io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi ha rotto il cazzo.
5: Hai buon gusto nel vestire!
4: Grazie, fratello!
5: Negro!
4: Ancora!
5: Sai sempre intonare i colori!
4: Grazie, fra!
5: Niente, negro!
4: Vedi, lui può, lui è negro!
5: Con cazzo, io sono pakistano!
6: Gay Team, grazie al cazzo siete qui, Gay Team!
1: Tranquillo, chiappette da Oscar, vi salviamo noi da Kevin Spacey!
4: L'ho catturato, capo, che faccio, lo in culo?
1: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
4: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
1: Ah, quindi ti piace metterlo in culo negro, eh?
7: Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da Casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non la farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
1: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
4: Sì, costruiamo un cazzo sose!
8: Costruiamo un cazzo sose!
2: Balliamo la macarano, la macarena dell'ano!
1: Zitto, sberla! Forza, puttanelle, il negro! Costruiamo un cazzo sose!
4: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
2: Dovete smetterla!
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
1: Sentito? Presto, puttanelle e negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
5: Piaccia anche a me, Raffaella Carrà.
12: Sei negro?
5: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
4: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato!
5: Negro!
12: È frocio!
4: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
12: È il tipico negro frocio, si vede!
4: Affanculo!
12: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
4: Ehi, perché non entri la serie e me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
13: Ritirata! Ritirata immediata!
1: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
13: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo Sosa nel culo, no!
14: E invece sì. E invece sì.
15: Sì.
14: E invece sì. E invece sì.
15: Sì, sì, sì.
14: Sì, sì, sì.
15: Invece sì.
14: Invece sì.
15: Sì, sì.
14: Invece sì. Sì, sì.
15: Invece sì.
14: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
4: Ehi, io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
13: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
4: C'ha qualche bella basket e ballo da Dio.
16: Lo Zoo di 105.
17: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
18: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Clara e sono una ragazza di Torino. Di recente ho l'impressione che succedano cose strane nella mia vita e non so se sto divenendo matta oppure no. Lei ha anche un collaboratore psichiatrico?
19: Oh, gentilissima signorina, il nostro portale offre molti servizi tra i quali quelli legati alla cura della mente. Si dà il caso che io stesso ho un master in psicopaziologia e pazzopensieria, conseguito all'Accademia del Luminare Frederick Mind di Stoccolma. Mi dichi pure, anzi se le va possiamo fare un video consultino che le offrirei io in quanto magnanimo e dalla parte delle belle ragazze, virgola. A tal proposito, lei com'è messa?
18: Ma dottore, credo che lei ci stia in qualche modo provando e dovrei segnalarla alle forze dell'ordine. Ma forse è anche questo frutto della mia fantasia e delle strane cose che mi accadono.
19: Cazzo, minchia. Io? Sia mai signorina, virgola. La cosa è più grave di quanto pensassi. Si inventa le cose. Certo che è frutto della sua fantasia. Clicchi sul link mentre cancello la conversazione.
18: Sì, subito. Eccomi, dottore.
19: Beh, signorina, com'è maciata, paliduccia e anche un po' sciattina. Che succede?
18: Dottore, non dormo da tanti giorni.
19: E mi dica, che cosa le succede alla testolina?
18: Guardi, credo che la mia casa sia infestata dagli spiriti e che ci siano presenze di defunti.
19: Oh, porca troia. Dai, su, mi stai prendendo per il culo. Dai.
18: Ma dottore, ma che linguaggio.
19: Su, dai, voglio perdere tempo stamattina. Signorina, io sono un professionista della Madonna. Lei è presente la fila di lauree che ho?
18: Sono quelle appese alle sue spalle con le foto di Totò?
19: Sì, esatto, un grande, il principe della risata, passione di famiglia. Su dai signorina, i fantasmi sono cagati. Lei deve prendere magari un paio di goccine, farsi una dormita e smettere di avere allucinazioni, probabilmente dovute alla stanchezza, allo stress. Deve dormire, mia cara Morticia Adams.
18: Ma dottore, ma sembra tutto così reale.
19: Dai, su. Ecco, lo dica alla sua nonnina lì dietro. Ecco, meno male che non vive da sola, signorina. Signora, lo dica a suo nipote che deve riposare, così smette di dire minchiate.
18: Ma, dottore, con chi sta parlando?
19: Con sua nonna lì dietro, che mi fissa. Inquietante la vecchia. Anche la sua nonnina la vedo un po' palliduccia, deve essere un problema di emofilia ereditaria la vostra. Vede? Adesso c'è anche il nonno, comparso all'improvviso. Si muovono... Anche lui è uno straccio, eh? Figa che famiglia di zombie, cazzo. Ma fatela una bistecchina la sera.
18: Ma, dottore, io vivo da sola.
19: Ah, ho capito. Ho capito, mi stai prendendo per il culo. Vergognatevi, anche due anziani a far perdere il tempo professionista. Dai, deficienti!
20: Ma che dice, dottore? Ma con chi sto parlando?
19: Quei due stoccafissi dietro lì, stronza!
20: Ma chi? Ma dove?
19: Dai, anche il trucco della sparizione. Ma vada via il culo, Silvan, dai! Dai, ma che fai? Giri la testa come una vite? Pure contorsionista. Ah, ho capito. Questo è uno scherzo di quel pirla di Giovanni l'osteopata. Gli rode il culo che ha una laurea da 1000 lire. Ma vaffanculo, Giovanni, dai, vieni fuori, dove sei? Ah, scemo. Cosa? Dai, dai, dai! Ma che siete scemi, dai, deficiente! Dove sei, Giovanni? No! Ma figa, mi siete sbattuti un botto per questo scherzo del cazzo. Adesso il finto vomito di sangue con le mosche. Cazzo, se sei scemo, ne guadagni i soldi, spendi i soldi se stronzate. Che coglione.
21: Ho sbagliato, vado a prendere sbaglio.
19: Senti, dai Giovanni, ti molo che c'ho una riga di cose da fare. Anche senza le cose, ma mettendo solo la riga da fare. Ciao pirla, dai, ciao. Ma pensa a te, ma tutti a me. Proprio vero che la gente non ha un cazzo da fare. Che scherzo del cazzo, che sagoma, Giovanni. Ciao, dove ho messo il da fare? Eccolo qua. Questa sì che fa paura. Mica Giovanni. Purissimo!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia la
3: sta merda saccata.
4: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. No! No! No!
4: Stai qua,
3: mi sto pisciando
4: addosso. Ma pisci
3: addosso?
4: Ah, voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La, l'abriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è l'abriacatura?
6: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Aia!
4: Sei qua adesso.
3: Con la latrina di sotto.
4: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: A me il rutto non fa rumore.
4: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No, no.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.

0: Geova Beach Party.
1: Febbre in punta di fioretto con la mia fatina pefante che di

Quando fan qui per voi. Pronti? Anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore. Il roffo sta bene con la carne.

0: qui con noi fa un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Basta, con Pippo Franco, ed è qui per noi. Signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione del San Jimmy ho deciso di scappare, da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Lollo Brigido.
2: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
3: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Chiamatemi pure Flavio. Flavio, che è il diminutivo di Peppo Pepponi.
2: Senta, so che lei sono anni che studia, insomma, che si prepara a questo momento.
3: Sì, ho studiato moltissimo. Ho una cantina dove faccio cose, vedo gente, modifico, costruisco. Ho fatto anche tantissime invenzioni.
2: Bene.
3: Mi sembra arrivato il momento di cambiare le sorti dell'umanità con alcune delle mie intuizioni.
2: Bene. Salutiamo i nostri giurati. Abbiamo Valerio Mastandrea, Giulio Cesare Terrazzato, Jessica Nipote di Deputato, Pier Ferdinando Immanicato e Andrea Fondi Statali. La nostra giuria è pronta per sentire qual è la sua innovazione. Prego, dottor Peppo Pepponi.
1: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi

0: Peppo Pepponi a cose.
1: Allora, prima di tutto, tutto nasce da un'esigenza. Spesso mi sono trovato in casa a guardare, diciamo, queste raffigurazioni fatte a pennello delle cose.
2: I quadri, no? I quadri, sì.
1: Possiamo anche chiamarli qua. E vedendole così appoggiati a terra sui divani, messi a così, ho detto: cazzo, ma no, aspetta, servirebbe un'invenzione che potesse farli fluttuare in modo da averle all'altezza, diciamo, che uno li mette fluttuanti all'altezza. Ho pensato, se io potessi in qualche modo appoggiarli alla parete,
2: sì,
1: e farli rimanere dove stanno, no? Ho pensato, io ho passato 18 anni a fondere, diciamo, vari materiali per riuscire a trovare questa forma, diciamo, ingugnante, che appoggiata al muro,
2: sì,
1: e poi sospinta con dei colpi, con un'altra invenzione che ho coniato apposta, che ha una base di legno e una testa fatta di ferro. Io infilo dentro il muro questo, l'ho chiamato fluttuantantiche. Che ha un nome complicato, deriva dal latino, no?
2: Sì.
1: Io poi gli metto appoggiato il quadro e il quadro fluttuante.
2: Mi scusi. Si chiamano chiodi e martello. C'è già.
1: Impossibile.
2: C'è già.
1: Allora, sentiamo. Si vede, qualcuno mi ha spiato, ma è poco che c'è.
2: Mi scusi, giudice Jessica, nipote di deputato, cosa ne pensa?
3: Questo è palesemente un stiamo perdendo tempo. Cacciate sto stronzo.
4: Sono d'accordo con la collega. Non lo vedete che è un povero handicappone? Non lo vedete che non è il professore?
1: Le idee sono nell'aria, comunque.
2: Sono nell'aria, sì.
1: Sono nell'aria.
2: Guardi, mi spiace, ma c'è già, la ringraziamo. Facciamo entrare un altro inventore. Arrivederci.
0: A cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
2: Franco Zebelli, inventore, che oggi ci propone la sua creazione. Buongiorno.
1: Salve,
2: Franco.
1: Salve a tutti, salve.
2: Ah, stessa voce di...
1: No, è che deve essere un caso di omofaccia in cui le persone si sono... Mi sa che c'è un sette sosi in tutto il mondo.
2: Casualità.
1: Ho visto anch'io uscire dalla stanza lì proprio. Siamo proprio quasi due gocce d'acqua. Credo di avere la minchia
2: più grande. È vestito anche uguale, mi scusi.
1: Ma lei è un caso.
2: È un caso.
1: Vestiti a basso costo.
2: Signor Franco, abbiamo la giuria pronta per ascoltare la sua creazione. Prego.
1: Allora, la mia creazione, eccola, potete vedere, è attorno ai miei piedi. Perché cosa succede? Nella vita, quante volte ci è capitato di muoverci da un punto A a un punto B,
2: sì,
1: e sentire anche un po' che il piede a contatto con le superfici un pochino soffrisse. Vuoi la temperatura, vuoi la cacca del cane, le cose che puoi incontrare camminando.
2: I vetri, certo.
1: I vetri, certo. Allora ho pensato, no?
2: Chiodi,
1: osservando... i fluttuanti, sì. I fluttuanti, dice lei, che l'ho visto in un'invenzione di un altro re. E ho pensato, ma se io prendessi diciamo una bestia, no? Una bestia macellata, no?
2: Una mucca.
1: Purtroppo. Ci strappassi la pelle di dosso, no?
2: Sì.
1: Che ho fatto a mani nude, naturalmente, perché
2: bisogna
1: trattarle anche bene gli animali, non è che... Allevamenti intensivi sono una cosa orribile. Quindi io ho prima ucciso l'animale a mani nude, no? Poi gli ho strappato di dosso tutta la pelle.
2: Ma cosa ci fa con questa pelle?
1: Io la avvolgo attorno al piede e sotto, sotto la parte, diciamo, che calpesticchia. Calpesticchia, dall'antico greco calpestichiare. Calpestichia. Io ci metto sotto una parte di una... tipo, come si chiamano?
2: Gomma.
1: Quell'elemento.
2: La chiamiamo. Senta che suola. Mi piace come.
1: No, perché poi bisogna fare anche prete. Prete per le donne e suora per le donne.
2: No, suola con la L, suola.
1: Ah, in cinese dice lei. Allora, plete e suola. Va bene, comunque.
2: Ognuno... C'è già.
1: La suola?
2: C'è anche la scarpa, sì.
1: Scalpa con suola.
2: Lei è un ritardato, se ne rende conto.
0: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio che paura. Oddio che paura, cazzo. Cazzo, che paura.
2: Che è successo? Che è successo, vecchio orso? Che succede? Bau, bau, devi ancora dei soldi a quella gang di Albanese. Sono venuto a sparare.
1: Gang Albanese lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo. Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua.
2: Ma vatti a spaventare. Bravo, bravo. Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, eh? Con tutti gli ovli che ti sei piazzato in culo.
1: Con tutti gli uomini che si è cazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao, nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo. Bau, bau, sono l'unico cane che parla. Meridionale si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter. Vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il c***o, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendi la coloscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Ah. Uè! Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per arginare un pericoloso sversamento di prepuzio nell'acqua delle fognature. La cittadinanza tutta è invitata a non fare gli urini e i feci fino al termine dei lavori. Firmato l'amministratore.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi. Sto lavorando in cantiere col collega. Mi scusi se la chiamo, c'è un'emergenza sulle fognature.
1: Ma scusi, ma deve parlare con l'amministratore, no?
2: No, l'amministratore è già informato, anzi dovrebbe avere affisso un affisso in bacheca. Affisso l'affisso?
1: Ah sì, non mi ho visto io.
2: Guarda, perché purtroppo c'è stato un problema a livello di versamento dei quami nelle fognature, è stata rilevata la presenza di questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute, quindi noi purtroppo dobbiamo intervenire sulle fognature e non usare, diciamo, il sistema fognario, quindi il gabinetto.
1: Ah, va bene.
2: Quindi, diciamo,
1: però io non so niente, non so niente di dietro sotto.
2: Sì, infatti è una chiamata di cortesia che ci faccio, signora, perché durante questi lavori abbiamo avvisato un altro condominio che però non hanno letto l'avviso e hanno usato gli scarichi. Noi qua ci è piovuto tutto le
1: feci. Io qua non ho letto nessun avviso.
2: Appunto, signora, perché non le legge nessuno.
3: Le feci poi da lavare è un problema.
2: Ci hanno coperto le feci, signora, qua siamo nelle feci.
1: Va bene, adesso telefono all'amministratore, sì. Mi faccio spiegare bene.
2: Vabbè, sì, l'unica cosa, signore, se mi potesse usare la cortesia di raccogliere feci, urine, acqua da scarico dentro dei secchi, che poi passerà l'addetto a svuotarle.
3: Che se ci scappa la cacca, che magari la fa adesso.
1: Va bene, io mi informo con gli altri, perché io sono anziano, non ho capito bene.
2: Certo. Signora,
3: pazienza. Se ci scappa la cacca.
2: Signora, se ci scappa la cacca, lei la faccia subito.
1: Aspetti che io chiedo anche all'altra signora se ha fatto qualcosa.
2: Ci dica all'altra
1: signora. Tua mamma?
3: Se ci scappa la cacca.
1: Passo la mia vicina di casa.
2: Grazie, signora. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, signora, mi scusi.
1: Buongiorno.
2: Stiamo lavorando in strada perché è stato rilevato uno sversamento delle liquami nelle acque nere, liquami pericolosi, cioè con questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute.
1: E quindi?
2: Chiedevamo giustamente alla signora, ma adesso stiamo chiamando tutti gli interni,
1: sì?
2: Di non usare le fognature, la rete nera, quindi di effettuare le operazioni di cacchietà del pipì dentro dei secchi. Sì, no, non usare il bagno, lavandini, queste cose, cioè raccogliere
1: anche
2: tutto.
1: I lavandini?
2: Tutto lo scarico, signora, va messo dentro dei secchi, poi passerà una betoniera.
3: Per mezz'ora.
1: Ma non scherzi.
2: Guarda, signora, perché ci scappa la cacca a lei?
1: No, era solo per avvisare a tutti, ma non posso neanche lavare i piatti.
2: Niente, cioè no, può lavare i piatti, signora, ma poi il contenuto del catino, del secchio, lo deve svuotare dentro un altro secchio.
3: Che se c'ha bisogno del secchio della cacca?
2: Ha bisogno di un secchio per cacca pipì, cioè per urina, feci, ha bisogno, ce li portiamo, signora,
1: Ma per quanto tempo, scusi? Adesso non ho bisogno, ma non so, i miei figli, la signora, la vicina, non
3: quanti
1: so.
3: Siete per
1: quanto
3: cacca?
1: Tempo?
3: Quando grande?
2: Dipende, guardi, da un minimo di 3 ore a un massimo di 2 giorni, signora, purtroppo.
1: Allora un massimo di 2 giorni, sì, portateci secchi.
2: Quante ne servono, signora? Quanto defecate voi in casa? Quanta cacca fate?
1: Aspetti un attimo, le passo a un'altra persona.
2: Sì. Tutte parliamo.
4: Vabbè.
2: Sì, buongiorno, mi scusi, stavo parlando con la signora. Stiamo intervenendo nelle fognature.
4: Sì, ma è un'emergenza.
2: È un'emergenza, sì. Stiamo lavorando in questo momento, siamo in cantiere, non dovete scaricare.
4: Non c'è nessun avviso, però.
2: No, l'avviso è solamente con l'amministratore. Noi abbiamo comunicato all'amministratore.
4: Ma l'amministratore non ci ha detto niente.
2: Senta, questi non sono affari miei, se la prenda con l'amministratore. Natà, parlaci tu, che è la terza persona.
3: Pronto, salve, sono il capo cantiere.
2: Ho capito.
3: No, è perché è nervoso l'operaio, perché al civico 18.
4: Ha ragione.
3: Al civico 18 abbiamo avvisato.
4: Non è colpa nostra.
3: No, perché è successo ieri che al civico 18, siccome stiamo cercando di capire dov'è questa falla per le acque di scarico, al civico 18 non avevano capito, purtroppo si è trovato coperto di feci e non è stato piacevole, come puoi immaginare. Allora, noi per ottemperare, diciamo, alla problematica, noi abbiamo dei secchi fatti apposta per, diciamo, le fecitudini, per tutte le attività, diciamo, biologiche. Se mi dici un attimino il numero di persone che cacchizzano, che fanno
2: numero da culo, dai, facciamo
3: numero di fecianti della casa, noi ci procuriamo i secchi, li lasciamo giusto sotto e li
4: trattene. Li conto un attimo. Siamo
3: quanti culi ci sono?
4: 3, 4 5, 6, 7, una decina.
3: Una decina di culi, va bene. Allora, noi organizziamo una decina di secchi per una decina di culi, li lasciamo giù sotto. Se riuscite a farli tutti più o meno, organizzarvi, a sincronizzarvi un pelino, in modo che noi magari passiamo verso le 7 di sera, raccogliamo tutti i secchi,
4: certo,
3: delle feci
4: va
3: della
4: bene,
3: cacca.
4: Va bene,
3: la ringrazio, sei gentilissimo.
4: Grazie.
3: Saluti la signora di prima, che non so che fine, forse è andata a fare la cacca. Va bene? Salve.
4: Può essere.
3: Gentilissimo.
4: Ciao,
3: salve.
4: Ciao.
3: Ma perché ci hanno dato retta?
2: Ma perché questa gente? Ma questa era giovane.
3: Ci hanno passato l'intelligente.
2: L'intelligente, sì. L'ho studiata del gruppo che. Sì, porti 10 culi.
3: Vabbè, andiamo a prendere. Abbiamo 10 culi da coprire, dai.
2: Porca miseria, Natà. Abbiamo contato i culi. E cazzi.
5: Quelli del 5GG.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Allora Enzo, ascolta, io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto,
2: non è vero,
1: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora facciamo una cosa, visto che sei a Milano, lo chiamo adesso, lo chiamo e ci parli tu.
3: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
4: Hey!
1: Sono Marco. Ennio?
4: Ma Marco?
1: Sì.
4: Con quale Marco che sei?
1: Sono Marco.
4: Marco chi?
1: Mazzoli.
4: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento.
4: Il frumento? Ma non ho mica tagliato il frumento. Ma non ho tagliato il frumento.
1: Non è possibile.
2: È così,
1: Ennio.
4: Ehi.
1: Dammi l'indirizzo, perché sono qua. Sono qua col furgone. Sono col furgone.
4: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di
4: Ma che non ho mica chiamato, ma il furbetto non ce l'avevo mica più un furbetto!
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venire a ritirare!
4: A ritirare il furbetto! Ma chi deve andare a ritirare il furbetto?
1: Il fieno ce l'hai, il fieno?
4: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza!
4: Di Piacenza! Sei vicino a Reggio Emilia! Sei vicino a Reggio Emilia!
1: Sì, sono a Castellarquato!
4: Castellarquato!
1: Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sto arrivando!
4: Perché ti devo dare l'indirizzo, che non ti conosco! A casa mia non voglio nessuno!
1: Io vengo, non me ne frega un cazzo!
4: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
1: cosa! Sì, voglio vedere. C'ho il fucile.
4: C'ho
1: il fucile, ti sparo nei coglioni, bastardo!
4: Ti sbrito la testa come un melo di grano!
1: C'ho un carne mozze.
4: Bastardo con le mie mani, se ti tiro il collo come una gallina!
1: Sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai!
4: Ho anche già dato il mio numero, brutta merda!
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo!
4: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
4: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
4: Andiamo a puttane e andiamo a burrare!
1: Andiamo a burrare?
4: Ma che andiamo a burrare? Ma ci vanno da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io che c'ho... C'ho due puttane, Ennio!
4: Ma
1: vai,
4: c'ho due puttane?
1: Madonna, senza denti fanno i pompini! Guarda, non hai idea.
4: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale.
4: Vengo su io con la panda. Con la panda.
1: Dai l'indirizzo.
4: Chi è quel bastardo? Chi sei? Chi sei?
1: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
4: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
1: Che colore è la panda?
4: Ma te l'ho maroncina, maroncina, come un po' chiara.
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
4: È quella vecchia, ci carico tutto, brutto cornuto!
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
4: Ma c'hai le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare.
4: Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la Reggio Emilia, Reggio Emilia!
1: Lavati il culo, mi raccomando, dammi
4: dai, che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare?
4: Reggio Emilia, vieni giù, Reggio Emilia,
1: dove? Grande Reggio Emilia!
4: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
4: Puttana, ma... Vengo giù, ci troviamo!
1: Ma scusa, Ennio,
4: mi vado a mettere sui calzoni!
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io!
4: Non ti voglio, poi vengo giù con la panda!
1: C'è il cazzo grosso o piccolo?
4: Porca la... C'ho una bestia in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico!
4: Siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi.
1: Ah, no, c'ho tre puttane, Ennio.
4: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
4: Passami la puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... sono quasi arrivato all'indirizzo.
5: Vai.
4: Pronto!
1: Ennio!
5: Andiamo a puttane!
4: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
5: Sono qui in macchina con il mio amico!
4: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
5: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
1: Ci vediamo tra cinque minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti.
4: Che gli devo staccare il collo
5: quel bastardo. Sì, meglio vengo anche.
4: Non vedo l'ora di batterti le mani a cosa, brutta merda.
1: Dai che burriamo e lo picchiamo.
4: Dai che vengo con la panda. Ciao. Ti vengo con la panda.
1: Ci vediamo lì. Ciao.
5: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
7: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
7: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
7: Ma Chitarino! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
7: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
7: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
7: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
7: sì,
1: dire.
7: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è piena di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
3: Allora, come stai?
2: Sempre di fretta. Che donna,
3: è vero, sempre di fretta.
2: Che donna impegnata ogni mattina.
3: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
2: Eh sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire e andare giù a Roma per ci vengono a prendere con l'aereo privato.
3: Ah, ok.
2: Sì,
3: okay.
2: Sì, così.
3: E infatti io non ho fatto a tempo a mandargli gli auguri.
2: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
3: Ecco, dice ti manda tanti tanti auguri.
2: Sì.
3: La domenica.
2: Sì.
3: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
2: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta, perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. Sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
3: Certo.
2: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5 e vorrei provarla insieme a te.
3: Ok.
2: Hai un'ostia in casa, qualcosa? Un frutto?
3: Un po' di fette biscottata.
2: Biscottata, va bene.
3: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
2: Rombila, se riesci tutta. Intera.
3: Ok.
2: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Allelulu.
3: Allelulu.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti. Se vuoi bere un po' di hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky baricato.
3: No, aspetta che la prendo.
2: Bravo, prendi whisky.
3: Ok.
2: Benissimo. Allora.
3: Memory foam con le molle. Con l'acqua dentro, oppure topper, allego castello come boy scout, a cucinare per bello vicino al murgello, magro grasso, tutto bello, Riccardo, magro grasso, tutto bello, Riccardo.
2: Di più devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
3: Aspetta che chiudo il balcone, che se no mi
2: il balcone sento. È proprio forte, deve essere un urlo forte.
3: Magro grasso, tutto bello, Riccardo.
2: Bravissima.
3: Riccardo.
2: In nome del Padre, del Figlio,
3: del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Amen.
2: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
3: Ah.
2: E quest'altra preghiera fa così, fa.
3: Alzarsi la mattina alle 6, i capelli sul cuscino di piume, cercare gli occhiali, sentirsi speciale perché qualcuno sta preparando il caffè, ma qualcosa di te che c'ha nell'aria.

0: il tuo odore. Quando togli il calzino con vari sbarazzino, sei proprio un formaggino mio. Ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Figlio dello Spirito Santo, amen.
1: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa, scusa un secondo.
0: Sì.
1: Pronto, mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
2: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Francesco.
1: Hai sentito? Allora,
0: sì,
1: mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
1: Vediamo, aspettiamo un attimo. Ok.
2: Non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
2: Vado a fare la cacca.
1: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato.
0: Ha sbagliato.
1: Beh, anche noi facciamo queste cose.
0: Certo.
1: Va bene, ti saluto, ne?
0: Ci sentiamo, un abbraccio forte.
1: Ciao Domenica.
0: E saluti, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Arancia cazzanica, una fruttivendola stufa dei soprusi di una banda di mafiosi che le chiedono il pizzo in natura, li uccide dopo averli resi inermi con la fica.
3: Azione, si chiama.
4: Pronto?
5: Mi è arrivato un camion di frutta adesso, aspetti un attimo, aspetti.
4: Salve, sono Remo Giramella, comunque io è una cosa abbastanza veloce, me li concede due minuti?
5: Sì, ma io cioè, quando leggo nome sospetto sono preoccupato, mi aspetti lì.
4: Nome sospetto? Forse l'ho chiamata col numero sconosciuto.
6: Bella vacca.
4: Pronto? Pronto?
5: Io ho detto che non sono sordo, però devo scaricare la frutta adesso, aspettami, non aver fretta.
4: No, vabbè, io ho abbastanza tempo perché sono anche sul set di un film, sono un regista. Mi sente adesso?
5: Ma ci sentivo anche prima,
4: No. Lei è una persona molto bizzarra. Allora, le spiego, mentre lei sta scaricando il camion, le spiego un attimo la questione. Io sono un regista di film hard. Mi trovo in zona di Reggio Emilia, ho avuto il suo numero di telefono da una serie di amicizie comuni. So che lei ha un negozio di frutta e verdura. Mi servirebbe un set per girare alcune scene di un film che devo registrare nelle prossime settimane. Volevo sapere se poteva essere interessato.
5: Interessatissimo. Vieni quando vuoi.
4: No, nel senso, dovremmo concordare, anche perché forse lei non l'ha ancora compreso, ma io sono un regista di film hard e dovrei registrare una pellicola che si intitola...
5: Il porro, lo zucchino, c'è tutto, porro, zucchino...
4: Scusi un secondo perché sono sul set, un attimo. Stop, no, ti prego, non parlare adesso, aspetta un secondo, sto finendo una telefonata.
6: Stigo.
4: Ecco, bravo, allora, fagli una quinta di anale e tu fagli un bel pompino, tieniglielo duro, intanto okay. Finisco la telefonata.
6: Vai.
4: Mi perdoni perché sono sul set, quindi sto registrando. Praticamente io dovrei registrare questo film che si chiama Arancia Cazzanica, che è la storia di questa fruttivendola che viene vessata dalla mafia per avere in cambio attraverso una serie di atti sessuali una sorta di pizzo, e mi serviva come location appunto un bel fruttivendolo. Lo so che lei ha diciamo un bel punto vendita, ma secondo lei è possibile fare delle riprese magari con oscurando le vetrine?
5: Sì, va bene.
4: Allora, senta, possiamo fissare un appuntamento, magari faccio un salto da lei, così vediamo un po' il fattore economico.
6: Pugli nel culo.
5: Cosa vuol dire fattore economico?
4: Nel senso, quanto mi chiede per l'affitto della location?
5: Ci vogliono tanti soldi, perché c'è una location importante.
4: Sì, no, beh, nel senso, ci metteremo d'accordo. Io tanto ho una giornata di ripresa con...
5: Quanto mi offre?
4: Tenga conto che io mi farò le riprese dentro il negozio, ho una pecorina, un paio di anali. Se mi dà l'autorizzazione per lo squirting... che ovviamente maggiora l'offerta che posso farle, perché sai, quando la donna mi spara dalla fila non si sa mai, poi bisogna ripulire, c'è cioè tutto. Scusi un secondo.
6: Stop, che cazzo fai?
4: No, mi perdoni, sto dando lo stop perché mi ha sparato l'attore.
6: Ho capito, ma questa qua è brava, c'è una fornace.
4: Ho capito che è brava, se non la prendeva un'attrice porno, no? È normale che sia brava, ma tu da dove vieni? Chi ti ha mandato a te fare questa
6: Nicola,
4: roba?
6: Nicola!
4: Ah, tu sei quello che viene subito.
6: Sì, sono 12 secondi.
4: Sei Pompetta?
6: Sì.
4: Ok, Pompetta, allora fammi un favore.
5: Ma quanto mi dai di soldi allora?
4: Sì, allora, io capisco che lei ha fretta di chiudere il business, però io sono un attimo sul set e stavo chiudendo una chiavata, quindi un secondo solo. Allora, tieniglielo di nuovo duro con un altro pompino e speriamo che lo sbagli.
6: No, ma io
4: perché mi ha sbagliato l'attore mentre stavo parlando con lei al telefono, e purtroppo ho perso l'opportunità di fare un primo piano sulla cappella, e quindi mi si è chiuso un po' la situazione. Io posso darle un paio di migliaia di euro, però mi deve far fare la squirtata e al limite magari...
5: Io 2.000 li guadagno... Facendo niente, 2.000. Ne volevo almeno 10.000.
4: Mi perdoni, 10.000 euro. Lei vende frutta o vende gioielli? Mi perdoni.
5: No, io vendo di tutto. Io so delle cose, faccio delle cose che non ti immagini neanche cosa faccio io.
4: Sì, sì, no, io sento anche che c'è una forma di disabilità mentale. Allora, senta, facciamo così. Io faccio un salto da lei, così vedo anche le dimensioni. Lei ha delle zucchine molto grandi? Pronto? Pronto? Porca puttana, mi avete fatto perdere il deal! Ho perso la look, cosa fa? Ciao!
7: Ciao, sono Silvano!
4: Ah, mi avete fatto tornare il nano Silvano sul set!
7: Quello che gli piace l'ano!
4: Perfetto, Silvano! Allora, scusa, Priscilla, fammi un favore, tieni il cazzo duro al nano Silvano, che facciamo una bella pecorina col nano, eh?
7: Sì, dammi la scala, che non ci arrivo ancora!
4: Ma facciamo abbassare l'attrice!
7: Ah, ok! Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard!
8: Radio 105!

0: This is a zoo only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, firmato.
3: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
2: Come vuole, non c'è nessun problema.
3: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte.
2: No, quello che vuole, cioè c'è...
3: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un
2: con
3: po'.
2: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
3: C'ha 2 anni e mezzo.
2: 2 anni e mezzo, sì, si può fare qualcosa senza.
3: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'. C'è magari un completino verde, verde Lega.
2: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
3: Uno scozzese, un piede
2: cool. Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
3: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
2: Immagino?
3: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
2: Sì.
3: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
2: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
3: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
2: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
3: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
2: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
3: Gentilissimo.
2: Che ci vengono fatte.
3: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa...
2: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su...
3: Fantastico,
2: vero?
3: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
2: Certo,
3: quindi
2: certo,
3: quell'odore
2: certo.
3: Forte di anduia, cipolla,
2: no,
3: rossa...
2: No, ok, sì, senz'altro.
3: Ah, gentilissimo, allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento, se vuole. Lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
2: Sì, alle 16.
3: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
2: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
3: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
2: Va bene,
3: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare
2: per
3: tempo.
2: Grazie.
3: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
4: Chi mi dica?
3: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
4: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
3: Ammazza.
4: Non capisco in che senso meridionale.
3: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, una cosa imbarazzante.
4: Ma dipende dal genitore comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
3: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
4: No, di tutti i tipi.
3: Di tutti i tipi cosa?
4: Riesce, dipende cosa cerca lei.
3: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
4: Aspetti un attimo.
3: Cosa devo aspettare? Il terrone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Sente Isma, chiude la Claire.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, prego. Io sono la titolare. Mi ha passato la ragazza il telefono a me.
3: A me con, senza due M. A me. Quindi.
5: Vabbè, lei chi è? Scusi.
3: Salve. Sono Banner.
5: Vabbè, noi abbiamo tanti capi. Guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace. Va a vedere la sua foto. Ci sono di tutti i generi i vestiti e di tutti i prezzi.
3: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
5: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
3: In che senso? Vai.
6: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
7: Vai, terona!
5: Di nuovo lei, inutile che offende.
7: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Carona! Ehi!
3: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Quando senti un uomo piangere, non restare indifferente. Quando ti pervade la tristezza, non scappare, ascoltala. Quando senti di esserti lasciato i problemi alle spalle, ti sballi. Il mondo spesso non è come ci hanno raccontato. Il mondo puzza d'ano.
2: Puzza d'ano.
1: Abusi, prepotenze, soprusi, sfruttamenti sono solo una parte dei problemi che affliggono il mondo. E quando scendiamo in piazza per chiedere più diritti, spesso ci dimentichiamo degli ultimi, di quelli che non hanno voce. I bancabestia.
2: I bancabestia.
1: Loro sbiascicano troppo per essere compresi. Nella convention di Bologna, siamo fatti così, magistralmente condotta dal luminare dottor Michele Carlone, è emersa una triste realtà. Il razzismo nel mondo dei pancabestia.
3: Oh, ma guardate, no, tu non sei in vero pancabestia. Tu sei soltanto un coglione, sai.
1: I pancabestia non sono tutti uguali. Alcuni vengono discriminati.
3: Io sono pancabestia, no? Ma vedi che sto tutto fatto, che puzzo di merda, c'è il pitbull. No, tu con sto pesce rosso da scemo, do cazzo vai,
1: I pancabestia con il pesce rosso subiscono pesanti discriminazioni da parte dei pancabestia con il cane.
4: Non mi fanno essere pancabestia!
1: Difatti, sostiene il dottor Carlone, come il requisito fondamentale sia la droga potente. La bestia è una scelta personale e come tale va rispettata.
4: Ma pancabestia, uno deve per forza vedere il cane. C'è scritto bestia, no cane. Io voglio il pesce rosso.
1: Milioni di pancabestia con il pesce rosso stanno soffrendo. Diamo voce a chi non ha voce e diciamo basta a tutto questo.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: Sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
4: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
4: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue.
12: Sì,
16: allora, signora.
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
4: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo, vedi.
16: Mettici il pennino nella cacca.
4: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
4: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porca sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto
12: quanto. Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
16: per
12: cosa
16: chi non
12: si
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
16: ma tu,
8: che ti ho
16: ma
8: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
4: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
4: fare
16: io
4: la
16: so
4: cacca.
16: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
4: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
4: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
16: Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Radio 105.

0: che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Sceni Lerci 2.
0: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
0: Rotte Marien.
2: Rotter Maier.
0: Oh, Rotter Marien.
2: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rotter Maier.
0: Del signor Rotter Maier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
0: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
0: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
0: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
6: Terapeutici.
2: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiaco! Piccolo giù!
6: Attento!
8: Piccolo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere qualche...
7: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
6: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: scusate ragazzi, ma

0: Avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
1: Ce l'ha fatto.
0: Ce l'ha fatto.
1: Ho sbagliato?
0: No, giusto, vabbè, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
1: No!
0: Sì! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troposebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società, tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
3: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
2: Il caso del signor Troposebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
4: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
5: Fucci, fucci giù, lavati! Ho visto, ti sei lavato, fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
6: Mostro!
4: Visto? E sono anche molto stronzi!
2: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troposebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
3: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
2: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troposebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
4: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troposebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
2: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troposebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
0: Amore, io esco!
2: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
4: Sì.
2: Ah!
4: Sì.
2: Sì.
4: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo!
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo!
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
3: scusa,
2: no.
3: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Blen Blen, nido di rondine Agata Bernareggio, fisiatra Pozzi Catania, che Dio benedica filantropo Bobbio. Salutiamo tutti i nostri opinionisti, ciao ciao, oggi non c'è tempo, mollatemi, che siamo in ritardo, festa festa, dicono Satana.
1: Perdona Minuzzi, ma posso chiederti cosa cazzo ti è successo al mesencefalo?
0: Dicono Boggi, perché?
1: Perché parli di sconnesso tutto strongoloide, non si capisce una beneamata sega di quello che blatteri. Magari se hai 2 minuti, passa dal mio studio in centro a Milano che ti strizzo quel cranio sfondato.
0: Ma no, che siamo capasanti!
1: Ma che cazzo c'entrano le capasanti? Vedi che sei in preda ad un problema evidente di confusione mentale. Guarda che io non mi occupo solo degli ammazzatori strappafacce, ma sono un ottimo psichiatra. Magari ti risolvo la psicopatia demenziale della parlata da strongolo.
2: E sarebbe anche un ragazzo, non si capisce che è una sega quando parla.
0: Mica va bene, dai, adesso salutiamo la nostra Sebastiana! Sebastiana!
3: Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Squarto Grado. I nostri followers Squarto Graders sono già molto attivi e ci saluta per prima Grazia Graziella.
4: E grazie al cazzo.
3: Stupido?
0: Bene, andiamo immediatamente alla ricostruzione. Il nostro di cose che poi Fizzo Nasco servizio di tale puttano.
5: Sa, prova un 2-3, prova. Scusate, ma mi hanno messo il microfono nuovo perché l'altro puzzava di alcolici e piedi di prostituta. Si sa che i doppiatori hanno una vita intensa e i miei colleghi portano le zoccole nel weekend e poi il lunedì trovo tutto lo studio pieno di goldoni e schizzi di mancati bambini. Allora ne avevo pieni i coglioni e gli ho fatto cambiare tutte le attrezzature. Ma partiamo con il solito attore da 1000 lire che deve crepare male e la ricostruzione da 4 spicci fatta di immagini di repertorio anni 90 e musica da film horror rubata da qualche libreria online. Aspetta, scusa, ferma tutto, porco.
6: Che succede adesso? Cosa c'è? Abbiamo cambiato anche il microfono?
5: Cazzo, dai raga, che schifo! Ci sono degli stronzi nel cestino della carta. Qualcuno ha cagato nel cestino della carta, cazzo.
6: Ma dai, non è possibile, non dire cazzate! Cosa stai dicendo?
5: Ma ti dico di sì, porcaccia la c***a. Vieni di qui a vedere. Ma chi è quello schifoso maiale maniaco del cazzo che ha avuto la brillante idea di cagare nel cestino della carta della sala speaker? Basta!
6: Dove vai? Dove vai adesso? Dove stai andando? C'è il servizio da registrare!
5: Oggi andatevene a fare in culo. Non ne posso più di queste condizioni di lavoro.
6: Oh! Il servizio!
5: Ficcatelo al culo il servizio. Tanto sono tutti uguali, c'è un catanese che crepa di merda.
6: E io che cosa devo fare adesso? Ma vaffanculo pure tu!

0: Vedi, allora è così che finisce la morte dei pezzi, dei finti, della vita che si aggira coi criteri.
1: Raga, ma veramente qualcuno ha cagato nel cestino della carta della sala speaker?
2: A quanto pare sì, ma non mi è nuovo come meccanismo dei pazzi.
1: No, dai, non ci posso credere, ma è una roba vergognosa.
2: Mi ricorda il caso dello strangolatore di Ani di Viterbo. Un caso tremendo di un serial killer che cagava nei piatti di porcellana e poi li guarniva come quelli di MasterChef per poi farli mangiare alle sue vittime.
0: Cazzo, cazzo, cazzo! Dai, dai, basta, Ciniglia Sebastiana, che cosa dicono le cose veloci della rete che poi Singapore?
3: Mi spiace un sacco per questo contrattempo e i nostri squarto graders non tardano a mandare le loro reaction di disapprovazione, come il signor Onanista, che ci manda la foto di un uomo calvo con un taglio sul capo strangolato dalla mano di un gigante, un chiaro messaggio di protesta.
4: Sebastiana, non esistono i giganti, è uno che si stritola l'uccello, è un cazzo. Che ignorante.
0: Bene, allora cincischiamo, che sono Bertoli, chiudiamo in bellezza Disfunzione, che salutiamo Pandolfi, Romania Mignotta.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you. Tamarri.
1: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
2: Pronto?
3: Sei Geppetto tu, falegnamo?
2: Sì.
3: E tu monti anche i mobili?
2: No.
3: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
2: Esatto.
3: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
2: Non lo faccio io, cosa devo fare?
3: E come vivi? Cosa fai? Rubi i portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
2: Esatto, bravo.
3: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore.
2: Esatto.
3: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
2: Va bene.
3: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo.
2: Ok.
3: Bravo, bravo, così, bravo, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve sentire.
4: Secondo me sei stato un po' troppo violento.
3: Sto cretino.
1: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette digestiva, cazzo.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
5: Sì, però, ok, sì, niente, la... volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
4: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
5: Io?
4: Sì.
5: No, sono qui, no.
4: Bel cannolone la mattina, bel...
5: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
4: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
5: Infatti, sì.
4: La sta mangiando. Che
5: quindi?
4: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
5: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
4: sì,
5: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
4: sì,
5: le responsabilità.
4: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
5: Ma aspetta.
4: No,
5: lo sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, se non vuole...
4: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, però...
5: Sì, ma non deve fare...
4: Cosa? Se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Che ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bravo. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
5: Allora, quindi le sto dicendo,
4: sì,
5: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
4: sì,
5: e acquista il servizio di montaggio.
4: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Li ripongo tutti a posto bene e...
5: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
4: certo,
5: li riporta dentro al loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire, comprensivi,
4: sì,
5: di tutti i pezzi.
4: Ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena però. Mica.
5: Ma allora la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata, se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
4: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
5: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
4: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino mi cosa succede?
5: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
4: Yeah.
5: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
4: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
5: Poi va al servizio clienti,
4: sì,
5: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole,
4: anche la R.
5: Arriverà una persona a montarle.
4: Sì.
5: Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
4: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo a reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
3: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
4: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
3: Secondo me ci sta.
4: Sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
1: Oh, Come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale spruzzo a tutti gli amici sportivi all'ascolto. Il campionato di Serie A è giunto alla 22esima giornata e io ho un ciclo formato cascate del Niagara. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita la San Perdiamo, e Brindisi, dove la Brindi Rindina affronta il Deportivo Toccamilcazzo. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! È un Inter rimaneggiata quella che si appresta a fare polpette della San Perdiamo, ultima in classifica! Quest'oggi mister Strapazzotti ha infatti giustamente deciso di lasciare in panchina i titolari e mettere in campo i ragazzi della primavera. Turno di riposo anche per il centravanti Guguru. Al suo posto l'africambio Ukulele. Partiti! È subito l'Inter che attacca con l'italo-americano Mac Panino. Tunnel ai danni di Scemunito. Triangolo con il brasiliano Pupù e cross al centro per la corrente Ukulele. Ukulele la stoppa, finge di cercare una pannocchia. Elegante dito in culo a confondere la difesa avversaria. Ukulele! Ukulele! Caschea ai danni di Burrito. Ukulele è solo davanti a Scimmia Procia. Lo salta con il numero della zingara, in monopattino. La porta è vuota. Tiro! E gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ukulele! Ukulele! Ukulele! Ah! Sì! Seghino! Seghino! Seghino a tre dita! A San Siro si sblocca dunque il risultato. Inter 1, San Perdiamo 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Emozione a non guardare. Qui alla partita di calcetto in tanti. Ora è quello coi baffi che prende a calcetti la cosa tonda. Quello coi baffi tira il ciccione. Il ciccione si ferma, guarda prima di attraversare e poi dà un calcione alla cosa tonda che vola verso la mini rissa, dove c'è più gesso. Tutti spingono lo spilungone. Lo spilungone salta, ma la cosa tonda lo centra lo stesso in fronte. Quello con le manone sviene di lato. La cosa tonda viene catturata nella rete. Urlone del pubblico. Lo spilungone scappa via in canottiera in seguito da persone in maglietta che lo buttano a terra facendo il mucchione felice. Nulla di fatto dunque qui alla partita di calcetto affollato. Linea alla voce femmina.
2: Porco Gianni, se non ti svegli vengo lì e ti infilo un crick per autotreni su per il culo. Torniamo a Milano che è meglio.
3: Sì, studio! Qui a San Siro stiamo assistendo alla nascita di una vera e propria superstar. Il suo nome è Ukulele e la sua missione è dare spettacolo. Due le occasioni da gol create dal centravanti congolesso nel periodo non collegato. Prima un potentissimo tiro da 88 metri che distrugge la faccia di Scimmia Frocia, finendo fuori di un soffio. Poi una stupenda rovesciata sottovuoto, indirizzata all'incrocio dei pali, viene sfortunatamente deviata da un piccione di passaggio che finisce spappolato contro l'incrocio dei pali. Ora vediamo che è sempre Ukulele che avanza contrastato dal terzino Mazzolati. Bruttissima entrata di Mazzolati ai danni di Ukulele, che nello scontro perde un coglione. L'attaccante si rotola a terra dolorante e fa segno che gli è finita la carriera. Mister Strapazzotti manda a scaldare Guguru. Ottima prestazione del neo entrato Guguru, sempre pronto a dar manforte in difesa. Gol! Gol! Gol della San Perdiamo! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... porco... bastardo! Ah! Ma anche te, lascialo in panchina! Ah! Perché? Perché? Porco... porco... porco, porco, porco...
2: Bene, secondo i miei calcoli, fra 7 minuti morirò dissanguata. Spero di reincarnarmi in un gigantesco asteroide diretto contro questo fottutissimo pianeta di calciofili del cazzo. Andate bellamente a farvi fottere.
3: Oh! Non è possibile! Non possibile! M'ammazzo! Io m'ammazzo! Ah!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però. Però. Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità. Devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
4: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
5: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
4: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
6: Mostro!
7: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
4: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
5: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di chili alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
4: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tutto Scroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
7: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tutto Scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Formici, zack, castrazione e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
4: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutto Scroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
8: Basta!
6: Mostro!
3: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
9: Pronto? Pronto? Pronto?
10: Sì, siete.
9: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
10: Sì.
9: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
11: Pronto?
9: Pronto, signora?
11: Chi parla?
9: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
11: Sì.
9: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
11: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
9: No, senti, usciamo insieme.
11: Siamo coi piedi per terra.
9: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
11: Pronto?
9: Pronto?
11: Sì?
9: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
11: Guardio, sei un fontano, l'ho ammazzato!
9: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
11: Pronto?
9: Pronto, signora, una lettera d'amore.
11: Guardavo, ammazzato, ci tengo a pentirlo! Schifo!
9: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
11: Oh, si deo crepa!
9: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
11: Pronto?
9: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
11: No, se la ficchi in culo.
9: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
12: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
9: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
12: E come chiudiamo stavolta?
9: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.
3: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce... Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
13: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
10: Per scoprire che cosa avevo, ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
13: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
7: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
13: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
10: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
14: Abbassa la suoneria, stronzo!
10: Non è colpa mia! Ma non è colpa mia!
14: Mostro!
13: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
7: Signor Minnebrutte?
10: Sì, chi è?
7: Buh!
10: Ah, che spavento, cazzo! Oh, m'è passato! Evviva! E no!
7: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
13: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
10: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
3: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, figlio dell'LSD! Sì, proprio tu che sei il risultato di una bella serata psichedelica degli anni 70. Non fare il boomer, aggiornati ed entra nel mondo di Up and Up, l'unico app store che offre una vasta gamma di applicazioni, che spesso ci hanno reso famosi sui giornali negli articoli di cronaca nera. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up.
3: E Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria viaggi arriva
2: Mobility.
1: Creata dal nostro team di maniscalchi trogloditi del Texas, che durante la loro consueta serata di caccia all'uomo nero hanno pensato di creare una innovativa applicazione di sharing a domicilio. Sì, ti basterà registrarti a Mobility, scegliere il mezzo che desideri tra automobile, scooter, monopattino, bicicletta e molto altro, e un nostro addetto ti porterà il mezzo scelto direttamente a domicilio.
4: Allora, apriamo Mobility, scegliamo l'auto. Tac.
5: Ciao, sei tu che hanno lasciato l'auto?
4: Sì, grazie, ma... ma che macchinone!
5: Eh sì, piace, eh? Mercedes AMG ultimo modello.
4: Wow, che figata!
5: Sì, sì, dai, ok, prende, no, non c'ho tempo io, prende auto.
4: Scusi un attimo, volevo capire una cosa, ma perché c'è il cacciavite al posto delle chiavi?
5: Shh, non ti preoccupare, quando ho finito lascio il cacciavite nel portoggetto, ok?
4: Ah, va bene, ok, grazie.
5: Mi raccomando, segna 5 stelle, Abdul, ok?
4: Ok, grazie, grazie.
1: Ma che figata, vero? Sì, perché Mobility è l'unica applicazione sharing con la quale puoi noleggiare qualsiasi mezzo e senza sbattimento. E con la funzione pick up potrai condividere il veicolo con altre persone. Basta segnare il tuo itinerario e arriverà un nostro driver che ti porterà a destinazione assieme ad altre persone che condivideranno con te la spesa.
5: Ciao, sei tu Francesco 62?
6: Sì.
5: Dai, dai, salza su che c'ho freddo.
4: Scusi, cioè, ho visto che è un furgone da lavoro e dietro non ha neanche sedili e poi non ci sono neanche i finestrini.
5: Shh, zitto, dai, sale dietro, muoviti, non c'ho tempo.
4: Salve, come va?
7: Vuoi rosa?
4: No, grazie, non ne ho bisogno.
7: Shh, sì, ma passa la voce. Vuoi il microfono? Senti che bello. Io casa mia.
4: Ma guarda, sinceramente non è che... non mi interessa, grazie.
7: Allora mettiti in posa, faccio foto. Guardi. 5 euro, 5.
4: Ma guarda, sinceramente le ho detto, del microfono né niente, non mi serve niente, grazie.
8: Forza del pulito in tutta tua casa.
5: Eccoci arrivati.
4: Ah, grazie.
5: Mi raccomando, metti 5 stelle Abdul, ok?
4: Ok, salve.
5: E tu non hai visto niente il furgone, ok?
4: No, però c'è una puzza di Kerry.
1: E non è finita qui! Sì, perché Mobility ha anche l'opzione emergenza! Sì! Abbonandoti a soli 3,99€ avrai la possibilità di chiamata d'emergenza! Ti basterà aprire l'app e pigiare il tastone rosso nella schermata emergenza! E il gioco è fatto! Attenzione! Con la funzione emergenza non potrai scegliere il tipo di veicolo!
4: Cazzo! Adesso mi serve un mezzo al volo! Aspetta, allora apro Mobility e schiaccio emergenza!
5: Fatto tu emergenza?
4: Scusi, ma è sempre lei Abdul?
5: No, io sono cugino di Abdul. Ci capiamo tutti uguali, non ti preoccupare.
4: Sì, comunque ho bisogno di un mezzo, eh.
5: Ok, aspetta un momento.
4: Scusi, ma cosa devo aspettare?
5: No, preoccupa tu. Ecco, va bene monopattino?
4: Sì, diciamo sì, anche ecologico.
9: Che fa? Ehi, fermo!
5: Ecco, tieni il monopattino, va bene? Dai, vai.
4: Ma scusi, ma cosa ha fatto? Ci ha appena buttato giù quel ragazzo sul monopattino.
5: Zitto, prende mezzo, dai, vai, do io mancia lui. Ora vai, gira, vai e non guardare dietro, dai. E mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul, eh?
4: Va bene, grazie.
9: Oh, il mio monopattino, ladro!
1: Incredibile, vero? Non aspettare oltre, scarica subito
2: Mobility.
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web
2: Stock It,
1: l'e-commerce esclusivo dove troverai la refurtiva di ogni genere.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
11: Oh, zio, c'hai mica uno spicciolami che ti stressa la tasca, cazzo.
12: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
11: Minchia no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
12: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
11: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono un nuovo felice, cazzo.
12: Ah, minchia, così, in automatico?
11: Inca, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
12: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna, allora, eh?
11: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così. Magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
12: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
13: Signore!
12: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
13: Sì, tanto triste! Il mio palloncino è volato via!
12: Ah, ma tieni, fatti una pera!
13: Cos'è?
12: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona!
13: Ok, grazie, signore!
12: Ma di niente, bambina! È stato un piacere! Portare un po' la mamma, eh! Ciao, ciao! Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai!
10: Il Caimano. Il Caimano.
14: Aiuto! Aiuto!
12: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
14: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a vivere?
12: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai!
10: Il Caimano. Il Caimano.
12: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
15: Giovanotto!
12: Mi dica!
15: Scusi, sa, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata. E il mio autobus sta arrivando, eh!
12: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
15: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
12: Perfetto, si tenga forte! Vai! Si tenga forte la portiera!
15: Vaffanculo!
12: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella! Vai che sto macinando, dai!

0: Antibiotici!
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma rotto cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroide.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce un po'. La sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce un po'.

0: sa.
1: Pronto?
2: La signora Boccuzzi, signora?
1: Sì.
2: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
1: E dove?
2: Lei che
1: dove?
2: C'è una piscina in casa, c'ha?
1: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
2: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
1: Sta lavando in un attimo,
2: un cacchio, fai subito.
1: Pronto?
2: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove?
2: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
2: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: quando... ma dimmi, chi sei tu?
2: Sono Peppino Ucic,
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
2: Margonato tu.
1: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
2: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai gazzemo! Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente!
2: Adesso
1: qua.
2: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
2: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io!
1: Come ti chiami?
2: Peppino Ucic,
1: vaffanco!
2: Pronto!
3: È un cazzo! La bastardata del giorno. 105.

diverticoli. Allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano, piano, piano, ne ho altre. Femetti il pivello in una trappola per topi ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddy Mercury era ri... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. Adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia al mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano maffoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io. Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai b***ato per imbiancare i muri.

0: riempite le bocche di palla! Fifu fan che per la fifi! Bottina del tè!
1: Gelva Beach Party!
2: Gelva Beach Party!

0: Ciao bambini! E ciao Mariannina! Che bella che sei con il vestitino di carnevale!
1: Ma non sono vestita da carnevale!
0: Come no? Sei una bellissima mendicante! Oppure, aspetta, non me lo dire, una spazzacamina! Che bella! Oh no no no no, una zingarella!
1: No, sono i miei vestiti che ho addosso da un mese, da quando la mamma mi ha portato qui per registrare la trasmissione dalla TV!
0: Ah, Mariannina, non ci dicono queste bugie alla TV, che poi i bambini con le fiammette sui cappellini ci credono e poi mi portano da mangiafuoco con il martello e la cattedra e poi Gesù si arrabbia perché gli costa in avvocati magici!
1: No, non voglio che Gesù spendeva i suoi soldi con gli avvocati magici!
0: E allora state zitta e vediamo un bel cartone animato! Oggi ci spariamo i Pokémon!
1: I Pokémon?
0: No, i Pokémon! Dei piccoli mostri di merda che escono dalle uova e si inculano...
1: In cucchè?
0: Incuriosiscono!
1: Ah!

0: Finalmente sono grande abbastanza per avere anche io il mio Pokémon! Oggi è il grande giorno!
1: Ash, che cazzo hai da urlare?
0: Scusa, mamma, ma oggi è una giornata importante per me! Avrò il mio primo Pokémon!
2: Ma santo cielo, Ash, ma sono disoccupata! La notte mi faccio scopare nei parcheggi dei fast food. Possibile che la tua priorità sia far inculare fra loro dei poveri esseri viventi con le malformazioni e dei nomi stronzi?
0: Andrò immediatamente dal professore Oak a scegliere il mio primo Pokémon. Così potrò partecipare alle gare di animaletti strongoloidi che si inculano nelle arene.
2: Ma di cane, ma mi hai almeno ascoltata?
0: Professore! Professore!
3: Ma tracancherobachi che ciao tuso!
0: Professor Oak, ma perché parla veneto?
3: Ah, non farci caso, Ash. Sono bipolare, ogni tanto divento veneto e bestemmio. Su, dimmi che cazzo vuoi, che oggi c'ho un massaggio cinese con una che soffia nel culo per 20 euro.
0: Oggi è il mio giorno, professore. Finalmente potrò avere il mio primo Pokémon. Sono venuto da lei a sceglierlo.
3: Ma brutto onto de un cancaro, te magacciapà per un concessionario di can? Ops, scusa, maledetto bipolarismo, non lo faccio apposta. Ecco, scegli pure fra questi tre Pokémon.
0: Ma le sfere sono chiuse! Che cazzo ne so che c'è dentro?
3: Cosa vorresti, Ash, che ti mettessi anche 100 euro nel portafoglio e magari ti facessi soffiare nel culo dalla mia cinese al massaggio? Vuoi anche che ti intesti la mia casa e ti faccia scopare mia moglie? Porco, arrangiati e scegline uno!
0: Scusi, professore, non volevo farla incazzare. Scelgo quello in mezzo! Quanto è brutto!
3: Te sarà beloti, l'uamaro schifoso de merda?
0: Professore, comincio ad avere il dubbio che lei mi stia palesemente imbarcando di cazzate, con la scusa del bipolarismo, solo per coprirmi di insulti.
3: Peccato! Allora, visto che sei sveglio come non pensavo, ti meriti di sceglierne un altro, forza Ash! Apri la seconda sfera a forma di sacca dei coglioni!
0: Professore!
3: Sì, dimmi, Ash.
0: Non nota niente di strano in questo Pokémon?
3: Non mi sembra, perché?
0: Ma brutto figlio di puttana truffatore! Si vede che è un nano con il costume di carnevale per cani chihuahua e che per giunta credo stia morendo per un attacco cardiaco.
3: Bravissimo! Hai passato anche la mia seconda prova, quindi sei ancora più intelligente di come pensavo. Sei pronto per usare il più forte dei Pokémon. Quello con il cazzo più grande di tutti e che quando sborra riesce a scatenare fino a 3000 watt cazzali dritti nel buco del culo dei nemici. Ti presento... Sborraciù!
4: Sboraciù!
3: Ehi, Ash, guarda che bei coglioni fulminanti e hai visto che minchia?
4: Sboraciù!
0: Sì, certo, professore, la minchia è veramente grande e sicuramente sfonderà un sacco di culi di Pokémon, però a tutto c'è un limite, io proprio non ce la faccio, lo guardi in faccia. È troppo strongolato, mezzo cappato, mi stringe il cuore, non riesco a mandarlo in battaglia, mi fa troppa pietà da quanto è brutto.
4: Sarà bello lui, ma fa un culo, va!

0: Bambini, che so ste facce interdette? Che vi succede? Ne avete mai visti due cani che si ingroppano?
1: E che significa ingroppano?
0: È come mamma e babbo quando va addormentate e fanno tutto quel rumore.
1: Ma no, mamma mi ha detto che la notte quando dormo e sento i rumori sono gli gnomi del sonno che portano i sogni e fanno fatica sulle scale de...
0: Sto cazzo! E basta frignare, su, che ve faccio mangiare la merenda? Altrimenti mi deperite e con sti vestiti zozzi mi cominciate a sembrare il film La vita è bella.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Mi scusi? Scusi lei?
3: Dice a me?
2: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano.
3: Certamente, signora, come posso esserle utile, mi dica.
2: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
3: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
2: Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
3: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
2: Ma il gattino...
3: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
4: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
3: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
4: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
3: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
4: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
3: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
5: Mi aiuti? Sono ferito!
3: Ma cos'è? Faccia vedere!
5: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
3: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
5: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
3: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
5: Mi dica la verità, la prego!
3: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
5: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
3: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
5: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo!
3: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo!
5: Mi chiamo... Michele!
3: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.

0: Caro diario, non sto più nella pelle. Sta arrivando il Natale. Beh, oggi è stata una giornata anomala. Senti cos'è successo. Allora, questa bellissima anatra di legno di 6 kg per i miei amici Vincenzo e Sara. Ne saranno felicissimi. Pacchetto, tac. Questo invece è il cappello verde oro per il mio avvocato non vedente. Purtroppo c'era solo questo colore, ma tanto non credo che gli importi molto.
1: Uè, Fernet, che fai?
0: Fernet? E chi è Fernet? Io non mi chiamo come un digestivo. E poi non vedi che sto impacchettando gli ultimi doni?
1: Mamma mia, e questo pappagallo per pisciare per chi è?
0: È per il nonno di un mio amico.
1: Ma come, fai regali anche ai parenti dei tuoi amici?
0: Eh sì, è mia usanza essere gentile con tutti i più parenti a Natale. Mi fa stare bene.
1: Ma scusa, Larrington, quanto spendi a Natale?
0: A parte che non mi chiamo Larrington. Beh, più o meno fai, cioè, un 2-3, riporto 4. Mio zio c'ha la macchina rossa e gli Aeromaiden mi piacciono un sacco. La 21, meno 6, più 4, riporto 7. Bambi, è roba per f***ci, sono circa a spanne
1: 32 euro?
0: Eh no, 1000.

0: Ma sei deficiente? Ma tu spendi 32.000 euro ogni Natale per fare i regali a gente che manco conosci? Brutto figlio di puttana, maledetto cretino. Guarda, non ti strappo la giugulare con i mignoli perché ho appena messo lo smalto.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di spirito natalizio e che ferocia nella risoluzione verbale dei contenziosi familiari, nonché che specifica e non tollerante indisposizione verso le iniziative personali del proprio partner.
0: Brutto figlio di Troia! E io che pensavo che fossimo dei barboni perché guadagni poco, perché sei solo un fallito. Invece i soldi finiscono in regali di Natale ogni anno, brutto demente squilibrato.
1: Secondo me non l'hai presa bene.
0: Presa bene? Vorrei avere un catino per poterti dissanguare completamente, per poter imbottigliare il tuo sangue e farci le conserve, brutto bastardo.
1: Ma amore, ma per me il rito del Natale è importante. E poi sono sicuro che prima o poi tornerà indietro tutto quello che faccio per il prossimo.
0: Aspetta, guarda qui.
1: Cosa?
0: Qui.
1: Qui?
0: Sì, stai fermo così.
1: Così?
0: Sì, perfetto.
1: Aia!
0: E adesso immagino che se tu hai speso 32.000 euro per gli altri, per me avrai speso almeno 100.
1: In realtà un pelo meno, ma ne sarai entusiasta.
0: Cosa mi hai regalato?
1: Ma, amore, ma non si dicono i regali prima di Natale.
0: Cosa mi hai regalato?
1: Ma, amo...
0: Dillo, ora!
1: È un biglietto esclusivo in prima fila per un concerto di Pappalardo.
0: Chi?
1: Pappalardo. Quello che ricominciamo. Cazzo, è un artista top! Uno di quelli che quando moriranno faranno almeno 3.000 condivisioni con i post di rimpianto. Che fai, amo?
0: Cerco un catino.
1: Devi lavarti i piedi?
0: No.
1: E che fai con quelle bottiglie vuote?
0: Nulla, sereno.
1: E col coltello?
0: Tranquillo.
1: Secondo me non ti è piaciuto. Hai capito, caro diario? Purtroppo fatico a scrivere con le flebo. Il medico dice che rimanere vivi solo con mezzo litro di sangue rimasto in circolo è un miracolo. So che è il suo modo per dimostrare affetto. In fondo, se non ci tenesse, non sarebbe così sanguigna nelle sue reazioni. Beh, la parola sangue è meglio non usarla per un po'. Almeno fino a quando non saranno finite le bottiglie di conserve del mio sangue che ha fatto la mia fidanzata. PS. Credo che il mio avvocato non vedente abbia non apprezzato il berretto oro e rosso. Qualcuno deve averglielo raccontato. Stamattina me lo sono ritrovato ai piedi del letto con dentro le feci col sangue. Si è pure sforzato, sto ingrato.

0: Lo Zodi 105.
1: Geova Beach Party.
2: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party. Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare, perché sono dei fucchi a caffi. Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi. Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo, rivelo le verità del mondo finché non mi seppelliscono. Faccio guerra agli illuminati. Intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Se mentre te lo sta fucchiando le viene in bocca senza avvisare, si offende!

Italia fan danà, ma venga minga fan tribulare!

Ed ora una canzone per rivelare un segreto gelosamente custodito dal circolo segreto degli stregoni illuminati segreti fatanici controllori del mondo. Ma io me ne fotto e ve lo rivelo. Il segreto: qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. È quasi tutto il corpo.

0: Party. Geova Beach Party. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
2: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
4: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra diciottesima e via le mani dalla patata. Intervenire per favore, passo.
5: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
4: Sa che è esagerato un po' con quella cura di testosterone, Samantha. Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del Regatevi sul posto, pazzo.
6: Panda Assassino a centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
4: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de sbagliare sotto Cutugno, pazzo.
7: Sti nomi di merda. Gavettone di sbro di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
4: Non c'è un per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappa filetti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
8: Ciao. Sono il computerone della centrale.
4: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
7: Collino di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
9: Coglione culat***.
7: Va che ti sento, stronzo. Prima o poi ti trovo.
4: Non è stronzo prima o poi ti trovo. Lui è il re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
8: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbro e feci.
9: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
7: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanini di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
4: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
7: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale, gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
4: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
7: Madonna, 41 km?
4: Le...
7: la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
4: È tiro di schioppo.
7: C'è un traffico alla Madonna, passo.
4: Bene, allora te do l'indirizzo. Via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
7: Dirigo sul posto, passo.
4: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
7: Zerbino dei Clitoridi a centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
4: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
8: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
7: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
4: Sì.
7: Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, sono della polizia.
4: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì. Sali. Sì.
7: Sono qui fuori, apra!
4: Le apro! Sono apro io!
7: Dove c'è io?
4: Fatti tappare ste bocche!
7: Cosa fai?
4: Come in fiamme! Fatti come in fiamme!
7: Cosa stai facendo? Basta!
4: Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Zerbo! Ci stai?
7: Centrale!
4: Oh, finalmente Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
7: Ti ho sparato!
4: A chi hai sparato?
7: A quello del cazzo!
4: A quello del cazzo in fiamme?
7: Sì!
4: Vediamo che cosa dice il computerone.
7: No, adesso chiamo i pompieri!
4: Li chiamo col computerone, aspetta!
7: No, chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
4: Il bucio del culo?
9: Bravo!
4: Aspetta che ti dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
9: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Il doping di Lance Armstrong, la follia assassina di Oscar Pistorius, quel terzino della Sampdoria che non si lavò il culo per tutta la carriera. Sono innumerevoli gli scandali che hanno macchiato, a volte letteralmente di merda, la storia dello sport. Ma nessuno è riuscito a sconvolgere l'opinione pubblica quanto quello che vide protagonista il pilota di Formula 1 Gianfreno Rottame, un tempo eterno fanalino di coda nelle corse su pista e oggi in pole position nella lista delle persone scomparse. Sì, perché dallo scorso 6 dicembre dell'ormai tristemente famoso pilota della patetica scuderia McClarkson, da lui stesso fondata, si sono perse completamente le tracce. Per i pochi che fossero ancora all'oscuro dell'infamante vicenda che vide coinvolto il 13 volte ultimo classificato al Gran Premio di Imola, ne racconteremo a grandi linee la storia. I deboli di colon sono avvisati, questi sono fatti da far accappottare le budella. Gianfreno Rottame nasce a Beldue, in provincia di Belluno, ed è figlio di Ottone Rottame, uno sfasciacarrozze a cavalli entrato per caso in possesso del famoso vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler. Sua madre invece è la grande Alda Paracetamolo, per anni considerata da molti la più talentuosa a rotola calzini di tutta Europa. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Pronto?
6: Dai, Giuseppe, Franco.
5: Scusate.
6: Dai, finalmente è venuta via questa ruota maledetta, cazzo.
7: Figa.
6: Sì, pronto?
5: Sì?
6: Scusi, ho bucato. E là ci...
5: Prego. No, non siamo noi, no.
6: Allora, Franco, ho sbagliato numero, rimettimelo nel culo.
5: No. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Purtroppo il ragazzo è davvero negato. All'esame della patente riesce infatti a tirare sotto l'esaminatore che sedeva accanto a lui e a sfondare un muro del santuario di Santa Maria delle Grazie di Milano per poi finire accappottato sul tavolo dell'ultima cena. Nonostante dimostri un'incompetenza al volante degna di un cinese con la labirintite, compiuti 21 anni convince il padre a vendere il suo amato vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler e con il ricavato fonda la scuderia McClarkson, della quale diventa anche unico pilota. Sì, dalla redazione.
8: E sono Marty McFly. Che anno è?
5: Buongiorno, siamo nel 2023.
8: Sono Marty McFly. Che anno è?
9: Marty, che cazzo fai con la minchia di fuori?
8: Mi scappava da pisciare, Doc.
9: Ma c'è una bocca davanti.
8: No, ti prego, quella cosa non la voglio più fare. Non era così che doveva finire nel parcheggio, ti prego.
5: Gli inizi non sono facili, la McClarkson infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team... Sì, un'altra telefonata, speriamo bene.
10: Sono alla redazione.
5: Sì.
10: Ci sono telefonate in attesa.
5: D'accordo, le avete filtrate?
10: Vi dica solo sì no.
5: In che senso?
10: Ho segnato i nomi. Orca nazista mangia bambini?
5: Direi di no.
10: Però è un orca parlante, sì. Ce l'abbiamo solo noi.
5: Sì, ma è il nazista che mi disturba un po'.
10: Nano bestemmiatore strappaocchi?
5: No, siamo in diretta TV, meglio di no.
10: Addestratore di cobra albino? Però ha attaccato un macchinario che lo tiene in vita in coma da 11 anni. Vuole sentire?
5: Sentiamo.
10: Vado bene?
5: Proviamo tra un po'?
10: Rifiltro.
5: La McClarkson infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team di ingegneri e meccanici è formato esclusivamente da manichini rubati dallo stesso Gianfreno nei negozi Uba Uba. Così non stupisce che all'esordio Gianfreno prenda 10 secondi al giro dal penultimo classificato e finisca ben un quarto d'ora di distacco dal vincitore. Col tempo le cose non migliorano, passano le gare, passano gli anni, ma ad ogni gran premio Gianfreno continua a prendere diversi secondi al giro e finisce puntualmente ultimo. E così sarà poi per tutta la carriera, fino all'incidente che lo privò dell'uso della gamba destra, ponendo fine a 13 anni di penose sconfitte, sancendo contemporaneamente l'uscita di scena della pietosa scuderia McClarkson.
10: Dalla redazione!
5: Sì.
10: Si è candidato un nuovo testimone.
5: Ah, benissimo.
10: Dice che sa ruttare teorema di Ferradini. Tutta, eh?
11: È mia nonna. È da male.
5: Dicevamo poi lo scandalo. La giornalista del New York Times, Jennifer Scrofa Scroti, se ne esce infatti con lo scoop dell'anno. Dopo aver notato che stranamente le piste di Formula 1 puzzavano tutte di piedi, scopre che per tutti i 13 anni in cui partecipò al campionato di Formula 1, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Sì, pronto dalla redazione.
3: Io non c'ho amici.
5: Ok.
3: Sì. Stavo rompendo i coglioni e... chiamato.
5: Sì, ok. Ha delle informazioni per noi su Gianfreno?
3: Non so chi cazzo sia.
5: Perfetto. Forse lei è un po', come dire, antipatico, per questo non amici?
3: Figa, sei una rompi i coglioni anche tu.
5: Scusi, però ha chiamato lei.
3: Tu sei la fica rasata?
5: Non mi sembra una domanda opportuna.
3: Sei sola? Cioè, voglio dire, vivi da sola?
5: Siamo in diretta televisiva.
3: Vuoi uscire?
5: No, grazie.
3: Sei sposata?
5: Non le interessa.
3: Io sono su Tinder. Cavallino goloso sono.
5: La cercherò.
3: Mi trovi?
5: Può darsi.
3: Promettimi, eh?
5: Mm-hmm.
3: Sai che sei un bel fighino, anche se sei un po'...
5: Siamo...
3: Non scopo da una vita, non so.
5: Immaginavo. Non so perché, ma...
3: Posso mandarti una foto del cazzo?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché non la gradirei.
3: Ti piace il brodo con la pastina?
5: Quello sì.
3: Vedi, abbiamo già una cosa in comune, si può scopare.
5: Ne possiamo riparlare?
3: Ah, vedi che lasci la porta aperta, maia la golosa. Va bene, ti chiamo dopo la diretta, dai.
5: Sì, certo, grazie.
3: Sporcaccio.
5: Dicevamo, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Il coglione la faceva andare con i piedi, come l'auto dei Flintstones. Ripetiamo, per oltre un decennio Gianfreno ha fatto andare per un'ora e mezza un'auto di quasi una tonnellata a 300 all'ora con la sola forza delle gambe. Avrebbe potuto essere il più grande atleta della storia dell'universo, ma no. Il minchione voleva fare il pilota di Formula 1. Ovviamente alla notizia, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano venne un coccolone e lo Stato si costituì parte incivile in processo campale, condannato a 27 anni di carcere, 27 dei quali da scontare in carcere. La sera dello scorso 6 dicembre riceve un permesso per andare a far visita al padre, da tempo gravemente annoiato. Di ritorno in prigione, Gianfreno decide però di fermarsi in tabaccheria per giocare la schedina. Dopo questo episodio, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato col cretino.
7: Che cazzo vuole, giornalista di merda? Non vede che sto vendendo e sono pieno di gente di... Oh. Ah sì, quel coglione. Ha comperato un pacchetto di Diana Blu e poi un gratta e vinci. Ha vinto un botto di soldi ed è andato fuori dai coglioni, Adesso si levi dal cazzo, che ho il tabacchino pieno di gente brutta, roia maledetta.
5: Sono ormai passati diversi giorni e di Gianfreno nessuna notizia. Le autorità brancolano nell'alcol e per ora l'ipotesi più accreditata è che l'ex pilota di Formula 1 sia stato gettato da una rupe dal malefico Scar, il leone malvagio del Re Leone. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti, per questo motivo chiediamo aiuto al nostro pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Gianfreno è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione che è: finché la barca va non mi chiavare, finché la barca va ho il mal di mare, finché la barca va devo sboccare, quando l'amore viene un campanello suonerà, @chilasvisto.it. Vorrei fare un ultimo controllo se in redazione sono arrivate telefonate utili.
11: Torno alla redazione!
5: Sì.
11: Ha telefonato Harrison Ford. Ha detto se possiamo fare un po' di pubblicità al suo tabaccaio.
5: Va bene.
11: Signor Ford, mi dice la via.
7: Allora, il mio tabacchino è in via Figlio della Merda, angolo quel porco.
11: Ah, deve essere vicino a una chiesa, a quanto ho capito.
5: Perfetto.
3: È finita la trasmissione, zoccola. Sono giù che t'aspetto.
5: Sì, va bene, arrivo subito.
3: Bene, che me lo sono lavato pesante, ho dato via tutto. Ho dato anche i peli, sembra gigantesco.
5: Pronto, carabinieri? Sì, c'è un maniaco per la strada sotto lo studio di Chi l'ha svisto.
11: Sì, pronto!
5: No, non stavo chiamando la redazione.
11: No, ma io lavoro anche per i carabinieri. In remoto, dall'Albania.
5: Bene.
11: Ha anche problemi con la stufa al telefono. Vuole cambiare operatore?
5: Forse sì.
11: Arrivederci.
5: Arrivederci.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso. Ultimamente tutti i giornali
2: si stanno occupando
1: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby, accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
2: Dopo più di un anno di processi,
1: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
2: noto produttore di Hollywood.
1: Anche lui è accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
3: per portarsele a letto.
1: A ruota segue Kevin Spacey.
2: E come se non bastasse,
1: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
4: Pronto?
1: Nadia?
4: Sì.
1: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
4: Ciao Marco.
1: T'ho chiamato prima.
4: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
1: Nadia, scusa, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso sì. Come si chiama? Kevin Spacey. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
5: Ciao Nadia.
4: Ciao Paolo.
1: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere. No, mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
5: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
4: In the task.
5: The cats in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con diciamo le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
1: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio.
4: E ti denuncio.
3: non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
4: c'era anche un video, cioè, ci sono anche le prove, volevo
5: sì.
4: dirtelo.
5: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
4: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
5: lanciarti i cazzi addosso come
3: Paolo.
5: Come sassi.
4: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: Perché so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così,
3: però,
4: allo scherzo.
3: Però psicologicamente ti ho turbata?
4: No.
3: Okay. Perfetto.
4: Quindi... No.
5: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
4: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
5: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
3: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
5: Ha messo la mano anche dentro.
4: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
3: Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
5: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
4: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non l'ho più rimessi.
5: Perché sono di insalata di mare.
4: Mamma.
3: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
4: Un bacio a voi.
3: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane. Ok, ciao.
5: Che infamazza.
3: Certo. Ciao Nadia, grazie.
5: Ciao. Io l'ho visto la sparacazzi, la regalo lo stesso.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship.
3: Una
5: la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai.

0: Combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
1: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
1: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
2: No,
1: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
2: Che dici?
0: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
1: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
1: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
1: Che non è Theft, Theft.
0: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
1: Libertiamoci.
0: Libertiamoci.
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rombi
2: coglioni. Una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
1: Vover Vorgen, che
0: cos'è
1: maldese.
0: Quello? Una Range
1: Rover?
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
1: Bjorn
0: la
1: Borg,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici verissimers. Non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene. Gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico pazzesco. Dall'alto del mio 1,68 m per i 134 kg posso vantarmi di avere un piglio irresistibile per le mie fans. E la mia gioia di oggi è dovuta al fatto che ho scopato. Sì, avete capito bene. Ho assaggiato la sensazione della penetrazione in un altro corpo. E proprio come un alieno sonda un rapito, io ho sondato il giovane e grasso corpo di una mia fan che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie e anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali, ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è, come dire, un'esperienza eclatante, e per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero stallone.

dopo due minuti incredibili nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equip di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io. E ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. E siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose non prenderò mai le mie dita. Procediamo! Ho già la pelle d'oca!

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: La la la. Le cose veri-

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Questo programma è offerto da
2: Ceri e Candele Tommaso Monconi. Fiamma divina da generazioni. Non essere rigido, su col morale. Ceri Monconi al tuo funerale.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: Bentornati qua su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e prima della pubblicità abbiamo parlato appunto di questo argomento, di quei bottoni scuri che le signore ultimamente hanno sul petto e che sta portando, diciamo, un po' Satana nel corpo dei cristiani. Voi cosa ne pensate? Parliamone in questo momento tutti insieme, abbiamo aperto le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri

0: Cristo ascoltatori.
1: Allora, non devono dire che poi quando qualcuno se passa una con una minigonna che si vede la mutandina, parliamoci chiaro, quello si altera.
0: Ho capito, però giustamente lui si può anche alterare con se stesso, ma non deve né fare versi,
1: vede,
0: né fare fischi.
1: Si vede una donna che c'ha che gli è senza reggiseno, e si vede tutto, è la stessa cosa, padre Po.
0: Secondo te, adesso che tu sei donna, che magari puoi confermarmi
1: io
0: questa cosa,
1: al contrario,
0: se una donna, adesso questo sono, me lo dici tu,
1: allora le donne si devono vestire adeguatamente.
0: Ok, quindi tu mi dici che se una donna si veste con la minigonna che fa vedere un po', diciamo, le gambe,
1: tutto,
0: o un reggiseno o senza reggiseno, cosa significa?
1: Significa che provoca l'uomo.
0: Lo fa apposta secondo te?
1: E gli piace provocare.
0: Ok.
1: Io me la penso diversa. Io quando si usavano le minigonne, io mai messo le minigonne,
0: mai.
1: E tuttora mi vesto adeguatamente, sia quando ero signorina sia adesso. Non vado cercando di provocare un uomo, perché se lo voglio me lo vado a trovare.
0: Io a questo punto, per queste cose così che sono rimasto un po' traumatizzato, direi queste tre parole, che è un gergo del santo Hocus Pocus, che...
1: Ma certo,
0: che era,
1: certo, non è...
0: Era amico di Mosè.
1: Cioè, non siamo... Padre Po,
0: sì.
1: La donna si deve vestire adeguatamente.
0: Va bene, va bene. Quindi insieme diciamo Hocus Pocus.
1: Ecco, certo.
0: Bao.
1: Bao.
0: Cibao.
1: Bao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Bao. Cibao. Bao.
0: Ci bao.
1: E poi?
0: E poi amen.
1: Amen.
0: Io ti benedico anche per questa giornata che abbiamo trascorso insieme, e adesso io sento che hai qualcuno in casa.
1: Sì,
0: certo,
1: sì, è venuta
0: certo,
1: una
0: certo.
1: mia amica.
0: Va bene.
1: Che le figlie, con mia figlia sono andate all'asilo insieme.
0: Sì.
1: Sono andata alla scuola insieme. E quindi c'è rimasta l'amicizia.
0: Allora io salutami tanto questa tua amica.
1: Ricambia.
0: Salutamela tanto, e adesso io
1: grazie.
0: Ti lascio andare in pace, ci sentiamo poi un altro giorno.
1: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
0: Certo, non ti preoccupare.
1: E gli dice bau. Com'è?
0: Cibao.
1: Cibao,
0: brava, benissimo. Ciao Domenica.
1: Ciao, tante belle cose.
0: Ciao, è sempre un piacere parlare con te.
1: A me pure. Un abbraccio.
0: Un abbraccione forte. Ciao Domenica, ciao.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Hanno suonato! Su, forza!
1: Chi ha matto?
0: Sì, Lerce! Vai a aprire la porta, dai!
1: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
0: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
1: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
0: Ma cosa dici, Lerce? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
1: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
0: Allora, chi è?
1: È Babbo Natale!
0: Ma come? Siamo ancora a novembre!
2: Ma cosa dici, Lerce? Sono io, lo zio Fester!
1: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
0: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
2: Benino Gomez, sto cercando lavoro ma non mi hanno preso!
0: Ah, e come mai, Fester?
1: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi!
0: Ma Lerce, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza mi sembra di essere a Bari qua!
2: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
0: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
2: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
0: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lercio. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
2: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
0: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
2: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
0: In che senso, Fester? Non capisco.
1: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
0: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
2: Beh, è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
0: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
2: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
0: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
2: Eccola, Gomez, la vedi?
0: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
2: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
0: Ma comunque c'è di peggio, eh?
2: Dici davvero, Gomez?
0: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
2: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
0: È la fila all'ufficio di collocamento.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
8: sì,
9: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
9: forse
8: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
8: sì,
9: signora...
8: Questo
9: mi ascolti,
8: sì,
9: ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
9: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
8: No,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
8: Sì,
9: priorità,
8: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
8: Va bene.
9: Lo sport.
8: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente,
8: ecco,
9: emozionante.
8: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
9: per
8: cosa
9: chi non
8: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
9: Uno.
8: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
8: Sì.
9: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
9: fare la
11: cacca.
9: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
8: bene,
9: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
8: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
10: Hai visto
9: vabbè,
10: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Dove abita Ennio?
13: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini.
14: Bartolomeo Bartolini.
13: Sì, sì, sì.
14: Chi sei?
13: Sono lo spedizioniere. A me è arrivato un pacco. Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
14: A mio nome?
13: Sì.
14: A mio nome?
13: C'è scritto
14: decide Ennio con la doppia gn.
13: Esatto, c'è scritto Ennio con la doppia gn, Reggio Emilia.
14: Che cosa c'è dentro?
13: Allora, ci sono delle pilloline blu, c'è scritto Viagra. Non so cosa sia. Aspetti che lo apro, aspetti che lo apro.
14: Dimmi che cosa vuoi dirmi.
13: Aspetti che lo apro, un secondo.
14: Apri.
13: Un attimo. Allora, qua ci sono due. Ci sono due sacchettini.
14: Due paline blu. Due paline blu.
13: No, ci sono due sacchettini. In uno. Sì, in uno ci sono le pillole di Viagra.
14: Ma le paline per murare. Sono le paline per murare.
13: Esatto.
14: Ma non ce l'ho mica bisogno io le paline per murare. Porca.
13: Poi c'è dentro una bambola gonfiabile. C'ha due tettoni incredibili.
14: Allora
13: aspetti, le passo il direttore Bruce Banner.
14: Bruce Banner.
13: No, Bugs Banner. Bruce Banner. Glielo passo fra esattamente due.
14: Passami Brimbrother. Pronto,
15: buongiorno signor Ennio, come sta? Buongiorno, sono il direttore delle porte.
14: Mi fa male la schiena.
15: Benissimo, senta, sono il direttore delle poste di Reggio Emilia. Qui abbiamo questo pacco che noi adesso non sappiamo a chi darlo, perché ha l'indirizzo di casa sua.
14: Non è roba mia. Io non le uso le palline per murare.
15: Scusi se le faccio una domanda, ma magari lei non riesce più a avere un pene eretto e quindi prende le pillole.
14: Ma sono più duro io di un toro. Ma che la
15: complimenti, quanto lo ammetta che lei ha dei problemi al pene, non c'è problema, sa.
14: Sorella, c'ha problemi alla testa.
15: Come ha 80 anni.
14: Io muro quasi tutti i giorni con la macchina.
15: Ah, lei va
14: via, lei la muro in tutte le maniere.
15: Ma è sua moglie o è un'amica così?
14: È una donna del paese. Mi fa murare.
15: Ma glielo mette dentro oppure solo seghe?
14: Ma che cosa gli devo mettere dentro, che cosa?
15: Ma lei scusi,
14: Nella bastarda.
15: Ah, ok, quindi la vaselina che c'è nella scatola è...
14: Ho capito,
15: però dico, nella scatola c'è anche della vaselina che usa con questa vecchia per burare, giusto, no?
14: Bene.
15: Glielo mette.
14: Non ci metto mica su niente nella base. Ma io sono la base.
15: Ma la vaselina serve per metterglielo nel c***o, signora, capito?
14: Non mi dà male.
15: Però se lei usa la vasellina per penetrare l'ano della signora, sicuramente le farà meno male.
14: Porca la puttana, non so dove è andata mia sopra, è andata mia sopra che ha detto che si faceva male il culo.
15: Le passo il garzone che è Bruce Lee, glielo passo subito.
14: Bruce Lee.
15: Deve avviare meglio. È Bruce con la B, Bruce Lee. È come Bruce Wayne. Però è, sì, Bruce Wayne o come Bruce Willis oppure Bruce Springsteen.
14: Passamelo.
15: Bruce Springsteen. Bruce Springsteen.
16: Nella prossima puntata.
14: Glielo metto nel sedere, è andata via che gli faceva male il culo.
13: La Madonna che
14: la faccia è stato un toro, porca la...
16: Dove ha

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
3: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
3: Sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone! Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
3: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
3: Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
3: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
3: Ma sei serio?
4: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ciao.
3: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
3: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
5: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
2: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
5: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: Oh! Non ho voglia di danzare! Dai Priscilla, occhio che faccio la prima fase, mi bevo la pozione. Figa, che schifo!
5: Fermo.
2: Vado, mi sento già potentissimo.
6: Ah! visto, stronza! Sono atterrato praticamente... Ah, praticamente incolume sui binari del Frecciarossa! Ah, ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah, ma non sento un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: è? È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
3: vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciuflu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attore.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E
4: ma
5: adesso li hanno, pass.
4: Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
5: Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai,
5: va.
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Ma grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
8: Baciamelo piano.
9: Perdona. He venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
8: Brava piccola. Léccami adesso.
10: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
7: Le meravigliose trame. I meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
11: Va dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, annaia. Adesso metto a casa e faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
12: Bentornato, segaiolo. Questo è Pornbab. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
11: Oh, che va, vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
12: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
11: Minchia, bella notizia.
12: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
11: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
12: Ma dai, fallo.
11: Si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
12: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
11: Minchia, questa la vorrei vedere su YouTube. Minchia.
12: Dito in culo, dai!
11: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter? Ma che cazzo stiamo andando?
12: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
11: E se mi mettevo il dito in culo?
12: Era pieno così.
11: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai!
12: Buona visione de la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
11: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh!
12: C'era il finale bonus.
13: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana. Io sono Loredana. e sarò la tua cameriera per la serata e spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo onde evitare spiacevoli equivoci.
14: Bene, grazie. Non c'è un menù?
13: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio, con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
15: Dai, schiaffaglio in c***o! Dai!
14: Ok, mi dica cosa avete. Ho mangiato stamattina e sto morendo di fame.
13: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella capperi e coglioni di bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia da farsi leccare le labbra. Cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana. Sì, vabbè, insomma, sono buoni.
15: Fagli un bombino adesso.
14: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
13: Come primi posso proporti delle tagliatelle al ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
14: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
13: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di bradipo con cicorietta piccante, coglioni di bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di bradipo al forno con contorno di coglioni di bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
14: Petto di pollo in bianco.
15: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
14: Che pasto di merda.
13: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
14: Una favola.
13: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglioni di bradipo e fragole, zuppa inglese di coglioni di bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di bradipo, una tenerina con mascarpone di coglioni di bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
14: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
13: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
15: Sì, lo vuole! Lo vuole!
14: No!
13: Lo prendo per un sì?
14: Ho detto di no, mi lasci il cazzo!
13: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di bradipo?
14: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
5: C'ho una voglia di coglioni di bradipo che è una cosa impressionante.
16: Ciao, sono il bradipo. Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima.
5: Ah, che porno di merda.
12: Bravo, segaiolo. Ho visto che hai optato per il dito nel culo.
5: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni del bradipo?
16: Il dito in culo, te lo dico io, che sono bradipo.
7: Pornhub.

0: is a zoo only for you. Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Controllo, siamo arrivati su Archeon. Ora entriamo nell'avamposto.
2: Stiamo attenti. Potrebbero esserci forme di vita aliene.
3: Sono d'accordo.
2: Che diavolo è questo rumore?
1: È un mostro alto 3 metri!
4: E ha 2 bocche!
2: Ha un alito di merda! Ma cos'è questa puzza? Ma cosa ha mangiato? Bagna cauda!
1: E che schifo! Ah.
2: Ma prenditi una cazzo di mentina, mostro!
5: Scusate!
2: E mangiati un Deigam, cazzo! Ma non si può combattere nello spazio con questa puzza!
5: Avete del dentifricio?
2: Ma che hai mangiato, indiano?
5: Aglio, olio e peperoncino!
2: La prossima volta l'olio e peperoncino metticeli però!
4: Escono dalle fottute pareti!
0: Alien.
6: Sei pronto a conquistare Asgard?
7: Sì, quasi. Non sono proprio in bollissima,
6: E infatti ti vedo pallido, tutto bene?
7: Sì, abbastanza, insomma. Cazzo, c'è un dolore assurdo. Vabbè, dai, andiamo a scassare il guardiano del Bifrost. Prima che impazzisco dal dolore.
6: Sei sicuro che riesci a combattere così?
7: Sì. Abbastanza. Cazzo. Non è che c'è qualcosa. Qualcosa per i dolori, non lo so. Non c'è niente dietro.
6: Tieni, prova a prendere questo. Ma sbrigati, che non c'è più tempo.
7: Un bicchiere d'acqua? Mi sento già meglio, dai! Dai, spacchiamole sti merde, dai!
6: Andiamo a rompergli il culo!
0: Loki, con l'apostrofo.
8: Dov'eri finita, Ofelia?
9: Sono andata a fare un lavoretto dai Duke.
8: Te l'ho detto 1000 volte che non devi farti quei 2 vecchi del cazzo.
9: Non fare il geloso, Winthorpe. Adesso ti faccio rilassare un pochino.
10: Sono arrivato!
9: Vieni, Valentine. C'è sempre un buco anche per te.
8: Oh, Ophelia! Sei sempre la migliore!
9: Sarà che sta arrivando il Natale, ma ho ancora più voglia.
8: I $200 meglio spesi della mia vita. Jingle bells, jingle bells.
10: Batti 5, Winter.
0: Una porcona per due. Filmotti e Seriotte.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Radio 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scena, a me.
5: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi spiace al 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace al 4.
7: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
7: Ma che puzza!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di lei?
7: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
11: Maia! Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì,
14: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del
6: Diceva di no, su ricchio.
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, perché siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata corrente?
0: Finora no.
1: Non ha saltata la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente. Io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito. Questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guardi, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione. Rimanga in attesa, per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: No, c'è un Zing.
1: Zing.
2: No, un Zing. È la carcere. Zing.
1: Allora, Zing è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas.
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere, che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce di casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing,
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora, manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutti qua.
0: Ah, il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Che, se, per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Ah, Franco, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin Putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong.
3: Putin.
1: Accende.
0: È già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: No, minchia, Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tanti.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore è blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo cazzo è blu o blu giallastro?
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu da WD o da Buddha?
1: È un blu da WD o un blu da Buddha?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da WD c'è qualche perdita. Se è blu da WD invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, è acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sakata.
2: Asakata. Asakata.
1: Ma questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata.
1: Lei ha linea fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata.
0: No.
2: Asakata.
1: È per questo che fa asakata.
2: Asakata.
0: E chi è sta asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata.
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata.
0: Perché non si incazzi.
1: Pare che adesso

0: Non riesce a entrare perché
1: lei.
0: Mannaggia, mi sei.
2: Vede che ha acceso la luce!
0: Ha acceso la luce!
3: Ecco la luce accesa!
1: Putin! Putin!
0: No, spenga, spenga! Putin! Che, spenga Putin! Che sei ingazzato il contatore!
1: Putin!
0: Spenga, ha spento!
3: Spengo?
0: Sì, spengo, spengo!
1: No,
0: adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non ci do da mangiare.
0: Ah, scusi che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
3: Niente,
2: tutto... Arriva Beppe.
0: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
2: Ma che stronzata.
4: Lo Zoo di 105. Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri, un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry Nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
5: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del culo che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia! Dai, dai, veloce, m***e!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata. Porco, sembra un cazzo grasso in un preservativo.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wey, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Ops, volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare, Chiamatemi quello con le orecchie a punta, quello che assomiglia ad un elfo del Signore degli Anelli.
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Ma d***o, questa bisbiglia, e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore, sono il sottotenente Scotty.
1: Ma ti chiami Scotty? Eh no, qui di Scotty ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Dai cazzo, ho i coglioni in gola.
2: Signore, c'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazima Weshiachitiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso. Siamo appena stati sul pianeta Chiangone e abbiamo respirato della polvere che ci ha reso nervosi. Porco.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Porco, mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Ma dai, sembri un cotechino. Un salame nostrano, una caciotta pugliese. No, ecco, assomiglia ad un cazzo grasso in un preservativo.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo? Dai, che poi ho un paio di sporcaccione nella mia stanza e ci facciamo il culo.
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione.
0: Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire.
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
1: Porco c***o, avevate ragione.
0: Ciccione di merda e monchine.
5: Ma dove cazzo è quello con le orecchie a punta? Senza quel cazzo di elfo sta serie non sta in piedi.
6: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
7: Eccomi, scusate, ma era andato a farmi temperare le orecchie. Mi ha cercato qualcuno?
1: Muori infame di merda.
8: Radio 105.

0: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice, modella e soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
1: Cerco Giulio Cesare.
0: Ma no, troppo indietro.
1: Cerco Tutankhamon.
0: Ma no, ancora troppo indietro.
1: Cerco Cristoforo Colombo.
0: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
1: Cerco escort in Milano.
0: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
1: Cerco bastarda mangiacazzi.
0: Ma no, Siri! Allora, Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
1: Cerco altra escort in Milano.
0: Ma no, non sono escort, sono...
1: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
0: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
1: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
0: Ma no!

0: Scipio della Pate Seconda.
1: Signorina, sono il conte Golaffi Paluani.
2: Sì.
1: Sono disperato, arrivo. Mi ha detto questa roba qua e ho coinvolto subito il mio amico, che eravamo qua che stavamo atterrando lì nato, e adesso ci muoviamo per il volontariato, insomma, per questa cosa che è devastante, che ci sono delle persone che vorrebbero giocare a golf ma non hanno le possibilità, insomma.
2: No, mi spiace, forse non ci siamo intesi. Qui possono venire tutti, è un campo pratica, quindi possono accedere tutti alla struttura. Quello che dico è che non abbiamo il ristorante all'interno di questa struttura.
1: Ah, un posto dove tutte le persone, diciamo...
2: Ma... aperto a tutto il pubblico.
1: Ma non c'è una cifra annuale, immagino? Bisogna avere dei capitali?
2: Cioè... No, per questo no.
1: Tutti,
2: l'abbonamento annuale c'è.
1: Cioè, fate un open day per le persone poco agiate, insomma.
2: Per questo no, non abbiamo questo.
1: Cioè, tutti, cioè, che cosa vuol dire, scusi, tutti? Adesso mi faccia comprendere.
2: È aperto al pubblico. Avendo la tessera federale può frequentarlo chiunque. Infatti c'è il green fee giornaliero di 10 euro anche per i non soci.
3: 10 euro, cioè.
1: Ma come fate a disinfettare tutto? Cioè, non comprendo. Ma avete...
2: Perché non venite a trovarci così? Vedete la struttura.
1: Ma se entrano tutti, girano malattie, quelle cose lì?
2: No, assolutamente.

0: Se volete vi aspettiamo, noi siamo qua.
1: Adesso
2: ce l'ha uno spazio eventualmente.
1: Ma
2: per...
1: io chiedo al comandante, dai, comandante.
3: Sì, stavo sentendo. Signorina, mi scusi, è sì. In zona San Siro?
0: Sì.
3: Possiamo riuscire ad atterrare dentro lo stadio, secondo lei?
0: Penso di sì, sì, sì. Oggi è tranquillo.
3: Perfetto. Mi può lasciare gentilmente le coordinate?
0: Posso passarle la mia titolare, perché io sono solo una semplice dipendente. Se vuole le passo la mia titolare.
3: D'accordo.
0: Aspetti un secondo.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono il comandante dell'elicottero Airmachi 747. Mi scusi il rumore. Mi potrebbe dare gentilmente le coordinate per atterrare nel piazzale di San Siro, grazie.
4: No, non ho idea proprio delle coordinate, nel senso il piazzale di San Siro non so neanche se potete atterrare, non ho idea.
3: Ma mi ha appena detto di sì la sua collega.
4: Guardi, è la prima volta che ci capita, non ci è mai successo, ma non abbiamo le non, cioè, non succede mai che atterri un elicottero qua.
3: Adesso questa cosa è molto spiacevole, le posso passare i conti perché adesso non vorrei subire delle cose.
4: Mi passi i conti.
3: D'accordo.
1: Pronto?
4: Sì?
1: Sì, allora stiamo venendo lì.
4: Ma guardi che deve aver sbagliato, cioè c'è qualcosa che non funziona, nel senso noi non attendiamo nessuno per far volontariato e non probabilmente avete sbagliato indirizzo.
1: Ma non è il golf per i poveretti lì?
4: No. Guardi, sarà per un'altra volta. Va bene? Buongiorno.
1: Siete scortesi, barboni.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Salve, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio.
2: Peggio? Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Uguale. Aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tutù, tu io insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù.
1: Pronto? Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, ma cosa vuole?
2: Lei, no, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto! Un colo.
4: Quelli del 5G.
5: Pronto?
6: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
5: Sì, ma non c'è la signora.
6: Cagnefo! Mi sente?
5: Sì, però io sono la ragazza e faccio le pulizie, la signora non c'è.
6: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
5: Ah, va bene.
6: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
5: Sì.
6: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
5: Sì.
6: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
5: Io non posso fare come lei.
6: No, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
5: Ah,
6: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
5: Sembra, che ne so, una miscela.
6: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo, eh? Adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
6: Che cosa distingue?
5: Ha fatto un fischio.
6: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno, eh?
5: Sì.
6: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
5: Sì.
2: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
6: Cosa distingue prima del fischio?
5: Cannetto, che ha detto?
6: Cannetto che ha detto?
5: No, Cannetto, mi sembra che ha detto.
6: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio da Cannetto.
2: Cagnefo! Cagnefo!
6: Che cosa distingue?
5: Sì, ma non mettene tanto al telefono, che io c'ho da fa, sono cronometrata qua.
6: No, lo so, mi dispiace signora, è una roba da 5 minuti, il 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto, cerchi di aguzzi l'orecchio, senta
5: E vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
2: Dolenne, chieda alla signora se sente Cagnefo.
6: Sente per caso Cagnefo?
5: Sì.
6: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
2: Io andando all'inciso, figlio di ripetere Cagnefo.
6: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta Cagnefo, va bene? E il fischio, d'accordo?
5: Va bene.
6: Ok, mandiamo il segnale.
2: Cagnefo.
6: Prego.
5: Cagnefo.
6: No, è Cagnefo.
5: Vabbè,
6: glielo rimando.
2: Cagnefo.
6: Prego.
5: Cagnefo.
6: Anche
5: il fischio.
6: Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora, rimandiamo.
5: Ah, devo rifare?
6: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare, va bene? Così finiamo e la lascio al suo cronometro.
2: Vai dal regista, Giovanni!
6: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
2: Cagnefo!
6: Prego.
5: Cacanepo.
6: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo. Arrivederci.
5: Arrivederci.
6: Grazie. Tecnologia 5G, arrivederci.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5G.
7: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
7: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
7: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows.
7: Media Player.
5: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
7: Ma il super agente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi.
11: No, sughi mi su.
5: Sono un Spider-Merd!
7: No.
9: Sono Spider-Merd! No.
5: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: Come fai a
13: cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crunchapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: Aspetta.
5: Ma vaffanculo, che cazzo. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dinan. Sì, sei Dinan Trek.
5: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dinan. Dinan Trek. Sì, sei Dinan. Sì, sei Dinan Trek.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
0: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kraciapus!
9: Kraciapus!
8: Ti ucciderò!
4: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
0: Non è un mago!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
9: No, Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
4: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
0: Bravo, adesso di farlo!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Leon Sun! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
14: Ce l'hai la mutata?
8: Faccia la signora, figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
8: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
16: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
6: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la credo.
9: Ma porca. Skywalker.
5: Skywalker. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
8: La seghe sui sughi.
11: No, sughi musugai.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cattella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconoscerà.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei.
1: La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che era del cinto, che era del sord. E della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Non ho capito.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è Enzo?
2: Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sordo, mala per tutta la razza tua.
1: Muoio stronzo d'uomo.
2: Pronto?
1: Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono.
1: Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino.
2: Uè, stronzo d'uomo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo!
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo! Alla fasciaccia di mamma, del sord, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a prisa? Teori! La fasciaccia di mamma, teori! La fasciaccia di sord, teori! Beh, va a fare un culo! Teori! Vuoi lasciare se figlie? Teori! Teori!
3: Slender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cappellato.
2: Pronto?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera figlia e strafiglia, adesso prima tu chi sei, e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Vaffanculo!
1: Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
2: Pronto?
1: Devi dire chi sei, te?
3: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
2: Pronto?
1: Chi è Enzo? Va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Rambo senza traumi. Centrale a Rambo senza traumi. Rapina in corso fra la tredicesima e via dei ladri. Intervenire basso.
2: Rambo senza traumi a centrale. Mi dirigo sul posto.
1: Andò l'han presi tutti sti poliziotti. Io capisco che la gente non vuol più fare i lavori umili, ma qua è proprio l'antica mongoleria. Centrale a giustiziere superdotato. Centrale a giustiziere superdotato. Segnalato un individuo sospetto fra la nona e via dei paranoici. Ragazzi, sul posto, passo.
3: Giustiziere superdotato a centrale. Mi dirigo sul posto e che la forza sia con te.
1: Centrale a clitoride arrugginito. Centrale a clitoride arrugginito. Mi ricevi, clitoride arrugginito?
4: Clitoride arrugginito a centrale, ti ricevo. Ma lo farei più volentieri se avessi un nome in codice, più dignitoso. Passo.
1: E sono d'accordo con te, basta. È ora di mettere una pietra sopra a tutti questi insulti immotivati, subdoli. Troviamo un nomignolo più adeguato. Aspetta che controllo sul computerone. Eccolo qua. Centrale a tonsille sbade. Centrale a tonsille sbade. Mi spieghi, tonsille sbade, perché devi sempre fare la diva del cazzo? Sei l'unica gente che non fa altro che lamentarsi in continuazione per i nomi in codici, pazzo.
4: Tonsille sbade a centrale. Tonsille sbade a centrale. Sono l'unico a lamentarsi nei nomi in codice, perché guarda caso soltanto i miei sono estremamente umilianti, volgari, brutti, schifosi. Dai, tonsille sbade. Che cazzo di nome è? Passo.
1: Molto meglio di quello che sta arrivando adesso. Centrale a figlio della mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto. Centrale a figlio della mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasti. No, io non riesco a capire di che cazzo della mente. E soprattutto non è questo il momento adatto, perché c'è un caso della massima importanza urgente per te. Passo, passo.
4: Figlio di mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto centrale. Figlio di mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto centrale. Di cosa si tratta?
1: Centrale a cervello dei coglioni. Centrale al cervello dei coglioni, una vera tragedia. Hanno rapito il pappagallo del figlio della cameriera del vicino di casa del sindaco. I rapitori richiedono un riscatto da pagare entro un'ora esatta da adesso. Il tempo corre, tic tac, tic tac, tic tac. Passo.
4: Cervello di coglione a centrale ricevuto. Finalmente un caso dove potrò dimostrare tutto il mio valore. Quali sono le condizioni per il rilascio? Passo.
1: Centrale a maestro de foca. Centrale a maestro de foca. Ma che foche c'hanno ciclo? I rapitori chiedono $100,000 da pagare mediante bonifico istantaneo. Passo.
4: Maestro di foca centrale. Perché le foche hanno le mestruazioni? Cazzo, un invito a cena per gli squali. Non capisco, se i rapinatori vogliono essere pagati con un bonifico, cosa c'entro io? Passo.
1: E te l'ho già detto, sei stato scelto per effettuare lo scambio. Hai l'app della banca sul cellulare, giusto? Passo.
4: No, scusa, fammi capire, dovrei pagare il riscatto con la mia tasca? Poi scusa, ma è vero che le foche hanno le mestruazioni? Ma non è un invito a cena per gli squali?
1: A quanto pare sì, le foche nuotano e lasciano sta scia di fica di foca. La fica di foca, a 5 giorni al mese la fica di foca lascia la scia, che diventa automaticamente un invito a cena per gli squali. Ma forse non ci stanno gli squali al freddo, ci stanno le orche. Passo.
4: A cazzo. A cazzo, questo è un bel quesito però. Sono curiosissimo, passo.
1: Vabbè, ma senti, lì c'è quello dei miei coglioni, che cazzo me ne frega della figa della foca, eh? Torniamo a concentrarci sul caso, perché purtroppo in situazioni come questa i conti dei parenti e quelli della polizia vengono congelati dal governo, quindi tu sei la nostra unica speranza, maestro de foca. Spero almeno che tu sia in grado di reggere la popolarità che ne conseguirà, eh? Stai per diventare un eroe, caro maestro de foca. Passo.
4: Eroe è un cazzo, e poi non ce li ho 100.000 euro sul conto, passo.
1: No, maestro di foca, non di bugie. Lo sappiamo tutti che ti è appena morta la zia ricchissima e ti ha lasciato appunto 100.000 euro. Lo sappiamo, dai, passo.
4: Fino, perché la gente si fa i cazzi suoi. Ma quei soldi dovevano servire per comprare una casa al mare per me e mia moglie, passo.
1: Sì, il bambino malato non ce lo metti, il cane zoppo, il gatto cieco, la macchina incidentata, quel macchinario per tenere in vita tuo padre non ce lo dobbiamo mettere, dai, a Spielberg, non mi rompe il coglione, non farmi Schindler mesto de foca, eh?
4: Appena descritto la mia vita, passo.
1: Ma sì, dai, tanto tua moglie te mette le corna, dai, il mare fa schifo al cazzo che te puoi permettere al massimo Torvaglianica, e in più il tempo corre, il bonifico lo devi fare subito, anzi, già che ci stai, intestalo pure a me che ci penso io a girare le rapitori, eh? Ricordati che stai facendo la cosa giusta, maestro de foca, eh? Cosa sono i soldi in fondo? Cosa sono? Pezzi di carta che ti consentono di fare quello che desideri. Inezzi, pazzo.
4: Forse hai ragione, d'accordo. Io metto avanti la libertà, metto avanti le cose importanti, la vita. Metto avanti la felicità altrui, perché sono un poliziotto.
1: Bravo.
4: Salvare una vita, questo ed altro.
1: Bravo, mettiti davanti, così è più facile piantartela al culo, pazzo.
4: Non ho capito, passo.
1: Niente, niente, stava di... bonifico ricevuto. Ora devi dirigerti sul luogo dello scambio. Sei nei pressi delle rotaie del treno, giusto?
4: Affermativo.
1: Bene, adesso parcheggia l'auto sulle rotaie. Rimani dentro l'abitacolo con gli occhi ben chiusi, eh? Ovviamente i rapinatori non vogliono essere identificati, ci capiamo, pazzo?
4: Ok, ho parcheggiato sulle rotaie. Passo, e ora? Passo due.
1: Ora chiudi gli occhietti, aspetta. Stiamo monitorando la zona con le telecamere avanzate, i droni del circuito lampadanaio. E ti dico io quando vuoi riaprire gli occhi, facciamo andare lampadanaio, i droni, le fotocamere, passo.
4: D'accordo, d'accordo, aspetto con gli occhi chiusi. Passo, lampadanaio.
1: Bravo, non li apri, non li apri. Anzi, apri anche la bocca, chiudi gli occhi e apri la bocca, eh. Se no i rapitori uccideranno l'ostaggio, un povero bambino sulla carrozzina, albino anche pure. Passo.
5: Ah, so che sto facendo la cosa giusta. Ah, ma quando glielo dovrò dire a mia moglie, mi spaccherà la faccia.
1: No, non ti preoccupare, tua moglie non ti spaccherà la faccia, Dango Lesbo. Te la spaccherà il treno.
5: Il treno?

0: come cazzo hai fatto a cascarci in questo scherzo? 100 bei sacconi. Sai che quasi quasi a casa male me la pio io. Con sua moglie! Ah, ma quanto son merda! Quanto son merda!
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
4: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va?
5: Oddio!
4: porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
9: Abbonati a Netflix.
8: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
10: Stasera.
8: Totò e Peppino, in due per un pompino.
11: Netflix.
8: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva. Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
10: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
8: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
10: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...

0: Lo Zodi 105.
1: Wonderland presenta.
2: Ma va a farti un metto in culo.
1: La vecchia veneta sparaculi.
3: Quando?
2: Pronto?
3: Qui?
2: Mi dica.
3: Allora, ma stai scassando la minchia?
2: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Sì? Pronto?
4: Pronto?
2: Mi dica. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Cosa?
2: Con chi volevo parlare?
4: Comunque ha sbagliato il numero.
2: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: Ma vabbè.
2: Incivile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: No, ma io ce li ho rotti già.
2: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
5: Io non ho offeso nessuno.
2: Sei una persona incivile.
5: Incivile? Perché?
2: Mi dica.
5: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
2: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Veramente?
2: No, sei un coglione.
5: Questo me lo dicono tutti.
2: Ma grande anche.
5: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
2: Ma va a farti o metto in culo.
5: Tu sei ciafa, eh? Vaffanculo assorto.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
2: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare? Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei. Con chi voleva parlare? Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei. No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile ignorante. No, sei un coglione. Ma sei proprio un coglione, sei. Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere? No, sei tu che chiami, sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile. Tu sei incivile, ignorante di un cretina. Va a farti o metta in culo, roncante a spessega. Ma va a farti o metta in culo. Seba, vai da un psichiatra. Se hai, se sei no, una no, persona se civile o ignorante. Ignorante di un ignorante psichiatra.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo infame al mio amico Nazario, che fa l'operaio ma c'ha la passione dei pesci e degli acquari. Sì, lo so, è un passatempo da coglioni, ma lui si è messo su addirittura un negozio in provincia di Rimini e da poco ha ricevuto la visita dell'ASL per tutti i permessi. Non sarebbe bellissimo se avessero trovato qualcosa che non va, distruggendo per sempre il sogno della sua vita? Secondo me sì. Uccidetelo, lui e i suoi cazzo di pesci. Round 1.
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Aurelio Saffi, chiamo dal MASE, Ministero dell'Ambiente.

0: Niente.
1: Ministero dell'Ambiente,
0: sì, dica. Sì, buongiorno, mi scusi, io la chiamo a seguito di una pratica derivata da un'ispezione dell'ASL nella sua attività di rivendita pesci. APN Fishkeeping, giusto?
1: Sì, corretto.
0: Senta, io la sto chiamando dal MASE per fissare l'appuntamento per l'abbattimento.
1: L'abbattimento di cosa?
0: Dei pesci.
1: Perché?
0: A seguito dell'ispezione dell'ASL risultano all'interno del suo acquario delle specie aliene che non sono consentite in questo momento in Italia, quindi come le avranno anticipato è necessario purtroppo l'abbattimento.
1: No, a me non mi risulta una cosa del genere.
0: Ma scusi, il funzionario dell'ASL non le ha rilasciato la relazione? Non le ha inviato copia della relazione?
1: Io ho la relazione, con la relazione sono riuscito a prendere tantissimi altri permessi per quanto riguarda l'allevamento, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione su tutto il territorio europeo. Ho avuto dei gran complimenti, ma nessuno mi ha parlato di abbattimenti di specie aliena.
0: Ma guardi, io qua ho un modulo, adesso ora le dico il codice, però magari poi se ha una mail glielo mando, perché allora il codice è 6 STRONZO, questo è il modulo, e in questo modulo di relazione c'è scritto che nel suo acquario sono presenti specie aliene che non sono consentite in questo momento all'interno dell'Unione Europea, e quindi è stato...
1: Ma di quali specie si tratta? Mi scusi.
0: Guardi, adesso non lo so, su questo modulo non ce l'ho, se vuole lo vado a recuperare, se mi manda una mail...
1: Ma le do la mia mail personale, me la gira lì, contatterò il medico di riferimento dell'ASL, però insomma... Io questa cosa non... anche perché, ripeto, specie aliene all'interno del mio negozio non ce ne sono, sono tutte specie tranquillamente detenibili e...
0: Sì, ma mi scusi, lei ha pesci tropicali che provengono da zone del lontano oriente, Indonesia, Australia?
1: No,
0: perché sono quelle che in questo momento con la nuova normativa europea sono state vietate, quindi probabilmente...
1: L'ispezione dell'ASL l'ho avuta dopo la normativa, le nuove leggi l'ho avuta dopo.
0: Sì.
1: E ripeto, mi sono solo stati fatti dei gran complimenti, mi ha lasciato tutte le certificazioni che mi sono servite per avere ulteriori permessi per il commercio europeo.
0: Sì.
1: Addirittura mi hanno dato dei permessi in più, che ho ricevuto anche il permesso per allevare, cosa che io non avevo richiesto. Però...
0: Sì, no, guardi, le dico solo che la normativa europea dell'Unione della Commissione Europea dell'11 gennaio scorso ha fissato dei nuovi parametri, e vedo qua che la relazione dell'ASL è precedente a questa data, quindi può darsi che in virtù di questi nuovi parametri diciamo la sua situazione non sia più conforme alla normativa. Potrebbe essere successo questo.
1: Di specie marina o di specie d'acqua dolce?
0: Guardi, come le dicevo, io qua ho un PDF, se vuole glielo giro, però non ho letto la pratica, io ho un numero di telefono, devo solo mandare della gente ad abbattere i pesci, questo è. E adesso mi chiede delle cose alle quali io non so rispondere.
1: L'ufficio da cui mi sta chiamando, come si chiama? Devo prendere gli appunti per chiamare l'ASL e informarmi sulla cosa.
0: Allora, io la chiamo dal MASE di Milano.
1: MASE di Milano.
0: Sì, Ministero dell'Ambiente.
1: Anche perché io comunque non ho mai dichiarato le specie che ho io sono dichiarate come specie d'acqua dolce proveniente da Sud America, ma hanno fatto un gruppo misto.
0: Ecco, allora potrebbe essere il Sud America. Perché le normative sono cambiate. Oltretutto, scusi, c'è anche una sanzione che dovrebbe essere arrivata.
1: No.
0: Io qua vedo una sanzione pecuniaria di 3.753 euro.
1: E... Non mi è arrivato niente, non so se state parlando con la persona giusta, ma ripeto, non...
0: Nel frattempo però, purtroppo, signor Papa, io l'appuntamento per l'abbattimento lo devo fissare. E deve essere una cosa da fare entro i prossimi...
1: No, io devo prima informare.
0: No, lei si deve prima informare, ma noi qua abbiamo un tetto massimo di 10 giorni per rispettare questa competenza.
1: Ma c'è la pratica del 10, è il 30, 10 giorni sono già passati.
0: No, io da oggi, da quando io la chiamo, ho 10 giorni di tempo per mandare i funzionari per l'abbattimento. Questo è quello che riguarda.
1: Ma io non ho neanche più pesci, sono stati tutti venduti.
0: Non ha più pesci lei?
1: All'ordine di febbraio. Io non ho più pesci, come fate voi a fare questa pratica?
0: Guardi, questo io non lo posso... guardi, le posso dire, quando arriveranno i funzionari, se non ci sono pesci da abbattere, non abbatteranno i pesci. Cosa le devo dire? Meglio, no? Cioè, alla fine non avrà neanche il danno economico. A proposito di questo, invece, la sanzione di 3.753 euro, quella lì invece la deve pagare. Quello, su questo non ci può.
1: Come si chiama l'ufficio? Perché io sto cercando il MASE Milano, ma
0: MASE,
1: mi dà
0: MASE.
1: Elettrica, non mi dà.
0: MASE. Sì, Milano.
1: Milano.
0: Milano, via Turati.
1: Ferramenta Casalinghi.
0: Ma che ferramenta Casalinghi? Via Turati a Milano? Ma lei sa com'è via Turati a Milano? Dove l'ha mai visto ferramenta Casalinghi via Turati? Mi dia una data indicativa, poi se i funzionari arrivano, lei non c'ha i pesci, tanti saluti. Amen. Non possiamo stare qua tutta la mattina al telefono per quattro cazzo di pesci. Cioè, cerchi di capire anche la mia situazione.
1: Posso stare anche calmo, insomma, non c'è bisogno di...
0: non lo so, mi sta facendo 3300 interrogatori, la chiamo, bisogna abbattere sti pesci, ma signor scusi, Papa.
1: Lei mi chiama, mi dice che mi deve abbattere i pesci nel negozio, al momento non ci sono, non so chi ha dato il mio numero.
0: È il mio lavoro! Ma mi scusi, è il mio
1: lavoro. Capito, anche il mio lavoro, devo fare le domande per forza.
0: Ma certamente, lo capisco, ma è come se lei mi chiama e dice, oh, c'è un pesce nuovo, io dico che cazzo me ne frega, è la stessa cosa, questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è mandare della gente ad ammazzare quei cazzo di pesci. Mi fa perdere tempo, mezza mattinata per fissare un cazzo di appuntamento, scusi. Poi mi scaldo.
1: Io prendo il numero, chiamo prima il mio avvocato, chiamo prima l'ASL e poi dopo nel caso mi ricontattate.
0: Ma chiami quello che vuole, chiami quello che vuole. Nel frattempo mi dà questa data, per favore.
1: Lei mi manda a me quel documento.
0: Sì, adesso gliela mando. Un secondo, cioè, non è che siamo qua tutti al suo servizio, cioè, è un ufficio pubblico, voglio dire. Abbiamo, sa quanti pesci dobbiamo abbattere prima dei suoi? Una paranza viene qua.
1: Ma fa venire giù la gente domani, cosa vuol dire? Sabato. Io sabato c'è il negozio tutto il giorno.
0: Benissimo, allora sabato. 27 gennaio. Allora, si faccia trovare in negozio. Arriveranno i nostri funzionari, li riconosce dal furgone, perché sulla fiancata c'è scritto grosso così: sei nello zoo di 105! Tu e i tuoi cazzo di pesci!
1: Ma va, mi avete fatto perdere mezz'ora al lavoro, teste di cazzo maledetto. Ma pensa a quei malati mentali.
0: Tu che stai a guardare i pesci dietro i vetri, no, invece sei quello normale.
1: Ma scuro, va, mi avete fatto perdere mezz'ora di lavoro di porta, se mi richiamano e vengo anche a casa.
0: Un abbraccio grande, ciao Nazario.
1: Ciao bello, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Non ho tempo. So già, è 11 mattina e sono ancora ubriaco.
1: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
6: Va bene, vi racconto una cazzo di storia.
1: Evviva!
6: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
1: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
6: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
1: Oh! E poi?
6: Guarda, no, stavolta no e poi, Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hood viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
1: E perché era nudo?
6: Perché era ricchione, no?
1: Oh!
6: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
1: Walter?
6: Walter Nudo, no?
1: Oh! E poi?
6: Ancora? Ma volete che non devi più dire poi?
1: Basta, papà Castoro, basta!
6: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato l'ombrello nel culo!
1: Oh! E poi?
6: Allora, cammina, che ti cammina, Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
1: Oh!
6: Anch'io voglio una spada nel culo, gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, incontrarono Alice. Che ci disse? Aiuto, aiuto! Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo. E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
1: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
6: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa sono giorni di fuoco. Quel fenomeno è effetto di una combustione nel quale avviene il rilascio di una grande quantità di calore in concomitanza con la manifestazione di un forte bagliore brillante detto fiamma.
1: È molto semplice, Nappa, perché Outfit non sta per vestito ma per Mr. Outfit. Sì, Mr. Outfit, il nome del mio socio in affari.
2: Ah, ho capito.
0: Ed è proprio a seguito di una visita delle fiamme gialle che una sinedocche, ovvero una figura retorica che designa una parte per indicare il tutto, e che la guardia di finanza deve alle mostrine gialle a fantasia fiammeggiante portate sul colletto dai propri valorosi agenti verso i quali nutriamo il più profondo rispetto. Cazzo stavo dicendo prima di imbarcarmi in questa leccata di culo per scongiurare un controllo fiscale? Ah, sì. È proprio a causa di una visita delle fiamme gialle che Don Alonso, magnate del vestir bene e del risparmiare meglio, campione indiscusso dello sconto a tappeto e scopatore spazio-temporale senza scopo di lucro, viene colpito dall'ennesimo malore.
1: Citofonano al telefono. Mi chiedo chi possa essere. Pronto? Tenuta la promessa, chi parla?
3: Pronto. Sono Mr. Outfit e non mi troverete mai, mai, mai! C'è un vento qui a Saronno.
1: No, no, no!
0: Cos'altro succederà? Cos'altro succederà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Sono sconvolto da emozioni negative e da forti dolori che sembrano preannunciare qualcosa di ben più grave. Cameriera Nappa, figlio Manuel con la barba, non voglio allarmarvi, ma credo proprio di stare per essere colpito in testa da un sasso. Aia, che male!
2: Don Alonso, ma cosa fa? Se lascia colpire in testa dal primo sasso che capita.
4: Guarda, padre, attaccata al sasso che ti ha colpito in testa, c'è una lettera.
1: Una lettera? Quale lettera? La O di offerte? La S di sconti? La P di promozioni imperdibili?
4: No, padre, perdonami.
5: È lettera anonima.
2: Forza, cosa aspetta, signor Manuel con la barba? La lega a voce scema.
5: Ok.
4: Ora leggo la lettera.
5: Vediamo che dice, anche se sono analfabeto.
4: Caro Don Alonso, innanzitutto voglio farle i complimenti per la nuova collezione autunno-inverno firmata Don Alonso Outfit.it. Una vera perla di eleganza e convenienza nell'altrimenti panorama dello shopping online. E che dire poi della linea di intimo femminile Don Alonso Secret, che ha letteralmente salvato il mio matrimonio, trasformando quell'inchiavabile rottame di mia moglie in una bomba sex, una fica di insaziabile lussuria che gocciola per tutta la casa, zompando da mobile a mobile, facendole fus come una panderone, sembra rapat proprio, mam che, ninfomana. Per questo motivo mi sento in dovere di sdebitarmi con lei, perché si dà il caso che io sia a conoscenza del luogo dove si nasconde Mr. Outfit, quello che cercavamo noi. Il suo farabutto ex socio sparito nel nulla dopo non aver pagato le tasse. Desidererei tanto scriverglielo in questa lettera, ma purtroppo sto finendo l'inchiostro.
5: Pur barbone è questo anonimo signor della lettera.
4: Incontriamoci a mezzanotte alla villa maledetta vicino al lago dei sordidi misteri. Firmate
5: un amico con la penna scarica. Andate bene il popolarismo? La cosa che ha detto lei?
2: Insomma, abbastanza, dai, gestito.
1: Oh, finalmente una buona notizia. Lo vedi, figliolo, a vestire bene la gente prima o poi si viene ripagati. Sono certo che questo fedele cliente di donalonsooutfit.it sia animato dalle migliori intenzioni e non vedo il minimo indizio di un mortale tranello tesomi da qualche losco figuro che vuole il mio male. Presto, portatemi il mio cappotto di montone, i guanti da strangolatore e il colbacco abbinato. Mi presenterò all'appuntamento vestito come un agente del KGB dei film degli anni Ottanta.
5: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Eccoci alla villa maledetta, vicino al lago dei sordidi misteri, che molte vite ha inghiottito e sul conto del quale si dice che di notte si popoli delle anime perdute di chi in punto di morte ha mancato di approfittare dell'imperdibile offerta sugli abiti da cerimonia, quattro matrimoni e un funerale. Firmata ovviamente donalonsooutfit.it.
1: Don Alonso, ho tanta paura. Questa casa maledetta mi trasmette delle vibrazioni sinistre.
0: Tranquilla, non hai nulla da temere, cameriera Nappa. Ricordati che tanto tu tra qualche ora morirai lo stesso. Su con la vita.
1: Ah, giusto, grazie Don Alonso. Lei sì che è bravo a tranquillizzare le persone.
2: Padre! La mezzanotte ormai...
3: Passata da un quarto d'ora, anzi 16 minuti per l'esattezza.
0: Ti credo, figlio Manuel con la barba. Anche il mio orologio Fumagazzi, partner ufficiale di donalonsooutfit.it dal 2020, segna un quarto dopo la mezzanotte. Mi domando che fine abbia fatto il simpatico signore che mi ha scritto la lettera anonima.
1: È strano. Non lo sentite anche voi questo fortissimo odore di benzina?
0: Non dire baggianate, cameriera Nappa. La benzina non fa odore.
3: Padre, ti ricordo che tu hai perso l'olfatto quando hai provato a farti scopare il naso da due porcellini d'India.
2: Ma come hai fatto a convincere che il porcellino d'India parla indiano? Tu no, parli
3: spagnolo.
0: Ah, è vero. Allora sì, potrebbe essere benzina. Ma mi domando chi avrebbe voluto cospargere di benzina una villa abbandonata, con i prezzi che corrono.
4: Don Alonso, è arrivata la tua fine!
0: Dannazione, ma quello è Mr. Outfit!
1: Ah, è lui Mr. Outfit? Strano, chissà perché me l'ero immaginato con il cazzo in fronte.
2: Padre!
3: Ma perché Mr. Outfit ha una torcia accesa in mano?
2: Cos'è? Un'olimpiade?
0: Non ne ho idea, forse sta facendo l'imitazione della Statua della Libertà. Proviamo a chiederglielo. Ehi, hey, Mr. Outfit! Stai facendo l'imitazione della Statua della Libertà?
3: Risata flangerata.
4: Sto per dare fuoco alla villa. Addio, Don Alonso.
1: Oddio, il fuoco! Va a fuoco tutto, Don Alonso!
0: Mantenete la calma. Se rimanete immobili, il fuoco non vi può vedere.
2: Ma Padma, che cazzo stai dicendo?
3: Sono gli squali che non possono vedere se uno non si muove.
0: Ah, davvero? Beh, allora...
1: Allora?
0: Allora siamo morti!
5: No! Sto paio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Super comparsa, accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
4: Ok, arrivo. Cazzo, che male!
3: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
4: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
3: La Madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo.
4: Che? Guarda.
5: Stop. Che è questo? Che?
4: C'è scritto sul campione.
5: Campione c'è scritto.
4: No, c'è scritto che.
5: No. La H è muda, è aspirata.
4: Ah, come Django.
5: Sì, esatto, come Django.
4: Quindi
5: Sì. Guarda.
4: Ah, quindi H.
5: Ah. Oh. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese, capito?
4: Ok.
5: Prego.
4: Guarda!
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
4: Va bene, comunque...
5: Toscano! Toscano calabrese, prego.
4: Hey!
5: No, che è? Un fiorino. Che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
4: Ok.
5: No, non è un pupazzo che esce dalla scatola molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono cinque le consonanti, aveva quattro possibilità su cinque e le sbagliava. No, perché? Ha fatto... E doveva fare... Vuole fare...
4: Forse non viene meglio.
5: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
4: Guarda!
5: Troppa soddisfazione. C'è un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
4: Ok.
5: Vogliamo fare solo guarda, facciamo solo guarda.
4: Guarda, lo posso usare come sciarpa.
3: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
4: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante.
3: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di 1,06 metri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
4: Sarà un effetto dei vaccini.
5: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
4: Volevo farla eclatare.
5: No, e lei ha fatto come arrivare.
4: Si entra nell'ambito Novax.
5: No, ma non me frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non me la può fare come la radio.
4: Ah, non viene dipanato come un documentario.
5: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, cioè, è una tendina per andare poi sul cambio scena.
4: Ah, non si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
5: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
4: Non l'ho letto.
5: Perché non ha letto il copione?
4: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
5: Ma lo poteva leggere in treno.
4: No, io vengo in elicottero.
5: In elicottero? E chi lo paga l'elicottero?
4: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
6: Iron Man, è successo un disastro. Il dottor Stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
3: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici. I guardiani della Canalis: Clistercole, Mignotto Volante, Mestruo Lindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
4: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti per due motivi. Il primo, per l'astronave, che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo con un discorso fiscale.
5: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
4: Ma se si fanno male.
5: Ma è un'opera di fantasia. Ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un astro...
4: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa. Mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
5: Ma questo è un film, chi se ne frega. Scusi, lei ha mai visto 300?
4: No, forse 280.
5: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dice, ah, c'è una spada a meno nei 300. No.
4: Se erano 300, erano 300.
5: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
4: Gli altri si facevano con le mani.
5: No, le clonavano, se è il cinema, è una finzione. Sei clone, no?
4: Non erano 300.
5: Ma che? Ma no, ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
4: E faccio una confidenza, io non ho guardato i cazzi.
5: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli Spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
1: Forza, in viaggio, supererotici!

0: andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
1: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
2: non sputazzi.
1: Madonna, che schifo.
3: Vuoi sapere come va a finire prossimamente?
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
6: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
7: Eh?
6: Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quella di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Cosa arriva, ti fai preso per il culo?
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Ma faccio io? Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Alberto,
9: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Only for you, the zoo. This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
3: This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
2: È per l'Italia.
8: Vai, dai!

0: Amici, Blen Blen, Paradiso, Carrera, Gongolo, Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente, co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano, bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero, ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, Blem Blem, sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto, con la sega sego lo legno, che faccio bambino, vedo pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello come a papà tuo falegnamo. E mo ci faccio le mani, ci faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra, che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito un rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno semovibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Sto alla forte! Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, minchia, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! Fermo, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque, Boston, siamo fichi. Andiamo via, che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci, che siamo a Genova Arancida. Ciao, belli. Fanculo.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Ciao facce di merda, benvenuti alla Promessa, la telenovelas che anche noi di Canale 5 vi invidiamo parecchio, straccazzo. Prima di immergerci in questa nuova puntata, vediamo di fare un cazzo di riepilogo fatto con i controcoglioni, visto che siete stati via 3 settimane e la gente è m***oide e non si ricorda una beata fava.
0: Alla Promessa sono attimi davvero scottanti. Attirati con un subdolo tranello in una villa abbandonata, Don Alonso, suo figlio Manuel e la cameriera Nappa si trovano ora completamente avvolti dalle fiamme.
2: Don Alonso, è arrivata la tua fine!
3: Dannazione, ma quello è Mr. Outfit!
2: Sto per dare fuoco alla villa! Addio, Don Alonso!
4: Oddio, il fuoco! Va a fuoco tutto, Don Alonso!
3: Mantenete la calma! Se rimanete immobili, il fuoco non vi può vedere!
5: Ma Padma, che cazzo stai dicendo?
6: Sono gli squali che non possono vedere se uno non si muove!
3: Ah, davvero? Beh, allora...
4: Allora?
3: Allora siamo morti!
5: No!
3: Sto paio di...
0: Sarà forse questa la fine del fondatore del sito più cliccato da chi vuole vestirsi bene spendendo il giusto? Non ci resta che scoprirlo.

0: Ragazzi, premetto che io a questa storia del riscaldamento globale non ci credo molto, ma sbaglio o fa un po' troppo caldo per essere a metà dicembre?
1: Ma, Don Alonso, siamo intrappolati in una villa che sta andando a fuoco. Se l'hai dimenticato?
0: Ah, giusto, ora ricordo. Il mio ex socio, il malefico Mr. Outfit, ci ha attirati qui con il più astuto degli inganni. E poi, in qualche modo, è riuscito ad appiccare l'incendio nonostante l'edificio fosse completamente zuppo di benzina. Mi domando come cavolo ci sia riuscito.
2: Padre,
3: non vorrei tornare sull'argomento che mi deve ripetere.
2: Ma devo farti presente che la benzina è un liquido altamente infiammabile.
0: Ah, davvero? E allora come me lo spieghi il fatto che tua nonna si infilava regolarmente la dentiera nella vagina?
2: Padre, stiamo perdendo di vista il problema più importante.
3: Cioè che siamo nel mezzo di un incendio, brucia tutto, no?
2: Dobbiamo fare qualcosa o altrimenti
3: la storia non prosegue. Si ferma qua con noi che diventiamo Giovanna d'Arco.
0: Questa volta hai ragione. Forza, spremiamoci le gengive. Come ci si comporta di solito nel caso di un incendio?
1: Forse dico una cassata, ma una volta ho sentito dire che se c'è un incendio bisogna chiamare i pompieri.
0: Buona idea! Allora è deciso. Io e mio figlio, Manuel con la barba, andremo a comprare i pompelmi. Tu, Nappa, invece, resterai qui a fare la guardia all'incendio.
1: Don Alonso, ma non posso venire anche io a chiamare i pompieri?
0: No, Nappa, non ti farei mai correre un rischio del genere. Tu rimani pure qui al caldo e mi raccomando, non uscire per nessun motivo fino a quando non saremo tornati con i pompelmi.
1: Por favor, forza Don Alonso, me faccia venire con lei. Vorrei venire a chiamare i pompieri. Por favor, Don Alonso!
0: Basta, ora mi stai davvero facendo scricchiolare le palle. Figlio Manuel con la barba, lega la cameriera Nappa a questa bella statua in onore di Gianni Morandi.
2: Padre, mi trovo costretto un'altra volta a correggerti. Questa non è una statua di Gianni Morandi.
3: È un gesso, papà! È proprio una tazza di gabinetto, c'è pure un sciacquone sopra!
0: Appunto, e io che ho detto? Forza, legale, andiamo a comprare i pompelmi.
1: No, no, non lasciatemi qui! Don Alonso, la prego, ci ripensi!
0: Oh, eccoci fuori dall'incendio. Devo ammettere che qui si respira molto meglio. Presto, figlio Manuel con la barba, non c'è un minuto da perdere. Andiamo a comprare i pompelmi.
2: Padre, prima non ho avuto il coraggio di correggerti, ma...
3: Dobbiamo chiamare i pompieri, pa! Cioè, non comprare i pompelmi, cazzo c'è di pompelmi? Vabbè che fanno bene alla salute, ma...
2: I pompelmi sono dei frutti, i pompieri invece...
3: Sono quelli che vengono con la pompa e fanno gli incendi, pompa e pompieri! Se arrivano con l'accetta, erano accettieri!
0: Non fare il saputello con me, lo so benissimo cosa sono i pompieri. Ne bevo una spremuta tutte le mattine.
2: Guarda, padre, è il nostro giorno fortunato. C'è una cabina telefonica.
3: Che cazzo ci fa la cabina telefonica, boh?
0: E che cazzo ce ne facciamo di una cabina telefonica?
2: Ma padre, la caserma dei pompieri è a più di 80 km di distanza da qua.
3: È più lontana di Varese, ma dopo, eh?
0: Ah, questi giovani d'oggi, tutto il giorno attaccati a queste dannate cabine telefoniche. Bisogna vivere nel mondo reale, figlio degenere. A comprare i pompelmi ci andremo a piedi. Una bella passeggiata non potrà farci che bene dopo tutto il fumo che abbiamo respirato. Forza, in marcia! E mi raccomando, andiamo piano, che ho un callo proprio sotto la lingua del piede.
4: Don Alonso e il figlio Manuel con la barba si incamminano alla ricerca di un rivenditore autorizzato di pompelmi e dopo circa 6 ore di camminata riescono a tornare alla villa in fiamme che ormai è ridotta come Pompei.
0: Eccoci, signori pompelmi, siamo arrivati. Ma la villa che stava andando a fuoco è sparita.
2: Padre, non è sparita, sono passate 6 ore.
3: È andato completamente a fuoco, ridotto in genere, proprio è tipo Bombay, più Ercolano.
0: Ah, giusto, meno male. Per un attimo ho temuto di essere diventato fratto. È davvero ridotta tutta in cenere. Che buffo. Guarda qui, c'è anche un mucchietto di cenere a forma di cameriera.
2: Temo che quelli siano proprio i resti della cameriera Nappa.
0: Mi stai dicendo che la cameriera Nappa se n'è andata via, lasciando qui un pezzo di sé?
2: No, padre. Sto dicendo che la cameriera Nappa...
3: È morta! schiattata nel fondo, terminata, andata all'altro mondo, tirata le cuoie, secca!
0: Ah! Ah! No! No! No!
5: Come andrà a finire? Cosa faranno adesso con le ceneri della povera cameriera Nappa? Li pipperanno? Li metteranno all'asta per i fan della serie? Faranno intervenire i RIS? Così non concluderanno mai un cazzo? Scoprilo nella prossima puntata de La Promessa, intitolata Swiffer.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Man, sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica, però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi, grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come sì. Si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno. Ragno de merda,
3: sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, sì. Come si chiama la specie? Il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia
2: cazzi. Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi, i cazzi piccoli però, perché il ragno.
3: Pablo,
2: per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici, e allora mi sono un po' adattato, vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa. Io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti, quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata, e diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né eiaculano neanche contemporaneamente. Una volta solo è successo, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, mi trovo fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi però, e con 4 occhi, ogni occhio guarda una cappella, poi ci appare, che sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che a differenza tua non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre. Fino a quando...
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, evitando gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio quello centrale di destra e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti coi cazzi su di me per 4-5 ore finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo, uno lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: Sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali. Ah.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa.

0: Fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre,
1: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
0: Una vacca di tua madre.
1: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
0: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
0: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
0: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
1: Addio.
0: Colpa mia.
1: Ma vai a cagare.
0: Se non
1: era
0: per me, se non era per me non facevate nemmeno apparizione lì a Swiss Notizie. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
2: Ma va a cagare, va.
0: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
0: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
0: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai, cosa ti do?
1: Hai paura?
0: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
0: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
5: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
0: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
0: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
0: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio. La radio, alla puttana d'esordio,
1: ma chi è questo figlio di puttana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
6: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto?
1: Pronto? Salve, senta, sono un regista di film. Voi fate noleggio imbarcazioni?
0: Sì, sì.
1: Sì, che metrature avete?
0: Dai 44 piedi in su.
1: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
0: sì.
1: Perché dovrebbe, scusi un secondo, perché sono sul

0: Senti, c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi, per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora, fatti succhiare l'uccello. Tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica a culo, ok? Sta buona che sono al telefono. Pronto?
1: Allora, sì, pronto, ci sono.
0: Mi perdoni, perché sono sul set.
1: No, prego.
0: E poi questo è un periodo un po' di produzione importante, perché siamo vicini anche agli Oscar del porno, e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8 partecipanti,
1: certo. Capisco,
0: più un ragazzo di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia di Pana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
1: Albino
0: è rarissimo, che ha un enorme
1: cazzo,
0: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi. Se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. No, stop, che cazzo! Cinzia! L'hai fatto sbagliare! L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gundam, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
1: perdoni. No, ci mancherebbe.
0: Senta,
1: ci mancherebbe.
0: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
1: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la notte in cui vorreste girare questa
0: pellicola.
1: Questa pellicola.
0: Sì.
1: Poi le do la disponibilità delle 2-3 imbarcazioni di cui sono proprietario, e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può
0: dica,
1: cioè, si può partecipare, nel senso, si può vedere tranquillamente
0: vuole assistere
1: non lascio di solito
0: anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
1: non dispongo di persone, diciamo, super dotata.
0: No, allora le spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi ci sono i 2 operatori, il fotografo e l'operatore.
1: Sì.
0: Poi ci sono i 7 attori, di cui sono 4 attrici e 3 attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, lì, no? Quel cazzo a bazooka. E poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
1: di solito siamo in 2-3 persone.
0: Perfetto. Ovviamente, non vi posso far partecipare fisicamente alle
1: riprese,
0: siamo una produzione seria. Se vuole guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine. Se vuole andare anche da vicino a guardare la fica, non c'è problema.
1: Dopo aver attraccato, chiaramente.
0: Dopo che abbiamo attraccato, comunque la produzione è molto seria. Noi facciamo produzione, produciamo per gli Stati Uniti. Siamo gente, insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo DiCaprio, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic. È una roba, è un trans molto meraviglioso, quindi saranno anche penetrazioni anali maschili. È una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
1: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
0: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva. Cioè, pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic. È una roba anche poetica.
1: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
0: È geniale. Mi perdoni un secondo.
1: Ragazzi,
0: stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
2: Ma lei me l'ha chiesto.
0: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io se non do io il chuck su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Il concetto, no? Va bene, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tieniglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico. Se mi dà una mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo. Perché devo tornare sul set, perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
1: Le do l'indirizzo.
0: Sì, mi dia l'indirizzo esatto, sì.
1: .com.
0: Stupendo. Ho parlato col signor.
1: il titolare.
0: Il titolare, perfetto, perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome è d'arte.
1: Perfetto.
0: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
1: Ma ci mancherebbe,
0: grazie, grazie, grazie.
1: Di nuovo, arrivederci.
0: Ciao. Allora, trovate un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? Sei arrapatissima, figa. Ma hai preso quattro fucili nel cuoiere, figa. Ma se uno trova la

0: Lo Zodi 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zodi 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 1. Jesolo, anno 2006. Paolo Nois presta la macchina a Fabio Alisei.
2: L'ultima volta hai tirato una macchina,
3: mica per quel buchino, cazzo, mica.
2: Me l'ha sfrondata.
3: Vabbè, 5.000 lire, dai, 5.000 lire di vernice.
2: Quanto sono stato male per quella cosa.
3: Vabbè, mica.
4: Cos'era, il col puffo?
2: No, era la Mazda MX-5.
3: No, no, era il Porsche, era un Porsche tipo verde.
4: No, il Porsche l'hai dato.
3: Era una Mazda Porsche, era il Porsche. Che tanto
2: ce l'avevo prestato.
3: Mia moglie mi ha detto, è la prima volta che salgo su un Porsche.
2: Non era la Porsche,
3: sì.
5: Ragazzi, era la mia macchina, so io che
2: era la
3: Porsche.
4: A Jesolo, nel parcheggio.
5: Era la Mazda MX-5.
3: Era la prima che la facessi blu. Prima che la facessi
5: No, ragazzi, ma no, te la davo in mano una Porsche.
3: Te lo giuro, Muschio, era la Porsche.
4: Sì, me lo ricordo.
5: Rispondavi l'uso della Porsche, ti tagliavo la faccia.
4: No. Tu avevi già in mente di
5: ragazzi,
4: più.
5: Ragazzi, ma lo so io cosa ho portato.
4: Allora,
5: Muschio,
4: guarda che tu l'hai fatto come un cane.
5: Allora, dai,
4: tu non ti ricordi un cazzo.
5: Basta questo falso mito.
3: La MX-5, l'hai cappottata, l'hai cappottata su in tangenziale.
5: No, quella non era la Mazda, era la Toyota MR2.
3: Ah, è vero, la MR2.
4: No, era la Porsche.
5: Ancora, ma
3: sì. Sai che mi ricordo?
4: Era la Boxster.
5: Ma ti dico di no.
3: Era
5: lo
3: la Boxster,
5: so
3: me lo ricordo.
4: L'hai comprata per andare a Jesolo.
5: Ragazzi, allora, se insistete.
3: E poi l'hai fatta blu.
5: E lo so.
4: E poi l'hai fatta blu. O forse era già blu.
3: No, non era ancora blu. Io mi ricordo che era una Porsche comunque.
4: Ma era una Porsche, me lo ricordo
3: era
4: anch'io.
3: Era la prima volta che
4: ma la vedo,
3: Porsche.
4: Perché la mia macchina l'avevo messa sotto. Ti ricordi che c'era una tettoia?
3: Esatto.
4: Tu sei arrivato, l'hai posteggiata dentro a destra.
5: Era la Mazda
4: e l'hai
5: MX5.
4: Picchiata contro il
3: murettino alto 10
4: cm. Il murettino che era
5: arrivato,
4: tutto
5: frenato, boom, ho visto il filmato in quell'ufficio.
3: Boom. Sono andato avanti di 3 mm.
5: Neanche a frenare, ero ubriaco fra, diciamo che ho fatto un aperitivo con la moglie, era fatto come un'anguilla, è arrivato dritto.
3: No, è che sono entrato nel parcheggio, visto che c'era ancora un pezzettino più avanti, sono andato leggermente più avanti.
4: Quanto signore.
3: Solo che non ho visto che c'era il murettino.
4: La droga ti ha offuscato la memoria.
5: No, ero sano in quel momento.
3: Ma che cazzo?
5: Due del pomeriggio.
4: Ma non era mai stato sano.
3: Questi erano 3 anni che non eri sano. Ma che cazzo stai dicendo?
4: Sano.
2: Beh, ragazzi, se volete insistere con la vostra ragione.
4: Ma non è che
2: ragione.
5: Ma
2: non è
5: che in due.
4: Quel periodo lì io avevo la Ferrari 458 Italia che mi aveva dato Vipernolo, che la voleva affittare, ti ricordi che c'era Chiucchiolo? 2010 era.
3: No, sì? 2010 no, era molto prima, Marco.
4: No!
3: Perché lui 2009 poi aveva la Lambo.
4: Io ho chiavato la bionda sul cofano della Ferrari.
3: Ma lui poi dopo aveva la
4: stessa
3: Lambo.
4: La stessa sera
5: no,
4: che tu hai cioccato.
5: C'era la Porsche. Porca puttana, ragazzi,
4: ma me lo ricordo.
5: Dico,
4: mi
5: manda perché
3: la Porsche
5: non
3: nera.
5: Volete avere ragione, non te l'ho data la Porsche nera.
3: Sì.
5: No, non te l'ho data.
3: Perché all'epoca eri un amico. Adesso
5: esatto.
3: Non me la daresti più perché sei una merda bionda,
5: no,
3: ma all'epoca mi hai dato la
5: Mazda.
4: Vabbè.
3: No, mi hai dato la Porsche nera, infatti Cristina non ci
5: no,
3: poteva credere.
5: No, la Porsche nera l'ho prestata a Palmieri.
3: C'è Angelo De Robertis, Angelo. Ti ricordi quando ho cioccato la macchina Paolo a Jesolo? Allora, era la Porsche o era la Mazda? Era la Porsche, dice Angelo.
4: Toh, in culo! Wender, ti ricordi a Jesolo quando Fabio ha preso la macchina a Paolo è tornato ubriaco e gliel'ha cioccata?
3: Non ero ubriaco, avevo bevuto lo spirito.
4: Che macchina era?
6: Era la Mazda.
4: Era la Porsche.
5: Non era la Porsche!
3: Sì, che ti sei incazzato.
5: Ti assicuro, Alisei, che se avessi cioccato la Porsche te lo ricorderesti benissimo.
3: No, tu mi hai detto, minchia, mi hai cioccato
5: perché
3: la Porsche.
5: Perché c'è il tuo ultibus, ti sfondava tutto.
6: Ed è basso.
5: La Mazda,
6: però io mi ricordo che tipo alle 3 di notte sentivi una Batcaverna che si apriva.
3: Quella era la Porsche.
6: No, quella era la Lamborghini nera. E sentivi sfrecciare. Per tutta Jesolo quel Batman.
3: Quella era la Lambolis.
5: Perché finiva la bamba.
4: Come?
6: Sì, mi ricordo una volta siamo andati insieme a fare la spesa al panificio.
3: E hanno comprato
4: veramente
3: tanta farina.
5: Era la Mazda. Ma perché vai avanti?
4: Ma tanta te ne facevi di droga?
5: Tu?
4: Io no.
5: Dai, che no. Tu facevi come un cane.
4: Ma chi? Cioè. Ma vai, io ero uno sfigato.
5: Ma che cazzo di ero? Perché la siringa nel cuore di
6: adrenalina
5: per farti riprendere. Ma chi? Madonna, si è spaventato io e Fabio quel giorno lì con la schiuma alla bocca. Ah, non ti ricordi?
4: Ah, io.
5: Siamo in due a dirlo.
4: No, non è vero, Fabio non sta dicendo niente.
5: Fabio, lo ricordi quella volta che stava morendo di collasso? Io
3: sì, che poi abbiamo preso la tua Porsche e l'abbiamo portato
5: sulla cappotta legato.
6: Comunque io non vi ho mai detto una cosa, ragazzi, che quando era venuta mia moglie a trovarmi c'era una fuori dal balcone appesa alle finestre.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.
2: Silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare. Silenzio.
3: Allora però dico io.
2: Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiavarselo anche. L'unico signore è tornato, l'illimitabile, il super bellissimo signor Infausto. Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
4: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
5: No.
2: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signor Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
4: Che puzza però.
2: Mamma mia.
5: Lista dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signor Infausto mi ha aspirato l'anima. Rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anima.
2: Signor Infausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio.
5: Posso morire, sono uno zombie.
2: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
5: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
2: Ma zitto. Signor Infausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
4: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor.
2: Mi guardi negli occhi, signor Infausto. Dai che dai.
4: La devo guardare.
5: Mi coglione per terra.
4: ma che schifo.
5: Prendimi il coglione per terra.
2: Si sposti, signor culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
0: Cervello!
4: No, un attimo, allora faccio parlare anche a me.
0: Cervello!
4: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
0: Cervello!
2: Oddio, santo, mamma mia! Bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
4: che schifo, signor giudice, gli è caduta l'altra palla.
5: Che devo fare? Voglio giustizia! Questa corte è una farsa.
6: Tu, simpatico tossicodipendente.
7: Dici a me?
6: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
7: Beh, sì.
6: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
7: Davvero?
6: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
7: Corro subito a rubarlo.
6: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
8: di un overdose.
2: Bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina. Bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
4: Sta pure cagando, ma però no. Signor giudice,
5: cagando.
4: Che schifo.
5: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
2: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. Allora qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di animalogia?
0: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
4: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente sta pure guardando.
0: Sono zombie.
2: Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote. Già arrotolate!
5: Che me frega, sono morto.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
5: Sono morto tanto.
2: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
5: Sono zombie.
2: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio IT. Così è deciso, l'udienza è tolta.
5: Che me frega, sono zombie.
4: Vivi per 1000 anni adesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Un lunedì pieno di notizie, la protesta degli agricoltori, l'autonomia differenziata che praticamente ridurrà il nostro meridione a una colonia d'Africa, ma la gente di che cosa parla? Indovinate un po'? Di Paolo Bonolis, che durante una serata a Pesaro ha chiamato la direttrice d'orchestra signora e la percussionista invece sexy, gli ha dato della sexy. Questo ha scatenato un'ondata di polemiche su Paolo Bonolis perché ha detto una percussionista che è sexy. Politicamente corretto, spinto al paradosso, al parossismo, ma non voglio influenzare il vostro giudizio. Apriamo le linee, voglio sentire voi che cosa ne pensate di Bonolis che ha detto bella fica. Apriamo con Sebastiano da Vercelli. Vai Sebastiano, dai.
4: Ormai
3: cosa? Questa è la sua posizione ufficiale sull'argomento del giorno. La sua posizione ufficiale è ormai boh.
4: No, non è ormai boh, è che ormai non si sa più cosa dire, perché tutto è diventato sessista, discriminante, e tutte queste storie qua. Non si sa più cosa dire. Come bisogna esprimersi.
3: Il problema sta nel fatto che Paolo Bonolis ha chiamato la direttrice d'orchestra signora, mentre questa percussionista l'ha apostrofata con il nomignolo di sexy.
4: È quello che le sto dicendo, ormai non si può dire più niente.
3: Perché non si può dire più niente?
4: Perché ormai la mentalità generale è che praticamente se dici qualcosa, se fai un complimento, sei pure tacciato di aver espresso un'opinione, sì, di aver detto una cosa.
3: Sì.
4: Non so, non siamo più umani, allora facciamo gli animali.
3: È come se riguardo alla telefonata che stiamo facendo, io invece di dire che lei è un perfetto coglione, direi che è stato un po' banale. Arrivederci. Andiamo dal malvagio, dalla provincia di Cagliari. Vai malvagio.
5: A me non è che mi piace più di tanto, sai.
3: Cosa sta facendo lei?
5: Io sto mettendo nel culo.
3: Cosa ride?
5: Un pezzo di merda.
3: Perché?
5: Scemo di merda.
3: Cosa ride? Ride solo lei.
5: Ma che cazzo ridi tu? Ma che cazzo vuoi?
3: Non sto ridendo. Cosa fa lei? Sta strozzando dei gatti? Che rumori produce?
5: C'è il gattino in braccio.
3: C'ha il gattino? E lei dice queste volgarità davanti a un cucciolo.
5: Ma certo.
3: Lei è un mostro.
5: A me se non capisci un cazzo come te. Pezzo di merda tu.
3: Perché insulta? Bifolco.
5: Adesso mi sto facendo una sega mentre ti sto insultando. Benvenuto tu.
3: Lei è una persona strana. Lei allatta un gattino mentre si fa una sega e dice sproloqui. Sa che c'è il bonus psicologo, sì? È stato approvato il bonus psicologo.
5: C'è il bonus psicologo, lo do io un bonus.
3: Mi faccia capire la situazione. Allora, lei in questo momento è in casa con un gattino in braccio, una prostituta, nudo, che si fa una pugnetta.
5: Due prostitute.
3: Trittico.
5: Perché se no, io ho il cazzo grosso.
3: Sì.
5: Hai capito? Ho un cazzo grosso. E se non me lo scopo due alla volta, non ce la faccio.
3: Ma questo che tipo di rilevanza ha rispetto all'argomento del giorno? Cosa cazzo ride? Maniaco sessuale, pazzo! Pazzo! Lei si rende conto che è l'ex Luthor? Lei è l'ex Luthor? Si rende conto, sì?
5: Io sono peggio dell'ex Luthor.
3: Chi è lei?
5: Sono Superman, no? Superman!
3: Sì.
5: Batman!
3: Sì, stia attento che fra un po' diventa Infartoman se continua a pippare come un bracco, eh?
5: Ah, bene, no, guarda, io no, non pippo più di tanto.
3: Non pippo?
5: 10 grammi al giorno, non di più.
3: Ah, sì? Più o meno quello che mangio io di pasta. Che cazzo ride? Cosa ride?
5: Non è cazzo! Scemo di merda!
3: Cosa urla? Perché urla?
5: Ma che cazzo dici?
3: Senta, lei è una delle 7 persone più simpatiche del mondo, non riesco ad odiarla.
5: Grazie.
3: Però visto che siamo entrati in amicizia, vorrei farle un piccolo regalo, se lei è d'accordo.
5: Dai.
3: Ed è un bel vaffanculo. Arrivederci. Andiamo da Alfredo sul grande raccordo anulare. Vai Alfredo, di la tua, vai.
6: Ma a me che cazzo frega dei Bonolis, io sto a lavorare.
3: Eppure io sto a lavorare, questo è il lavoro mio, lei che lavoro fa?
6: Io sono camionista.
3: E sti cazzi non ce li dobbiamo mettere.
6: No, io ce lo metto perché mi sono dovuto fermare a rispondere questa stronzata che mi stai
3: raccontando. Allora mettiamo un bello sticazzi sulla fiancata sinistra.
6: Ce ne mettiamo due, una a destra e una a sinistra.
3: Una a sinistra, così uno lo vede quando viene sorpassato e uno quando sorpassa lei. Al netto della riverniciatura del suo camion, lei che cosa pensa di questa faccenda di Bonolis?
6: No, non ci penso proprio, non me ne frega un cazzo proprio.
3: Sì, ma manca a me me ne frega un cazzo, dico, io sono un culo a Bonolis, però.
6: Ecco,
3: però dico, nel 2024 fare un complimento a una donna è diventato un reato secondo lei?
6: Ma assolutamente no.
3: No, lei che gli dice alle donne? Quando vede una bella fregna, che gli dice?
6: Sì, io dico, ormai che gli devo dire?
3: Che gli dice?
5: Ma che gli devo dire? Ma io le guardo e basta.
3: Perché ha paura? Perché ha paura? Perché lei è un cacasotto?
5: Fa pelle, punto e basta.
3: È un coniglio lei, un cacasotto. Ha paura di essere additato come sessista maniaco sessuale?
5: Che cazzo piccolo. E mangio, manco mangio carne, pensa.
3: Non mangia neanche.
5: Non mangia carne.
3: Sì.
5: Tifone che di sotto se lo fa mettere al culo con la città e tutto questo.
3: Cosa vive a fare lei? Cosa vive a fare?
5: Vivo così, sto al mondo e faccio quello, insomma, stamattina per quello che cazzo devo fare.
3: Benissimo, allora vada a consumare un altro po' di ossigeno. Tanto ci sono le piante che compensano, va bene? Fino a quando non diventerà concime per le stesse, arrivederci.
5: Fantastico.
3: Sono stato un po' influenzato in questi giorni, si sente anche dalla mia voce così un po' tappata, ma non ero solo, avevo sempre accanto a me l'amore, l'affetto e l'abbraccio del grande amico mio, direttamente da Grey School, che adesso chiamiamo. Amico mio, buongiorno, come stai?
7: Geloni, ma vaffanculo Cruciani.
3: Siccome sono un pochino influenzato.
7: Chissà che temori, no? Un pochino influenzato.
3: Sì.
7: Chissà che temori.
3: Pensavo
7: il Covid ti te la porta via, brutto onto.
3: Pensavo che volessi
7: sicuramente onto che te i battagli virus e ti dentro. Ti senti un trasmettitore di virus.
3: Sono mortale.
7: No, mi interessa un cazzo. Tu non
3: hai visto che abbiamo fatto il partito? Hai visto che abbiamo fatto il partito? Hai visto che abbiamo fatto il partito? Parlo io? Non dici niente.
7: Ma
3: parli solo tu.
7: Chiamami quando sei in diretta.
3: No.
7: E allora affrontiamo tutti i discorsi.
3: Ma cosa? Ma non sei in grado. Non sei in grado.
7: Questo mio numero di telefono, mi chiami di stasito, ascoltami.
3: Non sei in grado.
7: Pronto, bastardo, non sono amaro, ma taro, maledetto di c***o cane.
3: Ascolta, squilibrato, tu non sei Spotify.
7: Che io ti... Quando mi arrivi sotto,
3: certo,
7: ti strapperò le giugolari, ti disanguerò vivo,
3: certo,
7: prenderò le pelli e ne farò brandelli, e la colorerò e mi farò il vestito di carnevale da arlecchino con la tua pelle, bastardo maledetto,
3: bastardo.
7: E morire.
3: Io di questa persona, tra le varie qualità, apprezzo l'incredibile capacità di essere sempre aggiornato con le minacce. Si avvicina il carnevale e lui si fa il vestito da arlecchino con la mia pelle. Ad Halloween mi fa diventare zombie. A Natale mi infila Babbo Natale nel culo. È una persona meravigliosa, cioè ha la stagionalità della minaccia. Alla prossima, dai.

0: is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi 6,60 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato che sanno prepotentemente di buco del culo 7,80 euro. Olio di semi interrato 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat e pure culat. No. Prosecco brut, gras, pelat e pur culatun 9,18 euro.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciova. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè cazzullo, nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
4: Non ce la faremo mai.
3: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
4: Sogni crocetta. C'è un Gesù su ogni
3: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla, 9,90 euro. Porca puttana.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: E questa? Galletti allevati a calci. Porca Dio.
4: Non ce la faremo mai.
3: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta a partire da 4:10. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2:30.
4: Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevi?
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso.
3: Rimuori.
2: Rimuori ancora.
3: No.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
3: Già 10
2: anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camion rimorchio? Ma quella sponda, dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo,
4: una libellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ciao, io sono l'illusionista di fama mondiale Ernesto Dinamite e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance in giro per il mondo ai passanti e ai ruotanti. Eh sì, nel caso fossero in sedia a rotelle. Oggi siamo a Parigi, la città famosa per i topi che cucinano e il pane che puzza di ascelle. Andiamo a fare magie. Ciao, posso disturbarti un minuto?
3: Ciao, dimmi.
2: Se io ti dicessi che posso scomparire, cosa penseresti?
3: Che sei Matteo Messina Denaro.
2: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
3: Sì, perché?
2: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
3: Va bene, poi me lo ridai,
2: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
3: Ma è impossibile!
2: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
3: Sì.
2: Sai cos'è questo?
3: Sì, è un fumogeno da stadio.
2: Brava! Sto scomparendo! Guarda, sto scomparendo!
3: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua con mio anello!
2: Magia, magia,
3: magia! Oh, pezzo di merda, ridammi l'anello! Al ladro, mi ha rubato l'anello, prendetelo!
2: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente! Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
4: Ciao, grazie, ma ti conosco?
2: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
4: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
2: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
4: D'accordo, ma ti avviso che sono in quei giorni, Quindi potrei diventare nervosa.
2: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
4: Ma dove? Qui davanti a tutti?
2: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
4: Va bene, ci sto.
2: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
4: Come, così?
2: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto, ragazzi? La magia è riuscita! E ho vinto anche 20 euro!
5: Ehi! Quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
2: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E 1!
6: 2! 3!
5: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vale un cazzo come mago!
2: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella.
7: Però, ma che tette questa qua? Ma fammi fare due foto. È posto.
8: Lo Zoo di 105.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Limite dei 30 all'ora, se ne è discusso a lungo e adesso in alcune città, ad esempio Bologna e Olbia, è entrato in vigore, non ovviamente senza qualche protesta e non senza la solita dichiarazione di Salvini, che come ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha finanziato questa manovra un anno fa, ma che adesso a distanza di un anno dice tutto il contrario di tutto. Ma lui ci ha abituato anche a questo. La verità è che c'è gente che non ha capito che ogni anno ci sono migliaia di morti nelle città perché le macchine vanno troppo veloci e andare sopra i 30-40 km all'ora effettivamente inquina molto. Ovviamente, come ogni manovra in Italia, non c'è mai univocità, quindi voglio sentire voi sul limite dei 30 nelle città. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Danilo, Danilo da Bologna. Vai Danilo, vai.
12: La zona 30 deve restare, così ne pagano un show i denari.
11: La paga non c'ha i denari, che cazzo ha detto? Non ho capito, può smetterla di parlare come il padrino per favore, dica.
12: Così dico, ci pagano lo straordinario.
11: A chi? Cosa? Come ve lo pagano lo straordinario? A chi?
12: Io sono un autista dei mezzi pubblici.
11: E lei è autista di mezzi pubblici e quindi con i soldi della zona 30 delle multe?
12: Ma quale multe?
11: Ma cosa? A lei è una confusione mentale assoluta. Lei è stato picchiato da un samurai col retro della spada, così in testa. Senta, posi un attimo il pane con la mizza e risponda alla domanda. Lei è favorevole o contrario a questa cazzo di zona 30?
12: No, io sono contrario, è una minchiata colossale. Perché? La gente che va a 30, quello dietro per mantenere la distanza va a 20.
11: Va a 30 anche lui. Scusi, se uno sta andando a 30 per mantenere la stessa distanza, uno deve andare a 30. Queste sono le basi della fisica.
12: No.
11: Sempre più piano.
12: La distanza di sicurezza va a 20.
11: Va a 20.
12: E
11: quello dietro ancora va in retromarcia perché giustamente sotto i 20 non può andare. Che cazzo sta dicendo? Ebete cane!
12: Ma è un complotto.
11: È un complotto? Di chi? Chi è che complotta?
12: Un complotto perché questi dice che c'è la cosa? L'ambiente inquinato e quindi vogliono togliere a tutti questi cimiteri macchine.
11: È giusto, infatti, le macchine inquinano.
12: Ma che è giusto?
11: Non inquinano. Cosa espelle la sua macchina? Vix Vaporub? A cosa fa lei? A margherite?
12: E quindi io dovrei fare?
11: Lei dovrebbe gioire, perché in quanto autista di autobus, se la gente non prende la macchina, prende l'autobus. Più gente prende l'autobus, più la municipalizzata guadagna, più le danno l'aumento. Lei dovrebbe stappare una bottiglia. Anzi, le do un consiglio. Vada nella prima zona 30 che trova. Sviti il cartello con il numero 30 se lo riconosce e ci si faccia sopra una bella segona.
12: Ascolta, i 30 chilometri all'ora sono, te l'ho spiegato, sono un complotto.
11: Di chi?
12: Annuate, andando a fare camminare a piedi.
11: Che cos'è? Lei claudicante? Lei Claudica? Lei Claudio? Lei si chiama Claudio?
12: E chi Claudio? Io sono Danilo.
11: Sì, lei è Danilo Gargiulo e come è arrivato se ne va a fanculo. Arrivederci. Un altro. Andiamo da Enrico, dalla Toscana. Vai Enrico, vai, zona 30, dai.
0: Introduzione ai miei 30 orari, penso...
11: Ce la fa, sì.
0: Sì, un po' eccessivo. Non lo rispetteranno in molti, un sacco di multe. Dipende dalla zona.
11: Sì.
0: Boh, forse. Ma sì, 32. Sì.
11: Sa che lei per parlare del limite dei 30 orari sta andando a 15. È lentissimo. Io sto in questo momento riesco a sentire il rumore dei peli delle palle che mi crescono. Da quanto lei è lento, monotono e banale. Il limite dei 30 è per le città, non per le telefonate. Brutto ebete. E niente, queste pause gasmaniane. Metta in prima perché è in folle. Metta in prima e prosegue.
0: Sa qual è il problema? Che mi sono appena svegliato e vorrei essere più ironico, giocare.
11: Aspetti solo un attimo, mi dia modo con questo scalpello di terminare, di incidere nella pietra la scritta Esti cazzi che lei si è appena svegliato. Non me ne strafotte una sega.
0: Me ne torno a dormire. Sì. Lei continua il programma.
11: Per sempre, possibilmente per sempre. Si sdrai in un sarcofago, lo chiuda bene e dorma per sempre. Arrivederci.
0: Ma sono andato pure in Egitto.
11: Dai, Tutankhamon, levati dal cazzo! Mirna, alla veloce, 30 orari, favorevole o contraria? Vai!
13: Contraria, ma comunque sono a lavorare, quindi non riesco a soffermarmi.
11: È il polso del popolo, ci dica, da lavoratrice, perché è contraria? Dica.
13: Perché non ci si riesce ad andare, le macchine tra l'altro si ingolfano.
11: Non si ingolfano, signora, scusi.
13: Diciamo la cosa.
11: Ma che cazzo, giusta. Lei cosa guida? Una fottuta mietitrebbia che si ingolfa a 30 orari? Cambi macchina! No, dico, lei che macchina guida che si ingolfa a 30? Cos'è, un tagliaerba? Pronto? Giardiniera di sto cazzo? Un altro? Andiamo da Leonardo Napoli. Vai, Leonardo.
14: Ma che cosa? Scusi, io non la sto proprio sentendo. Mi dica di cosa sta parlando.
11: Lei ha una grossissima forma d'ansia. Scommetto che c'è anche la psoriasi. Stia calmo, è una telefonata della radio.
14: Ma mi scusi, sì, per piacere, grazie, arrivederla.
11: Per piacere, grazie, arrivederla di che cosa? Non ha detto niente. Non ha detto niente.
14: Ma cosa cazzo fa?
11: Che cazzo grida? Cosa cazzo grida? Maleducato.
14: Ma che stai dicendo? Non ti sto sentendo. Che cacchio dici?
11: Ma lei ha dei grossi problemi. Se ne faccia una ragione. Allora.
14: Ma dove stai tu? Dimmi dove stai.
11: Perché vuole un appuntamento. Che cazzo gliene frega a lei? Cosa cazzo gliene frega? Perché insulta? Perché insulta?
14: Hai capito?
11: Perché ricorre
14: a tuo... Ma che stai dicendo?
11: Cosa fa? Le minaccette mafiose fa? Perché? Oh, cosa canta? Chi è? Un neomelodico. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School. Abbiamo avuto un avvio di anno così, diciamo, un po' scabroso, un po' movimentato, ma sono sicuro che oggi sarà pronto a ricevere il mio abbraccio. Quindi, amico mio, buongiornissimo.
15: Ma vai figa, che ti rompi l'anima ogni lunedì, porco. Sempre il solito. Vai a rompermi i coglioni.
11: Scusa.
15: Allora,
11: sei felice che io come un usignolo.
15: Stai zitto un attimo. Facciamo un passo.
11: Sì.
15: Allora, io comincerò a parlare con te solo quando mi darai il numero di quel figlio di puttana che ti ha dato il mio numero.
11: Non succederà
15: nome
11: mai.
15: Nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
11: Non succederà mai.
15: Brutto onto maledetto di un luamaro bastardo. Dimmi chi che ti ha dato il mio numero di telefono. Sì, tu vado a scappare.
11: Ma cosa?
15: No, lottare, infame, ma sei... maledetto di un coniglio.
11: Ma sei tu, ma che hai i miraggi?
15: Vieni lì a parlarmi, quattro occhi, no?
11: Ma che quattro occhi? Quattro occhi è un puffo! Quattro occhi è un puffo! Quattro occhi è un puffo! Quattro occhi è un puffo! Quattro occhi è un puffo! È inutile, è inutile!
15: E si balla la fresca, e se droga, e se ubriaca. E che cazzo propagandi?
11: Ma che cosa non è propaganda? È divertimento! Divertimento sano! Divertimento sano! No!
15: Quando parlo io! No! Devi stare zitto!
11: Assolutamente no!
15: Merda.
11: No!
15: Devi stare zitto! Ascoltarmi!
11: No! No.
15: E devi fare quello che ti dico io!
11: Ma sì!
15: Che non vuoi il telefono è mio! Brutta merda!
11: E allora il telefono da cui chiamo è mio! E allora cosa facciamo? Non
15: si abbia... Maledetta merda! Te lo giuro,
11: cosa?
15: Quando mi arrivi sotto, ti scosserò vivo, ma... ti scannerò vivo, sì. Ti scuoglierò, sì. Ti attaccherò al palo, sì. Ti farò sdocciolare come i maiali,
11: sì.
15: Maledetta merda,
11: sì.
15: E dopo ti prenderò a pugni e ti piscerò addosso, brutta merda, devi morire male, devi morire!
11: Anche incontinente adesso, anche incontinente. Riti a fasce e incontinenza senile. È veramente pieno di sorprese. È il Willy Wonka della minaccia. Lo adoro, lo amo. Adesso metto la prima e parto a 110. Perché io posso permettermi di pagarle molte. Poi no. Ciao.
16: Radio 105. Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
3: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: La favola di Nonno Giovanni.
2: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
3: Nonno, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
4: Vai a fare il culo.
5: Ammazzati.
6: Ma no, nonno, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
7: Eh già, piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse. A loro, in pratica, del piccolo Tommy non ce ne fregava un cazzo di niente. Anzi, ora lo odiavano pure, perché finalmente potevano sfogare su di lui tutta l'invidia che ci avevano avuto per la sua ricchezza.
6: Ma è tanto brutto avere soldi allora?
7: No, no, no, al contrario, non è brutto averci soldi. È brutto diventare poveri.
6: Ma se sei povero la gente ti vuole bene per quello che sei.
7: No, no, no, no. Se sei povero nessuno ti vuole bene.
6: Ma nonno, sei certo che questa sia una cosa giusta da dire a un bambino?
7: Ma tanto prima o poi lo scopri da solo, no? Tanto vale che te lo dico subito.
6: E poi come finisce la storia di Tommy?
7: Come finisce? Ah, un momento. Allora, un giorno il piccolo Tommy andò a scuola a piedi. Lungo il tragitto venne preso da un gruppo di uomini incappucciati.
2: Ma lasciatemi, lasciatemi!
8: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre, dobbiamo portarti fuori dal paese.
2: Ma lasciatemi, lasciatemi!
8: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre, dobbiamo portarti.

0: possiamo volentieri, piccolo capo.
1: Bene, bene.
2: Nonno! Ma allora Tommy non è più povero?
3: Eh no, è ovvio, no, anzi. Il piccolo Tommy scopre finalmente che suo padre è un potentissimo boss della droga colombiano, che ora è riuscito a fuggire e a reinsediarsi al capo della cosca molto potente di Bogotà. Infatti Tommy è nuovamente ricco e anche consapevole della propria potenza come figlio di un boss sanguinario.
2: Wow, sono contento. Adesso cosa diranno i suoi compagni che l'avevano trattato male? Che bello!
3: Aspetta un momento, fammi finire la storia, no? Che fretta quegli altri giovani. Allora, prima di partire per la Colombia, Tommy fa fermare i brutti ceffi incappucciati con il furgone davanti alla scuola e...
2: Dice ai bambini che è di nuovo ricco, sì!
3: E lì no, li fa crivellare di colpi uno per uno, compresa la maestra, quella stronza aggiungo io. Ridendo come un pazzo allo spettacolo di tutti quei piccoli bastardi che l'avevano deriso, adesso sono pieni di proiettili come un tacchino.
1: Morite!
3: No, no, è la vita. E così il piccolo Tommy riabbracciò il suo babbo e la sua mamma col seno rifatto e le pupille dilatate dalla coca. E visse felice fino a circa 23 anni quando venne ammassato in un regolamento di conti fra i clan.
2: Wow, nonno, sono un po' scioccato.
3: Ah, ma tranquilla, ricchetto, è solo una favoletta della buonanotte.
2: Ma la morale dov'è?
3: Alla morale. Ti guarderanno dall'alto in basso, credendosi più grandi di te. E allora tu alziti in piedi, lentamente, sorridendo, e ricorda loro che eri solo seduto.
1: Che significa?
3: Che l'ha presa a culo!
2: Ok.
3: Adesso fammi dormire che già sono.
4: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni. Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei

0: Qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Tanto tempo fa, in una galassia lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
7: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah,
8: padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
7: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
9: Oh, stacchi da sé.
7: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
10: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
7: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
10: È piano con le parole, testa di cazzo!
7: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
11: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
10: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
12: Luke! Yeah, tutto americano, grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight mostrava sempre il numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
7: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
12: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello caso grande con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
13: Obi-Wan Kenobi!
14: Avete convocato il nome? Avete convocato.
15: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
14: Oh.
15: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
14: Aspiet, chi te morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è tramorta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ?
15: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
14: Incommensurabile del cavaliere DJ?
15: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
14: Avete invocato il nome del cavaliere?
15: No.
14: Del Commodoro?
15: Del
14: cavaliere DJ?
15: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
14: Dell'immenconsurabile?
15: No, l'immen.
14: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
15: No, dell'incommensurabile.
12: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
14: Ah, ma certo, porterò i componenti.
15: Sì, chi cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
14: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
15: Cosa c'entra Tarzan?
14: Porterò
15: a compimento?
14: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
15: A solo? Cos'è, un chitarrista?
14: È un chitarrista, che cazzo
15: no? Solo.
14: Con estremo piacere a un sole.
15: Ma solo?
14: Detersivo.
15: Ma che sole?
14: Solo. Che sole? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
15: Con estremo piacere, Han Solo.
14: Con estremo piacere, Han Solo.
15: Solo!
14: Con estremo piacere, Han Solo.
15: Benissimo.
12: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda.
14: Ah, quella puttana da sorta. Ah, che cazzo? Tieni, chi ti muore estremo? Sì. Ah, mi hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figa, quel puttana che non si è alto. Matti. Ah,
7: che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
8: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer Federer ha vinto!
7: Viva! Cazzo!
10: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
7: Ah, lo spray al peperoncino sul cazzo, no! Aiuto!
12: Tutto americano, cazzo, cazzo grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
13: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
15: gastroenterologia forense.
13: Sei ingastrato
15: tu in questo dialogo.
13: Tu cazzo, fare parole 30 km di lunghezza.
15: La gastroenterologia
13: è italiano, Leo, non è italiano.
15: Tu dici che è italiano. La gastroenterologia,
16: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
17: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105 presenta.
20: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
21: Il segreto
22: di donna Ruanda è
21: Il segreto.
23: Andrò a parlare col sindaco.
24: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: cosa sguattera infame! Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza!
0: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
1: Sono desolata, padrona! Cosa posso fare per rimediare?
0: Ecco, brava! Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento! Sai per caso dove si trova?
1: No, signora, mi dispiace!
0: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto! Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?
1: Donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundo abbiamo un trascorso anale.
0: Ma questo è un oltraggio! Di la verità! Hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
2: segreto!
0: Ma nessuno conosce il mio
2: segreto!
0: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Shalomare, ti faccio arrestare, ti faccio.
3: Buenas noches.

0: mio.
1: Mamma Ruanda.
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni.
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio.
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un evento Kinder, Buruldo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero!

0: non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Gnacca, sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre,
4: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: E nonnino! Nonnino, sei morto?
3: No, Enrichetto, ma che domande fai?
2: E sento sempre il papà che lo chiede a mamma.
3: Ah sì? Beh, di' al tuo papà che non è ancora il momento di sperare di ottenere la casa di Bergigi per venderla e giocarsela alle slot machine dal bar.
2: Nonnino, mi racconti una favola prima che muori?
3: Ma Enrichetto, non devo morire, dai, basta, ne porti male.
2: Papà dice che...
3: Sì, ho capito che tuo papà desidera tanto che liberi la stanza al piano di sotto, ma ci vuole ancora un po' e giuro che le palanche me le spendo tutte a puttane.
2: Cosa, nonno?
3: Niente, Enrichetto. Dai, su, siediti qui e ascolta che ti racconto una bella favola.
2: Grazie, nonnino, sì!
3: Dai, torna. Allora, c'era una volta un bambino di nome Timmy. Timmy era un bambino con un grande sogno. Infatti suo babbo era un pilota di aerei e la sua mamma era una hostess. A lui voleva diventare il più bravo dei piloti degli aerei, proprio come il suo papà.
2: Oh, che bello! Ma è un bambino, non può pilotare nulla.
3: Eh sì, ma Timmy c'aveva gli amici zingari e tutti sanno che per gli zingari non ci sono regole né leggi.
2: Oh, veramente?
3: Sì, più o meno, Enrichetto. Infatti Timmy andò un pomeriggio all'accampamento degli zingari di un quartiere periferico dove viveva e chiese di farsi ricevere dal più influente della loro comunità, Samir detto Dente.
2: Accidenti, che nome strano, perché Dente?
3: Perché ce n'aveva uno solo rimasto in bocca in mezzo ad un'immensa distesa di denti finti d'oro.
2: Oh.
3: Vabbè, insomma, che Timmy era lì davanti al Samir detto Dente e...
4: Cosa vuoi, bambino? Cosa vuoi? Cosa cerca?
3: Chiese Samir detto Dente.
5: Oh, potente zingaro, so che voi non avete le leggi e le ingiuste regole che non mi permettono di essere un pilota a 12 anni e volevo chiederti se potevi farmi diventare un pilota di linea a 12 anni.
3: Rispose Timmy con fare deciso e ben convinto della sua richiesta.
4: Ma sei un bambino di piccolo, come faccio a farti diventare pilota di linea di aereo? Non è possibile, oh!
5: Allora non è vero che voi potete fare tutto quello che volete! Siete anche voi schiavi del sistema sbagliato!
4: Come ti permetti di dire ad un fiero zingaro che siamo schiava? Noi non abbiamo regola nemmeno legge e ti dimostro che grande è il nostro potere, ma tutto ha un prezzo, bambino.
2: Wow, nonnino, quindi lo zingaro accontentò Timmy?
3: Calma, Enrichetto, te calma un momento, fammi raccontare, no?
2: Ok, scusa.
3: Allora, Samir si alzò dalla sedia di paglia e rimise le ciabatte e si avvicinò a Timmy per fare la sua richiesta di scambio.
4: Allora bambino, se tu vuoi un brevetto di volo per fare di pilota di linea devi portare a me accampamento tutte le chiavi delle tue case, delle tue di macchina, di mamma, di papà, di zio, documenti di tutta tua famiglia e se hai nonni anche di loro, ti prendi il portafoglio, prendi i patenti, prendi carta d'identità, prendi bancomat, prendi tutti i documenti che... e tutte chiavi? Tutte chiavi! Ma chiave di macchina, chiave di caso...
5: Sì, che vuoi che siano dei pezzetti di ferro e delle carte per una cosa così grande? I miei genitori saranno fieri di me che piloterò aerei di linea!
4: Bravo, porta tutto e io ti preparo di fogli di brevetto!
5: Grazie, Samir!
4: Compra un paio di baffo finto! Vai!
2: Ma nonnino, è fantastico!
3: Sì, senti un po' che roba. Allora Timmy ci portò tutto il giorno dopo e Samir si fece trovare con tutta la documentazione che rendeva a tutti gli effetti il piccolo Timmy di 12 anni un pilota di linea, no? E non tardò nemmeno il giorno del primo volo di Timmy, che nel frattempo venne assunto da una compagnia low cost che lo scambiò per un normalissimo nano con il brevetto, no?
2: Nonno, Timmy è un bambino di 12 anni! Si vede, no?
3: Ma no, no, non si vede, perché il piccolo Timmy si era presentato con dei baffi finti.
2: Ah.
3: Eh sì, tutti ci cascano con dei bei baffi finti, se sono fatti bene, che sono realistici.
2: Eh sì, i baffi finti fanno tanto.
3: E insomma, Samir lo stesso giorno svaligiò ogni proprietà di tutta la famiglia di Timmy, mentre i suoi genitori erano impegnati con le denunce perché non avevano capito come fosse possibile una rapina di quell'entità. Ignorando che loro il piccolo bambino aveva scambiato ogni loro avere per il brevetto finto. E quindi, so, per farla breve, Timmy era al decollo del suo primo volo.
2: Ma nonnino, Timmy non aveva mai pilotato un aereo di linea!
3: E infatti...

0: e furono ben 670 i morti nello schianto del Boeing dentro l'aeroporto. Con una semplice manovra di cloche e un'accelerata a fondo scala dei due potenti reattori, senza nemmeno alzarsi da terra. Le fiamme hanno divorato tutti in un attimo per via del carico di carburante appena fatto.
1: Ma nonno, sono tutti morti!
0: Eh sì, Enrichetto, un'ecatombe, sono morti tutti malissimo, perché nonostante il brevetto Timmy era solo un bambino di 12 anni con i baffi finti e senza alcuna qualifica per guidare un Boeing.
1: Ma che cosa orribile, nonnino!
0: Ma no, Enrichetto, c'è una morale dietro.
1: Ma quale?
0: Che con un paio di baffi finti e dagli amici zingari tutto è possibile.
1: Oh.
2: Lo Zoo di 105 ha presentato la favola di Nonno Giovanni.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
4: Tamarri.
6: Sanità
7: Regale, buongiorno. Ah, sì, no, ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
6: Sì.
7: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato e magari mi vengono chiamati i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
6: I walker.
7: E quanto costa questi walker?
6: Aspetti che guardo.
7: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
8: A cavallo.
7: Da cavallo, dai.
6: Allora, la versione corta, allora, quella alta quasi sotto il ginocchio viene 120.
7: Minchia.
6: Quella bassa viene 80.
7: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
6: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare
7: Ah, anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
6: Sì.
7: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni il negozio? Verso la vetrina?
6: Via G50.
7: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
6: No, ce l'ho qua dentro il negozio.
7: Ah, proprio dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un man armato. A dopo, ciao,
6: Ciao.
4: Tamarri.
9: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
6: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
9: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che
6: perché?
9: Non può andare. Non, adesso non sto a spiegargli il motivo.
6: Ma comunque è pesante il motorino.
9: Lo so, infatti.
7: Ma lui fa male.
9: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
6: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
9: Come faccio a capire se è rotto?
6: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
9: Aspetti, cammina un attimo.
7: Ah!
9: È zoppica proprio.
7: Non riesco a appoggiarlo.
6: No, e dovete chiamare l'ambulanza.
9: Gli muovo il piede?
6: No, non avete nulla.
9: Come ha detto che non ho sentito?
6: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
9: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
7: Basta, mi fa male.
9: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
6: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce.
9: L'ambulanza?
7: No, che ambulanza?
9: Lui soffre, la soffre l'ambulanza.
7: Dà fastidio il rumore.
9: Ma se lo porto io?
6: Portatelo voi.
9: Lo porto.
6: Andare in pronto soccorso.
9: Pronto soccorso. Senta, adesso magari intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito. Prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
6: Ancora.
9: Io c'ho della crema abbronzante.
6: Che
9: non sono esperto.
6: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
9: Solo del ghiaccio.
7: La bamba posso prenderla?
9: Mio cugino può continuare a pippare.
4: Tamarri.
7: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
8: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
7: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
8: Se glielo... Un busto?
7: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un bidistallo per le scorregge dei vecchi.
8: La verità non me lo ricordo.
7: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi.
8: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
7: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
8: No.
7: Perché sta male, poverino, lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
8: No, non lo so come si chiama quell'articolo, non saprei dirti che cos'è.
7: Capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene.
8: Va bene, dai.
7: Okay. Ciao.
10: Ce l'hai un busto che

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
0: La volevo... Ma che cosa?
1: Dica.
0: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
1: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei gas di Idaho.
0: Ma io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
1: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
0: Per
1: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso. Ohio, sta malissimo, poi c'è migliaia di persone facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas
0: neanche adesso.
1: Adesso signora, quando attiviamo il Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure. Dopo quando Connecticut e il Wisconsin, lei quando sente il segnale d'allarme deve spegnere tutto il rubinetto centrale del gas.
0: Va bene.
1: Lei ce l'ha?
0: Il rubinetto centrale.
1: Sì, il gas proprio dalla fonte, diciamo, dove ci sta, sì, il contatore.
0: Sì.
1: Ce l'ha il contatore?
0: Sì, in casa, sì, certo.
1: Bravissima signora. Allora, quando sente il segnale d'allarme che noi le mandiamo, chiuda il contatore.
0: Va bene.
1: Che se no la casa ci si riempie da Pennsylvania.
0: Va bene.
1: E poi mi venivo pronto soccorso con l'Idaho, capisci?
0: Va bene.
1: Ok, si ricordi, Illinois, siamo quello del 5 Gigi.
0: Va bene.
1: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente qua al telefono, va bene?
0: Sì, sto in linea.
1: Ecco, non se ne vada. Vai, Felix.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Ma che sciocchezze sono queste?
1: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto? Marta di grazia, signora, se non parliamo di obesi noi.
3: Lardone panzone grasso. Lardone panzone grasso.
4: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada dentro la buca e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
0: Non riesco a capire. Questa casa privata, mi scusi, ma non capisco.
1: No, lo so che è una casa privata, signora, io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spengere il gas.
0: Non capisco, quindi non posso usare il gas?
1: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento, ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
0: Ho capito.
1: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
0: Ascolti, come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
1: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
1: Sentite il segnale d'allarme, signora?
0: No, sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene? Io ho capito.
1: Sì.
0: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
1: sì?
0: Ecco, mi scatta il telefono?
1: Sì, esatto.
0: Mi telefonate e viene questo messaggio.
1: Esatto, no, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
0: Sì.
1: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
0: Va bene, adesso io lo spengo.
1: No, prima deve sentire il messaggio, perché le spiego signora, noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per debellare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso, oio, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
0: Adesso io metto giù il telefono, ascoltami una. Metto giù il telefono.
1: Sì.
0: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
1: Sì?
0: Non lo uso.
1: Non lo usi?
0: Non lo uso.
1: Esatto.
0: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
1: Esatto, però
0: Non lo uso.
1: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
0: No, non faccio niente.
1: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nettamente le parole e dopodiché la lascio andare, va bene signora?
0: D'accordo.
1: Glielo faccio risentire signora.
0: D'accordo, grazie.
1: Vai Felix, vai.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
0: Ho capito.
1: Cosa ha sentito signora?
0: Lardone panzone grassone.
1: Perfetto signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo
0: tacciacà. La ringrazio che mi ha avvertito.
1: Ci mangerebbe signora, mi raccomando, spengo gas che ci viene.
0: Non accendo niente.
1: Non accende niente. Signora, va bene.
0: L'elettricità comunque posso usarla alla corrente.
1: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le misure. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
0: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso, no, da questo momento in poi, fin quando non arriva quel messaggio.
1: Seattle, esatto.
0: E invece l'elettricità, sì, posso, cioè accendere qualche cosa di elettrico?
1: No, no, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò il connect...
0: Allora aspetto tutte e due.
1: È un casino.
2: Scusa Antonio.
1: Che c'è?
2: E dice la signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
1: Signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
0: Ho capito.
1: Si attenda che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film.
0: D'accordo.
1: Va bene, arrivederci. Tante cose, tante cose. Vecchia.
5: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Sennò questa rimane
2: fuori. Sì, infatti, richiamiamola. Ritorno questo.
0: Quanto?
2: Panzone, lardone, grasso.
1: Ma signora, adesso poi accendo lo gas. Sta vecchia cogliona. Fatto, Felix. Sì, sì. Portiamo via il Kansas.

0: Avanti, bitch!
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: E con questo sono arrivato alla Z. Mi sa che tutte quelle che mi ficcavo mi hanno mandato a fare in culo. Forse sbaglio l'approccio, però adesso sono arrabbiato come una scimmia, cazzo. Come mi tira la sperluga? Devo farmi una sega che suga! Ah, mi guardo un porno. Andiamo.
3: Benvenuto su Pornebab.
2: Porca puttana, ma è possibile che c'è solo questo nel pezzotto?
3: Tra i titoli di oggi, il controllo della prostata.
2: Che cazzo, cos'è? Un medico che ti infila la dita nel culo? Non mi interessa, no? Avanti.
3: La visita oculistica dello zio Franco.
2: Che titolo di porno è? E che cosa dovrebbe succedere mai di erotico? Avanti.
3: La pedicure di nonna Antonia.
2: Che schifo, avanti.
3: Il rinnovo della patente.
2: Forse questo è interessante perché magari...
3: Hai selezionato il rinnovo della patente.
2: Avanti, ho detto, avanti.
3: Buon seghino.
2: Che cazzo.
3: Bravissima signora Vecchiazzi, ora si può rimettere la dentiera. Io mi rivesto e le firmo subito il foglio per il rinnovo della patente.
2: Oh mamma mia, che schifo. E che hanno fatto? Che c'è la signora Vecchiazzi, ci ha ciucciato la fica. Mamma mia, che schifo.
4: Ah, è vero, dottoressa oculista, posso ancora guidare?
2: Mamma mia, mi vengo a vomitare.
3: Certo che può guidare, ovviamente con il naso incollato al parabrezza e obbligo di santino di Padre Pio.
4: Grazie, grazie mille. Vado subito a dirlo al mio pro nipote. A ricercarci, dottoressa oculista.
3: No, signora Vecchiazzi, sta entrando nell'armadio. La porta è quell'altra macchia indistinta che lampeggia alla sua sinistra.
2: Mi sa che se la signora Vecchiazzi la vedremo al TG5, eh? Va bene, dai, quando si scopre sto coso?
3: Avanti il prossimo. Oh!
5: Buongiorno, dottoressa.
2: Che cazzo, sempre lui, ma è un attore di merda.
3: Oh, wow, ma guarda un po' che bel bocconcino che abbiamo qui. E dimmi, sei molto contento di vedermi oppure hai effettivamente due gambe?
5: In che senso, scusi?
3: Nulla, una piccola battuta per rompere il ghiaccio. Immagino sia qui anche tu per il rinnovo della patente.
5: Sì, visita oculistica di routine.
2: Madonna, che? Sembra quando fanno l'intelligenza artificiale Mazzoli e Noise nelle scenette.
3: Ottimo, dimmi allora, quanti capezzoli sono questi?
5: Due.
3: Puoi sputarci sopra che sono due. Bravissimo. Ora spogliati, ma molto lentamente. Sì, molto lentamente.
2: In culo, dai. Dai, adesso subito. Subito che sono al dunque. Dai, vai.
5: Scusi, ma perché dovrei spogliarmi?
3: Beh, è una visita, no?
5: Sì, una visita oculistica, non un check-up completo. Non credo ci sia bisogno che mi spogli.
2: Sì che c'è bisogno, perché ho speso 12 euro, vai.
3: Ok, come vuoi. Allora qui scrivo che non sei idoneo alla guida?
5: Ehi, no. Un attimo. Non facciamo scherzi.
2: Sai che c'è Favino che sta morendo in questo momento. C'è un infarto a Favino ogni volta che recita.
5: Mi spoglio, contenta?
3: Sì, bravo. E per metterti a tuo agio mi spoglierò anche io.
2: Bello, porcone anni 80. Dai, fagli un bel pompino.
5: Devo togliermi anche le mutande?
3: Soprattutto le mutande.
5: E va bene. Per la patente questo ed altro. Ecco fatto.
2: Non ce l'ha neanche duro. Non ha neanche un'erezione sto cretino.
3: Ok, e posso chiederti perché non hai portato con te tutto il cazzo?
5: In che senso non ho portato tutto il cazzo? Non capisco.
3: Dai, non scherzare. Mi vuoi far credere che quello è tutto il cazzo che hai?
5: Sì.
2: Mamma mia, pure piccolo. Non sa neanche recitare. Ma che è parente di quello che produce? Non lo so io.
3: Solo quel pezzettino?
5: Dottoressa, sa com'è? C'è la crisi.
3: Vabbè, ci arrangeremo. Ora ti indicherò delle parole scritte su questa tavoletta. Copriti un occhio con la mano e anche il cazzo con un dito.
5: Molto.
2: Risata inaspettata.
5: Molto spiritosa. Ecco, sono pronto.
2: Mamma mia. Mi sto vergognando per lui. È una cosa, ma neanche sotto 24 gradi sotto zero c'è un cazzo di...
3: Bene, leggi questa parola.
5: Troia.
3: Sì, ma più convinto.
5: Troia.
3: Sì, esatto. Ora questa.
5: VH.
3: Tutto attaccato?
5: Vacca, tutto attaccato?
3: Sì, sì, ci puoi scommettere. Adesso questa frase.
5: Ti lego, ti imbavaglio e ti getto scopata in un campo di ortiche.
3: Ah, tu sì che sai come stuzzicare la mia fantasia.
2: Sì, ma mi sta facendo ammosciare la mia. Minchia, oh, Jay, tiraci almeno una leccata. Non dico scoparla perché c'è proprio un cazzo misura culo. Ma voglio dire, tiraci qualcosa, fai qualcosa, dai.
5: Guardi, che sta facendo tutto lei.
3: Hai ragione, è il momento che inizi a fare qualcosa anche tu. Ora ti dirò delle lettere e tu me le dovrai scrivere.
5: Con la penna?
3: No, con la lingua. Iniziamo, giù la testa.
5: Oh cof!
2: Brava, brava, fatela ciucciare, brava così, dai!
3: Se senti un sapore strano non ti preoccupare, è solo adesivo per dentiere.
2: Mamma mia che schifo, mamma mia la signora Vecchiazzi, mamma, la fate rimosciare di nuovo.
3: Sì?
4: Mi scusi, sono la signora Vecchiazzi! Ha visto per caso la mia dentiera?
3: Ah, ecco cos'era questo solletichino.
4: Non lo fifo. Spegni tutto.
2: Che schifo. Mamma mia la signora Vecchiazzi. Mamma mia che schifo. Cosa ho visto? Non dirmi che è il vicino di casa. Ma lui che cosa c'ha? C'ha un'antenna collegata. Ma scusi un attimo.
4: Sono Vecchiazzi, il marito! Cosa fa col cazzo in mano, eh?
2: Scusa, c'è un'interattività in questa televisione che comincia un po' a scongiantarmi. Faccio indovinare, vuole farmi un bombino con la dentiera.
4: Vecente!
2: No, meridionale.
1: Porn Bab.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
1: Vai,
3: dai!
4: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come, per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il culo?
3: No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
4: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Crazy with this. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
4: E ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice.
5: Fatta Bernacchi.
4: Hai sentito?
5: Bernacchi.
4: Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia idea.
6: Scusa, puzzi di povero.
7: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socia.
4: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
5: non
4: me.
5: Non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai.
7: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
5: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis.
7: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti come lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
5: Io ricattavo Madre Teresa di Calcutta.
4: Siete delle persone orribili.
5: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
6: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
4: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
6: No, è depoverizzante.
7: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
4: Non è nell'arco.
7: E allora taci e parla. Taci e parla.
4: Non so è possibile.
7: Taci, ma poi parla.
5: Vuoi mica la spremuta di dodo?
4: Non bevo uccelli estinti. Comunque, la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombreldrone.
5: Neanche lo riesce a dire.
4: No, si proprio si fa così, l'ombreldrone.
6: Ombreldrone? Ma che cos'è? Ma scusami.
4: Allora, è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone con enorme fatica, presente no, in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
5: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
4: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
5: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e se arrivi c'è la sdraia e il mojito.
4: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
6: No, non capisco.
4: E siamo in 18 milioni.
5: Non esiste questa cosa che stai dicendo.
7: Ma è mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
5: Questa persona ha preso l'LSD.
4: No, sono le persone normali.
6: Scusa, hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
4: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
7: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
4: No, per stare in spiaggia, per avere uno spiaggio.
6: Io non capisco, colleghi.
7: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
6: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
5: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari i bocchini?
4: No.
5: Non interessa a loro.
4: No, è un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
7: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare se mai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
5: Bocciata.
6: Bravo, bravo.
4: Secondo me era un'idea geniale.
7: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
5: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
3: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avalacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel della contessa Edelbranda di Avalacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi

0: l'intelligenza artificiale. Andate avanti, eh.
1: Comunque spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
2: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che, se lo apri in orizzontale, esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
0: Ho una domanda, è nel giro di 40?
2: Il giro di 40 è già in putrefazione.
1: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
2: Ci hanno pensato.
0: E che fine hanno fatto?
2: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
0: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
2: Grazie!
1: Geniale, geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria. Grande!
3: Secondo me è un'enorme cazzata.
1: Eccolo qua, è tornato il coglione.
4: Ma sei tu, povero?
3: Non sono mai spostatelo sulla sedia, ma visto anche prima.
4: E l'alito, quando hai iniziato a parlare?
3: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
5: Devi nervoso. Capire, la signora c'ha la vista selettiva. Lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni. Al secondo!
6: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
0: Amici di TikTok, ora riprendi il nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
7: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
0: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi, mi ha preso il giugulare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in Translation.
2: Rocco in Translation.
1: Rocco in Translation. Only on Jinjin Radio.
3: Rocco in Translation.
4: Rocco in Translation.
3: Si sono fottuti la mia Vespa è un brano di Bruce Springsteen tratto dall'album Born in the Provincia di Cosenza del 1979. Il testo della canzone fu preso pari pari dalla deposizione rilasciata dal mitico boss ai carabinieri di Lamezia Terme dopo il furto della sua amatissima Vespa 125. Si son fottuti la mia Vespa. Chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si son fottuti la mia Vespa. Era una gran comodità. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza pietà.
5: Ora devo andare a piedi. Che bastardi.

Il brano ebbe un successo clamoroso e vinse addirittura 2 dischi di Melanzana fuori stagione. Ma il successo del boss non si fermò qui. Lo stesso anno Springsteen si aggiudicò l'Oscar per la colonna sonora del film dei Monty Python, Calabrian di Nazareth. Si son fottuti la mia Vespa, chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si son fottuti la mia Vespa, era una gran comodità. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza pietà.

0: Translation.
1: Oggi in esclusiva a Rocco in Translation torna a trovarci Anthony Kiddins dei Red Hot Chili Peppers, che pare abbia aperto un canile per aiutare tutti i cani abbandonati.
2: Ciao ragazzi, grazie ancora per avermi invitato qui a Rocco in Translation su Gingin Radio. Sì, ho aperto un canile perché io sono appassionato di animali.
3: Bestia, che lo sei? Che ne è ovvero un'ombra di can.
2: Il cane è un animale del signore e quindi va rispettato.
3: Gli mangia pai in tre, caraia.
2: È per questo che ho deciso di aprire un canile.
3: E i voi bastoname, voglia!
2: E accogliere tutti i cani del mondo.
3: Quei bue, can, che tai la goia, ladro!
2: Abbandonare gli animali è davvero bestie.
3: A me non mi fa paura nessuno, il mazzo.
2: Quindi, da oggi...
3: Masso, vuoi dire maiale?
2: Se trovate un cane abbandonato, portatelo da me, nel mio canile.
3: Animale, can.
2: Un saluto dai Red Hot Chili Peppers.
3: Il copo, can, caro, can.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
7: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
8: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
7: Bene, possiamo incominciare.
9: Pronto?
8: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
9: Ma che cazzo! Pronto?
8: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
9: Chi sarebbe?
8: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
9: Non è morta allora?
8: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
9: Ah!
8: Incredibile!
9: Incredibile!
8: Stupefacente!
9: Va bene. Allora se vivo è una buona notizia!
8: E da un macigno alla testa!
9: Tanto!
8: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
9: Pronto?
8: È morto un altro!
9: Ma che ha a che fare?
8: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
9: Sì, ma non ha che fare!
8: Sì, perché il morto...
9: Ma non ha che fare! Proprio, ma non ha che fare, desgraziato!
8: Stupefacente!
9: Ma non ha che fare!
8: Ricordate, già in...
9: Ma non ha che fare, desgraziato! Ho fatto travaglio!
8: E da un macigno...
9: Ti dà mangiare solo le corde, desgraziato!
8: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
10: Qual falange di Cristo Redentore?
9: Pronto?
8: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nella bastardata di oggi ci siamo spacciati per due investigatori privati della Occhio Furbo Investigation, il famigerato Enzo Occhio e
3: Sandro Furbo,
2: e abbiamo fatto credere a delle ignare vittime che avevamo dei file audio compromettenti sul proprio compagno.
3: Non è vero, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, ma fa ridere.
2: Entra in azione la Occhio Furbo Investigation.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 1.
6: Pronto?
2: Di...
6: Non ho capito.
2: Ho detto il suo cognome.
6: Sì.
2: Mi può passare il signor. Mi passa il signor Salvatore cortesemente?
6: Sì.
2: Salvatore?
6: Pronto?
2: Salvatore?
6: Sì.
2: Sì. Allora, senta, ho il faldone che mi ha richiesto. Abbiamo.
6: C'è altra voce, non ti sento.
2: La sto chiamando dalla Occhio Furbo Investigation. Sono Enzo Occhio. Abbiamo seguito la sua compagna per 7 giorni e abbiamo. Diciamo...
6: Guarda, senti un po'. Qui la voce non si sente proprio.
2: Allora. Salvatore, lei mi ha chiesto di seguire la sua compagna.
6: Guarda, io non sento niente, inutile che...
2: Questo lo sente?
6: Non si sente solo appena appena, ma non si capisce la voce.
2: Senta, comunque le vorrei far ascoltare un file audio che abbiamo registrato di nascosto di sua moglie in atteggiamenti, diciamo, poco consoni.
6: Io non ci sento, si sente solo chi ripipa, ma non capisco la voce.
2: Sua moglie succhia i c***i, capisce?
3: Sua moglie è una p***a, tua moglie.
6: Vaffanculo.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 2.
6: Pronto?
2: Signora Anna, buonasera, salve. Sono
6: buonasera.
2: Sono Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigations. Senta, abbiamo effettuato e indagato su suo marito per 7 giorni. Suo marito è stato, diciamo così, seguito dal mio assistente Sandro Furbo, che è qui con me, e mi ha consegnato del materiale abbastanza compromettente, ecco, diciamo.
3: Salve signora, sono Franco Furbo. Allora, le posso far sentire del materiale audio che ho raccolto attraverso delle microspie? Nell'audio sentirà nitidamente la voce di suo marito che imita un tedesco. È pronta? È seduta?
6: Sì,
3: si segga, perché è del materiale molto forte. Poi le spiegheremo, diciamo, il contenuto esatto di questa cosa.
6: Sì,
3: ascolti, prego, prego, un attimo.
7: No, der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt.
6: Ecco.
3: Abbiamo messo della musica, ci hanno permesso di mettere della musica in sottofondo per alleggerire un po' il danno emotivo. Le faccio sentire la parte successiva che è in italiano, così capisce che cosa dice suo marito. Attenda.
7: Ah sì, così. Dai, che
6: senta, ma questa faccenda a che cosa serve?
2: No, niente, allora signora, le spiego. Lei ci ha chiesto di seguire suo marito e verificare se effettivamente la stesse tradendo, e purtroppo, signora, come avrà notato dai file audio che ha raccolto Sandro, la situazione è un po' grave.
3: Ci dispiace molto, signora, purtroppo aveva ragione lei.
2: È un porco, è un maiale schifoso perverso.
3: Noi, ecco, dove possiamo farle avere il materiale audio? Lo preferisce in CD, musica, cassetta?
6: È vedova da 40 anni.
2: Pensi un po',
3: è riuscito a tradirla anche dall'aldilà.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 3.
2: Signora, buonasera, salve, sono...
3: Scusi. Almeno un pronto.
8: Standa?
2: Sì, buongiorno signor Ignazio. Sono...
8: Buongiorno, mi dica.
2: Sono Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation.
8: Scusa.
2: Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation. Abbiamo il faldone che lei ci ha richiesto. Lei ci ha fatto seguire sua moglie per una settimana e...
8: Mia moglie, ma che stai dicendo? Scusa, ma io non l'ho capito.
2: Abbiamo delle registrazioni abbastanza delicate. Ora vorrei usare del tatto per affrontare il tema, perché capisco che sia una situazione un po' seria. Io le passo il mio collega, il signor Sandro Furbo.
8: Ma che... io non lo capisco come parla lei, scusa, ma parla più chiaro.
3: Salve, io capisco che lei è sconvolto da quello che le stiamo dicendo. Sono Sandro Furbo, salve signore.
8: Scusa, ma io lo so, ma dipendere, sai tu. Che cosa è successo?
2: Mi scusi, una domanda, il signor Ignazio. Lei non vota, immagino, non credo che abbia.
3: Allora, senta, userò del tatto, non voglio assolutamente né offenderla.
8: Ma io non lo capisco.
3: Allora, userò del tatto, non voglio né offenderla né metterla in condizione.
8: Del tacco, ma come?
3: Allora, sto perdendo un pelo la pazienza.
8: Ma se io non lo capisco come lei parla.
3: Allora cercherò di essere più diretto. Allora, sua moglie è una succhia a c***i. Abbiamo la registrazione.
8: Che è una rosa, è una bottana, è una giocanina.
3: No, mi perdoni, però lei me le cerca. No, sua moglie, abbiamo delle registrazioni. Senta, non si deve offendere. Allora, se sua moglie mangia i c***i, non si deve. Allora, ti facciamo sentire la registrazione. Pronto? Ma il testosterone.
4: Occhio Furbo Investigation.
8: Pronto? Pronto?
2: Questa è sua moglie.
8: Dai, allora, ti chiamato con un che sei un cordoso.
3: Devi mettere la seconda. Vedi che sei ingolfato in salita la macchina.
8: Ma vai a cagare, pezzo di cornuto che sei, tu è tutta la tazzaccia. Vai a cagare, che pena. Ma non chiamare più.
3: Pronto?
7: Ah, sì, così.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Nella puntata precedente.
4: Iron Pen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
5: Dove ci sono i n***i?
6: No, stop, pensavo a dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo a dire.
7: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
5: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pen, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non sapevo dire N-word.
7: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
4: La risposta non ti farà piacere, Iron Pen. Si tratta di lui. È tornato.
7: Porca troia. Dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
5: Mussolini?
6: Ma no, ma che c'entra? Ma prima in... Ma Mussolini, ma mi scusi!
5: E chi cazzo è Vagin Hitler?
7: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
5: Hypen!
6: No, Hypen, no.
8: Ed ora, la seconda parte di...
6: Contatti i super erotici, prenda nota.
7: Il dottor Stranaminchia, Ragnar Occo Siffredi, Capitan Palle Mosce, Mister Fistalo, i Piedi Skin, Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
5: Capitano, scrive più la penna.
6: Ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose.
5: Ok, scusi, vai avanti, Iron.
7: La donna telechiavabile.
6: Che sta facendo? Che cazzo, gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è, i cuoricini, che fa? No, piano, si mette in un angoletto e prenda nota, no?
5: Ah, ok, va bene.
6: Non deve fare chissà che, col computer prende, no? Vai, vada avanti, Iron Man.
7: La donna telechiamabile rifiuta bocchini.
6: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
5: Sto prendendo nota.
6: Ma basta la pennetta, la cosa, deve far finta.
5: La penna sul computer?
6: No, la penna sul foglio.
5: Ah, ok.
6: Prego.
7: Vado.
5: Vada.
7: Rifiuta bocchini man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
6: Ma che è, Morse?
5: Eh?
6: Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
5: Pensavo di farlo in braille.
6: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
5: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
6: Cosa?
5: Noi non diamo spazio alle minoranze.
6: Ma le diamo sì, c'è Mega Negro e Giga Batusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
9: Posso andare avanti, regista?
6: Prego. Non li prenda gli appunti. Le mando la mail io.
5: Vado a memoria.
6: Sì.
7: Il professor Lingua in Culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici Uno, l'Enigminchia e infine il Coniglio Pugliese... Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici. Tutti sull'astronave. Tu super comparsa.
5: Scusi, Arupe. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno 100 persone.
6: Sì, è una ventina.
5: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
7: Infatti. Tu super comparsa, prendi questo triciclo. Ci vediamo sul luogo.
5: Cioè, neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo. Gigante, oltretutto, brutto.
6: È per l'assicurazione.
5: In che senso?
6: Due ruote può cadere, tre no, non può cadere.
5: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
6: Per farsi notare.
5: Ok. Vado.
6: Sì. Ti raggiù il gettone, eh.
10: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
5: Figa, piena la nera, ma quanti anelli?
6: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce tranciano, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
9: Vado.
7: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiamabile Hulk, prendi questa pistola, spara mega turbo laser. Tu invece, principe dei mestri, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari. Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana.
6: No, ma pure asmatico, manco riesce a far uscire pallette.
5: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
6: Ma ci credo, la disingagli con l'abito. La disingagli con la penna.
5: Non,
6: con la...
5: non esce, non esce. Picchio, non esce, non esce.
6: Ma porca...
11: Spacca!
7: Dannazione! Non me lo ricordavo così forte, Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
6: Sì, Iron Man, tutti ci bene. Ora vi ucciderò tutti. No, no, no, proprio adesso no! Asciai se fede crane! Zighe braga dragamulen!
5: Sta sanguinando, sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
7: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le sue cose! Che culo!
6: Ma quale che culo? Che figen se mai! Dannazione, dannazione, dannazione! Ritirate tutti via con me! Questa volta vi andate di culo, super erotici maledette! Ma di prossima volta io vi ucciderò tutti! Ah, che male ti pancia! Forse posso chiedere concetto temporaneo di lavoro.
5: Allora, stronzona, sei contenta? Abbiamo vinto noi, eh? Cosa facciamo?
6: Ma che ci sta a provare con la regina di Wakanda, lei?
5: Eh?
6: Non deve improvvisare, Francone, già ho fatto sistemare nel bagagliaio da un punto.
5: È vero, il mio manager un po' che non lo vede in giro.
6: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
5: Mi presti un 50.
12: Il bocchino e poi la candida.
8: Prossimamente, nello Zoo di 105.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
8: Sono di Pilate.
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua, fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
18: Ciao a tutti, io sono Francesco.
19: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
18: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
19: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
18: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
19: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
18: No.
19: Nemmeno io, chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
18: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
19: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
18: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
19: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
18: Parliamoci chiaro, in questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
19: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
18: Aspetta un attimo, guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa, sembra una macchina.
19: Eh sì, è una macchina.
18: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
19: Andiamo.
20: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta caccata.
17: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
20: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
19: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
20: Vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica. Una carrettata rimmondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
19: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
20: Ma che cazzo di parole uso? Box props? Non lo so io. Vabbè. Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
19: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
20: Ah, sì, è una con sui pedofili, mi ricordo, sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
19: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
20: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano dalla parte per gli inquirenti, io non ne voglio sapere niente. Non ti do niente per questo.
0: Rick, guarda questo snowboard.
20: Ah, quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard. Questo è uno skateboard. Però ci mancano le ruote, ragazzi. Ma che cazzo me faccio dello skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come non si può già portare sto coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce l'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta scartavetrare. Vado, dai, un prezzo di Ikea faccio, do $7, dai.
0: Va bene, Rick, grazie.
20: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
0: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
20: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote sta a fare. E poi non è manco verniciata, che cazzo di macchina è, proprio... Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozziera l'ha lasciata a metà, vede che non c'è la vernice sopra. Avevano scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà.
19: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
20: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E... ah, poi questo è interessante. Ci sono, cioè, vedi che c'è il tassametro. Il tassametro, il tassista.
19: Scusa, Rick, sono tre i tassametri.
20: Sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
0: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
20: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa... fammi sentire un attimo, vabbè, ci do una aspettata, un secondo, eh? Minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, eh? Porca puttana, quanto è forte, oh! Questa deve essere clandestina che non... che non ci hanno tolto la testa e la collo. Come brucia la bocca. Questa, no, questa vedo $1,000. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quanto è forte, oh. Questa deve essere roba friulana, forte. Minchia, una bomba proprio.
0: Abbiamo fatto l'affare.
20: Vai, adesso ne vado dal cazzo, vai che faccio due bicchierini di grappa. Minchia, mi rende forte.
0: Ciao Rick.
20: Ciao.
21: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
17: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
20: Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
19: Perché, Rick?
20: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto con le tende, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo. Perché le spiego? Allora, io c'ho questo vecchio motorino che ha un grillo, non so se se lo ricorda, un grillo della Piaggio. Grillo Piaggio, grillo Piaggio, quel colore verde bottiglia che andava bene, sì, esattamente. Siccome nel conto di queste intemperie che sono venute, che adesso col tempo non si capisce più niente, che poi guardi i telegiornali e ti dicono che è riscaldamento globale, che mi mamma non ci credo, perché comunque novembre è sempre piovuto, che mi ricordo io. In ogni caso, mi si è allagato, c'avevo questo praticamente questo box dove tenevo anche le vecchie robe, c'è ancora un paio di sci di legno, una vecchia slitta di mio figlio che non usiamo più. E comunque sto dicendo, sì, mi ha fatto perdere il filo adesso. Comunque, c'ho questo box, no, che con la intemperia mi si è allagato, c'ho un palmo d'acqua che invece di tenerci il motorino ci dovrei tenere la barca. Guarda, che, e in ogni caso non posso più tenere questo grillo dentro il box, però siccome è vecchio, che quando viene l'acqua si riempie tutto, non funziona più niente. Avrei bisogno, non so con cosa lo posso coprire, una tela cerata?
4: Ma può prendere quello che vuole, se ci sono dei coprimoto, cioè c'è un coprimoto da poterlo coprire.
5: Coprimoto, coprimoto, come fate sto coprimoto?
4: Ma è un coprimoto tipo telato, dato, se lei lo copre o almeno lo ripara.
5: Perché le spiego? Io non lo uso tanto questa motoretta, che cosa vuole, ormai c'è una certa età, non è che mi capita tanto di andare. Ogni tanto lo prendo per andare a fare la spesa, che comunque sono quei 2-3 km, poi ne approfitto che poi te c'è questo bar dove ci sono gli amici che giocano a carte, noi altri giochiamo a cirulla, io ho questo mio amico che si chiama Renato, che giochiamo sempre in coppia facendo le litigate, non le dico.
4: No, perché lei conviene, allora se le serve un coprimoto, vedrà che lei va nei supermercati o che lo trova, con gli economici almeno copre la
5: che motorino però è grillo.
4: Siamo a Bergamo.
5: No, ma perché io ho cercato sull'elenco,
4: ma guardi, io le consiglio, vedrà che se lei va in qualsiasi supermercato,
5: scatto,
4: okay,
5: ecco, perché
4: lo trova, il coprimoto almeno risolto il problema.
5: Perché le spiego, mio nipote che è giovane oramai, questi altri sono tutti tecnologici, che mi ha preso il drone, non so se ce l'ha presente quel telefonino con i tasti grossi, perché io oltretutto soffro anche un pochino di presbiopia.
4: Adesso però mi scusi, ma la devo lasciare perché devo andare sulla scalina. Sono all'altro telefono.
5: Sì, ma sono un'informazione veloce proprio al volo, ci metto un secondo, d'altronde lo sente che sono una persona tendenzialmente sintetica. Il costo più o meno, il costo di questo
4: Ma guardi che se va nei supermercati sono quelli economici, che costeranno 10-15 euro.
5: Ma sì, ma non è un problema di prezzo, nel senso che ci tengo anche abbastanza.
4: Con questo mi scusi ancora perché sono sull'altra linea, mi sono al telefono.
5: Mi sembra un po' che si sta inventando una scusa per non darmi delle informazioni che per me potrebbero risultare di
4: ha detto tutto, non è che lei mi sta tirando matto, mi scusi,
5: ma lei mi ha dato del miscio, del pezzente, mi ha detto vada in un supermercato, ma che informazione, ma le sembra questo al è arrivato il genio della lampada, hai bisogno di una cosa, vai al supermercato, bel consiglio del cazzo mia, questi sono scortesi, proviamone un altro, dai.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Senta,
5: allora io ho un motorino che non so se dai tanto presente, che mi sembra che lei abbia una voce giovane, quindi magari non se lo può ricordare. Perché comunque io ho questo motorino che si chiama Grillo, come Beppe Grillo, capito? Però non c'entra niente, ma è un grillo della Piaggio, motorino vecchio degli anni 80-90, che avevano fatto dopo il Sica, ci assomiglia un po' al Sima, ma va un po' di meno. Ma comunque fatto sta che io di solito lo tenevo dentro questo box, che però a causa delle intemperie mi si è allagato, capisce? Quindi avrei la necessità adesso, fin tanto che dreno questo box, perché devo fare tutta un'operazione di bonifica, perché abbiamo scoperto che praticamente quando ci hanno fatto questo box, che rimane praticamente sotto casa, no? All'inizio, cioè, quando l'hanno costruito, hanno messo queste grate, diciamo, queste grate che dovevano fare lo scolo, che poi l'acqua andava nelle acque nere, nei pozzetti, non so tanto esperto di queste cose, guardi, non è proprio il mio campo di esperienza, però comunque abbiamo scoperto che hanno fatto i tombini finti, capito cosa hanno fatto? Cioè, hanno fatto un buchetto, hanno messo la rete, l'hanno appoggiata sopra, e poi così quando piove si allaga tutto, perché di fatto questi tombini non sono connessi con la rete fognaria, capisci?
6: Sì, va bene.
5: Allora, siccome la devo tenere fuori all'addiaccio, diciamo, parcheggiato fuori, c'è proprio bisogno di sapere se esiste un prodotto, non so, una tela cerata, una copertura per isolarlo, capisci?
6: Cosa, ci sono i teli?
5: Sì, che c'erano i teli, c'ero arrivato anch'io. Volevo sapere più o meno quante, di cosa sono fatti, qual è il costo.
6: Plastica.
5: Plastica, certo. Perché le spiego? Ha detto, c'avevo una vecchia tela cerata, che usavamo una volta per coprire le fragole. Non so se lei è tanto pratico di agricoltura. Comunque, tanto anche durante l'inverno, con queste tele cerate si coprono le fragole, così il terreno rimane caldo. No, capisci? Ci piacciono le fragole a lei?
6: Allora la tela cerata, se è una cosa di frutta, così devi andare a cercarla, ma l'Uamerlin, quei posti lì.
5: L'Uamerlin, aspetti che segno, l'Uamerlin.
6: Sì, sono quei posti lì dove c'è le cose di brico.
5: Brico, brico lo conosco perché ce n'è una a Serravalle. Sono andato una volta a prendere delle viti autofilettanti.
6: Allora, le tele cerate noi cerate. Non le abbiamo.
5: Non le avete, non le tenete. Che cosa usate voi altri?
6: Vada, i teli da coprire le moto, sono in plastica.
5: Sono plastiche. Non c'è qualche altro, non so, un altro ritrovato tecnologico, qualcosa che non sia la plastica.
6: No, le fanno solo in PVC.
5: Perché le spiego, non c'ho tanto la necessità di levarlo e toglierlo. Perché tra l'altro adesso comunque la strada che hanno fatto per venire su è tutta piena di foglie. Che ci siamo lamentati, abbiamo fatto così, siamo andati a fare anche un sit-in, perché invece non tolgono mai queste vene di foglie. La strada è piena di buche, venire su col motorino si rischia di annegare. Guarda, adesso ci sono anche le foglie, oltretutto sai che cosa hanno fatto? Hanno stretto, i bordi delle strade per fare dei muretti, perché se no i daini saltano, capisci? Che sono questi daini che ti vengono in mezzo alla strada. L'altro giorno uno è uscito di strada e finito in una scarpata e l'hanno trovato lì tutto pieno di ricci di castagni. Guarda, ci ha messo mezz'ora a tirarlo su. Perché le spiego, io in questo canto dove metto il motorino, una volta ci tenevo le ortensie, c'avevo delle ortensie bellissime che mi venivano delle ortensie.
6: Devo andare davanti.
5: Ecco, queste ortensie erano veramente il mio vanto, capisci? Perché se venivano bene perché stavano sotto il fico, che ci faceva della bella ombra. Ma poi sono venuti quelli della foresta, dove un fico battagliato, perché questi rami sono pericolanti. Ma detto era venuto uno con la motosega, avevo battagliato tutto quanto, mi le ortensie, mi sono rimaste al sole, mi sono morte tutte. Allora che cosa vuole? Ho approfittato di questo spiazzetto che mi si è creato al posto delle ortensie per mettere il motorino, capisci?
6: Va bene.
5: Ecco.
6: Va bene.
5: Lei non è tanto amante dei fiori.
6: No.
5: Guardi, quando vede morire le ortensie è una scena orribile, guardi, che perché sono dei fiori.
6: Va bene,
5: così
6: io
5: belli.
6: Lare.
5: Sì. Contestualmente riuscirei anche a trovare un parabrezza?
6: Da grillo sarà difficile.
5: Perché le spiego? Perché le spiego? Perché ultimamente io ho dovuto cambiare gli occhiali. Non c'è sempre stato mio, praticamente da quando avevo 25 anni che non
6: ho capito,
5: tanto.
6: Signora, io dovrei lavorare. Buongiorno.
5: E adesso invece devo mettere le bifocali. Le bifocali c'è un sto difetto qua, che quando guidi il motorino sapannano tutte e non vedi più gli stronzi che ti buttano giù il telefono. Gli stronzi non li vedi più e quindi li metti sotto, quelle merde che ti buttano giù il telefono. Ma pensa a te, la gente quanto è scortese. Non c'è modo di far due parole.
1: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però...
2: This is the Zoo. Lo Zoo 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Ma lei è nostro cliente?
6: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
5: Sì.
6: Ecco, allora le spiego, praticamente io in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta, l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli oliveti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scaldaboiler, questo scaldaboiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei mai sofferto di reumatismi. Ecco, mi sembrava o no?
5: Sì, pronto?
6: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
5: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
6: Buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
5: Di cosa si tratta?
6: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte, c'ho questo scaldaboiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, dei bidet, di tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora, stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
5: Perché attualmente a che cos'è?
6: Attualmente c'è lo scaldaboiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
5: No, allora deve fare l'impianto a gas.
6: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
5: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo centro assistenza, ma un idraulico. Dà il numero di un idraulico?
6: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto ferrato di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco, un po' di bianco, però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
5: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
6: Un sopralluogo, infatti lo immaginavamo, ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
5: Sì, assolutamente.
6: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
5: Io le do il numero.
6: E questo è un idraulico.
5: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
6: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
5: è
6: così.
5: È un gruppo di idraulici. È una strutturata, quindi.
6: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme tipo come un kibbutz.
5: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
6: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sai, di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la vita è individuale. Perché di mio nipote, tra l'altro, io ho dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
5: Dopo ci risentiremo, eventualmente. Lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
6: L'idraulico.
5: Va bene.
6: Esatto. E dico che mi ha dato il numero. Lei?
5: Sì, ok.
6: E chi è lei?
5: Latte gas di bella.
6: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci? Niente, non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
5: Ci credo, solo che adesso ho una persona davanti, la devo salutare.
6: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che è, diciamo, un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo
5: questo. La prossima volta.
6: Prossima volta, molto volentieri. Allora la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così, poi, perché bisogna anche vederla, purtroppo, perché la gestualità quando si racconta una barzelletta è veramente importante, capisci?
5: Sì, è tutto.
6: Anche la mimica, io mi dicono che c'ho un po' la faccia di tolla, adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo, scusi se uso il turbo.
5: Più o meno si dice così in
6: così anche dalle sue parti. Lei anche c'ha la faccia un po' come il culo?
5: Più o meno.
6: Beh, allora siamo due facce di culo, ci mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe. Anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo, però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio. Va bene, le do un abbraccio. Grazie anche a lei. Un abbraccio, allora chiamo Lorenzo.
5: Sì, arrivederci.
6: Va bene, allora ci sentiamo più avanti eventualmente. per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconto a voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, uno c'ha un cagnetto piccino, tipo uno Yorkshire, e l'altro, vedi, c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo i butterier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, uno ci parla, quelli che bello il tuo cane, quanto l'hai pagato lo Yorkshire? 1500 euro. E la tua butterier, la mia butterier, pagata 3000 euro. Mentre sono lì che parlano, e si parlano lo Yorkshire.
2: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Sterco, dallo
3: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
7: Eppure insalata in superficie.
3: Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
8: May. Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sì, intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
8: Ma chi
12: no,
8: è?
12: Allora,
10: oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim pet pam.
10: Pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
20: Rai Spreco presenta.
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
20: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non... Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi.

0: durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora,
0: bene. Questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai al telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle peci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era il prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciame se.
1: Arca ma...
2: Come sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che
5: il
4: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono
0: ecco,
4: quello della cacca,
0: sì,
4: dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
4: No.
0: Senti
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
2: la
4: cacca.
2: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie

0: utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek?
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.
5: Fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo.
6: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
7: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
8: Puttana di quella maiala, quanto marrapi, quando fai duro Jerry Scotti? Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tipo uccello mio, fatti baciare sul pisello.
9: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia e un marito che fisicamente non può essere impiccato.
8: Maria De Filippi, mamma mia, quanto marrapi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua bella pata con occhi, alunta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
7: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te e la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
10: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
8: Le Griffi! Peter Griffin, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti! Peciccione mio!
10: Ecco, magari l'anno prossimo Benigni non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
8: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsata a Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
7: Peter Griffin, non a tutti i torti Benigni, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
8: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
10: Roberto, non so proprio come dirti a Roma. È tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono. Come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
8: State facendo un errore, state facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
10: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
6: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
11: Secondo me dovrei condurre io Sanremo.
6: Papa Francesco, non credo sia il caso.
7: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frecciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
8: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scendo. Maremma porchina, mi hanno separato.
11: Tranquilli, conosco colleghi che hanno

0: Lo Zodi 105.
1: Sono passati mesi da quando abbiamo sentito l'ultima volta il vecchio contadino, Ennio. Noi abbiamo cercato di contattarlo più volte, ma lui non ha mai risposto, e abbiamo iniziato a preoccuparci. E quindi abbiamo contattato la nostra spia, che ci ha detto che Ennio si è fatto male, nella stalla, scivolando sulla merda delle vacche, spaccandosi un piede. Ma ieri, l'abbiamo chiamato, e ci ha finalmente risposto.
2: Come andrà a finire?
1: Stavo scherzando.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto, sì, salve, sono il dottor Timothy Spock. La chiamo dall'istituto Fate Bene Frati.
4: Che cosa vuoi?
3: Sono il dottore che l'ha operata, dobbiamo darle la cura, la chiamo dalla clinica. La laringirite è tanto difficile da debellare.
4: Non gridi.
3: Signor Ennio, non gridi che le fa ancora più male. Allora, io sono il dottor Timothy Spock e le passo il primario, il dottor Kirk.
4: Passami il primario.
3: Sì,
4: dai,
3: però
4: dai.
3: Guardi.
4: Kirk.
3: Si calmi. Allora aspetti, le passo il reparto che poi le darà lui la cura, il dottor Kirk.
5: Spazio.
6: Ultima frontiera.
5: Tra pochi secondi potrà parlare col dottor Kirk. 3, 2,
4: 2, 2, 2, 2, brucia la lastra, 2, 2.
6: Spazio, ultima frontiera.
4: Laringirite.
6: Questi sono i viaggi della nave Laringirite.
5: Pronto, signor Ennio, buongiorno, salve, sono il dottor Kirk. Allora, come
4: l'ho
5: chiamata appunto per sapere un po' come stava. Io sono il dottore che l'ha operato.
4: Sì,
5: lo sappiamo, la nipote ci ha detto tutto. Senta, signor Ennio, l'argirite come va?
4: La ringirite, mi brucia tutta la bocca.
5: Mi brucia la bocca, cosa sta prendendo?
4: Ma non so mica, mi danno un cucchiaio di roba, dal liquido, da bere.
5: Va bene, allora continui a prendere quel liquido e faccia alla sera degli sciacqui, se può.
4: Degli sciacqui?
5: Sì, degli sciacqui, ce l'ha il to... Ce l'ha del tonno a casa?
4: Me lo faccio portare del tonno.
5: Allora deve fare degli impacchi nella gola con il tonno.
4: Degli impacchi con tonno?
5: Allora non lo usi quello. Senta bene, allora. Allora, senta bene.
4: Mi dica cosa devo fare?
5: La gamba, come va il piede?
4: La gamba è rotta.
5: Ha fatto un bel volo lei, è caduto nella stalla.
4: Nella merda.
5: Come nella merda, scusi, è caduto nella stalla.
4: Nella merda, che cosa fanno le vacche? Nella merda.
5: E quindi lei...
4: Le vacche, nella merda.
5: Ho capito, quindi lei è scivolato sulla merda. Bene, senta, mi dica un attimo, cos'ha al piede adesso? C'ha il gesso? Senta, allora adesso le dico cosa deve fare. Attenzione. Per la gamba, lei mi raccomando, se sente pulsare un po' il piede, si prende un impacco di tonno. Il tonno.
4: La scatoletta la devo aprire.
5: No, le spiego. Se lei la scatola la tiene fresca nel frigo, diventa fredda. Lei lo appoggia un po' dove ha il dolore, che le rinfresca la parte un po' infiammata.
4: Con la scatoletta del tonno?
5: Sì.
4: Lo devo mettere nel frigo. No.
5: Senta, però adesso le passo l'infermiere McCoy che le verrà a casa.
4: McCoy.
5: McCoy.
4: McCoy.
5: L'infermiere McCoy viene anche per l'argirite, per dargli altre medicine poi da prendere. Glielo passo subito. Mi raccomando, grazie signor Ennio, si riguardi, eh.
4: Ciao. Portala. Sparala. Sente male, sente. Calato. Sparala.
0: Ciao,
3: sei tu! Ha messo giù!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui, però.
5: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porti i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole e poi...
4: Non lo so, vabbè, guardi, venire qui però perché io per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: Adesso che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre delle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi. Abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo... Ecco. Al momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco, io se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi tu hai tabellini di lingua e tutta consonanti, non capisco,
6: sembra una... farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
6: Pronto?
5: Sì, un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, Belin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Belin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasformo?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci vuole mettere gli sci, lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Vedete qui con il libretto, vedete quello che ci avevo collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci, non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo è tutto
6: quello. Ma se non ci capisce niente, ce lo posso capire io.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: È una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Noi parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del
6: cazzo.
5: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
6: perdita. Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché io ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: E poi vedi, non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccia tradurre.
5: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari vi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre, che non si capisce niente, eh?
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
6: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di Long Broad TV e di Due Canne di Pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
2: Gora, amore mio. Sono tornato dalla guerra tutto pestato.
3: Natti, occhio di falco, sono passati anni. Ero convinta che fossi morto sul campo di battaglia. O magari rimasto storpio.
2: No, sono sopravvissuto. E grazie a Jack, Birillo, Lucky, Fido, Birba, Fuffi, Argo e Charlie ho ritrovato la via di casa.
3: Ma perché loro non sono con te? Che fine hanno fatto?
2: Abbiamo dovuto mangiarli lungo il cammino. È stato terribile.
3: Oh cielo, Natti! Così, senza neanche un contorno.
2: Sì, e anche crudi. Ho perso l'accendino nell'assedio.
3: Ma io riconosco questo abbaio. È Birillo. Oh Birillo, mi sei mancato.
2: Sì, Birillo è l'unico che ce l'ha fatta. Ma non ti affezionare troppo. Fra poco è ora di cena.
3: No! Birillo, no! Mi è rimasto solo lui!
1: L'ultimo dei miei cani.
4: Allora, Francis, lo facciamo questo film o no?
5: Ma no, dai, Bram! I film sui vampiri sono passati di moda, mollami!
4: Pronto, Francis?
5: Ancora? Cosa vuoi?
4: Dai, facciamo sto film su Dracula, è il principe delle tenebre!
5: Ho capito! Hanno fatto Twilight, Vanessa, Buffy la massa vampiri! Basta succhia sangue, non tirano più! Dai, ciao, ciao, ciao, ciao! Chi è?
4: Francis, sono io, Bram! Allora, per il film su Dracula ti dicevo...
5: Ma mollami! Sto cenando, cazzo! Ti ho già detto di non milioni di volte! E basta! E vattene fuori dalle palle!
4: Francis! Allora, sto film su Dracula!
5: Ma come sei entrato in casa? Ma sono le 3 del mattino, stavo dormendo!
4: Stavo pensando, lo facciamo in Romania che è pieno di fica!
5: Ma basta! Ora ti denuncio, Il film su Dracula non lo faccio e non lo farò mai! Vattene via!
4: È un sì?
5: No! Pazzo!
1: Dracula di Bram Stoker.
6: Ehi, Star-Lord, va che bei colori che ha la Terra dallo spazio.
7: Impressionante, vero? Sembra una pastiglia di Viagra gigante.
6: Mamma, che bella coda quella cometa. Viene voglia di tirarla da dietro, capito, no?
7: Va che bel paio di satelliti che c'ha Giove. Due bei satellitoni a vela.
6: Ma è trans.
7: Come trans?
6: Giove, maschio, c'ha sotto gli asteroidi pelosi, fidati.
7: Guarda quel buco nero!
8: Ma, scusa, ma lo vedo solo io o in cabina c'è un albero che si sega?
9: Io sono Spruz.
6: Lui è Spruz. Quando guarda il cosmo non resiste.
8: Come non resiste? Cosa fa?
6: dagli 5 minuti e ti fa una Via Lattea.
1: I guardoni della galassia. Filmotti e seriotte. Lo Zoo di 105.
0: Dove abita Ennio?
10: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
11: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
10: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
11: Gli diremo tutta la verità!
10: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
12: Secondo te come va a finire? Pronto?
13: Basta!
12: Pronto, signor Ennio, buongiorno! Buongiorno, come sta?
13: Bene, chi sei?
12: Che bella voce che hai, un bel po' che non ci sentiamo, eh?
13: Ma chi sei?
12: Sono Buzz Lightyear!
13: Chi sei?
12: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
13: Poco Preziosi?
12: Sì.
13: Che cosa vuoi da me?
12: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear.
13: Di dove sei?
12: Siamo di Parma, questa azienda.
13: Di Parma?
12: Sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
13: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
12: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
13: Ma che sono delle brutte persone!
12: Ah, però i miei genitori sono liguri.
13: Della Liguria?
12: Sì, della Liguria.
13: Va bene, dalla Liguria.
12: Lei invece di dov'è originario?
13: Di Reggio Emilia.
12: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
13: Sono sopra Reggio Emilia.
12: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo. In che paese?
13: Sopra le nuvole.
12: Che paese? Quale paese?
13: Ho
12: dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
13: Mi fa piacere, che famiglia lei, sopra a Reggio Emilia.
12: Sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari.
13: Nel mio paese, perché se ti resta dove abito?
12: No, così.
13: Ma che cosa vuoi?
12: Cosa solo per parlare? Senta, allora, signor Ennio. Gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
13: La popolarità?
12: Sì.
13: Di che cosa?
12: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
13: Popolare? Sì.
12: Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
13: Sì.
12: Bene, comunque, senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
13: Propazzo di Ennio Bestemmio?
12: Sì, che è lei.
13: Ennio Bestemmio?
12: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
13: Fa lo stesso mio mestiere, brutta.
12: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
13: Cosa devo fare?
12: Mi serve l'audio delle bestemmie?
13: Dalle bestemmie.
12: Allora facciamo una prova. Allora adesso, ecco, questa la dica, allora, dica, mi dica un po' di bestemmie, via.
13: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda, porca. No, che cosa ti devo dire in più?
12: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora mi fa anche ciao, sono Ennio.
13: Sono Ennio con la doppia G.
12: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così. Sì, ho capito. Allora faccia così. Sono Ennio Bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
13: Viva la merda. Sono Ennio Bestemmio con la doppia G, brutta bastarda, viva la merda!
0: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
10: È un sarto design. Allora le passo Dick Dastlightyear.
13: Dick Dastlightyear.
14: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
15: Amore, io esco.
16: Vai via.
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
16: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto.
15: Ci vediamo dopo allora.
16: Mi dedico a due cose.
15: Sì, lava i piatti.
16: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
16: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
16: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
16: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
16: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
16: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
16: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
16: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
16: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
16: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
16: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Sì.
16: Sì.
0: Sì.
16: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
16: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
16: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
16: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
16: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
16: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
16: Ma che schifo.
0: Aria.
16: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
16: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
16: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì.
16: Aspetta.
18: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
16: No.
18: Scusa, vista.
16: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
16: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
16: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
16: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
16: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
16: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
16: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
16: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
16: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila. Presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
20: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
21: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
22: Non intrappolato!
21: Sky
22: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la credo.
16: Ma porca.
22: Skywalker.
21: Aiuto, mi tolto Skywalker!
20: Madonna, questa ha la sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
22: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
19: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
23: La Millennium Piccione.
20: Bobby Solo, portami dentro.
24: Ho capito! È la scoreggia nera!
20: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
25: Segui l'istinto, Tato.
21: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
20: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
22: prenderlo in culo.
2: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
3: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
2: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
20: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
2: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
20: No!
2: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
20: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
2: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
20: No!
2: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di me, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le nostre pareti.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Prova delle, dei problemi tecnici. Se mettere a posto il microfono, lo scatto della.
1: Se questa è l'ultima.
2: Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
3: Buonasera.
2: Buonasera, scusa, pensavo che fossi dal dentista.
3: No.
2: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
3: Ah, sì.
2: Che orrore.
3: Non mi è piaciuto, no. Non mi hanno piaciuto due cose.
2: Dimmi.
3: Lei con quel vestito trasparente.
2: Ok.
3: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
2: Ma guarda, lì proprio.
3: E poi c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Certo, sì.
3: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa. Io, se il mio parere, è eliminato. E a Sanremo non ci dovrei andare, non ci deve andare proprio più, guarda.
2: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo. Perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
3: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo. Ma io, se ero io, l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
2: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
3: Non mi ha proprio piaciuto. Quella là, proprio con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no, proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
2: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
3: Perché è cretina.
2: Ah, ha chiamato, abbiamo saputo anche.
3: E poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
2: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé sempre, come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
3: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
2: Sì, ha fatto la gobba, Oggi ho un inno alla bellezza del creato. E in particolare alla figura femminile, la donna.
3: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica. Ti penso, non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui. Oddio, tu mi piaci. Ho fatto i salti mortali. Non mi dire che è tardi. Avevo voglia di.

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: dello
0: Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano.
0: Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Ah, boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico boliccio.
0: Bocio.
1: Perfetto.
0: Sì, sì.
1: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
0: Ah, ok, ok, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao e buonasera.
1: Ciao Domenica.
0: Tante
1: ciao.
0: Belle cose.
1: Anche a te sempre il okay. Meglio. Ciao. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda.
2: Oh.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di Long Broad TV e di Due Canne di Pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Clarisse, hai provato a tirare l'aria?
2: Sì, Hannibal, ma niente, non basta, mini di merda.
1: Io te l'ho detto che le mini degli anni 70 facevano cagare.
2: Ma no, Hannibal, funzionava benissimo. È che ci siamo dimenticati le luci accese mentre scopavamo.
0: Il silenzio delle innocenti.
3: Da un futuro dove il pianeta è governato dalle macchine, sono stati inviati indietro nel tempo dei robot per eliminare il capo della resistenza umana, John Connor.
4: Sono dappertutto! Mi hanno invaso casa!
5: No, John! Mi hanno mangiato la felpa!
4: Cazzo, cazzo! I miei jeans sono tutti bucati! Mi stanno divorando le mutande!
5: Non c'è più niente da fare, John! Scappiamo!
4: No, no! Le tende della nonna, no!
5: Bastardi!
0: Terminator.
2: Rhett! Rhett! Dove vai?
6: Me ne torno a Treviso, a casa dei miei genitori, dialo boia.
2: Ti prego, portami con te.
6: Ma neanche morto, di***. Mi voglio a serenità, che tu capio.
2: Rhett, se te ne vai, che ne sarà di me? Che farò?
6: Francamente, non me ne s*** un cazzo.
0: Via col Veneto. Filmotti e Seriotte.
7: Radio 105. Radio 105.
8: 105. 105.
7: Lo Zoo di 105.
9: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
10: Tu conosci solo me?
9: Solo te.
10: Solo me?
9: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
11: Neanche di me?
9: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
9: quello
11: tuo.
9: Quello è tuo!
11: No.
9: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
11: Cosa dov'è c'entra?
9: Dov'è quella regina?
11: E se vado via io?
9: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
9: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
11: no,
9: non verranno mai.
11: Se va via Marco, tu non vai.
12: Anche a me.
11: Terzo piano,
9: frazione,
11: stai zitto, terzo
9: io
11: piano.
9: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
11: No, tu
9: lui
11: sei
9: è un figlio di zoccola.
11: Tu sei una merda.
9: Lui
11: sei.
9: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
9: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
11: sì,
9: lo sai.
11: Sì.
9: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
12: Lui via, io vado.
9: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu no,
11: ma metti che ti dà 10 milioni
9: sì
11: subito. Tu rimani?
9: No,
11: vieni con me
9: subito Wender.
11: Che bugiardo,
9: è un figlio di Zoc,
11: è un bugiardo,
9: sei esa bugiardo, eh?
11: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
13: Chi è questo che la prende?
11: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
13: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
11: Tu avevi 20 anni?
13: Io avevo 20 anni. Questo che dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
11: Ma va?
13: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
11: Tu a lei?
13: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
11: Sì?
13: Sì, sì.
11: Allora sei stato innamorato?
13: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
11: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
13: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
11: Ma ci avevi trombato?
13: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
11: Sai trombare?
13: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
14: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E ste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
13: Non mi innamoro mai io. Non ti quando sei... non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
15: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
13: Addio.
15: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Per oltre 40 anni la signora Attilia Bamba Potente ha pensato di essere perfettamente normale. Invece era un abominio dell'evoluzione che, a confronto, quelli di Avatar che chiavano coi capelli sono un camionista di Pesaro. Ed è proprio per evitare di essere linciata da ordi di contadini con falci e torce che la signora Attilia Bamba Potente si reca a Zurigo, nella prestigiosa clinica del dottor Schiffer, conosciuta in tutto il mondo per le saponette prodotte con grasso avanzato dalle liposuzioni e mughetto finto.
3: Siccome che sono cresciuta in un paesino di montagna e non mi sono mai accorta di questo difetto, anche perché mio marito mi scopa solo quando si sta quando si stanca della capra Jenny e si rivolge a me usando solo le mani e il manico di legno della zappa. Quindi, non parlando mai con nessuno, non mi ero mai accorta di essere mostro.
4: Ah, basta con sta ola, cazzo, pure in montagna, 2 giorni sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo, sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo! Alla fine...

0: usi la maionese per il sesso anale.
1: Ad un occhio superficiale la paziente potrebbe sembrare solo una lurida pecoraia pezzente da buttare in un pilone della TAV quando cala la notte. Invece, i contanti che da generazioni la sua famiglia nasconde sotto il materasso di paglia e merda la rende degna di interesse. Quindi spolperemo il suo patrimonio finché o muore o meno probabilmente troviamo una cura per il suo morbo. C'ha i peli del culo che fanno la rola mentre parla. Ah, che nostalgia per i tempi dell'impiccagione in piazza!
0: Come elegantemente riassunto dal burbero dottor Schiffer, la signora Attilia Bamba Potente soffre di una rara patologia che, durante la fonazione, sollecita i bulbi piliferi, trasformando peli e capelli diffusi sul suo corpo nei tifosi di uno stadio messicano. Un morbo che, tra le altre cose, le impedisce di sussurrare al cinema senza essere presa a scarpate. Che tragedia!
2: Qui in clinica mi stanno trattando bene, a parte gli infermieri che mi pucciano il cazzo nel brodo. Cioè, dico io, almeno fatelo di nascosto, no? Non davanti a me. Comunque mi hanno messo in stanza con un signore che è stato operato alle corde vocali qui. Quindi non parlo molto e i miei peli non fanno tanto il tifo. Vero, signor Campalone?
3: Ho paura, voglio cambiare stanza. Portatemi via da qui. Mostro.
0: Dopo aver verificato che il lancio di fumogeni e le cariche dei celerini non risolvono il problema della paziente, il dottor Schiffer opta per una soluzione localizzata che, finalmente, si rivela radicale ma efficace.
1: Depilazione definitiva col napalm, cazzo! Un bel bagno nella nafta, una scatola di cerini e problema risolto! Certo, la puzza di pollo sarà insopportabile per giorni, ma tanto ho le narici così incrostate di colombiana che l'ultimo odore che ho percepito nitidamente è stata una scorreggia di mio cognato nel 2004 mentre andavamo in macchina a Düsseldorf per partecipare ad un pestaggio neonazista! E adesso, fuori dal cazzo, che devo masturbarmi con una radiografia al torace di Baby K!
0: Grazie al coraggioso approccio scientifico del dottor Schiffer, la signora Bamba Potente, una volta spenta, non ha più i peli e i capelli che fanno la ola. Tuttavia, a causa di un inspiegabile effetto collaterale, ogni volta che sbatte le palpebre, i suoi occhi emettono un rumore di Pac-Man.
2: Le ustioni sotto le ascelle e sulla feca devo dire che sto molto meglio. Infatti, visto che sono rimasta pelata come The Rock, mi posso ficcare in testa un sacco di parrucche colorate che piacciono tanto a mio marito. Infatti non mi mena più col manico della zappa. Ora usa quello del rastrello che è più sottile. Grazie, dottor Schiffer.
4: E basta con sto Pac-Man! E che siamo in sala giochi? E che cazzo, ma quante partite ti fai? E hai rotto il cazzo, e dai! E questo ciop, e muore male! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V. Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
2: Gen V.
1: Novembre 2023, in un paese sul confine tra la Svizzera e lo Utah, Vitzol Predabis, c'è una prestigiosa scuola per ragazzi con poteri straordinari, la Goloid University. Una struttura atta a educare giovani con superpoteri al fine di farli entrare nella prestigiosa squadra dei sette. Gen V. È il primo giorno di lezioni alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene.

0: E le nostre giovani matricole stanno per fare conoscenza con la professoressa Scossa, la severissima direttrice dell'istituto.
1: Silenzio! Ho detto silenzio! Ecco, così va meglio. Benvenuti alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. Il mio nome è professoressa Scossa e, come avrete già capito, il mio superpotere è quello di trasmettere una scossa da 10.000 volte a chi mi pare e piace. Purtroppo, il governo ha appena tagliato i fondi all'istruzione per costruire un lunghissimo campo da bocce di panna montata che metterà in collegamento il Canada con la tomba di Diabolica a Reggio Emilia. Per questo motivo i posti disponibili nella scuola sono ufficialmente dimezzati.
2: Cioè, ma dai, che roba brutta, ma è una roba vergognosa, ma che cazzo, ma non è possibile. Tutti i soldi, ma non investono mai nell'istruzione.
3: Ci vorrebbe una bella bomba, ci vorrebbe una bella bomba.
1: Porco! Ora metterò alla prova i vostri superpoteri uno ad uno e chi non si dimostrerà all'altezza verrà espulso con effetto immediato.
3: Andare a tagliarmi i capelli. Porco! L'hai detta, fratello.
1: Tu, quello lì con la bestemmia facile. Iniziamo da te. Nome e superpotere.
4: Mi chiamo Johnny Porco Cazzo. Il mio superpotere è quello che ogni volta che bestemmio mi cresce il pene di un centimetro.
1: Ok, tu devi restare. Hai il permesso di bestemmiare quanto vuoi. La signorina accanto a te invece?
5: Gianna Protti. Sono in grado di scorreggiare al rallentatore.
2: Ma che schifo!
6: Che schifo rallentatore!
7: Che palle!
8: Quanto ci mette a arrivare la puzza di merda?
9: Io non la sento!
1: Anche Pippo ride stavolta!
5: Finita la scorreggia di prima.
10: Ah, che puzza!
11: Ma sei una donna!
1: Il prossimo!
12: Arrivo, aspetti! Sono un po' storpio. Io posso teletrasportarmi ovunque nel raggio di un metro. Opla! Visto?
1: Il prossimo!
13: Io ogni volta che mi soffio il naso cago una scimmia in preda al panico. Guardi, guardi!
1: Oh. No, no, no! Il prossimo!
14: Io mi chiamo Rewind e ho il potere di mandare indietro il tempo. Ho
1: Ok, mi hai convinta, puoi restare.
14: Grazie, Irzgag. Grazie, Irzgag. Grazie, Irzgag.
1: Ti scosso comunque un po'.
14: Oh,
1: il prossimo.
14: Ah, io mi chiamo.
10: Ah, sei fratello di quell'altro!
14: Sì, è mio fratello! Franco Fratello! Lui è fast forward e ha il potere di andare avanti nel tempo! Sì, io sono fast forward!
1: Non ho capito un cazzo! Piano!
14: Un attimo che riavvolgo mio fratello e...
15: Io mi chiamo Fast Forward e il mio superpotere è quello di mandare avanti il tempo.
1: Davvero? Fammi un po' vedere.
14: Già fatto.
5: Ah! Sono una vecchia decrepita!
14: Mi scusi, prof, mi sa che ho mandato il tempo un po' troppo avanti.
1: Rewind! Portaci indietro, ti prego. Non riesco a smettere di pensare a Giancarlo Magalli.
14: Subito, prof.
5: Sei andato troppo indietro, Rewind. Siamo tornati tutti bambini. Riportaci al punto giusto. Perché?
14: Ok, vi riporto al punto da cui siamo partiti. Anche se ho tentato di vendervi a Super Pedo.
1: Bene, direi che per oggi abbiamo scremato abbastanza. Continueremo domani. Oh no.
9: Scusate il ritardo. Mi hanno inserito una sceneggiatura solo a questo punto. Cosa mi sono perso?
1: E tu chi saresti?
9: Sono super comparsa.
1: E che poteri hai?
9: Beh, modestamente compaio per brevi lassi di tempo quando serve per mandare avanti la trama. Sono molto preparatissimo in tuttissimo, però ci sono, a disposizione.
1: Molto bene, perché ci mancava giusto un finale col botto. Mm-hmm. Porco cazzo, mettiamo un po' alla prova il tuo superpotere. Incollalo bestemmiando.
9: Scusi, perdone. Sono appena entrato in classe e io è che pensavo che...
13: Pronti!
9: Chi è?
1: Forza, porco cazzo!
9: Che mi sta spogliando?
13: Porco! Oh, ma non... Sono anche i sindacati! Aia! Porco! Oh, non c'è la signorina crema bruciante qua?
1: Scusi, ma moderi il linguaggio.
13: Ah, io? Io.
14: Questa scena mi è piaciuta molto, quasi quasi l'aria molto.
13: Oh, mio! Eri!
14: Guardate un blocco, guardate postandolo.
13: Porca!
0: Gen V. Prossimamente. Nello Zoo di 105.
16: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale nella norma.
4: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
5: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino in linea.
4: Passamela pure. Ciao, Bocchinara. Qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino. Non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
4: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino! Che succede?
6: Iron Pen, Iron Pen, mio bel maschione! Quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
4: Taci, Squirtaman! O ti infilo il tuo tridildo nel culo!
6: Magari! Oh sì! Sì! Ah! Sì! Ah! Ah!
7: troppo...
8: Troppo
7: nella parte!
8: Mi sembrava di essere lì!
4: Ma manca qualcuno! Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, bro! Tchau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmi na espanholense da solo, capito com o caso nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
3: Aiuto, supererotici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie. Dovete trovarlo e farlo fuori. Attenzione! È un mutaforma. Può essere chiunque.
1: Forza, supererotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Lì che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile e grande mio. Quando vorrei infilarmi in uno delle mie chiappeggi in Empire State Building dentro lo sfintero. Bellissimo, mio.
5: Questo è il gabibbo.
2: Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io sì! Sì! Ah, sì! Ah.
1: Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi! Io? Io non demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal, Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegale nelle Marche, non Africa.
1: Forza, supererotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella, armatura al cazzo, presto!
7: Subito, signore.
1: Penetrazione atomica!
6: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Ah, chi cazzo essere tu?
1: Io sono Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, oh, oh, l'ha pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bellardi.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
9: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo fic bagnat.

0: 105. Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V. Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
1: Gen V.
0: L'anno accademico sta per entrare nel vivo alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. Oggi, infatti, la severissima professoressa Scossa introdurrà i nostri giovani aspiranti supereroi al metodo di insegnamento che ha reso famoso l'istituto in tutto il mondo.
2: Bene ragazzi, è arrivato il momento di fare sul serio. Come molti di voi sapranno, la nostra scuola non è come tutte le altre. Qui infatti adottiamo il metodo Montessori.
3: Ah, la grande Maria Montessori!
2: Sbagliato, porco cazzo. Mi riferivo a Anthony Montessori, detto Faccia di Lardo, il boss mafioso di Chicago che faceva combattere i suoi figli fino all'ultimo sangue. Ed è proprio il combattimento mortale il cuore dell'insegnamento del nostro istituto. Iniziamo subito. Tu e tu, nome e superpotere.
4: Io sono Kran, il distruttore, e ho la forza di 700 nane.
5: Mangia tante proteine. Porco!
6: Posso rassa? Io invece mi chiamo Mario e faccio una torta ai lamponi che è la fine del mondo.
7: A me fa una pietà questo ragazzo.
8: Dai.
5: Ma non facevano prima buttarli da una rupe?
2: Bene, che il combattimento abbia inizio.
7: No, io non guardo, scusate, mi giro dall'altra parte, mi inquieta la cosa.
4: Spacco, stritolo, distruggo!
6: Mi hai fatto un po' male. Per fortuna che non ho le braccia, se no ti do uno schiaffo.
7: Però anche lei, prendersela con un ragazzo con i problemi, ma non si vergogna.
5: Il signore muscoloso picchia gli handicappati.
6: Senti, ti va un po' di torta ai lamponi, l'ho fatto coi piedi.
4: Pugno, schiaffo, cazzo in culo, porco!
7: Non ce la faccio a vedere questa scena, dai, è una roba orribile, prof, dai che...
2: E allora Scossa!
4: Ah, sei picchia d***oide!
6: Per favore, mangia un pezzettino di torta.
4: Va bene, ma solo un morso però. La madonna, ma che buona! Oh, ah, che goduria! Oh! Ah, ma che figata! Posso avere un'altra fetta?
6: Certo, ma solo se ti arrendi.
4: Sì, mi arrendo! Dammi la torta però, dai, ma che buona!
2: Il vincitore è Mario! 3 punti per lui!
9: Bravo!
10: Bravo!
7: È una roba che mi ha...
2: Forza, i prossimi due!
5: Il mio nome è Mister Telepatino e ho lo straordinario potere di leggere nel pensiero dei giocatori di hockey.
10: Che cazzo serve? È una roba inutile proprio.
5: Scusa. Giochi a hockey tu?
7: No, non c'è nessuno che gioca a hockey.
5: Allora fatti i cazzi tuoi.
10: Nessuno gioca a hockey.
5: Ci sarà un giocatore di hockey in tutta l'università, no?
10: È uno sport di merda,
7: non c'è neanche freddo.
5: Beh, ai canadesi piace.
11: Io invece mi chiamo Nanna Giannini e sono in grado di far addormentare chiunque cantando una canzone di Gianna Nannini.
5: Ah, maledizione! Nanna Giannini non sa giocare a hockey! Non riesco a leggere nel pensiero! Ah, ma avrà messo i patti nemmeno una volta nella vita! Ah, non ci sono dischetti! Devo usare la forza bruta! Ah, perché di questo! E questo! E questo! E questo!
11: Questa volta!

0: che due coglioni. Mi sta sul cazzo di canzone. Ah, datemi un, datemi del ghiaccio. Ah, che sono?
1: Sono diventato.
2: Vince Nanna Giannini.
3: No.
2: Ne canto un'altra?
3: No.
4: Vai via.
5: Ha detto bene il signore che urla.
3: Ma è sempre quello là in fondo.
2: Abbiamo tempo per un ultimo scontro prima della ricreazione. Il prossimo combattimento è fra Porco Cazzo e Super Comparsa. Fatevi avanti.
6: Io sono Porco Cazzo e ogni volta che bestemmio mi cresce il cazzo di un centimetro.
7: Allora, io so che potrei rovinare l'atmosfera molto competitiva, scusi, però io, come sente, sono stato dal dottore, perché l'ultima puntata purtroppo ho avuto dei problemi, quindi questo è il mio certificato medico che mi leva dalla lezione di ginnastica, quindi io posso fare soltanto teoria. Se vuole posso fare teoria del combattimento.
2: Va bene, per questa volta la fai franca, ma non illuderti, Super Comparsa, quel culo riprenderà a sanguinare appena possibile. C'è qualcuno che si offre volontario per combattere con Porco Cazzo?
8: Io!
2: Ok, nome e superpotere.
8: Io sono Ciofro e il mio superpotere è tutto nel sedere.
7: È incredibile, eh? Io l'ho visto a combattimento la volta scorsa, impressionante.
2: Scusi, Super Comparsa, sì. Se non combatte, sta zitto.
7: Lo so, però stavo cercando di...
8: E via!
3: No! Dai! Certificato! Ammolare!
9: Ciao, sono Luigino Piccolino Nanino e il mio superpotere è che tutto quello che dico poi succede.
10: Ma impossibile, non ci credo.
9: Volete vedere?
10: Ma sì, dai, vediamo un po' allora.
3: Poi non sei neanche un bambino con questa voce, dai, che cazzo dici? Sta
10: per il culo questa cosa.
9: Un camion polacco esce dal culo di Super Comparsa.
7: Questo è impossibile.
3: Ma anche lentamente! Ah! Mi dà il polacco per piacere di fare fretta! No, ma perché sta facendo manovre così lentamente? Ma perché frena? Che cosa sta chiedendo? Cosa chiede? Indicazioni!
11: Io come cazzo ci torno a Varsavia adesso?
3: Ma sarà quello il tuo problema?
12: Gen V, prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
1: Tamarri.
3: Siete in linea con...
4: Sto cazzo.
3: Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4.
4: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
5: Buongiorno, sono Cinzia.
4: Cinzia?
5: Sì?
4: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
5: E non è bello.
4: C'avete...
5: la musichetta oscena.
4: No, ma proprio te lo giuro. Io tra 5 volevo giocarmi l'angallotto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce li hai gli articoli carnevaleschi?
5: Sì, ce li ho.
4: Madonna, quanto mi fai divertire.
5: Invece tu che fai di mattina appena alzato a posto della colazione.
4: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi. Ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
5: Allora, sinceramente, cioè, non siamo messi bene perché siamo un po' con gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Fammi dare un'occhiata.
4: Da bimbo. Tu dagli un'occhiata,
5: sì,
4: guarda,
5: però. Spirito della terra, non so.
4: Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro, perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo, proprio una bestia. Cosa facciamo?
5: Allora, ho pochissime cose, tra cui
4: il mega pazzo.
5: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
4: aspetta, lo spirito della... Cos'è lo spirito della foresta?
5: Della terra, non lo so.
4: Lo spirito della terra.
5: Perché io sinceramente il carnevale
4: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, hai il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
5: Attenzione, pazzo, però noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
4: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio...
5: È un mostro.
4: Nel mio casellario giudiziario c'è sicuramente.
5: Lo spirito della terra è un mostro.
4: Cazzo, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio, di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là, gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però, che sei simpatico.
5: Va bene.
4: Ciao, tesoro. Ciao, ciao, bella.
5: Buona giornata, ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Sì.
6: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
3: Lei chi è?
6: Sono Giovannino.
3: Ma ha visto il nostro sito?
6: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
3: No.
6: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
3: No, purtroppo no.
6: Non ce l'hai? Di altri tipi di pagliacci... Anche
3: devi
6: pagliaccio
3: visionare direttamente dal sito dove poi anche la disponibilità.
6: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Ti ho chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
3: No, gli ha già detto di no.
6: Ok, cos'hai di...
4: Vedi se c'è un pagliaccio.
6: Un pagliaccio ce l'hai?
3: Sì, ma deve... l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
6: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliona. Vabbè,
3: lei sta contattando un'azienda che fa vendita online.
6: Quindi... ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer.
3: Sì, se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono problemi.
6: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Crema e maschera?
3: Maschera.
4: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
3: Da adulto?
4: Sì, sì, da persona potente.
3: Un attimo, che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
4: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio Cioè, praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo, in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
5: Tra pagliaccio... Un attimo. Allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
4: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però? Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione perché sta prima, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
5: Non credo di averlo.
4: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
5: Quello devi vedere te se ci riesci.
4: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
5: Quella ce l'hai a parte.
4: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
5: l'atto delinquenziale. Guarda, ti conviene passare in negozio, non bene?
4: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona non vorrei che magari...
5: Guarda, se tu cerchi su internet clown it ti esce il costume che
4: no,
5: abbiamo.
4: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, hai capito?
5: E noi quello abbiamo comunque.
4: Quindi, allora quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio
5: allora,
4: pazzo,
5: scusami,
4: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
5: Scusa, ti devo lasciare, buona giornata.
4: Questa scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale Up and Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana tra le top gratuite
4: Spotify.
1: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
5: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
6: Fa vedere!
5: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
6: Ma va, che dici? Non è possibile!
5: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
6: Bohemian Rhapsody dei Queen!
5: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in us!

0: da matti. Che tenero che sei.
1: David Bowie.
2: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
3: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
4: Sì, dai, mettila un po' su.
3: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
2: Questo lo trovi solo su
5: Spotify.
2: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
5: Spiritual.
2: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.
0: E

0: zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V, Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
4: Gen V.
3: È un nuovo giorno alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E quest'oggi i nostri aspiranti supereroi dovranno affrontare il peggior incubo di ogni studente: l'interrogazione a sorpresa.
5: Allora, si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Perché non vi state menando?
6: Eravamo seduti e composti in attesa del suo arrivo, professoressa.
7: Scossata così, non trovava vergognoso.
8: Ora, perché l'ha fatto?
9: Quanti spenderemo di corrente?
6: È sempre lui!
5: Allora, non avete capito proprio una beata fungia di minchia tutta smangiucchiata dai nove saggi del deserto di come funzionano le cose qui. Dovete menarvi sempre e molto forte. Solo così potremo fare di voi dei veri supereroi. Ma visto che la cosa non sembra entrarvi in testa, per punizione ora faremo una bella interrogazione a sorpresa.
10: Porco cazzo, ha detto una brutta parola. Interroghi lui.
5: Porco cazzo può sparare porconi quanto gli pare piace, visto che ogni volta che lo fa gli cresce il pazzo di un centimetro. Ma visto che ti piace tanto fare la spia, iniziamo proprio da te. Ricordami chi sei?
10: Il mio nome è Super...
5: Super... E che superpoteri hai?
10: Farei prima a dire quali superpoteri non possiedo. Ho la velocità di un maiale, l'intelligenza di un tabaccaio, sono in grado di ascoltare, correre e fare di conto sulle dita, ma non contemporaneamente. Posso pisciare a quasi mezzo metro di distanza. Ho un'eccezionale ulcera che mi impedisce di bere caffè e bevande gasate. E se la mattina non faccio stretching, il ginocchio mi fa cric croc tutto il giorno. Ah, dimenticavo, ho una discreta memoria per i motivetti accattivanti, ma non saprei farle un esempio così su due piedi.
7: Chi è questo qua? È un coglione.
11: Prendi un, due, tre, via.
5: Qualcosa mi dice che non durerai molto qui dentro. Passiamo all'interrogazione. È una domanda secca. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due nani che stanno facendo un 69 decisamente ben fatto. Il nano che fa il 6 è biondo, quello che fa il 9 è pelato. Chi salvi per primo?
10: Professoressa scossa, ma questa è evidentemente una domanda trabocchino. Il palazzo è in fiamme, sarei un idiota ad entrarci, non sono mica un pompiere, no? Sono allergico alla corrente elettrica!
5: Bocciato! Il prossimo! Tu che sembri un clown, è il tuo turno, ricordami chi sei?
12: Ciao bambini, sono il pagliaccio magnaccio! Avete conservato la paghetta per passare una bella serata con le signorine dell'est? Sono solo 50 monetine! Dai,
5: scossa. Bocciato per principio.
12: Se la mette col pagliaccio!
7: Ah, è finita, meno male.
13: Stronza di merda, minchia.
7: Bastarda maledetta.
9: Posso andare a farmi una riga in bagno.
14: A me il pagliaccio piace.
7: Io l'avrei preso, figa, forte. Posso incularmelo?
14: No.
5: Fermi tutti, non ho ancora finito. Abbiamo tempo per un'ultima interrogazione. Vediamo un po'. Ma sì, dai, super comparsa, vieni tu.
14: No, dai, figa, prof. Vabbè, dai.
5: Dai, su, non fare quella faccia. La domanda è facilissima. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due canguri.
14: Aspetta,
5: il primo
14: ho finito la penna. Scrivi.
5: Non devi appuntare, è una domanda semplice.
14: Lo so, ma è troppe informazioni, poi vado in sbattimento. Allora, è il palazzo? È palazzo? Palazzo, poi?
5: Il palazzo in fiamme, all'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro...
14: Di quanti piani, prof? Cioè, ultimo piano è un po' generico. Cioè,
5: non è importante.
14: Ultimo può essere il quarto.
5: Non è rilevante.
14: Va bene, allora, io metto un piano a caso, faccio 12? Va bene a tutti i 12, raga?
7: Sì, 12.
9: È buono, 12, okay, è un bellissimo numero.
14: Piano 12.
9: Porta fortuna agli impotenti.
5: All'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro è vestito da pompiere, oh, l'altro ha quel sorrisetto falso con pompiere con la M in mezzo.
14: Ah, grazie prof, che lo stavo scrivendo pompiere con la N, NM, pompiere.
5: M, io M come pompino, pompiere.
14: Non riesco a scrivere.
5: Vabbè, insomma,
2: raga, come si scrive pompiere?
5: Fai il disegno.
8: Pompiere come pompino.
10: Ascolta, scrivi vigile del fuoco. Scrivi vigile del fuoco.
14: Ma è con due G, quindi vigile.
10: Sì, vigile che è più grosso.
14: Vigile del fuoco. Vigile del fuoco, ok? Allora, un canguro al 12° piano, vigile del fuoco. Poi
5: l'altro ha quel sorrisetto falso.
14: L'altro con l'accento, giusto?
15: Sì. Apostrofo. Sì, va bene, dai, vai.
14: Apostrofo, scusate, la stanghetta è diversa, no? Quella più invertita.
5: L'altro ha quel sorrisetto falso come la morte che non può che far calare gli ascolti, tipico di Pino Insegno. Chi salvi per primo?
14: Ma dei due canguri? Ma un canguro, posso ridere il canguro? Mi sembra un'immagine un po' strana. Perché un canguro visto da pollopiere?
5: Porco cazzo? Premia il nostro super comparsa.
10: Agli ordini, prof!
14: In che modo? Ah, mi ha portato, non so, tipo una merendina. Scusa.
10: Ehi, fa anche freddo, non mi scoprire la pancia. Scusa. Ah, come caldo. Scusa. Aia. Aia, la magnetta.
14: Senti come cresce.
10: Ma scusa. Sì, è finzione.
14: No, posso in realtà. Senti come sale.
10: No, te lo dico io a te adesso. Marco, è finzione.
8: Lo stavo inculando veramente.
14: Stavo inculando sul serio.
10: Sì. Doppiato Milano in Regina. Che non ha senso mai.
8: Cioè io facevo te, capito?
10: Ma che cosa vuol dire? Ho voluto dire mai, sempre, di sempre.
16: Gen V. V come vagina. Prossimamente nello Zoo di 105.
17: Radio 105.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
19: Merda!
18: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla
0: però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Sono roffe, le viole, fono blu. Poteri forti, merda. E ora tocca a voi, ragazzi. Io lo focherò, fono, fono anche quando. Anche quando. Anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giovanni!
0: Signore e signori, Povia!

0: Facciamo Minacci.
1: Minacci, perfetto. No, ma al limite ti posso fare pubblicità nel quartiere. Quando vado a rubare lascio il tuo biglietto da vista. Se vi foste rivolti a questo.
0: Dai, ma io non ci credo.
1: Oh, oh, sto facendo la scema. Sto parlando. Allora io lascio il tuo biglietto da vista quando vado a rubare e la gente dice: cazzo, che marketing che fa questo, mi ruba in casa e mi lascio il biglietto.
0: E poi il biglietto.
1: Sto parlando. E quando uno vede il biglietto, vabbè, adesso non ho più voglia, voglio dispararti subito a sangue freddo.
2: Tamarri.
0: Pronto? Sì.
1: Mamma, che voce che c'hai. Oh. Ma tu hai un'attività commerciale, com'è possibile?
0: Io?
1: L'hai ereditata. Cioè, sei uno, sì, che di quelli che doveva scegliere se bucarsi al parco negli anni 80 oppure portare avanti, sì, l'azienda di famiglia. Sei un ignorante, cioè terza famiglia. Sei di bestia di merda. Mi serve, sì, sto andando di furto pazzesco particolare, no? Dove devo fare questa installazione che spara quando entra l'intruso pazzo. Mi entra, sì, il fumo, sì, sì, le luci stroboscopiche, tipo discoteca, e poi iniziano a mitragliare proprio calibro 9. Cioè, voglio, sì, proprio che devo metterci una settimana a avere il sangue dalle pareti.
0: Certo.
1: Sai dire solo, sì, certo, tu? Sei annoiatissimo, tu.
0: Sì, no, beh, perché ho da fare, quindi ho altre,
1: pensa,
0: cose,
1: a te,
0: altre
1: che
0: pensieri.
1: Roba.
0: Lei, sì, lei è così bello pimpante.
1: No, no, io sono, sì, bello pippato, sono tutto fatto.
0: Ah, sei proprio pippato, sì, infatti, sì, si sente.
1: E
0: sì,
1: adesso con sta gramma nella nasca, ti giuro, ma ci metto, sì, secondo me, 20 minuti, sono lì e ti tiro uno schiaffo così forte che ci vediamo a febbraio. A febbraio, bravo, a febbraio, bravo, recuperi la, bravo, vista.
0: Vuoi che ti chiudo adesso la chiamata o vuoi che te la,
1: no,
0: chiudo?
1: No, no, no, tranquillo, so io che sto riagganciando. Devo avere il tempo, okay, di mettere le scarpe che, ciao, ti farò trovare nel culo. Bastardo di merda, pronto? Ah, guarda sto cretino.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, Andifurti?
3: Chi è?
4: Sono Giovannino, ciao, come ti chiami tu?
3: A chi è che parla?
4: Scusa. L'ho già detto, Giovannino.
3: È Giovannino chi?
4: Che cazzo, non so, di cosa dovrei essere, non lo so, Giovannino. Boh. Cos'è che vuoi,
3: vabbè,
4: sapere?
3: Dica,
4: non capisco che dico. Vuoi sapere. Cosa vuoi sapere? Dimmi.
3: Io cosa voglio sapere?
4: Adesso...
3: Ma lei mi ha telefonato.
4: No, t'ho chiamato io. Ma tu mi hai detto adesso Giovannino. Ma Giovannino co? Cos'è,
3: ma
4: che
3: Giovannino
4: vuoi...
3: c'è un cognome, un nome. Che cos'è Giovannino?
4: Saccagnato il cognome.
3: Pronto?
4: Ma come ti permetti? Pronto?
3: Senti, ma testa di... dato? Ma il che... mio numero chi te l'ha dato? Stessa?
4: Ma l'ho trovato su internet, che cazzo me lo deve dare?
3: Cioè,
4: c'è scritto su internet, c'è scritto
3: vecchia, non faccio più gli
4: antifurti, antincendi, allarmi, sistema,
3: no,
4: che cazzo fai? Allora pigli per il culo la gente, coglione, che cazzo fai, pezzo di merda? Ma che ti spacco, scemo? Pensate sto coglione, va? Che cazzo fai nella vita, scemo? Eh? Facciai pezzo, di, pezzo di coglione.
3: Ringa, hai finito?
4: Non parli, c'hai paura, scemo.
3: Vabbè.
4: Pezzo di scemo. Ma pensa a te sto coglione.
2: Tamarri.
1: Rando? Sei Andifurti?
3: Sì.
1: Sì. Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere l'informazione perché volevo mettere un antifurto, diciamo, personalizzato, un po' importante nella struttura dove devo mettere. Un capannone, mezza abitazione, mezzo deposito. Però, siccome ho già avuto dei problemi, no? Volevo proprio una cosa aggressivissimissima, proprio prepotentissima. Con chi devo parlare per sapere se determinate mie fantasie possono essere messe in pratica?
5: Guardi, deve parlare col titolare, però oggi non è possibile perché è fuori. E poi ci sta questa settimana, che festa, se ne parla la settimana prossima.
1: L'anno prossimo, ci vediamo l'anno prossimo,
5: settimana
1: magari.
5: Prossima.
1: Gli auguri di
5: settimana
1: Natale
5: prossima.
1: Ci facciamo. Intanto mi hanno svuotato capannone, mi hanno portato i reni, tutto mi hanno portato.
5: Qualcuno
1: di più urgente,
5: non
1: sto parlando.
5: Non
1: cosa stiamo facendo che ci accavalliamo? Io voglio l'antifurto prepotente. Con chi devo parlare?
5: Ma lei vuole l'antifurto prepotente e tutto il resto che mi sta dicendo, ma vuole anche di fretta. Io sto dicendo che ci sono dei tempi da rispettare. Se li vuole rispettare, la faccio ricontattare. Se
1: Madonna, come mi stai antipatico?

0: presenta
1: gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Il principe con gli alluci sugli indici.
1: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica? Chiese il principe. Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici, disse il principe. Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica. Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. Grazie, grazie, grazie, disse la ragazza. Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti? Beh, fece il principe, che ne diresti se ci sposassimo? Ah ah ah ah ah ah, ma ti sei fottuto il cervello. Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici? Disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
3: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
2: Il grinta.
3: Tequila a manetta!
2: Il grinta.
3: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
2: Il grinta.
3: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi.
4: Pronto?
3: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro. Mirko e grinta.
4: Piacere.
3: Ragazzi, stasera sarà una notte
4: stellata
3: da leoni!
4: Porco.
3: Non ci ferma nessuno!
4: Porco.
3: Che chiamo la gritta giusta!
4: Oh, ma basta pippare, eh. Bravo, bravo.
3: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
4: Minchia, mi è esplodato il timpano.
3: Con la grinta incredibile!
4: Porco.
2: Il grinta.
3: Buongiorno!
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sto cazzo!
3: Buona giornata! Ragazzi,
5: sì,
3: da paura, raga!
5: Ma chi è?
3: Non ci ferma nessuno! Prepariamoci per...
5: cazzo da fa?
3: Paella e sangria?
5: Ma c'è un cazzo da fa?
3: A nastro!
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
5: Ma voglio affanculo! Vaffanculo!
3: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
5: Tu tutta la settimana da vaffanculo!
3: Da paura!
5: Ah, sto cazzo!
3: Non ci ferma!
5: Chi strilla, strilla!
3: Nessuno!
5: Ah, da vaffanculo! Pronto!
6: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
7: Pronto?
3: Buongiorno! Mirko e grinta!
7: Buongiorno!
3: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
7: La faccio, mette in culo!
2: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un presepaio, uno di quelli che fa le statuine per Natale. Hanno bisogno di ricreare tutti i parenti e anche quelli in galera.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Mi sente che l'ho chiamato?
3: Pronto?
4: Oh, mi senti? Pronto?
3: Pronto?
4: Coglione! Mi senti? Testa di minchia! Pronto? Oh!
3: Pronto?
4: Pronto sto cazzo! Mi senti? Ma pensa a te sto cretino di merda, fatti le orecchie nuove, coglione!
1: Tamarri!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Ciao, sono Giovannino!
5: Giovannino?
4: Ciao! Sì. Senti, mi hanno detto che tu fai le statuine del presepe perché mi servivano un po' per Natale, personalizzate, diciamo. Io volevo fare una roba, sto parlando, aspetta, fammi finire. Le volevo personalizzate con tutte le persone della famiglia, papà, lo zio, fratello, nipote.
5: Ti devi a settembre,
4: No, è impossibile. Quanto costa la statuina? Te ne volevo fare, ti spiego, te ne volevo fare 5-6, non tante, no?
5: Ma neanche uno.
4: Però c'è il nonno che è morto e noi lo vogliamo mettere lo stesso. Magari lo mettiamo con la bara, lui metà con la testa che esce.
6: Al passo del bambino Gesù lo mettiamo,
4: sì,
6: il nonno morto.
4: Il nonno lo mettiamo là e noi tutti intorno siamo una famiglia.
5: Capito,
4: un po'
5: sto parlando.
4: Una roba un po' religiosa, capito? Dimmi pure.
5: Giovannino, a settembre per farle, non ci abbiamo tempo adesso.
4: Ma è impossibile, non puoi fare così.
5: No.
4: Non puoi. Quanto costa una statuina?
5: 300.
4: Te ne do 280 l'una.
5: Ma non te la posso fare.
4: Te faccio fare.
5: Dai 1000, non riesco a fare.
4: 4 solo me ne devi fare.
5: Ma non ce la riesco a fare, non c'è ordinato.
4: Ma che
5: devo
4: cazzo, a me non me ne.
5: Non
4: hai capito un cazzo, coglione.
5: No.
4: Che cazzo fai? Che me ne devi fare? Voglio il presepe con la famiglia e il nonno che esce tutto camuffato dalla barra.
5: Che cazzo?
4: Ma pensa a te.
6: Una, digli se ne fa una.
4: Una, me ne fai una.
6: Col manico.
5: Non ce la faccio, non mi posso impegnare.
6: Una col manico che gliela spacco in faccia.
4: Sì, una col manico che te la spacchiamo in faccia proprio.
5: A chi la spacchi in faccia?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Cosa pensi, che fai presepi e ti senti Gesù Cristo? Non
5: capisco. Ma chi cazzo sei?
4: Che cazzo vuoi? Sono Giovannino, allora cosa c'hai?
5: Giovannino.
4: Ti sputo in faccia, scemo.
5: Ma che
4: cazzo? Ma che cazzo vuoi fare, coglione?
6: Scemo.
4: Cazzo fai, pezzo di scemo. Hai visto che ha avuto paura che ha chiuso?
6: Mia, si è cacato lo
4: scemo. Cacassotto di merda.
6: Mia, là che fa il pongo sto cretino.
4: Ma che cazzo?
6: Ma pensate.
1: Tamarri.
6: Oh bello, sono Massimi di quarto. Senti, mi serve una cortesia, devo fare la capannina del presepe.
7: Sì.
6: Tu sei?
7: Ma io...
6: A parte che sei proprio, si sente alla testa che c'hai dei problemi enormi. Sei una persona invalida mentale. Ma si sente che
7: adesso.
6: Sei proprio, hai proprio dei ritardi impressionanti, proprio a livello fisiologico. Senti, ma Ciroccato, mi serve la... che sto parlando? Mi serve la capanna del presepo.
7: Sì, ma di dove sei? Io sono di Cuneo.
6: Questo momento sono a Cuneo, perché è un problema? Vuoi che mi sposto? Vado a Melzo,
7: provincia
6: di Milano.
7: No,
6: se magari per te è un problema, cambio casa, scemo di merda. Allora, cook. Diciamo pure cosa a caso. Allora, mi serve la casa del presepe.
7: Va benissimo, dimmi la misura, dimmi come la vuoi, ti do il prezzo.
6: Bravo, mi piace. Allora, siccome è un presepe un po' divertente che deve essere messo in questa casa di tossicomani, che noi siamo un gruppo di amici che abitiamo insieme in questa villetta dove spacciamo, mi servirebbe questa casa che deve essere un po' la villetta di Scarface, perché praticamente al posto dei, diciamo, gli elementi...
7: Sì, aspetta,
6: parlando.
7: Aspetta un attimo, se tanto serve per questo Natale non ce la faccio a farti niente, quindi...
6: Lo festeggio a Ferragosto, tranquillo, prendi tutto il tempo che vuoi.
7: Allora vieni, abbi pazienza, perché per Natale non ce la faccio neanche a fare il lavoro che devo fare.
6: Cosa devi fare per Natale? Spiegami.
7: Niente, sono qua seduto dal bar che sto aspettando che mi portino il corpo.
6: Tu hai lavorato che prendi tutto l'anno, li fai solo a dicembre. Se non adesso cosa lo fai, le Maldive? Sei un personaggio, sai.
7: Non lo so, dai.
6: Non lo sai. Comunque io te lo consiglio, questo macchinario che fa un attack generale che ti analizza tutto, perché ti sento.
7: Io
6: che
7: non
6: sei
7: posso
6: proprio...
7: veramente
6: sei proprio chiarite da solo, comunque, pazzo. Ho capito, tu ti spacchi il naso con la segatura, ti spacchi la nasca. E parla da solo, guarda un pazzo. Sai che adesso vengo lì, ti trancio le braccia con la sega elettrica, scemo di merda. Ti prendo le braccia, te le stacco e te le metti in testa, che fai le antennone da scarafaggio. Chi fa lo scarafaggio nel coperto di resina?
7: Aspetta,
6: scemo di merda! Madonna, quanto ti voglio indossare. Ti posso vestirmi con te? Madonna, che voglio entrare col T-Max dentro il posto di merda dove lavoro e impennare. Bam, bam, bam, bam. Mentre lavoro, darti fastidio. Vabbè, darti fastidio. Vabbè. Posso prendere. Allora, ti pago se mi fai prendere una sedia e ti fisso. Mentre lavoro e ti lancio la carta. Così. Devo umiliarti, scemo di merda. Cosa stai facendo? Un comodino? Cosa stai facendo? Che sei impegnatissimo.
7: Vai, bella. Vai.
6: Sì, sai cosa faccio adesso? Prendo lo scooter, vengo lì e ti infilo sotto la mola. Ti alliscio la testa, sì. Scemo di merda.
7: Va bene.
6: Madonna, che persona pacata. Mi hai dato fastidio.
7: Io ho dato fastidio.
6: Non ho che voglia di morderti i capelli, ti mangi i capelli. Ma che cazzo stai sentendo? Senti come impenno sulla testa. Va bene, scemo di merda, dai, torna a fare i comodini, dai, che mi ha rotto i cazzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
4: Fate di sgomberi?
5: Sì.
4: Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
5: Un attimo.
6: Sì, pronto, mi dica.
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
6: Io sono ti vengo da Barletta.
4: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
6: Bella madonna.
4: Via che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
6: Dimmi, Michele.
4: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
6: Bene.
4: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
6: Sì.
4: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho il Chelsea 50-50, c'ho il Califfo.
6: Ti diverti sono proprio
4: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
6: Ma c'è da lavorare in giro.
4: No, però ti spiego, dobbiamo ficcare dentro un cazzo di
6: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
4: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
6: sì,
4: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
6: Ficcatela da qualche parte.
4: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zeri,
6: ciao, non c'è neanche più.
4: Scemo di merda.
7: Minchia, ti ha fatto pompetta, oh.
4: Madonna.
7: E qua deve scendere proprio la penna, gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
4: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Ho chiamato per un servizio che devo fare, svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù il tipo, non ho capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
5: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
4: Che cazzo fate? Trapianti dei reni?
5: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
4: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
2: Tamarri.
8: Pronto?
7: No, scemo di merda! Uè, buffone da cantina! Tu sei quello che svuoti cantine solo ai box?
8: Sì, svuota, mi dica!
7: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
8: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
7: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Cretino di merda!
8: Suca minchia, dimmi!
7: Non fare lo spettacolare! Che hai passato 464 dialetti in tre parole. Che cazzo sei? Un figlio di nessuno.
8: Rotto in culo.
7: Eccolo qua. Rotto in culo. Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però.
8: Madonna, dai, rotto in culo. Chi sei?
7: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di tre misure i piedi. Scemo di merda.
8: Suca minchia, dimmi.
7: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate.
8: Ma suca minchia, chi sei?
7: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
8: Perché non fa uscire il numero tuo?
7: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della Duracell.
8: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
7: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
8: Qualche palle.
7: Cioè, metto anche il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
8: Va a fare pompa, ricchione, ciao!
7: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: Uè,
1: sbrana cazzi! Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
0: Ascolta, chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
0: Massimino?
1: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
0: Cosa vuoi?
1: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
0: Io non ne faccio traslochi.
1: Vieni mica, sei mica un topo di cantina che fa gli sgombri.
0: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
1: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì. Però, sì.
0: Ma guarda,
1: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, eh? Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito,
0: ma,
1: bastardo?
0: Ma chi sei? Cosa
1: sto
0: sei?
1: Cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
0: Ma cosa vuoi?
1: Devi sgomberarmi la cantina.
0: Chiama qualcun altro.
1: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
0: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tu.
1: Che cazzo fa nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
0: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
1: Pagliaccio? Stai spostando? Al circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.
3: Tamarri!
4: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zota perché arrivano i
3: tamarri!
5: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quanto stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai.
9: Ah,
7: è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì!
7: Sì!
10: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai!
10: Fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo!
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fix.
13: Radio 105.
14: Hey, 105.
13: Hey. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare.
12: Vieni qua, Leon San.
10: Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis. È buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava a detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestro e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
6: E pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
5: Di cosa?
6: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua, eh?
5: Sì, ma non deve chiamarmi, eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
6: Non vi fate la doccia, adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non vi fate la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
5: Staccare.
6: Non vi fate la doccia, eh?
5: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano

0: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto?
1: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
0: No, non sono stronza, però sì, sono io.
1: No, no, lei è una bella stronza!
0: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
1: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio!
0: Va bene.
1: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
0: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
2: E sono buscemi di nuovo?
0: Immaginavo.
2: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
0: Egidia.
2: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
0: Sì.
2: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
0: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
2: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, che è l'amministratore del condominio, non lei.
0: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario Hulk Hitler era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
3: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè? Buono cappuccino soia?
0: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
3: Menato Malafaccia!
0: Sì, è venuto da lei?
3: Venuto, venuto!
0: E cosa ha preso?
3: Colera con cappuccino.
0: Colera?
3: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
0: Sì. L'ha zuccherato?
3: Non so, io non fa affari altri.
0: Ok.
3: E lui poi, ricordo Menato.
0: Ok.
3: Faccia tutta...
0: Menata.
3: Come?
0: Menata.
3: Non so cosa vuol dire.
0: Va bene.
3: E lui viene e compra Gratta Vinci?
0: Sì.
3: E poi salta fa sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che io penso che vuol dire sì, no?
0: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
3: Ah sì, perché io mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
0: No, no.
3: Conosci tu barzelletta cinese?
0: No.
3: Ti racconto barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto non è tanto umorismo.
0: No, non tanto, no.
3: Comunque lui prende a gratta e vince in salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
0: Grazie per la preziosa testimonianza.
3: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah, hanno chiuso l'acqua in condominio.
0: Sì, lo so. Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto? Allora Menato Malafaccia. Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email che è ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
2: Sono buscemi. Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, eh? Non fumate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto. Quizotto. Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
3: E ben ritrovati al Quizotto, il gioco a premi che vi fa passare il cagotto. Io sono Ottone Cagnotto e 8 sono i concorrenti in gara quest'oggi. Conosciamoli su.
4: Siamo in tre, scusi, siamo in tre.
3: Silenzio. Partiamo come sempre dal nostro campiotto in carica, l'infallibile Mariotto.
5: Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere essere qua. E stasera ho portato anche il mio cagnolino, che è un bassotto. Che Ford, comprato apposta per
4: scusate,
5: il
4: lo sto guardando, non è un bassotto, è uno schnauzer.
3: Silenzio, lei.
4: È uno schnauzer.
3: Accanto a lui quella signorina che si sta infilando le dita nel naso, passando dalle orecchie. Lei è la bellissima e argutissima dottoressa Ottavia. Buonasera, sei pronta, Ottavia?
6: Eh

0: Sì, sì, stavo solo cercando di capire come tirare giù questo coso che c'ho nel naso.
1: Il cappellotto?
0: Esatto!
1: Simpaticissima. Il caccolotto. E purtroppo l'ottavo e ultimo concorrente di quest'oggi, che risponde al ridicolo quanto infame nome di Settimo.
2: Ma perché io dovrei sempre derisco?
1: È una domanda che mi faccio anch'io ogni mattina, Settimo.
2: Mattina.
1: Ma forse con l'aiuto del nostro signorotto Dio, oggi ti piglia un colpo, così ti levi di turno una volta per totte.
2: Che mi devo augurare la morte.
1: Con questa speranza in mente iniziamo subito a giocare. Vi ricordo le regole: vi farò 8 domande a testa e alla fine il più mariotto di tutti verrà nominato campiotto in carica. Non è truccotto, questo programma.
0: No.
1: Bene. Iniziamo proprio da te, Mariotto. Per 8 lingotti d'otto, sai dirmi come si dice quando un raggio di sole colpisce l'unico pelo bianco della bagiana di Hedwig Fennec, mentre questa, tutta nuda, sta prendendo a cazzotti in testa un canguro senza patente?
3: Sì, sono preparatissimo. Allora, si dice più forte, ragazzi.
1: Esatto. 8 lingotti d'otto per te, Ottavia, è il tuo turno. All'otto, per 38 gettoni di lingotto d'otto, sai dirmi quanto fa 8 più 8? È molto difficile,
0: tasso prenotazione prenotato.
1: Mm-hmm.
0: Un aiutino.
1: 8 più 8 fa
0: se per te va bene.
1: Se?
0: E se domani vai tu?
2: Lo stiamo aiutando veramente così tanto?
1: 16.
0: Sete!
1: No!
0: Che sete?
1: Ascolta bene, non è un suggerimento il mio. 16.
0: Seduto!
1: Mannaggia!
0: Seduto!
1: Un attimo, che chiediamo il notaio. Al notaio. La possiamo passare lo stesso questa risposta?
2: No, non
1: possiamo. Quasi
4: allora,
1: giusta.
4: Allora, guarda, Ottone, io in questo momento sei in piedi?
1: Sì, sì.
4: Oh, adesso che sto facendo? Mi sono messo su una sedia. Sono?
1: Seduto.
4: La signorina vede nel futuro, Ottone.
2: Questa signorina ha bisogno comunque urgentemente di un attacco.
1: È il tuo turno, Settimo, attenzione. Settimo,
2: tu mi dai.
1: Per 48 gianduiotti di gettoni d'otto, stiamo parlando di un premio straordinario. Devi dirmi i nomi di tutti i maschi giapponesi che in questo preciso momento indossano segretamente delle mutandine da donna. Hai 8 secondi di tempo.
2: Poi faccio fare un elenco di
1: notti. Ah, tempo scaduto!
2: E neanche la d'esamine mi ha.
1: Peccato. La risposta giusta era. Tutti.
2: No, non è vero.
1: Brutto ignorante.
2: Gli uomini in
1: niente gianduiotti di gettoni d'otto per te.
2: Me ne farò una ragione.
1: Mariotto, è di nuovo il tuo turno. Devi dirmi cosa succede quando un impiegato delle poste sogna di essere scopato nel culo da André the Giant.
3: Ah, su questo argomento qua latito un po'. Mi botto. Allora, succede che il giorno dopo piove.
1: Ma esatto!
2: Sì, sono la risposta!
1: Esatto, infatti proprio gli ottomani a scoprire di sognare di essere scopati nel culo da André the Giant era presagio di cattivo tempo.
2: Ma è una troiata mal scritta anche dagli autori, se posso.
1: Ottavia, sei ancora con noi?
0: Perfetto.
1: Per la bellezza di 8 quintali di lingotti d'otto, devi dirmi il nome di un santo qualsiasi, prego.
2: Wow. Veramente l'ha fatto questa signorina.
3: La signorina è molto in gamba, le darei un succhiotto.
1: È una risposta un po' equivoca. Notaio, lei che dice?
4: Se c'ha ragione.
2: Pure. Siamo arrivati a questo punto.
1: Settimo, com'è che sei l'unico ancora a 0-8 punti?
2: Non lo so, credo sia colpa della camorra.
1: Una domanda facile per te. Devi dirmi i nomi di tutti i pianeti dell'universo dove è fisicamente possibile fare un pochino col culo. Via.
2: Secondo lei?
1: Dai, forza.
2: Josp, Musk, Mnagat,
1: Settimo, sei di un'ignoranza che fa venire il volta stomaco.
2: Le inventate, ovvio, non esiste questa possibilità.
1: Mariotto, ottava e ultima domanda per te. Come si dice quando un sacco di pelo ripieno di pelazzi di peto viene bruciato in un pollaio del Perù? Questa è molto difficile.
3: Questa è proprio la mia pagnottola. Si dice... Scusi, sto parlando. Sto rispondendo alla domanda.
0: È stato interrotto!
2: Sono arrivata la oide.
3: Si dice: presto chiamate i pompieri Pelù.
1: Ma risposta è tutta. Bravissimo Mariotto, ti riconfermi campiotto in carica. Ma non è finita qui, ci sono ancora molti premi in palio. Ottavia, hai l'occasione di vincere ben 78 banconote di lingotti d'otto. E per farlo devi dire il nome di una pornostar, una qualsiasi.
0: Franca.
1: Franca.
2: È un po' generico.
1: Franca, Franca. Non lo so, sentiamo il nostro notaio. Notaio?
4: Allora, Ottuno, la risposta era sbagliata fino a un minuto fa. Poi, pascolando su YouPorn, effettivamente mi sono fatto una bella pippa davanti a questo che si chiamava Franca.
1: Franca, Franca.
4: Un filmato polacco, bellissimo questo, con certe poppe, quindi è esatta.
1: La risposta è esatta.
2: Cosa vuol dire?
1: Settimo, ultima domanda anche per te. Hai l'occasione di aggiudicarti una villa sul lago di Como del valore di 18 milioni di euro.
2: Tanta roba.
1: Per farlo devi rispondere a questa semplice domanda.
2: Wow.
1: Quanti capelli aveva in testa Albert Einstein il giorno in cui decise di farsi crescere i baffi? È di una facilità estrema.
2: Di una semplicità. Allora, 118.888, quindi numero periodico.
1: Oh merda, sulla mia cartelletta c'è scritto proprio 118.888.
2: Ma cazzo, l'ho sparato a caso.
1: Calma, calma, Seth.
2: Ho vinto.
1: Sentiamo prima il nostro notaio. Ho notaio, vinto. La risposta è giusta, ma non ne sono sicuro se la possiamo accettare.
4: Allora, in teoria potremmo accettarla.
2: Cosa?
4: Però, trattandosi di Albert Einstein, che ha postulato la teoria della relatività, il numero di capelli è relativo, quindi dipende da chi li guarda. Se li guarda Einstein, che non si riesce a vedere dietro, i capelli sono di meno. Se li guardo io da un lato, i capelli sono di più. Se li guarda la moglie di Einstein, che è morta, non li vede.
1: Cioè.
4: Quindi la risposta giusta era boh.
1: Boh.
2: Ma
1: mi dispiace. Il regolamento parla molto chiaro.
2: Ma non è un regolamento, certo. È altro.
1: Niente
2: persona.
1: Villa sul lago di Como per te.
2: Vabbè.
1: E visto che ce l'abbiamo, la regaliamo a Mariotto. Tanto scusa, la teniamo in archivio. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Io saluto i nostri 8 concorrenti e vi do appuntamento.
2: Siamo sempre 3. Tre siamo.
1: Alla prossima settimana con una nuova puntata del
0: risotto.
1: No.
0: Salotto.
1: No.
0: Scimmiata.
1: No.
0: Culorotto.
1: No.
3: Sì, ma infatti è venuta con la roulotto. Capite che forte? Roulotto, roulotto, non c'è il gioco.
0: E la trainava un nannetto.
2: Non fa neanche la rima.
1: E a bordo c'era un cangurotto.
2: Che ridete, è una cagata.
1: Dai, fanne una anche tu.
2: Ciao, quasi quasi oggi mi faccio un bel hip hop.
1: Sempre aneggiare la droga.
3: Non ho capito il gioco di parole.
1: Dai, dai, ragazzi, venite via, vi offro un panzerotto.
2: Buon appetitotto.
1: Non fa ridere.
0: No. Mi mette la tristezza lui.
1: Anche a me. Sembra il bagaglino.
5: Sono Mike Bongiorno e sono un grande fan del Quizzotto. Lo guardo tutte le sere. Nel mio salotto!
6: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in grandine, box, solai.
3: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
3: Sì, dipende che cosa devi levare, cosa devi fare.
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
3: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio.
3: Puoi aerei, no?
4: Puoi lasciare il camion acceso. Sto parlando. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un cassonato di quelli belli grossi?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, ma no, mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui, soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella candina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
3: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? Una roba seria, i mitragliatori già fanno i buchi, no?
3: Certo.
4: Allora, praticamente se trovi, cioè quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono che è un cazzo di casino, cioè fai conti che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi, sai quelli coi gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
3: Sì.
4: Vabbè, dai.
3: Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: Ma che cazzo sei, carabinieri, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
3: Devo capire quello che devo portare via.
4: Cioè, tutto devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
3: Non ho capito, scusa.
4: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
3: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
4: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un dono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
3: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un sms con la via e tutto che ti confermo. Riesci a farmi un sms, sei in grado?
4: No, è qua però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla
3: discussione?
4: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mai per uno scemo?
3: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
4: sem- Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
3: Bravo.
4: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda! Ah, guarda sto coglione!
2: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciame se.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: Però l'aggiornamento tempestivo è importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì,
2: priorità,
5: anche sul Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: Dio. Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora, signora,
5: sì,
2: sono
5: ecco.
2: Quello della cacca,
5: sì.
2: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Niente,
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle... Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
5: Bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa, collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Mentre i protagonisti di questa telenovela sono riusciti a viaggiare nel tempo, ovvero quando si compiono enormi balzi spaziali oltre che temporali, poiché il pianeta Terra occupa secondo per secondo una posizione diversa lungo l'orbita di rivoluzione intorno al Sole, così come il Sole occupa uno spazio ben preciso durante il suo moto intorno al centro della Via Lattea. Ma che c***o ve lo dico a fare, tanto siete tutti vecchi e stupidi, altrimenti non eravate qui a guardare sta boiata. Dopo essere arrivati fino in Africa per modificare la data di nascita di Nappa, Don Alonso, il figlio Manuel e la stessa cameriera si rendono conto che l'unica possibilità di scongiurare la tragedia prevista dall'oroscopo è quella di tornare indietro nel tempo e anticipare il parto della madre di Nappa, all'epoca anche lei impegnata come cameriera presso la tenuta e quasi sicuramente stantuffata ripetutamente dal vigoroso pene di Don Alonso.
1: Don Alonso, ma lei? Quasi non la riconoscevo! Mamma mia, com'è invecchiato! Se lo sapevo non mi facevo scopare. Tanto facilmente.
0: Arrivati nel passato, grazie alla macchina del tempo prestatagli da uno scienziato pazzo e da un ragazzino con molti problemi, ora devono cercare di sistemare le cose ed evitare che Nappa possa morire dopo soli 3 giorni.
2: Sono appena arrivato qui nel passato con i miei compagni di viaggio per metterla al corrente di un fatto molto importante.
3: Io comunque Ivan Drago con le tette non ho capito chi cazzo è.
1: Mi lasci indovinare? Mi volete dire che devo partorire in anticipo per salvare vita mia figlia di futuro?
0: Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo in...

0: dimenticavo. Questo programma è presentato da donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. donalonsooutfit.it.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Signora che ha ospitato il mio considerevole pene nella sua accogliente ai tempi pelosissima vagina e che dopo 9 mesi ha partorito la qui presente nappa, siamo rimasti che lei dovrebbe stringere le gambe e aspettare di partorire sua figlia, di modo che l'oroscopo non possa prevedere la sua morte.
1: Dice bene il qui presente latifondista, nonché ben vestito e ben profumato Don Alonso, nonché mio donatore del 50% del mio DNA. A proposito, che profumo indossa, Don Alonso?
2: Ottima domanda, figlia del mio seme. L'essenza che indosso è... Acqua di Alonso. Una miscela a base di alcol, sostanze oleose, frutti, fiori e spezie, accompagnate da feci di bradipo ed escrescenze vaginali di Gina Lollobrigida.
1: Quando avete finito di promuovere i vostri pidocchiosi prodotti, mi dite cosa devo fare? Io sto per sputare un nano di essere umano della mia portentosa vagina.
3: A me comunque questo Putin con fondo tinta non mi quadra tanto, eh?
4: Già.
3: Comunque,
4: Già. La signora con la vulva molto pronunciata ha ragione. Dobbiamo prendere una decisione tra un po'. Questa sforna un panzerotto con le fattezze di un essere umano piccolo.
3: Sta peggiorando il mio bipolarismo, eh?
1: Per dindirindino! Il microumano sta scalciando!
2: Ma come vi permettete di alzare la voce ad un uomo che è in coma da quasi 2 mesi? Non dovrei essere qui, dovrei essere ricoverato in una clinica specializzata per gente in coma, eppure mi sono prestato a questa iniziativa folle solo perché desideravo tanto indossare questo morbido completo di lino che avvolge il mio corpo evidenziando i miei pettorali e i miei fianchi sinuosi.
1: Don Alonso, non m'ero permessa prima, ma ora mi costringe a chiederglielo. Dove ha acquistato questo strepitoso completo di lino bianco accompagnato da quel cappello de paglia in tinta?
4: Ma stiamo veramente facendo questa pantomima?
3: Un'altra volta con la Marchette e vestiti come l'uomo del mondo! Manca solo l'ananasso da assaggiare!
1: Io sto per partorire, mi si stanno per rompere le acque, ma sono troppo curiosa di sapere dove l'ha comprato.
4: No, ma dai, siamo seri. Ancora con queste marchette, ma chi siete?
3: Parenti di Palmier, lo zoo! E dai!
2: Signora madre di nappa, mi permetta una parola. 100% lino, solo su donalonsooutfit.it e, se usa il codice sconto, riaggomitolamelo 23, arriviamo fino al 45% di sconto anche su pigiami di flanella e calzettoni di spugna.
1: Don Alonso, forse dovremmo tornare alle trame principali, perché sto veramente per missilare questo nanetto dalla Bernarda.
2: Forza, nappa e figlio Manuel con la barba, correte a comprare della colla vinilica per incollare le zampe di madre di nappa, così da evitare che sputi fuori quel coso dalla purchiacca. Ci basterà un ritardo di qualche ora per evitare che l'oroscopo abbia la meglio e porti alla morte la povera nappa.
4: Siamo nel passato, non abbiamo la minima idea
3: di chi vende la colla qui intorno. Ma poi, cioè, che negozio è il negozio della colla? Il collazionista?
2: Sei proprio stronzo, figlio Manuel con la barba. Ma non lo sai?
4: Non so di cosa parli, padre in coma da 2 mesi, ma è incredibilmente
3: sveglio e iperattivo. Eppure con la ciabatta e i piedi, mai visto un incomo con le babucce, mai?
1: È effettivamente strano.
2: Ma come ti permetti? Per din din din din din dio. Lo sanno tutti che da oggi si possono comprare oggetti di cancelleria e varie su donalonsoscolaresca.it. Questa è un'offesa che va lavata con l'ammoniaca. Toh, ti butto addosso l'ammoniaca.
4: No, no,
3: no, no, no, no, no, no,
4: no, no,
3: no. No, no, no, con questa parte è facile fare il bipolare. Io sono allergico all'ammoniaca.
1: No, io sono mortalmente allergica all'ammoniaca. Muoio, muoio e partorisco. Muoio e partorisco. Muoio e sforno, muoio e sforno. Don Alonso, ma allora è confermato che è lei che ha ucciso mia madre?
2: Sì, evidentemente è così. Potrai mai perdonarmi, cameriera nappa?
1: Ma Don Alonso, con questa bella camicia del velluto a rigone larghe, come potrei serbarle rancore?
5: A proposito, dove l'ha comprata?
2: Ma c'è davvero bisogno di specificarlo?
0: DonAlonsoOutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. DonAlonsoOutfit.it.
1: Stupore!
3: Sta roba del product placement
4: sta danneggiando la serie.
0: Come andrà a finire?
5: Come andrà a finire?
0: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.
6: Lo Zodi 105.
7: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
8: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavallette semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della Laptop Dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande. Ovvero, il serial killer. Pronto.
11: Ho chiamato per il carro attrezzi!
6: Ha detto Ipazio strozza tutti?
11: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
6: No, Ipazio!
11: Chi è?
6: Strozza tutti!
11: Strozza cazzi?
6: Strozza tutti!
11: No, carro attrezzi, non istrazzi!
6: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
11: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
6: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
11: Col cazzo!
6: No, Ipazio!
11: No, col cazzo lo dico io!
6: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
12: Sono Superman.
6: Buongiorno.
12: Mi sono sbattuto nelle mutande.
6: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
12: Siamo cugini.
6: Ah, benissimo.
12: Un attimo che le passo Batman.
6: Grazie.
12: Pronto?
6: Sì, pronto.
12: Sono Batman.
6: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
12: Superman si è sbattuto nelle mutande.
6: Ce l'aveva già detto lui.
12: Splash. Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash.
6: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
13: Sono il nano Perugino!
6: Non è Joker lei?
13: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare ma non giri l'asca, la gente mi alza il citofono!
6: Ma allora è veramente uno sfigato.
13: No, sono il nano!
6: Dicevamo, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
14: Signora Amazon, ho portato lo sgabello per il nano Perugino.
6: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
13: Sei il nano Perugino, la vaffanculo!
6: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile e psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo ammazzata in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Ipazio.
15: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice bene, molto bene. Con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
6: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail... Un bignè nel bidè e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re, @chilasvisto.it. Sì, pronto?
5: Sono Ipazio!
6: Oh, signor Ipazio, è Pazio Strozzatutti?
5: Sì, sono io, volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo! Adesso vi sgozzo tutti i pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
6: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere sì. Il grattevinci.
5: Ah, cazzo. Allora la richiamo settimana prossima.
6: Sarà meglio.
5: Scusi, arrivederci.
6: Arrivederla.
9: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Lo zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Pronto? Signor Ennio?
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
2: Gian Andrea Nandrei.
3: Sì.
2: Che cosa vuoi?
3: Sono della casa di produzione la Martel Cinema Corporation.
2: Che cosa hai bisogno?
3: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia, abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
2: Il ragazzo di campagna 2.
3: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
2: Ma io non lo guardo mica la televisione, non lo guardo neanche
3: più. Era un film classico della comicità italiana.
2: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
3: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Una scena nel mio campo?
3: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
2: Allora perché cosa c'entro io?
3: Perché volevamo sapere... Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore che saluta con la mano.
2: Dove passa col trattore quest'uomo?
3: Lei ce l'ha il trattore?
2: Ma ce l'ho, sì, il trattore, ce l'ho più di uno.
3: Che colori ha il trattore? Quanti ne?
2: Ce l'ho blu, azzurro, blu,
3: bellissimo. Allora la scena si vede che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
2: Ma io non so se puoi mica fare queste cose, ma
3: no, paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi... Signor Ennio, noi nel budget abbiamo 2000 euro. Ma no, una scena, diciamo che...
2: Brutto bastardo!
3: Signor Ennio, la scena...
2: Dovevano già fare passare un treno nel campo. Non c'è tempo, devo curare le vacche.
3: No, ma signor Ennio...
2: Devo andare in campagna,
3: certo. Calcoli.
2: Curare il furbetto.
3: Calcoli che dentro nel film ci sarà anche... L'attore famosissimo, quello americano.
2: Gaetano.
3: Sì,
2: Gaetano. Sì, non ti conosco.
3: Gaetano Taylor.
2: Gaetano, brutto barbo.
3: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano?
2: Gaetano Taylor.
3: Allora, signor Ennio, adesso le passo un attimo il...
2: Solo nel furmento.
3: Sì, lo so. Cos'è il furmento, signor Ennio? Cos'è il furmento?
2: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento.
3: Cos'è, erba?
2: Furmento, è il furmento.
3: È il grano?
2: È il furmento.
3: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei.
2: Signore... Non mi fai arrabbiare, sto lavorando.
3: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio, allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
2: Pasqualino,
3: no, allora non faccia brutte figure, perché il regista...
2: Come si chiama? Pasqualino Barbarella?
3: No, Pasqualino Quacquarelli.
2: Quacquarella.
3: No, Quacquarelli.
2: Quacquarella.
3: No,
2: passami la carella.
3: Quacquarelli.
2: Quacquarella.
3: Non è Quacquarella, no, è Quacquarelli. No, Quacquarelli.
2: Porca puttana, non lo so dire. Quacquarella.
3: Allora, signor Ennio, senta bene, facciamo un pezzo per volta. Allora,
2: qua.
3: No, qua, come la
2: qua.
3: Relli.
2: Quarelli.
3: No,
2: Quacquarelli.
3: No.
2: Quacquarelli.
3: Quacquarelli.
2: Quacquarelli. Porca.
4: Rimanga in attesa.
2: Porca pestata, quando sei in capo a lavorare, porca.
0: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrai parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
2: 4.
0: 3, 2.
2: 2.
0: 4. 3, 2.
2: 1.
0: 2 più 2, 4.
2: 2.
3: Ancora qualche secondo.
2: Uno.
5: Pronto con chi parlo? Sì, pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La...

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Se pronuncio il numero 221, la maggior parte di voi griderà: ehi, ma quello è il prefisso telefonico del Senegal! Sputalo immediatamente! In realtà, mi riferisco agli episodi di La Promessa. Siamo infatti giunti alla puntata, identificata con quel numero naturale dispari che viene dopo il 220 e prima del 222, e per questo spesso è chiamato affettuosamente 221, mentre in realtà si chiama Gennarino Chiagnefut. E chi piange un fottio è proprio la cameriera Nappa. Dopo un viaggio indietro nel tempo per modificare la propria data di nascita e sventare la mortale profezia dell'oroscopo, la protagonista della soap opera scopre che è proprio l'elegante Don Alonso il responsabile della morte di sua madre Madres, schiattata 15 anni prima in circostanze non più misteriose.
1: Che disdetta! Ora che tua madre è morta per colpa mia, tu sei nata lo stesso, quindi morirai tra 3 giorni, porco pupazzo gnappo! Ma aspetta! Possiamo prendere la macchina del tempo e tornare indietro di qualche minuto e riparare al danno! Forza! Salite!

0: Maledizione, siamo sempre nello stesso punto. Credo che sta DeLorean abbia problemi. Solo Mazzoli poteva comprarsi sto rottame. Mannaggia Bugs Bunny calvo. Torniamo al presente e fanculo. Sarà quel che sarà.
1: Ora, tornati nel presente, i protagonisti dovranno affrontare il difficile compito di convivere con questa scomoda verità. E, guarda caso, scomode verità è anche il promo code di questo mese per ricevere uno sconto del 15% su tutti i prodotti di donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
0: Eccoci tornati ai giorni nostri. Maledetto Kermit, la rana buliccia.
2: Dannazione, non pensavo che squartare le vacche fosse così faticoso.
0: Cameriera Nap, ti sembra questa l'ora di squartare le vacche? Ti ricordo che io sono ancora in coma e ho bisogno di silenzio assoluto. Insomma, si può sapere cosa diavolo stai combinando?
2: Non lo vede, Don Alonso? Sto facendo le valigie. Una volta tagliata la pelle alle vacche, la concerò, la cucirò e ne farò delle borse in cui mettere tutta la mia roba. Ho deciso di andarmene e lasciare la promessa.
3: Porca di qua e porco pure di là!
0: Nap, capisco che sei ancora sconvolta per la sconfitta della Salernitana e la morte di tua madre, ma perché, invece di fare così tanta fatica per costruire delle valigie, non approfitti delle offerte su trolley e accessori da viaggio che puoi trovare solo su donalonsooutfit.it?
2: Non c'è bisogno che me lo ricordi, Don Alonso. Lo so benissimo che su donalonsooutfit.it c'è un'ampia scelta di articoli scontati fino al 75% rispetto al prezzo di vendita e che posso registrarmi gratuitamente e lasciarmi conquistare dalla magia dello shopping online. Ma ho già utilizzato il mio coupon per comprare questa comoda ed elegante salopette da lavoro in velluto a coste. Perfetta per un look pratico e sbarassino.
0: Manap, piccola ingenua fotti pannocchie che non sei altro. Su donalonsooutfit.it le offerte non finiscono mai. Ad esempio, solo per questa settimana, con ogni 100 euro di spesa ricevi in omaggio un prestigioso orologio unisex ispirato a sanguinosi fatti che hanno portato alla morte di tua madre.
2: Don Alonso, ma è davvero un'idea commovente. Quasi quasi mi verrebbe voglia di rimanere qui alla promessa.
4: E faresti bene, cameriera Nap. Ti ricordo che hai ancora un mister da risolvere, quello del rapimento del tuo fratellino neonato Junior. Sta peggiorando questa altalenanza di voci.
2: È vero, signor Manuel con la barba, ma non saprei proprio da dove cominciare a cercarlo.
0: Già, per quanto ne sappiamo, a quest'ora potrebbe essere già a letto o essere stato divorato da un capotreno, oppure potrebbe aver deciso di cambiare nome e poi essere stato divorato da un capotreno.
2: No, no, Don Alonso, non lo dica nemmeno per scherzo. Non sopporterei di sentirglielo dire per scherzo.
0: Smettila di piangere o ti bagnerai la faccia, cameriera Nap. Figlio Manuel, spremiti la barba, tu hai più o meno l'età che avrebbe ora neonato Junior. Ammesso e non concesso che non sia stato divorato da un capotreno, dove dovrei venire a cercarti se tu fossi lui?
4: Padre, se io fossi lui sarei comunque io.
3: Ma con una diversa identità. E proprio già senti che sono due persone dentro, sarei quattro persone, ma una squadra di curling.
4: Quindi dobbiamo concludere logicamente che neonato Junior sia qualcuno che
3: bazzica qui alla promessa. È un di noi, dai, sono quattro personaggi.
2: Se neonato Junior è ancora da queste parti, vuol dire che anche chi lo ha rapito si trova ancora da queste parti.
0: Non è da escludere, Nap, anche se io non sono ancora pronto a scartare l'ipotesi capotreno.
2: Mi domando chi fra tutte le persone che frequentano la promessa sia in realtà il mio fratellino neonato Junior.
4: Shh, fate rumore,
3: sta arrivando qualcuno.
5: Salve, vi ricordate di me? Sono Adulto Junior, il figlio del barone Von Baron che gli assomiglia per niente.
6: Adulto Junior? Ma che bella tuta!
7: A faccio rugaz!
5: Piace? L'ho presa... su Amazon. Io compro tutto su Amazon.
7: Oddio! Oh,

0: come andrà a vestire? Volevo dire, come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.
1: Che disdetta!
2: Radio 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu, blu bom bom bam blu,
7: mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Land Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la
3: questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo esserlo.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino al santo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo esserlo.
6: Esserlo.
3: Esserlo

0: Gianna da Sorte.
1: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
2: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
3: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
3: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
3: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
3: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
3: Martin.
1: Martin. Vincen!
2: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
4: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
2: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
3: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
3: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
3: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
3: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
2: Bravo!
5: I know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
4: E così.
6: E così.
4: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
2: Forchera!
1: Bacchiera!
0: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con

stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone, appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce, servito da Becker e Ponciarello, in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto. By Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Nulla è come niente alla promessa. Arrivati fino in Africa per modificare la data di nascita di Nappa, Don Alonso, il figlio Manuel e la stessa cameriera si rendono conto che l'unica possibilità di scongiurare la tragedia prevista dall'oroscopo è quella di tornare indietro nel tempo e anticipare il parto della madre di Nappa, all'epoca anche lei impiegata come cameriera presso la tenuta.
1: Chiudi quella porta, sciocca. Andando a piedi non arriveremo mai in tempo nel passato. Dobbiamo prendere la macchina. La macchina del tempo.
0: Per farlo, ricevono l'aiuto di due viaggiatori del tempo che si offrono di dar loro un passaggio in cambio di uno stock di vestiti della prestigiosa linea di abbigliamento ideata dallo stesso proprietario della tenuta. Come andrà a finire?
2: Come andrà a finire?
0: Non ci resta che scoprirlo, ma prima una parola dal nostro sponsor.
3: Questo programma è presentato da donalonsooutfit.it. donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
0: Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo in

0: Martì! Allora ci vediamo all'una un quarto in punto! Nel parcheggio dell'S Lunga!
1: Ma Doc, ma non era il Twin Pines Mall?
0: Sì, ma ho cambiato! Ci sono i saldi sui cetrioli e i pomodori! Passo prima a far la spesa e poi aiutiamo Don Alonso e quei quattro andati a tornare indietro nel tempo!
2: Manuel! Nappa! Ecco a voi la macchina del tempo!
3: Cazzo, ma è un rotare di merda! Non si può andare nel tempo in treno!
4: È anche un po' piccolino, non ci entriamo tutti e due qua dentro!
2: Non rompete il cazzo! Questa è una magnifica DeLorean! Ne hanno fatte 4.000 e la comprate tutte quel coglione di Mazzoli!
4: A me mi sembra una caffettiera.
3: A me mi sembra che il vecchio arterosclerotico.
5: Doc, maledizione, te l'avevo detto che non era una buona idea usare una DeLorean!
3: Ma questo come parla? C'è un bambino con dei problemi, cioè un vecchio pervertito pederasta!
6: E un bambino coi problemi.
4: Scusami, Manuelito, ma da che pulpito?
3: Non lo so, è una domanda difficile, non sono preparato!
2: Presto! Non c'è tempo da perdere! Tornate indietro nel futuro. Vabbè, quella roba lì!
5: Accidenti, io non conosco la DeLorean e io sono nato nel 1994.
2: Solo un coglione come Mazzoli poteva comprarsene due.
7: Bene, abbiamo fino a mezzanotte per trovare la madre della cameriera Nappa e convincerla a partorire la cameriera Nappa.
4: Esatto, e visto che ci siamo, le diremo anche che presto qualcuno la ucciderà. Così ha tempo di scegliersi il vestito giusto.
6: Ottima idea. Mi domando però dove potrebbe trovarlo un abito.
3: Per un'occasione così speciale. Cioè, ci vuole un vestito che è bello.
7: Se permetti, io le consiglierei di visitare donalonsooutfit.it.
8: Donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
4: Ah, perché? Hanno anche vestiti da donna?
7: Ma certo! Con le linee Don Alonso Donna e Don Alonso Bambino, quest'inverno donalonsooutfit.it è pronto a vestire tutta la famiglia. Sempre con un occhio al portafogli, ma tutta l'eleganza di un ricco proprietario terriero che fuma sigari d'importazione mentre i servi si spaccano la schiena nei suoi campi. donalonsooutfit.it.
6: Shh, fate rumore! Arriva qualcuno!
4: Sta arrivando! Ma si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Qui c'è gente che sta cercando di covare un feto per dindirindino!
3: Ma come mai c'è Gorbaciov con la fica improvvisamente?
4: Don Alonso, questa signora super cicciona che mi somiglia tantissimo deve sapere di certo dove possiamo trovare mia madre. Glielo chieda presto!
6: Ma non capisci, cameriera Nappa? Questa signora schifosamente grassa
3: che ti somiglia tantissimo. È tua madre, no? Proprio scritto nelle stelle, ovvio, no? Ti somiglia.
4: Si può sapere di cosa state blotterando? Non so se lo sapete, ma qui c'è gente che è qui.
7: Signora madre di Nappa, mi permetta una parola. Galosce. Galosce comode ed eleganti, ideali per proteggere i piedi dall'improvvisa rottura delle acque. Da oggi in offerta solo su donalonsooutfit.it.
4: Don Alonso, ma lei? Quasi non la riconoscevo. Mamma mia, com'è invecchiato. Se lo sapevo non mi facevo scoppare. Se lo sapevo, non mi facevo scopare tanto facilmente.
7: Mi permetta che le spieghi. Sono Don Alonso, sì, ma il Don Alonso del futuro. Sono appena arrivato qui nel passato con i miei compagni di viaggio per metterla al corrente di un fatto molto importante.
3: Io comunque Ivan Drago con le tette non ho capito chi cazzo è.
4: Mi lasci indovinare? Mi volete dire che devo partorire in anticipo per salvare vita mia figlia di futuro?
7: Sbagliato. Sono qui per parlarle Don Alonso Premaman, la nuova linea per la donna che non vuole rinunciare all'eleganza neppure nella dolce attesa. Prego, dia pure un'occhiata al nostro catalogo.
4: No, mi piace niente.
7: Ma come si permette? Nessuno ha mai avuto da ridire sulla qualità del marchio donalonsooutfit.it. Questa è un'offesa che va lavata col sale. Toh! Ti butto addosso il sale!
4: Nooo! io sono mortalmente allergica al sale. Muoio, muoio e partorisco, muoio e partorisco. Don Alonso, ma allora è lei che ha ucciso mia madre?
7: Sì, evidentemente è così. Potrai mai perdonarmi, cameriera Nappa?
4: Ma Don Alonso, con questa bella camicia di begonia, come potrei serbarle rancore? A proposito, dove l'ha comprata?
7: Ma c'è davvero bisogno di specificarlo? Alla standa. L'ho presa alla standa.
9: Come andrà a finire?
10: Come andrà a finire?
9: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.
11: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cos'hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati, armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di terrone di merda.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa si vivono attimi di vero e proprio panico. Dopo un viaggio indietro nel tempo per anticipare la nascita della cameriera Nappa ed evitarle la mala morte preannunciata dall'oroscopo, l'elegante al contempo sportivo Don Alonso finisce purtroppo per alterare pesantemente il corso degli eventi.
1: Oh, eccomi di nuovo nel presente, con le palle vuote e la coscienza a posto.
2: Don Alonso, padre mio.
3: È tutto il giorno che dici, dove cazzo eri? Dove sei finito, padre?
1: Ero nel passato, figlio Manuel con la barba. Puoi dire alla cameriera Nappa che è salva.
2: Cameriera Nappa?
3: Che cazzo è sta cameriera Nappa?
1: Barbone d'un figlio, ma non segui la trama? Nappa è la cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratellino neonato Junior.
2: Ti sbagli di granchio, padre mio. La cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino non si chiama Nappa.
1: Ah no? E come si chiama allora? Di Grazia.
3: No, nemmeno Di Grazia.
1: No, era un modo di dire, figlio Manuel con la barba.
3: Ah, pensavo che leggevi il giornale,
2: quello per sole donne. Comunque si chiama Marione.
4: Ciao, sono la cameriera Marione.
1: Oh cavolo, ora ho capito. Avendo spruzzato su un ovulo diverso, con uno spruzzo diverso, in un diverso momento, non poteva poi nascere la stessa cameriera che era giunta alla promessa. In questa linea temporale Nappa non è mai stata generata. Il suo posto è stato invece preso da questo bel maschione vestito da cameriera.
3: Sta diventando un village people sta roba, eh?
0: E così, tornato nel presente, scopre che non solo la cameriera Nappa non è mai nata, ma soprattutto che DonAlonsoOutfit.it, il marchio leader mondiale nello shopping online di capi d'abbigliamento di tutte le marche, non è mai stato fondato.
2: In questa linea temporale non esiste un accosto chiamato DonAlonsoOutfit.it, quel che hai detto tu. Noi compriamo tutto al mercato.
5: Oh no!
6: George!
7: Ma tu che cazzo stai dicendo?
3: No!
7: Sciocata d'urca!
6: Ma cose di pazzo, veramente!
8: Wow!
3: Strunz!
6: Ma davvero, figlio?
3: No!
0: Riuscirà a non sparire? Non ci resta che scoprirlo.
9: La

0: Non è possibile che donalonsooutfit.it non esista più. Oddio, mi sento mancare il vestito.
1: Padre, non è questo il momento di mettersi a fare
2: il nudista? È proprio come un vermo, sei proprio brutto, che è Bauhaus.
1: Spiegati meglio, io non capisco.
2: Cos'è questo donalonsooutfit.it?
1: È forse uno di quei tanti siti di shopping online che si trovano oggigiorno sull'internet?
0: Sciacquati la barba prima di parlare così della mia grande invenzione. Donalonsooutfit.it non è un semplice sito per lo shopping online. Donalonsooutfit.it è un'idea, un sogno, un punto di ritrovo dove persone di tutte le età possono accedere a un campionario di abiti per ogni occasione a prezzi più che ragionevoli. Ho deciso. Tornerò per l'ennesima volta indietro nel tempo e convincerò la madre della cameriera Nappa a non scoparmi quando sarò tornato poco dopo, per scoparla in anticipo da quando l'avevo scopata originariamente. Tutto chiaro?
1: No, padre.
2: Già ho capito un cazzo, ma c'è proprio zero soldi.
0: Non c'è tempo per le spiegazioni, figlio idiota. Parto in direzione del passato. Addio. Brutte scorregge vaginali col singhiozzo. Eccomi nel passato, poco più di 20 anni fa. Ora devo cercare quella chiattona della madre della cameriera Nappa e convincerla a non scoparmi quando tornerò per scoparmela. Non sarà facile, è difficile resistere al fascino di questo doppio petto con scollo a V abbinato a un gilet in morbillo di foca. Ma dove sarà finita quella chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona? Dove ti sei cacciata, chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona?
3: Don Alonso, l'ho sentita urlare. Chiattona, chiattona, dove sei, chiattona? Stava forse cercando di attirare la mia attenzione.
0: Sei lardosa quanto intelligente, cameriera Madres. Ebbene sì, volevo proprio parlare con te.
3: Ma... Don Alonso, la vedo molto sciupato. Anzi, ad essere sincera, sembra invecchiato come uno stronzo al sole. Non è che per caso si è preso qualche malattia?
0: Malattia? Sì, esatto, non ti si può nascondere nulla, vero, bella chiattona? Purtroppo devi sapere, mi sono beccato la scontite.
3: La scontite? E cosa sarebbe la scontite, Don Alonso?
0: Ah, la scontite è una brutta, bruttissima malattia venerea che ti obbliga a regalare prodotti di qualità a prezzi stracciati.
3: Oddio, che mi venga la cellulite!
0: Ce l'hai già la cellulite, cameriera Madres.
3: Don Alonso, ma come si permette? Quella che vede non è cellulite, è solo ritenzione idrica.
0: Sono la stessa cosa, cameriera Madres. Cellulite e ritenzione idrica sono sinonimi.
3: D'accordo, lo ammetto, sono sinonimi, va bene, ma lo sa quanto è difficile mandare via la cellulite volendo conservare una perfetta linea di chiattona?
0: Lo so che è difficile, per questo ti ho portato il kit Don Alonso Body Care, un set di creme per la cura del corpo in vendita a soli 19,99 euro su donalonsooutfit.it.
3: Così poco? Ma il prezzo è veramente stracciato, Don Alonso, così non ci guadagna niente.
0: È colpa della scontite, cameriera Madres. Fino a Natale sarò costretto a una svendita totale su tutti i prodotti donalonsooutfit.it. Per questo motivo, per il prossimo mese non dovrai scoparmi. Siamo intesi?
3: Certo, Don Alonso, non si preoccupi. Non ci penso nemmeno a scoparla.
0: Me lo devi promettere. Anche se fra 2 ore dovessi tornare da te con l'intenzione di scoparti, tu dovrai rifiutare. Capito?
3: Glielo giuro, da lei non mi farei scopare nemmeno da morta.
0: Ecco, però poi fra 1 mese esatto da oggi dovrai farti scopare.
3: Ma quante richieste, Don Alonso. Prima non farti scopare, poi scopare. Insomma, non sono mica uno jukebox.
0: Chiattona! Chiattona! Sono tornato a scoparti in anticipo. L'altro me stesso che viene dal futuro è già arrivato. Promettilo. Mi scoperai solo fra 1 mese da oggi.
3: E va bene, Don Alonso, glielo prometto. Ma lei si curi queste scontite? Brutta malattia.
0: Ci proverò. Spero che nel frattempo i milioni di clienti di donalonsooutfit.it non mi mandino in rovina approfittando del fuori tutto valido fino alla fine del mese. Addio, bella chiattona.
4: Forza, Don Alonso, salga su sta ferraglia che la riporto nel futuro. ma non potevo scegliere una Lamborghini?
3: Addio, addio, vecchio di merda!
0: Eccomi di nuovo nel presente, cameriera Nappa, che bello sei di nuovo qui.
3: E certo che sono qui, Don Alonso. Devo indagare sull'omicidio di mia madre e se il rapimento del mio fratellino e non se lo ricorda.
0: Certo, certo, ma dimmi, donalonsooutfit.it esiste, vero?
3: Certo che esiste, Don Alonso.
0: Oh, che bello, missione compiuta. Il marchio sinonimo di qualità e convenienza è salvo.
3: Ah, a proposito, quasi dimenticavo. Prima la cercava la finanza. La
0: finanza? La finanza? Che malore molto forte. Sto malorando male, molto male. Fortuna che indosso il mio abbigliamento da malore che ho comprato su...
5: Come andrà a finire?
6: Come andrà a finire?
5: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
1: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Vai, c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico.
2: Guardala, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hanno mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre queste
4: cose. Il direttore di 4 è un cazzo
1: c'è. Perché sa in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
5: Ciao, come stai?
4: Bene, che bella voce che hai oggi.
5: No.
4: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
5: Sì, sono dal mio cognato, sì.
4: Bene.
5: Non sono a casa.
4: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi.
5: No, sono fuori strada.
4: Sul marciapiede?
5: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
4: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge.
5: Sì.
4: E la facciamo, no?
5: Va bene.
4: Non devi per forza cantare forte.
5: Sì, dai.
4: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu?
0: Chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia moglie è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Aria, ti respiro ancora, sai.

0: Natale, nel nome del Pan, del filtro, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: E va bene, niente, allora ti saluto.
1: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
0: Va bene, se lo sento.
1: Quando lo vedo,
0: certo.
1: Lo senti, me lo saluti.
0: Certo.
1: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
0: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni.
1: Infiltrazione al ginocchio.
0: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina? La
1: quella la spagnola, argentina.
0: Sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
1: Sì, la messicana, sì.
0: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
1: tequila,
0: era bello argillo dopo.
1: Sì.
0: Va bene, dai Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
1: Ok, pure a te.
0: Ciao,
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, si torna a parlare di educazione sessuale nelle scuole, perché pare, dicono le statistiche, che l'89% dei giovani italiani entri in contatto con la prima sessualità attraverso siti tipo YouPorn. Cioè, quindi questo vuol dire che i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno una percezione un po' distorta di quello che è il sesso, cioè che gli uomini sono tutti mega cazzi e le donne sono tutte zoccole, ecco. E alla Camera c'è stato una bagarre, i deputati della Lega hanno definito una porcheria, come gli ayatollah, una porcheria l'educazione sessuale nelle scuole, ma il provvedimento è stato difeso perché effettivamente tra violenza di genere e malattie legate all'apparato genitale in questo momento in Italia non ce la passiamo per niente bene. Ma voi siete favorevoli o contrari all'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via. Apriamo con Salvo da Palermo, favorevole o contrario all'educazione sessuale? Vai.
4: Favorevole, io toglierei la religione e metterei educazione sessuale 2 ore a settimana, perché non se ne sa e molti ragazzi hanno il papilloma senza saperlo.
3: Ecco, lei si mostrifica di seghe?
4: No, io no, faccio le seghe.
3: Lei non si fa le seghe?
4: No, poi
3: ma non dica cazzate, ma non dica cazzate, anche il Dalai Lama si fa le seghe, su, dai, non dire cazzate.
4: E certo che me la faccio qualche sega, sennò sarei una normale, no?
3: E allora perché ha detto di no? Perché si vergogna.
4: Perché principalmente c'ho una ragazza, quindi mi consumo già 4-5 volte a settimana.
3: Ma non dica cazzate, non dire cazzate che vedi la fica solo ai compleanni, dai, su, chi ci crede?
4: No,
3: e cioè,
4: veramente.
3: Hai il calore come gli Impala, come i mammiferi della savana.
4: Ma dobbiamo parlare di me o dobbiamo parlare dell'educazione sessuale?
3: No, l'educazione sessuale nelle scuole. Quali sono le precauzioni che prendi per non contrarre morbi al tuo pene?
4: Il preservativo.
3: Il preservativo e basta.
4: E vai, che è
3: secondo me tu sei uno di quelli che si lava i coglioni con lo Chantecler. Ti saluto, un abbraccio, ciao.
4: No.
3: Dai, ci batte una facuro, mucchina, ciao. Un altro... Andiamo da Michele, da Roma. Vai Michele, educazione sessuale. Che ne pensi? Vai Michele.
5: La devono mettere,
3: perché?
5: Così i ragazzi imparano a trombare.
3: Imparano a trombare. Lei ha imparato a trombare a scuola?
5: No, sulle ore.
3: Sulle ore, il giornale, il vecchio giornale porno. Quanti anni ha lei? 102?
5: Sì. No, 104.
3: 104 è la legge dedicata tutta a lei, lo sa, sì. Ma non pensa che, come dice la Lega, sia una porcheria parlare di sesso dentro le scuole? Una porcheria.
5: Ma loro trombano dentro la laurea del Senato e poi stanno a parlare di porcherie. Quanti se ne sentono di sti ben pensanti che poi si ammassano di cocaina e sesso? Quindi è meglio che imparano i ragazzi.
3: Ma allora scusi, perché non insegniamo anche a pippare a scuola? Visto che comunque lo faremo nella vita.
5: Ho capito, tipo d'estate fanno dei film dove pippano cocaina, quindi quello lo imparano subito. Però non mandano i video dove trombano, quindi senso c'ha?
3: Certo, ma senta, lei che lezioni farebbe di educazione sessuale a scuola?
5: Beh, almeno a conoscere come è fatto un uomo, una donna, e poi rispettarsi nei limiti del possibile.
3: Quindi diciamo, la prima lezione portiamo in classe dei cazzi e delle fregne.
5: Certo.
3: E quando arriva il giorno della verifica, che si fa?
5: Si fa
3: la pompa al professore.
5: Grandi siligonate in aula.
3: Va bene, la ringrazio per il suo contributo. Arrivederci, salve.
5: Grazie. Ciao,
3: salve. Vada a piarsi l'under culo all'ora delle religioni. Andiamo da Orso Bruno, sempre prezioso il suo commento a caldo. Vai Orso Bruno, favorevole o contrario? Vai.
6: Sono favorevole.
3: Favorevole perché?
6: È perché mi piace.
3: Che cosa ti piace?
6: Le donne.
3: Ah sì, anche a me piacciono le donne, ma stiamo parlando di educazione sessuale nelle scuole, è opportuno oppure no?
6: È opportuno, tutto facciamo normalmente.
3: No, hai ricominciato a rappare, non ho capito un cazzo, ripeti.
6: No,
3: non capisco, questo sembra uno che mette la lavastoviglie, ripeti.
6: La lavastoviglie, lave piatti, i bicchieri, i forcini, i coltelli.
3: I coltelli, sì, che c'entrano i coltelli con l'educazione sessuale, Orso Bru?
6: Orso Bru dice tutto ok, Orso Bru.
3: Tutto ok,
6: dice. I coltelli servono per la difesa, per tagliare la carne.
3: I coltelli servono per tagliare la carne? Sì, dico, ma che c'ha se... La carne... Questa è una storia di batteria, che è? Questa è una papera della Warner che canta!
6: Così è l'amore, così si fa.
3: Così si fa. Ecco, ma
6: così
3: si fa. Sì, senti Orso Bruno, ma a proposito di amore, tu che cosa insegneresti in un'ora di educazione sessuale a scuola? Vai!
6: Io ti direi che baciare una donna e prenderla e portarla a letto.
3: Prendi una donna e portala a letto. È violenza carnale questo, Orso Bruno.
6: Sì, Orso Bruno ha detto ok.
3: Sì, ho capito, Orso Bruno tutto ok. Dico, ma questa è violenza carnale però. Prendi una donna e metti a letto.
6: Violenza canale, la prende.
3: Non canale, non violenza canale, porca puttana. Non sei un telecomando, non violenza canale. Violenza carnale, nel senso della carne.
6: Ho capito, non è violenza canale. Se la donna ci sta non è violenza. Ma no, ci sono le donne che vanno alla corte all'uomo. Le corteggiano tutte.
3: Immagino.
6: Sono la salmone, la chitarra e la manica a bocca.
3: Col salmone e la chitarra.
6: La corte volesse bene.
3: E invece il sesso che cos'è?
6: Il sesso è una cosa, è una materia prima, che ci sono il sesso non diamo.
3: Il sesso è una materia prima. Come si estrae?
6: Il sesso non diamo, secondo di me della mia pelle di Cantù.
3: La tua pelle è a Cantù? Che cazzo stai dicendo? Non ho capito, porca troia!
6: Ricordati di me della mia pelle.
3: Ah, venditti!
6: Ricordati di me.
3: Ricordati
6: di me come ero prima.
3: Come eri prima? Prima dell'incidente, Orso Bruno, quando ancora riuscivi a parlare.
6: Oggi c'è la sacra delle castagne a San Donato, se viene a mangiare una crostella.
3: Oggi c'è la sacra delle castagne a San Donato.
6: Si mangia, si può portare lì, si cotiche e maiale, fagioli.
3: Cotiche e maiale, a pranzo, sì, poi vado in onda che sono felice.
6: Ciao
3: Orso Bruno,
6: un abbraccio,
3: ciao Orso Bruno, ciao. E chiudiamo questa straordinaria carrellata con lui anche in questo giorno di festa, l'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma che cazzo, anche da festa vinto a rompermi i coglioni, che porco cane che te chiedo che te gadarmi il numero del telefono.
3: Sei stato...
7: Voglio sapere il nome e il cognome di chi che te gadarmi il numero del telefono privato.
3: Sei stato...
7: Anche da festa te viene a rompermi i coglioni.
3: Certo.
7: Che cane, se non te ne mandi mai in onda, che cazzo mi c'hai tu infame, maledetto.
3: Amico mio del cuore.
7: Non bastardo,
3: amico mio del cuore.
7: Luciani, no, amico tuo, non sulla cazzo, vagare, rompami i coglioni.
3: Io so da...
7: Agro.
3: Eri lì accanto al telefono che stavi pregando che ti chiamassi.
7: Dammi
3: celebrare...
7: nome e cognome di chi
3: mai,
7: ti ha dato il mio numero
3: mai,
7: di telefono, infame
3: mai,
7: bastardo.
3: Mai.
7: Maledetto bastardo, ma ascoltami un attimo, ma... Tutte le volte che ti incrocio,
3: calmo,
7: mi mandi via, mi fai mandare via, mi fai portare via, bastardo.
3: Perché sei pericoloso.
7: Perché vieni a chiamarmi per telefono? Che tanto
3: pericoloso.
7: Dopo non mi metti mai in onda, bastardo.
3: Non ti metti in onda perché sei un disco rotto. Disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Non hai mai un contenuto, non dici mai niente di originale. Tu sei una persona.
7: Dammi, vada,
3: zero contenuti.
7: Capito che è capace di farmi muovere il sangue,
3: io sono il migliore.
7: Merda. Tu sei una merda, no? Un giornalista infame, maledetto. Tu non sei un giornalista.
3: Pulitzer.
7: Sei l'offesa tu per l'altro dei giornalisti, bastardo.
3: Pulitzer.
7: Con quelle
3: libro primo in classifica.
7: Queste.
3: Primo in classifica. Belle fiche.
7: Maledetto, devi portare rispetto
3: belle
7: per
3: fiche.
7: Tutti gli animali.
3: No, io
7: e
3: gli
7: tutti
3: gli
7: uomini.
3: Me li mangio.
7: L'educazione,
3: io,
7: bastardo.
3: Io mangio gli animali e la fica. Tu non puoi farci niente.
7: Ma parla bene, infame,
3: non
7: maledetto.
3: Hai bestemmiato fino adesso.
7: Chiedi scusa a tutte le donne per parlare così.
3: Mai.
7: E poi... Maledetta merda, e ti staccherò le unghie e giocherò a dama, cane maledetto. A ballo mi sei scappato, ma te lo giuro, ti staccherò le unghie e ti sgozzerò vivo. Maledetta merda, devi morire, brutto bastardo, devi morire male. Muori.
3: La cosa divertente è che il suo più grande rammarico è quello che io gli sia sfuggito ad Halloween, perché aveva dei progetti precisi su di me, tipo scuoiarmi e indossare la mia epidermide. Adesso però vuole strapparmi le unghie. Molto bella questa nuova sfumatura vietnamita. Lo adoro. Alla prossima, ciao.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è il nome e cognome? Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
7: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttamona mette sotto sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
2: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto America!
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
7: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
6: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
8: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
7: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
6: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
7: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
6: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
7: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
6: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
7: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
6: Già! Che cuore d'oro!
1: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
7: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
6: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
7: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
6: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
7: E io come faccio?
6: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
9: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono riccone. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
1: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
6: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
7: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
2: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, il fabbrica materiali!
6: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
2: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
7: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con 6 mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
2: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
6: No.
2: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli 8 dollari. dollari della giornata.
7: E vai! Siamo entrati nella storia!
1: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
3: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: meno, dice Salvini, che questi lavoratori dei trasporti scioperano sempre il venerdì, cioè a ridosso del weekend, in modo tale, insomma, da potersi fare la settimana corta ed andarsene in ferie per qualche giorno. Naturalmente questa dichiarazione ha scatenato non poche polemiche, peraltro alcune anche motivate. Sta di fatto che c'è uno scontro frontale tra sindacati, lavoratori e governo sullo sciopero di venerdì, che potrebbe portare addirittura al precetto, cioè alla segnalazione dei lavoratori che scioperano. Ma voglio sentire voi sul diritto di sciopero negato. Apriamo le linee. Sentiamo Carlo da Piacenza. Vai Carlo, vai. Sciopero negato, vai.
1: Addirittura, ma non è un diritto fare il...
0: Certo, è un diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione italiana.
1: E allora non può bloccarlo, è impossibile.
0: Perché dicono che tutti questi scioperi vengono fatti di venerdì, perché la gente è sciopero da fare cazzo. Che cosa ne pensi?
1: Ma tanto non fanno un cazzo dal lunedì al venerdì, sabato e domenica vanno a mettere le palle a mollo, che cazzo ne vuota. Ma tu cosa ne pensi, bruciare dei miei coglioni? Dimmi.
0: Io sono un libero professionista, a me di voi altri pezzenti salariati.
1: Mucca di merda. A me... dire un cazzo, urli e tu, se io ti strizzi i capelli, ci posso fare le patatine fritte, sì. Merda, vomito.
0: È molto spiritoso lei, molto spiritoso. Bella lavanderina, a parte le sue cazzate. A parte le sue cazzate da frustrato, ultimo, sì, gradino della piramide, paria, frustato, lei è un paria, servo della gleba,
1: come violino.
0: Lei,
1: non puoi parlare,
0: lei ha influito, lei ha influito sulla storia del mondo come il dodo, è assolutamente
1: il
0: ininfluente.
1: Allora estinguiti anche tu e vattene a fanculo.
0: Lei è destinato a scomparire mentre io sono il padre eterno.
1: Vattene a fanculo.
0: Sgozzi un agnello in mio nome, paria.
1: Facciami la palla a destra, ciao.
0: La frustrazione dei salariati è questa. E poi scioperano anche, vogliono anche scioperare. Un altro. Andiamo da Marcello, da Novara. Vai Marcello, vai, sciopero generale vietato, vai.
2: Che devono andare a lavorare sti coglioni.
0: Chi deve andare a lavorare, chi?
2: Sì, perché i poveri coglioni che lavorano hanno diritto di fare sciopero. Questi qua che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, vietano lo sciopero.
0: Esatto.
2: Non mi sembra proprio corretto.
0: Però dicono che questi scioperi dei trasporti sono sempre il venerdì. Come mai sempre il venerdì?
2: E che cazzo, se dobbiamo scioperare devono godersi che si facciano un weekend bello, porco. Cioè, nel senso,
0: non ho capito il ragionamento, mi scusi.
2: Uniamo l'utile al dilettevole. Se bisogna scioperare, facciamolo anche un giorno che sia anche piacevole goderselo.
0: Quando si sciopera, in realtà bisognerebbe andare in manifestazione, perché il scopo dello sciopero è quello di manifestare contro il governo e questa finanziaria.
2: Sicuramente. Però non è detto che
0: non
2: sia
0: è
2: così. Sempre così.
0: Però non è così.
2: L'importante è mettere il disagio, però, non lavorando.
0: Il disagio
2: dopo
0: ce l'ha lei dentro e fuori.
2: Forrest, suoi ci vuole andare al mare o vuole stare a casa.
0: Il disagio ce l'ha lei, signor Gump.
2: Dai, non stiamo qua a raccontarci le favole, Lito. Porco. Non mi far bestemmiare. Non fanno un cazzo la maggior parte. Anche lì da me la marce ce ne sono troppe e c'è qualcuno che lavora anche per gli altri.
0: Perché?
2: Ma
0: perché è contrario alle favole? Gliene racconto una io. C'era una volta un coglione al telefono che dopo due minuti mi aveva rotto i coglioni. E quel coglione è lei. Arrivederci. Mi dispiace per la mancanza di APN, ma la vita non è Cenerentola. Un attimo. Sentiamo Mimmo da Bitonto, arrabbiatissimo. Vai Mimmo, vai.
3: Molto, molto semplicemente. Io sono del parere che il governo fa bene a vietare questo sciopero.
0: E questo lo voglio.
3: Perché sì, chi ha votato questo governo è un coglione, sì, è un parassita.
0: Su questo posso essere d'accordo con lei, ma in generale sono, bravo, d'accordo che chiunque abbia votato alle ultime elezioni, anche chi è stato a casa, è un coglione. L'hai compreso? Anzi, forse lei come capolista...
3: L'ho compreso, sì.
0: Lei ha la fascia compreso, tricolore, sì, del coglione.
3: Sì, sono un coglione, lei ho votato anch'io questi esatto, meriti coglioni,
0: sì,
3: e merito di prendere le buche del culo, quindi pertanto venerdì si va a lavorare.
0: Si va a lavorare, contro qualsiasi diritto costituzionale, così imparano, esatto, a votare bene.
3: Voglio
0: la prossima
3: volta. Voglio di nuovo la monarchia, cazzo!
0: Sì, ma lei sarebbe comunque un servo della gleba, anche sotto la monarchia sarebbe l'ultimo gradino della scala sociale, quello su cui si puliscono le scarpe sporche di merda.
3: Sì, perché almeno sono sicuro che me lo prendo in culo da uno solo e non da 50 milioni di parassiti che stanno al governo.
0: Perché?
3: Vaffanculo di mortacci loro.
0: E di sua nonna. Arrivederci.
3: Ciao.
0: Al culo. Un altro. Andiamo da Michael. Vai Michael, sei nonna, vai.
4: Ma stiamo scherzando veramente? Io mi sono rotti i coglioni.
0: Perché?
4: Ma come vietare lo sciopero? Ma stiamo scherzando? Io ho organizzato già tutta la cosa con la famiglia. Ma stiamo
0: come?
4: Scherzando?
0: Scusi, che cosa aveva organizzato lei con la famiglia?
4: Abbiamo fatto una cosa di brace, diciamo, di salsicce, nuovo, una grigliata. Come vogliono togliere lo sciopero? Noi puntiamo tutto.
0: Lei sta facendo della sottile ironia sul fatto che i lavoratori invece di andare in manifestazione se ne vanno in ferie. Questo sta facendo lei.
4: Ma lei sta scherzando veramente? Io sono un professionista.
0: Ma perché? Ma perché,
4: ma perché
0: parla come Diego Capatantuono? Perché? Chi pensa di essere? È un imitatore lei. Imitatore! Imitatore pessimo! Scadente! Scadente!
4: Ho un problema alle corde vocali!
0: No, lei ha un problema ai neuroni! Lei ha un problema al cervello! Scadente! Pidocchioso! Imitatore da 4.000 lire!
4: Ma stai scherzando veramente?
0: Senti!
4: Io sono un professionista, no, la voce, quando avevo 4 anni l'avevo già così, i miei compagni dalla scuola già dicevano che avevo la voce.
0: Mi faccia l'imitazione imitazione.
4: Cazzo da faccio l'imitazione.
0: Le propongo io un'altra imitazione scadente.
4: E allora mi

0: dica l'imitazione, che poi faccio l'imitazione con la voce mia.
1: Benissimo, allora lei sa fare Claudio Baglioni?
0: Quello che se ne va pure dai coglioni.
1: Bravissimo,
0: ciao,
1: arrivederci, salve, salve, arrivederci. Ci è arrivato da solo. Andiamo da Palmiro, Palmiro dall'Abruzzo, vai Palmiro, vai.
2: Fatto bene,
1: perché?
2: Cosa sciopero a fare? Di venerdì poi, i trasporti.
1: È un diritto però, un diritto sancito dalla Costituzione italiana.
2: Sono tu, perché fanno il sciopero di venerdì? Perché sono tutti dei terroni comunisti scansafatica,
1: certo,
2: che hanno voglia di fare,
1: certo,
2: un cazzo.
1: Ma uno sarà libero di scioperare
2: allora
1: quando cazzo gli pare, quando cazzo gli pare, quando cazzo gli pare. Chi decide?
2: Avete,
1: chi decide?
2: Avete rotto il cazzo voi comunisti di merda.
1: Certo, è la colpa.
2: Avete lì a rompere i coglioni, fino adesso non avete fatto un cazzo, adesso che...
1: Chi?
2: C'è un governo eletto dai cittadini, rompete i
1: coglioni. Tutti i governi sono eletti dai cittadini, ignorante bestia.
2: Ma quando mai? Ma se gli ultimi governi se li sono decisi loro.
1: Loro chi? Loro chi? Loro chi? Loro chi?
2: Vabbè, il governo Conte, chi cazzo l'ha scelta?
1: Conte non era comunista, il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, che è un partito di ultradestra. Ultradestra! Ultradestra! Ultradestra! Ultradestra! Perché bestemmia? Perché bestemmia?
2: Non, perché mi fa incazzare. Allora
1: lo faccio incazzare perché lei è un ignorante e non sa niente.
2: Ma per tu sei ignorante.
1: Governo Conte,
2: tutti i tuoi amici comunisti del PD,
1: eletto...
2: di puttana, quelli lì.
1: Cosa? Cosa c'entra questo col diritto di scioperare? Perché i lavoratori sono tutti di sinistra.
2: Tutti terroni, capiscono un
1: bene,
2: cazzo.
1: Bene, anche razzista.
2: Bene, bene, basta bene. Che sono lavorare,
1: perché lei, scusi, lei cosa sta facendo adesso? Lei cosa sta facendo?
2: Io? Io sto facendo il corriere. Tu stai,
1: lei è contento? Lei è contento? Lei è contento? Lei è contento del suo stipendio? Lei è contento del suo posto di lavoro?
2: Ah, io guadagno più di te, pezzi.
1: Non credo proprio, no, non credo proprio. Io
2: sicuramente guadagno più di te.
1: Nel corso di questa telefonata,
2: alla gente,
1: nel corso
2: la gente quando mi vede a me è contento.
1: No, quando la vede la sputa,
2: ti senta, te ti odia perché sei una merda.
1: Io sono ricco.
2: Sai solo andare in quei stanzini televisivi lì del cazzo,
1: certo,
2: con quegli anelli di merda comprati al mercato.
1: E lei no?
2: Eh?
1: E nel corso di questa telefonata io ho messo da parte tutti i soldi che lei guadagna in un anno.
2: Sei sicuro?
1: E già che è per strada, mi consegni questo pacco con un bel vaffanculo per lei e per la sua famiglia.
2: Stronzo di merda, vai a fare in culo.
1: Arrivederci.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cosa è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
3: Anche senza nicotina.
2: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
4: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
2: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
5: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
2: Il fumo uccide.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è da...
9: Allora, in questi giorni ha debuttato su Netflix, la prestigiosa piattaforma Netflix, la serie di Hilary Blasi intitolata Unica, Unica. Infatti speriamo che sia l'unica e non ne faccia più, perché per quanto mi riguarda è una cacata monumentale. Ma non tanto per la qualità, quanto per l'opportunità di fare una serie in cui metto in piazza i cazzi miei con mio marito prima della sentenza di divorzio. Io mi chiedo se siamo arrivati a questo punto di voyeurismo, cioè dopo aver infilato l'occhio nel buco della serratura per spirare la vita degli altri su Facebook eccetera, adesso ci infiliamo pure il cazzo e andiamo a curiosare nei matrimoni delle altre persone. Però la Hilary Blasi l'ha fatto, la serie ha avuto anche successo, top negli ascolti su Netflix. Voglio sentire voi se l'avete vista, se vi è piaciuta. Apriamo le linee. Apriamo con Ernesto da Catania. Ernesto, hai visto la serie di Hilary Blasi? Vai.
10: Guardi, io l'ho vista solo per vomitare.
9: Perché? Perché?
10: Per vedere come ha trattato quell'uomo che secondo me è uno degli uomini
9: un santo.
10: Più spettacolari d'Italia, che ci ha portato la coppa del mondo.
9: Sì.
10: E lui è stata una persona che l'ha tradito.
9: Sì, però,
10: ha tradito i suoi sentimenti. Diciamo che l'ha distrutto anche come uomo.
9: L'ha
10: perché
9: distrutto.
10: Ora, cioè, si vede che è una persona distrutta.
9: Ma non mi sembra distrutto, mi sembra sereno, mi sembra sembra sereno, ben pasciuto, e mi sembra che stia scopando anche una bella ragazza giovane che oltretutto somiglia pure alla moglie, o no?
10: Ma è un esempio anche nella vita.
9: Di cioè, cosa? È un esempio di cosa? È un esempio di cosa? È un esempio di cosa?
10: Un ragazzo di quartiere che ovviamente cosa è cresciuto senza soldi in cosa un quartiere molto povero.
9: Ha salvato i bambini.
10: Quello che è diventato è un esempio.
9: È un esempio di cosa?
10: Che dovrebbero seguire queste teste di cazzo di ragazzi di oggi che si vedono TikTok e si ascoltano tutta questa musica di merda.
9: E che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ha tirato quattro calci e un pallone. Che cosa ha fatto? Ha salvato dei bambini in un incendio. E quindi
10: con una squadra che si chiama Roma e credo che non ci sia riuscito quasi più nessuno.
9: Scusi,
10: grandissimo,
9: scusi.
10: Ma guarda, io certe volte ascolto il tuo programma e credimi, sei una persona che fa venire da cacare, sei una persona che non ha nessun
9: perché
10: tipo
9: lei non
10: di
9: capisce
10: contro la povertà, contro
9: perché
10: il sud.
9: Io sono, contro l'ignoranza, sono contro l'ignoranza, sono contro l'ignoranza sua, l'ignoranza delle persone come lei e l'ignoranza di Totti, quel becero.
10: Aspetta, che sto venendo. Io guarda, in questo momento sono affacciato alla Citrezza e sto osservando il mare e sto pensando alla tua barbosaggine.
9: Bene, vede l'orizzonte laggiù, perché dietro c'è il vaffanculo dove se ne deve andare. Arrivederci. Andiamo da Gerardo, da Comacchio, vai Gerardo.
11: Non me ne frega niente.
9: Sì, questo manca a me, me ne sbatte proprio il cazzo sui scogli. Però dico, lei, secondo lei, è il caso di fare una serie per sputtanare il marito o no?
11: Non lo so, guardi.
9: Ma lei è in una fumeria di oppio a Shanghai oppure qua con noi?
11: No, sto lavorando.
9: Sta lavorando, capito. Che lavoro fa lei? Trasfusioni? Lei è vampiro?
11: Disegno.
9: Disegna, è molto bravo. Che genere di disegno fa?
11: Meccanico.
9: Disegno meccanico. Bene, allora mi faccio un cazzo con le ruote. Diesel se riesce. Che voglio inquinare anche col cazzo. Arrivederci. Cosa chiamano a fare? Un altro! Andiamo da Michele, da Parma. Vai Michele, tutta tua, vai.
12: Sì, l'ho vista. Allora, io penso una gran cazzata.
9: Perché?
12: Una gran cazzata? Ma sì, ma dai, ma adesso lei farebbe lo stesso? Io l'ho vista col mio amico Franco. Adesso
9: che cazzo se ne cura?
12: A sputtanare una persona così, un calciatore di prestigio.
9: E quindi,
12: ma
9: sti cazzi? E sti cazzi, oltre che calciatore, anche marito, uomo, padre, avrà anche delle altre regolarità.
12: Sì, ho capito, ma lui è un calciatore,
9: e
12: ma
9: quindi
12: non puoi sputtanarlo così.
9: Come
12: ma
9: no?
12: Dai.
9: Scusi, sputtaniamo i politici.
12: Ma chi è? Kim Kardashian? Ma chi è sta qua? Ma chi è? Sta
9: Hillary
12: qua?
9: Blasi, conduttrice televisiva di prima fascia.
12: Ma che di prima fascia, di fortuna, ma
9: cosa
12: vogliamo
9: fortuna?
12: Parlarne? Dai, grande, adesso mi dica la sua abilità nel condurre un programma televisivo.
9: Ha condotto diversi reality show facendo ascolti da record.
12: Il ragionamento è a me della Blasi, che cazzo me ne frega, c'ha le labbra canotto, la guardi, dici che bella e va.
9: Quindi deve soffrire.
12: Ma sì, ovviamente.
9: Ovviamente cosa?
12: Ma cosa urla? Ma cosa cazzo urla?
9: Ma che cosa cazzo urla lei? Continua a dire ovviamente.
12: Sì, ma perché urla?
9: Perché bestemmia? È incapace di sostenere una conversazione. Sacrilego, lei è un sacrilego.
12: Mamma mia.
9: Lei è un blasfemo.
12: Con le sue paroline, lei le scude di notte e poi le spara fuori alla gente, esatto. Così pensa di essere intelligente. Lei è una capra.
9: Invece lei potrebbe leggere integralmente il devoto Olida, abate a Tutorellone e rimarrebbe comunque un coglione. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con l'amico mio direttamente da Grey School. Oggi ho intenzione di proporgli con calma il tema Hillary Blasi, che so che lui apprezzerà. Amico mio, buona settimana.
13: Infame, maledetto, me lo sapevo che l'era lui, che porco d'un
9: amico mio, buongiorno.
13: Lo sapevo che l'era lui, infame, maledetto. Porco.
9: Mi mancavi tanto.
13: Smettila di rompermi i coglioni, Cruciani.
9: Ho un argomento per te oggi, amico mio. Sono sicuro che sarai estremamente incisivo.
13: Tu non hai argomenti. È una trasmissione di merda.
9: Ti sto tendendo la mano.
13: È l'ubriacone.
9: Sì,
13: è l'ubriacone.
9: Certo, è bellissimo.
13: I giovani che ormai non hanno più valori.
9: Bellissimo
13: il gioco.
9: Bellissimo il gioco d'azzardo.
13: Grazie a te.
9: Bellissimo.
13: Gente di merda come te che continua a propagandare la droga. Il gioco d'azzardo.
9: Sono ragazzi.
13: Tu hai una malattia grave. Di prostituzione, di gioco d'azzardo, di economia. E stai zitto e lasciami parlare. Ascoltami, infame, maledetto. Ascoltami.
9: Hai finito col tuo disco rotto?
13: Pagliaccio che continui. Pagliaccio. Vedi? Tu non è che affronti, tu chiami, insulti,
9: codardo.
13: Bravo chi sono per farmi venire nel sangue veno.
9: Smettila di fare la vittima.
13: Non
9: sei una vittima, non sei una vittima.
13: Quando parlo io,
9: no,
13: maledetto.
9: No,
13: hai capito?
9: Io sempre. parlo.
13: Scusami,
9: io padrone.
13: Io
9: te l'ho dato l'argomento. Non ne vuoi parlare. Non ne vuoi parlare.
13: Non ho argomenti seri, non ho i coglioni con queste stronzate.
9: Non ne vuoi parlare. Non sei in grado. Non sei in grado. Non sei in grado. Non sei in grado.
13: Bello.
9: Sì. Bene. Mi piace tanto bene. E allora? E allora parlo anch'io, che cazzo vuoi?
13: Maledetta merda, mi stacco la testa e me la attacco nelle antenne di casa, così dopo prenderà bene anche il 5G. Maledetta infame, maledetta, devi morire.
9: Porca miseria, anche elettrotecnico adesso. Siamo arrivati alla decapitazione! Non sapevo che fosse un sanculotto, però secondo me la faccia da sanculotto ce l'ha. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
6: Benvenuto a Pornbub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
5: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'è sto ragazzo. Delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì. Beh, questo qua, dai, una a caso, dai.
6: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
5: Si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma tanto.
6: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
5: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
6: Troio.
5: Si vede che c'era un... non ho finito di sentire la registrazione.
6: Hai il cazzo un po' piccolo.
5: Si vede che sono quella cosa ironiche che fanno.
6: Che brutte palle che hai.
7: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
8: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
9: Alberto Abababà? Alberto Abababà?
7: Sì, prof, sono io, il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
9: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
7: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
9: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
7: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
9: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
7: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
9: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
5: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
7: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
5: Ingurala!
9: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofiga scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
5: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
7: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
5: No, in culo!
9: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
5: Amen!
9: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo, quindi...
5: Leccacela!
7: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
9: Ah, sì, ci puoi scommettere. Secondo sillogismo, tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno, quindi...
0: figlia la puttana.
7: Dunque, allora aspetti. La prof Mignot si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride.
9: Sì, esatto. Ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
0: No, dai, prendigli la mano.
9: A metà di un esame, tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignot è nata di giovedì, quindi...
7: Quindi la prof Mignot si spoglia nuda a metà di un esame.
0: E tu la inculi!
9: Esatto, e ora te lo dimostro.
7: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
0: Ehi, stronzo!
9: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale... Che horror.
8: Bellissimo.
9: No, ti prego, è agghiacciato.
8: La figa col ciuffo.
9: Mamma mia, ma il riporto è il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
7: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Corsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
0: Per la scopa!
7: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababa ha un rapporto sessuale con la prof Mignot.
0: Ma che cazzo le... Ma che decoder ho comprato? Ma che vero?
9: Esatto.
0: Scopa!
6: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
0: Eh no, io ho messo in banco, Matte. Non ho soldi in banca.
6: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1.600 euro. Il servizio completo costava 2.000.
0: La pensione di mia madre.
6: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
0: Affanculo.
6: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
0: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo.
6: Ma guarda come fa Ding Dong Dancing.
0: Eh no, spegni. Basta col cazzo sulla cappella col monitor, che schifo! Affanculo.
1: Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
6: Radio 105.
10: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only

0: lights on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vabbè,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: a zoo, only for you.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute.
2: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
3: La cabeza continua a muoversi.
0: Ed era Silvia Coleman con Take Queens Back and Free.
1: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia? Un gran successo degli anni 90.
0: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
1: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
4: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronzatemi via che mi ha scritto sta canzone di merda. L'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza li mortacci sua. De che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua. A Silvia, chi te sancula?

0: siamo qui su Radio Ricordo. È solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose.
1: Come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti magni.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà. Ma la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno.
3: Questa è Radio Ricordo.
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Solo noi di Radio Ricordo vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo.
1: E io Johnny Cappella. E siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva Cichitere tetetetetre, cichitere tetetetetre, cichitere tetetetetre, cichitere? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: questa è Radio Ricordo. Get down.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
8: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
9: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
8: forse
12: vabbè.
8: C'è il sangue.
12: Sì,
8: allora, signora...
12: questo
8: mi ascolti,
12: sì.
8: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
8: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
8: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma che brutte feci che
8: ha
9: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciame se.
8: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
12: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
12: Va bene.
8: Lo sport.
12: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
8: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
8: ma tu,
11: che ti ho
8: ma
11: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
8: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
12: sì,
8: sono
12: ecco.
8: Quello della cacca,
12: sì.
8: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
8: Allora,
12: ma lei che si scusi,
8: farmacia.
12: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
12: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
9: fare la
8: so
9: cacca.
8: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
11: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
9: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
9: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
16: No.
15: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
12: Sono io l'attivista.
17: Buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, per favore. Senta, voi avete lì in negozio, showroom, insomma, diciamo dei bagni completi da vedere?
17: O avete... Allora, bagni completi no, nel senso che non ho, o meglio, ho due o tre box, ma non è un bagno completo arredato.
12: Sì, ma diciamo i sanitari ce li avete?
17: Sì, sì, esposti, abbiamo diversi, assolutamente.
12: Ho capito. Ho capito. E, senta, ma quando li vendete, no? Volevo sapere.
17: Sì.
12: Voi fornite anche, diciamo, una copertura per evitare, ecco, che insomma certo materiale defecato venga a contatto con l'oggetto?
17: Non ho capito la domanda, mi scusi.
12: Sì, no, allora, cioè, la mia domanda sostanzialmente è questa, ma... Cioè, voi vi assicurate, ecco, poniamola così, voi vi assicurate che, diciamo, l'intestino delle persone che vanno ad acquistare le vostre tazze sia ben funzionante e non sia marcio, insomma, questo genere di cose?
17: Scusi, ma non siete radiofonico, che cosa, mi scusi?
12: No, affatto, è una domanda molto seria. Io sono un attivista e mi occupo dei diritti degli oggetti più sfortunati, ad esempio le tazze.
17: Senta, sì, scusi, noi siamo qui a lavorare, grazie.
12: Anche io sto lavorando. Stupido!
18: Buonasera.
12: Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione. Voi ci avete nello showroom anche, diciamo, proprio tutti i bagni da venire a vedere?
18: Cosa intende tutti i bagni?
12: Cioè, intendo dire i bagni completi con tutti gli arredi dei bagni, insomma, le ceramiche.
18: Abbiamo in esposizione, non so, 5-6 mobili, alcuni sanitari, diversi tipi di rubinetterie, però poi dipende da quello che lei sceglie, da quello che cerca,
12: certo,
18: chiaramente.
12: Certo, certo, ho
18: non
12: capito.
18: Non abbiamo una grossissima esposizione.
12: Ho capito, ho capito, sì, sì, ho capito. Non avete, cioè, diciamo, non provate del disagio voi a... insomma, a far parte di questa atrocità?
18: In che tipo?
12: Cioè, del tipo, nel senso, sapere che queste povere tazze, questi poveri water, ecco, chiamiamoli volgarmente water, vengono poi, diciamo, lasciati a bocca aperta in attesa di un culo che faccia il suo dovere.
18: Ma mi sta prendendo in giro?
12: No, affatto. Cioè, piuttosto il contrario,
18: cosa
12: insomma.
18: Mi sta chiedendo?
12: Cioè, voglio dire, nel senso, cioè, voi sapete, credo, no? Immagino sappiate a cosa serve un water, no?
18: Certo.
12: Ecco, appunto. Allora, la mia domanda è: non vi provoca del disagio sapere che questi poveri oggetti vengono venduti in attesa, a bocca aperta, in attesa della loro fine, della loro tortura?
18: Quale disagio, scusi? È un prodotto che viene venduto come tutti gli altri, nessun disagio.
12: Va bene, però, capisco. Cioè, non è esattamente come una tazza per bere il tè, insomma, cioè, diciamo, è un posto dove...
18: Ho capito, ognuno
12: ci
18: vende
12: si caca.
18: Cioè, ognuno vende i propri prodotti.
12: Certo,
18: allora,
12: questo certo,
18: discorsi,
12: però lei è serva del potere.
18: Chiamo qua la telefonata perché non mi piace quello che
12: no, ma io voglio avere una sua opinione, cioè, lei
18: no,
12: è serva del potere.
18: La mia opinione può essere un'opinione professionale o un'opinione personale. Io sono un rivenditore di sanitari, rubinetterie e materiale idraulico, quindi io faccio il mio lavoro, lei fa il suo lavoro.
12: Sì, appunto, infatti capisco. Io verrò a manifestare perché è necessario liberare.
18: Ma lei non liberare. Deve venire da nessuna parte.
12: No, sì, invece, non me lo può impedire.
18: Casa sua,
12: no, non può impedirmelo, verrò a manifestare. Ah, signora stupida!
15: L'attivista.
12: che so io?
0: L'attivista.
16: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and win. Should I.
7: Ah, non è di colore però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy.
10: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
7: È una merda. Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
7: Gaccia da Ve.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora.
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
8: No. Se io muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico: ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per stare e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se, ad avdai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Una volta Elon Musk ha comprato una Lamborghini in contanti e gli hanno dato due Ferrari di resto. Il filippino di Elon Musk gli stira le camicie con Iron Man. La barca di Elon Musk è così lunga che può navigare nel Tirreno e nell'Adriatico contemporaneamente. Per laurearsi in fisica, Elon Musk ha scisso un atomo di idrogeno a mano. Elon Musk aveva previsto Nostradamus. A Elon Musk riescono col buco tutte le ciambelle e anche le crostate, i pancake e le tagliatelle all'uovo. Elon Musk ha fatto un trapianto con capelli veri di Gesù. Elon Musk può guardare le Maldive su Google Maps e aggiungerle al carrello. Willy Wonka continua a comprare Tesla sperando di trovarci dentro il biglietto d'oro per conoscere Elon Musk. Dopo la coca nella Coca-Cola, Elon Musk rimetterà il sangue nella sanguinella e la cera nella Ceres. Elon Musk può risolvere il problema della fame nel mondo con Glovo. Thanos può cambiare la storia con un guanto. Elon Musk può cambiare la matematica con un infradito. Dopo aver raggiunto Marte, Elon Musk tenterà una sfida ancora più grande: raggiungere Ventimiglia di sabato in macchina. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: is a zoo only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione, ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: Misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì,
2: però,
1: sì.
2: Quindi la sua... Quando meridionale...
1: Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo, cioè...
2: In che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano?
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè...
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale,
1: insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con,
2: è vero.
3: Se mi dà
1: modo vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: è
1: ecco,
2: di fatto,
1: è...
2: può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permette di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson, purtroppo.
2: Dai, mettiamela fuori, dai, tirami fuori adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh,
1: come?
2: Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì.
1: Non, allora, cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? Che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio
1: proprio. Allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: ha una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che. Si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato,
3: no,
2: quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo. Tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è certo.
3: Lui era il re del pop.
2: Io lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria.
2: Ma che
3: sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, la chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretino.
3: Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, la chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo,
2: perché sono cretino.

0: vecchio quando è deceduto.
1: Adesso che siamo nel 2040,
2: 26,
0: non so che anno siamo,
1: così, anni. Anni. Non è che sono precisissimo,
2: ha ragione,
1: non è che posso sapere tutto,
0: sì, ma neanche, non è che non può sapere niente.
1: Ma scusa, ma tu dove vuoi arrivare adesso, già dicendomi a tutti i costi?
0: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
1: adesso
0: è sempre
1: una. Adesso tu mi
0: vuoi
1: dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
2: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, è un'opposizione forte certo alla, alla posizione del signor
0: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
2: Ecco, lo provo.
0: Ci sono degli atti ufficiali, ma
1: dottor Sciabetta. Ma scusi, me le tira fuori proprio di sangue.
2: Ma allora torniamo però su, su un clima di confronto.
0: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
2: Ma a me non me ne frega un cazzo.
1: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
2: sì, sì.
1: Jim Morrison,
2: no. Jim Morrison
1: e Crack Cobain.
2: No, no, canta, canta.
0: Sì, e Bob Marley.
1: Bravo, vedi che lo sai anche tu. Lo
2: allora,
1: sai.
2: Eravamo su un confronto.
1: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
2: Riassumiamo, riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
1: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
2: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
1: L'ho girato per così perché le telecamere.
2: No, è bianco da tutti e due i lati.
1: Perché si è fatto sbiancare.
2: Ha visto, è inconfutabile.
0: Con molta fantasia.
2: No, guardi, vedi che vedi questo foglio. È completamente
1: vedi che
2: bianco.
1: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
2: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
0: Ma scusi, ma ovviamente no.
1: Vedi che sei un pagliaccio.
2: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
1: Grazie.
2: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
0: Solluzzi,
2: purtroppo.
1: Solluzzi che fa rima un pezzo di merda.
2: No, scusi, io guardi, sono
1: ma sono anche rimista.
2: No, io sono glottologo, non fa rima, sono l'unico pezzo di merda.
1: Sì, non mi dispiace, sta facendo la chemio.
2: Perché cosa? Come me. Salutiamo il dottor Cibetta.
1: Salve a tutti, grazie.
2: Arrivederci, dottor Solluzzi.
0: Non so se accetterò pagliaccio ancora di venire in questa
1: pagliaccio
0: trasmissione, perché non è possibile parlare.
2: Però che palle.
1: Veramente, lei ci deve veramente.
0: Ma non c'è libertà di parola, cane. Libertà di espressione.
2: Ma vada a fanculo, porco d***o.
1: Gli ha tirato fuori dalla bocca
2: cane.
1: Come sua moglie.
2: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
1: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
2: Ma pure in università?
1: Sì.
2: Porca m***a, mi tolgo il coso. Misteriosissimo.
3: Misteriosissimo. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile. Disobbedienza civile, un cazzo. Se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, Calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabrese Doc. Dai Ciccio, Mimmo Lucano
4: è un argomento proprio veramente di grande livello.
3: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
4: Onestamente Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
3: Come, sei fatti i cazzi suoi, dici?
4: Onestamente è stata una brava persona.
3: Quindi tu sei dalla sua parte?
4: Io si maritano i riacesi.
3: Si maritano i riacesi?
4: Io si maritano.
3: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
4: Ma certo che sì, parola d'onore.
3: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
4: Se non ero sposato, sì.
3: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
4: Libero, liberatelo. Come diceva Umberto Tozzi, da come si chiama? Piaggio Antonacci, liberatelo.
3: Come diceva Piaggio Antonacci? Ma Piaggio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio,
4: liberatelo.
3: Dai. Liberatelo, sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
5: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua.

0: Ma che è stato?
1: Quindi una testa di cazzo?
0: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
1: Perché? Perché? Dica, dica.
0: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
1: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
0: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
1: sì,
0: casa mia.
1: Lei però non è un rifugiato, anche
0: io
1: se...
0: sono un coglione diverso.
1: Lei è un coglione?
0: Sì, abbastanza.
1: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, eh? Rapporto win-win.
0: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché voi mi sono rotto di coglioni da me.
1: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
0: Certamente.
1: A cominciare da? Dica, dica.
0: Dai cinesi.
1: Dai cinesi, prima i cinesi, poi?
0: I negri.
1: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, eh? Cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri, eh?
0: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono dal Bangladesh o...
1: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
0: Ho sbagliato, dai.
1: Sì.
0: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
1: Sì.
0: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece viva e viva.
1: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
0: Se la sulla schiena le faccio uscire la scritta sul petto che
1: lei
0: sotto.
1: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
2: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
1: Però scusi, la legge è uguale per tutti, eh? Cioè se uno commette un reato va arrestato.
2: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
1: Non ho capito.
2: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
1: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
2: Stiamo andando al fosso, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
1: Sì.
2: Che cazzo di problema ha fatto?
1: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
2: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati. Questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
1: Mettiamo i negri nei paesini di montagna, così li ripopoliamo e non
2: ma
1: li lasciamo.
2: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati ce n'è non solo in montagna, ce n'è da tutte le parti.
1: E incula la legge però, incula la legge.
2: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio.
1: Ciao Raffaele, ciao.
2: Polizia che sono al telefono.
1: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
3: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
1: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
3: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
1: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
3: Ogni giorno.
1: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
3: Non lo so, sono fedifraghi.
1: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
3: È un ladro.
1: Un ladro, sì, un testa di?
3: Di cazzo.
1: Una testa di cazzo, un sacco di?
3: Ah, di letame.
1: Di merda, di merda. Un figlio di?
3: Ah, buttanazza, certo.
1: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, vada fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano, dai.
4: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
1: Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
4: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di nigeriana di quelle pone.
1: E invece tua moglie ti ritrovi?
4: E mia moglie è un cesso.
1: Come un cesso? Dai.
4: Sai quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
1: Sei una persona molto saggia, lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
4: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo freddo.
1: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
4: Sempre, sì,
1: puzzone.
4: Dopo non lo metti in culo, mia voglia. Ciao,
1: lupomane. Ciao.

0: 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma ok, invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singulo? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Metti anche l'intonazione. Thoughtful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie,
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta da avere il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che fa una puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop, invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel L. Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è secco con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro, Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era! Sentite l'intonazione che faceva. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap. Carota di fretta. È troppo di fretta. Ma non c'è un gos per la velocità. A bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente. Basta. Che delusione. Niente, ragazzi, la cosa più semplice. Prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fare un culo.
3: Calata.
1: Sì, pisella e fagioli.
2: Calata.
1: Calata. Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.

0: nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Stai buono, Enrico, che va la sigla.
0: Le avventure di Enrico e Piera.
1: Prega niente.
0: Le analogiche avventure di Enrico.
1: Acrebio, quanto dura questa sigla!
2: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta! Dove ti muovi, sei un disastro!
3: Buongiorno.
4: Buongiorno! Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo, spegni l'aspirapolvere! Che sono al telefono! Spegni!
2: Mi hai chiamato, Enrico?
4: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
2: Cervia!
4: A Cervia, Cervia, comunque quelle...
2: Un posto bello per là!
4: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
3: Ma tra Rimini e Riccione, Cervia?
4: Sì, un albergo con tutto, pranzo, cena...
2: Senti, diglielo, signore!
4: Siamo un po' anziani, ecco,
2: senti,
4: quindi...
2: Senti, Enrico, diglielo, signor, che io non voglio fare le pulizie, però, eh?
4: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No.
3: Quando dovete andare?
4: Quando vogliamo andare, Piera? Quando vogliamo andare?
2: Ma non so, agosto,
4: quando una settimana, noi siamo pensionati, né?
3: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
4: Sì, ma dura un giorno solo, no?
3: No, una settimana, ma vanno da sabato a sabato.
4: Aspetti un attimo. Piera!
2: Sì, Enrico!
4: Ti va bene prima settimana di settembre, tanto non ci sono le offerte all'Esselunga!
2: No, Enrico, quella non va bene! Se poi mi mette a piovere...
3: Vabbè, allora, comunque, sì, facciamo. 27 agosto sì. Siamo a 90 euro al giorno a persona, quindi 90 per...
4: No, basta, no? Non...
3: Boh. Pagate 630 a testa!
4: Sì, interessante questa cosa qua, ma c'è il mare vicino!
3: Sì, davanti al mare.
4: Sa che io ho lavorato alla Fiat e io non ho un piede. Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
3: Comunque può venire qui. Sì.
2: Chiedi un po' se è il nido d'amore questo regalo.
3: No, il nido d'amore non c'è.
4: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
2: ma
4: si chiama l'albergo?
2: Ha chiuso.
3: Si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
4: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
2: Napoleone?
3: Sono diversi, bisogna cercare
2: prima. No, Napoleone no, è un fascista.
4: Allora il signore dice...
2: Io non ci voglio andare.
4: Ma la spiaggia è compresa?
3: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno, a seconda dei giorni che uno vuole stare.
4: Ti erano separato le spiagge.
2: Quindi?
4: E quindi...
3: Il costo è separato.
4: Si paga anche la spiaggia a parte.
3: Ah. 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
4: costa poco, 12 euro al giorno.
2: Ma con lettino?
3: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
4: Allora, tu stai in piedi? Perché c'è una sdraio.
2: Sì.
4: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
2: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
3: Sì,
4: certo, il mare è compreso.
3: Bene, grazie di averci
4: adesso
3: chiamato.
4: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
2: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi. Numero,
4: i telimare sono compresi.
3: Gli animali no,
4: i telimare.
3: No, non sono compreso.
4: Dobbiamo portarci noi.
2: Allora bisogna andare in automobile.
4: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
3: Arrivederci, grazie, arrivederci.
4: La saluta, grazie.
2: Sì.
4: Salutalo.
2: Saluti al signor, come si chiama?
4: Sa come ti chiami? Ehi!
2: Uè, Enrico, non ti agitare, né? Che ti sale la pressione, lo sai.
4: Amore che sei, né?
2: Senti, le vuoi due scaloppine col burro, un po' dietetiche, te le faccio per desinare.
4: Appena hai detto scaloppine, guarda, ne ho perso già il controllo. Vieni qua un attimo, fatti guardare.
2: Dai, Enrico, non fare il piccio.
4: Facciamolo adesso.
2: Dai, Enrico.
4: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'Esselunga.
2: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
0: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
5: Radio 105. Yeah. Yo. Yeah.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme, quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, come sta? Come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato via, sono stato all'estero.
3: Ah!
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dopo.
3: Tra le donne benedette.
4: 48 minuti dopo.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia Domenica. Questa preghiera che andiamo a fare oggi...
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana, sì. Che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera e noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana che è stata poi confermata da Papa Wojtyla questa,
3: Ah!
2: Certo. Allora fa così, respiriamo.

0: primavera.
1: Naila.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
3: e dello Spirito Santo. Amen.
2: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
3: Ortodossa,
2: che in greco antico ortodosso vuol dire leone che sbrana i demoni.
3: Ortodossa significa un leone che sbrana.
4: Sì.
3: Demoni. Non lo sapevo.
2: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi Dimitri splendido. E lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
3: Sì, che dentro c'erano i...
2: Chi c'erano dentro?
3: I soldati, diciamo.
2: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
3: Non mi ricordo bene.
2: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
3: Sì.
2: Allora fa
3: alfa, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo

0: rito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle.
1: Africa bombino passo. Sì. Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera, fanne una.
0: Ma tutte le sere le faccio.
1: Ok, fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più.
1: Sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
1: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi si chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Oh, mamma mia!
1: Sì, è proprio.
0: Un esorcista, Padre Po.
1: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
1: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
1: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
1: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi lasciarmi stare, che è un nuovo singolo molto bello che c'è, è uscito su 6 maggio su Spotify. Va bene, okay. Dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio.
1: Ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
1: Ciao,
0: tante belle cose.
1: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli e abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
3: Esistono altre forme di fica nell'universo?
2: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
3: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
2: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
4: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri. I rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
3: Ecco, perché non esistono alieni neri? Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
2: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
5: Io sono stato all'area 52 e quella accanto all'area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e cioè, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
3: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
5: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
2: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
6: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
7: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
6: Che il fascista è lui.
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana, un pianeta dove non solo non si lavano ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. Guarda, cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa è normale questa? Vai, vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo, fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio, tuo orologio te?
0: Sì bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi capito? Lui si veste con tipo questo, vedi cos'è, Moncler?
0: Io bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando l'altro di me.
0: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me, come te permetta.
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
0: Schere! Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
1: questo va
0: video...
1: bene a mio rullotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rullotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Di domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono, dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, fine. Schere!
2: Col microfono,
1: i coglioni con sta musica di merda. Un po' di merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guarnizione? Basta sta guarnizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti!
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardia. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM, non prende. Hey, 105.
5: Hey. Lo Zoo di 105.

0: for takeoff, Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Maverickio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you long clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell.
3: No!
2: Questo è Top Gun Maverickia.
4: Maverickia.
2: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
5: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Maverickia.
6: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
5: Cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
6: Espulsa? Ma perché?
5: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
7: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
5: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
7: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
5: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
7: Negativo, signore. Forse le ricorda mio padre, signore. Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore.
5: Cazzo, che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me.
7: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
5: Sta scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
6: Quanto è etero?
7: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
8: Scusi, comandante.
5: Chi è?
8: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
5: Mi scusi, ma...
8: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
5: Lei come si chiama?
8: Super comparsa.
9: Stop.
10: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
8: Sono stato assunto alla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
10: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
8: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
10: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Benny?
6: No. Amore, ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
8: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
10: Ma perché?
6: Buongiorno.
10: Al cazzo.
5: Vabbè, andiamo avanti.
8: Sto al banchino qui.
5: Ma lontano?
8: Sì.
5: Sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
7: Signore, questo aereo ha un solo posto, signore.
5: Non c'è problema, io mi metto in braccio a te. Ecco, decolliamo.

0: visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Non so pilotare! Non so pilotare un cazzo!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Scusa, radio?
2: No, no, no, no, no, super compa, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia, io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco! Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco!
5: Faccio parte della flotta.
2: No!
6: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
3: No, fa l'attore.
2: Mazza che occhio.
6: Cioè, non ho niente al contrario, però.
7: Top Gun Mavericchia. Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Amore, però fa attenzione, non sali su sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se te fai male, poi che famo?
9: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
6: Che paragone, che paragone. Sei tre e mezzo, l'Imola. Era barra con le ruote così.
3: Era grosso. Sei enorme, così.
6: Con le ruote grosse come un mouse.
7: Questo è... Top Gun Mavericchia.
10: Mavericchia. Mavericchia.
11: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
12: Non si muove per niente.
7: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quello che c'è tu è la mia patata, là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
4: Scoparci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
4: Ma ti dai rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo! Ma manco morto! Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo! Sono un uomo donna per bene!
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amor mio, addio!
0: Lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amor mio, addio!

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto è bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi tocca.
1: Che bello fuoco, che bello fuoco, non stanno basso. Che bello fuoco che basso, bello fuoco che basso, me lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mats per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bella figa,
3: bello figa,
1: bella figa con il baffo turco.
3: Mamma mia, quanto mi piace.
1: E ci infilerei un arcrete in il culo.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Che la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, che la carriera di danzatrice c'è dal ventre potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato, che meraviglia.
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Sì, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, questi sono tutti colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Oggi 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoliglia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco ha il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere, lettere d'amore, foto da cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi.

Il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete,

0: Mannaggia la turca. Dottore, sembra più paziente lei che medico.
1: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
0: Ma una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
2: Non mi servono assistenti. Sono in perfetta forma. Faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni. Forse 2 se mi sbrigo.
0: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
1: Zitto, zitto, il mazzo. Hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza, dittatore, ci operi. Andrà tutto bene. Tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia, il calcio nei coglioni mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce ne avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro che è di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: È un mazzo, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me! Sono un ermafrocoso!

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
3: Buongiorno.
2: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo. Dai, muovi il culo. Passiamo subito al gioco delle buste.
4: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta.
2: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C. Muoviti.
4: L'aiuto?
2: Scegli la A, la A.
4: Scelgo la A, va bene, la A, però un attimo, metti fretta.
2: Sbagliato, risposta giusta era la C, peccato, peccato.
3: Bravo!
4: Ma come sbagliato, scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerita tu, me l'hai suggerito, me l'ha sbagliata, scusa.
2: Silenzio, ho detto sbagliato, ciao, chiudi.
4: Ma cosa c'è nella busta, voglio vedere.
2: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine, venite tutti qui che facciamo i saluti.
4: Ma che ridere, fammi vedere la busta.
2: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Siamo in chiusura, via.
3: Ciao.
2: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita.
4: Sono come Lea.
2: No.
4: La busta.
2: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese Il Drago Bollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Lecciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della Sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
5: Va bene Giancarlo, chiudiamo.
2: La nazionale nigeriana di curling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
5: Bella Gianca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Gianca.
2: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
5: Chiudi Gianca, chiudi.
2: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, Nonna Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
5: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
2: Tutti gli embrioni congelati di Annalise Morissette.
5: Gianca sta sforando su TG.
3: Ciao.
2: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
3: Ciao.
5: Poi c'è Marculo, il direttore dei redi.
2: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddi, Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
5: Guarda che sto al libro, Gianca, chiudi.
2: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
5: E chiudi sto cazzo di programma.
2: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
3: Ciao Sofì.
2: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
5: Andiamo morire domani sta merda.
2: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
5: Porca puttana, basta Gianca.
2: Angelina Giuligio, di Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Canaca, Caggia, Nemora.
3: Ciao.
5: Hai rotto il cazzo Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
2: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
5: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
2: Tony Tamaro, i Marron Five, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
5: Giurimi, sto rincoglionito.
2: Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
5: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
2: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso.
3: Nathan!
2: Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
4: Otto! La busta!
3: Ciao!
2: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
5: Ciacca, stiamo a sforà.
4: Pronto?
2: Tommy e Jerry,
3: ciao.
2: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà. Non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla.
4: Pronto? Me l'hai suggerito affogliata.
3: Ciao.
2: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
5: Porca puttana, Gianca, se siamo un culo delle pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
4: Pronto?
2: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
5: E chiudi il...
4: Ardia, fammi vedere la busta!
2: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e...
5: E dopo dico io!
6: Che cazzo di programma è?
4: Voglio vedere il contenuto, pronto!
3: Ciao!
5: E ciao, porcazzo pure te!

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da Terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
0: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
0: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
0: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
1: Fammi finire,
0: io non lo so che tu chi stai cercando, ma
1: fammi
0: qui
1: finire
0: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
0: Dove arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
0: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun Santo Nocito e non rompete i coglioni.
2: Tu con me?
0: Tu con me?
2: Tu con me? Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco.
0: Ma chi cazzo è questo Santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
0: Ma qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
0: Senti, innanzitutto non mi segnare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La formica con la cellulite.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la formica con la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cosa avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo 3 mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite, dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma, appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento, che la formica con la cellulite, si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Sì, siete.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì?
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
10: sì,
8: sesso.
10: No.
8: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
10: sì,
8: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare.
8: No, senti, sì, usciamo insieme.
10: Siamo coi piedi per terra.
8: Trombiamo insieme, amore.
10: Sì,
8: spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
10: Ciao.
8: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porto.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardio, scicchi, pontello, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: Sì, no, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
11: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
7: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta.
14: Lo Zoo di 105 presenta.
13: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
15: Il formaggio gentile. Formaggio gentile.
13: Gli audiolibri.
15: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio, ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto, di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali, che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così, i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo, o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi viene da vomitare. Gli abitanti, ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
13: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Buongiorno, agenzia Viaggiare.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco o se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere possiamo, sì, prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, ci riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: le
1: spiego,
0: bene?
1: Dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioli, che c'hanno il batacchio, no, sotto le gonne, che sono femmine ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è...
1: Basta che non mi fanno...
0: Basta al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi gli diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro, mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario, va bene. Sì, può darsi, ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: La scarafaggiara, infatti.
1: L'ha detto lei.
2: Va bene. Sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente,
1: non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: Ho visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie più comode. Se poi lei mi dice
1: ma
2: che
1: se
2: di Torino,
1: io abito a Torino e sono per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei, o sbaglio?
2: No, signora, mica un'inquisizione, era soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: randazzo. Se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Perché se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora,
1: sono stata
2: molto cortese,
1: certo.
2: Solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: alle mie
1: spalle.
2: In Thailandia non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare fare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea che è pieno di travioni frocila, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bene, staga bene, signora.
1: Stia bene lei, ne? Cerea, stronza.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
5: Upa?
6: Pronto?
5: Upa Chondmanta? Lala?
6: Pronto?
5: Lala? Lala a trino di sordo, sta?
6: Ma famo cacchi di mur.
5: Upa? Da zoc di sordo?
6: Lala a trino di mur.
5: Afa?
6: Afangula dai sei.
5: Mok?
6: Camam.
5: Mok a sordo. Su Frank tu?
6: Frank?
5: Frank sta?
6: Frank Boster.
5: Ma la buggi ci destra mu. Cazzo, con mudrna. Sigiu, sigiu to caff.
6: Come?
5: Gula mamt. Cazzo.
6: Gula sort.
5: E frate tu pure. Si strunza tu? A fangula.
6: A mamt.
5: Frate tu pure.
6: Pigierte?
5: Mok. A mamt. Cite. Cite è morte?
6: Sarà morte.
5: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
6: Come?
5: Gula, sorda.
6: Ammamate.
5: Pure, frate da chederchione. Tri. Tri, tri.
6: Ricchione.
5: Trimone. Ma asciuto sarà morte. Viva chederchione sputrata, mamma, che la bocca le zozze.
6: Tu le si scazzato con culo?
5: E se mangiato se sei tu cavo? Risa papà.
6: Pronto?
5: Upa!
6: Chi parla?
5: Upa, ci sono domande, cazzo, ho rotto il numero.
6: Hai sbagliato numero, rompere i coglioni.
5: La latrina di sotto, cazzo, che non mi ordinato.
6: Uè! Chi sei?
5: Riccione!
6: Oh!
5: Stronz!
6: Chi sei?
5: Cornuto!
6: Peccione di mamma!
5: E cazzo, che domande, buio!

0: sono Moro.
1: Ho sceso la tutta la mamma.
2: La latrina di sordo, sta?
0: Sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, tu puccio di sordo pure. Upa! Vito?
0: Hai sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, tu puccio di sordo pure.
0: Ma monte già l'altra mano.
2: Vito?
0: Sì?
2: Se scorreggi ti reddito?
1: Uè, mocca la buglia giù qua, zoccolo domani!
2: Vito? Si chiudo un psicologo?
0: Pronto?
2: Vito?
0: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
0: Non ti sento bene!
1: Qua zoccolo domani, qua troi! Vito! Vito!
0: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
1: Ma fichi tu culo, dito!
0: E che cazzo faccio?
1: Afa! Afa! Afa in culo!
0: Ma scusa, chi sei?
1: Tu a zocco tu mando, mandro!
0: Ma va a culo proprio!
1: Tu è sord!
2: Che cazzo trai?
1: Che cazzo ne so?
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo.